0: reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione siciliana Schifani, è marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del Guardasigilli Nordio Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Il giallo di Pietracatella in Molise, si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Meteo in tutta Italia, ancora un weekend dal sapore quasi estivo, il punto con Alessandro Cioccolanti, luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio per la National League. A Parigi 1-1 tra la nostra nazionale e la Francia. Lunedì a Bologna gli azzurri incontrano la Turchia. Ed era l'ultima notizia. Di nuovo all'ascolto adesso con Serenotte, con Duccio Pasco e Luca Bernardini.
3: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Stereo Notte,

0: Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco. Quale miglior modo per ricominciare questa puntata di Stereo Notte dedicata alle grandi introduzioni strumentali delle canzoni? Di nuovo una buonanotte da Duccio Pasqua, con me è il maestro Luca Bernardini.
1: Ben ritrovati.
0: Ben ritrovati a voi ascoltatori, state continuando a scrivere in tanti. C'è Giacomo che dice il disco di Tom Waits che citava Dave Matthews era Blue Valentine, disco splendido. Giacomo ha trovato questa notizia in una vecchia copia di Guitar World, rivista specializzata.
1: Storica rivista.
0: E poi dice Battiato sublime. Poi ancora Alessandra, Baba O'Reilly però ha l'intro più spazio fanta energizzante in assoluto. Per me però è bella anche quella di Under Pressure, The Queen e David Bowie, anche se un po' cortina.
1: Sì, poi
0: se
1: entriamo sì nel mondo dei giri di basso, tra le altre cose, insomma, ecco, si apre, ogni volta si apre un vaso di Pandoro.
0: E poi lei cita anche A Wider Shade of Pale dei Procolarum.
1: Sì,
0: è bellissima.
1: Quante non potremo trasmettere?
0: No, ma infatti,
1: questioni di tempo.
0: Quante volte dovrai tornare a Stereo Notte? Inizia a preoccuparti.
1: Volentierissimo.
0: Laila da Varzo, salutiamo, la ringraziamo. E poi Angela dice: secondo voi c'è qualcosa dei nostri musicisti o gruppi italiani che possa paragonarsi a quei capolavori da voi proposti? E adesso apriamo questa pagina.
1: Adesso apriamo una pagina tutta italiana, per salutare anche il nostro Gian Maurizio Foderaro.
0: Insomma. Ah, ma sì, assolutamente. E beh, poi ci ringrazia per Battiato. Insomma, l'intro del Cinghiale Bianco è una delle cose più belle che abbiamo nella musica italiana.
1: Sì, con impreziosita dalla collaborazione di quegli anni con il grande Giusto Pio
0: che suonava questo violino, anche se poi c'è tutto un intro sintetica e poi il violino sopra.
1: Sì, in realtà è un sintetizzatore sovrapposto, anzi il violino in realtà è un po' in secondo piano.
0: Sì. Però, vabbè, insomma,
1: diciamo l'articolazione è tipicamente violinistica.
0: Decisamente. Allora, adesso quindi apriamo una pagina italiana e vi portiamo anche in posti in cui non pensereste di essere accompagnati, perché
1: tipo Napoli.
0: Napoli forse sì, ma poi scomodiamo anche l'Italo Disco a un certo punto.
1: Sì, non vedo l'ora, anzi dobbiamo cercare di arrivarci.
0: Ci arriviamo, però prima andiamo a Napoli, perché uno che da grande musicista qual era si divertiva a mettere delle intro notevoli nei pezzi è certamente Pino Daniele.
1: Sì, e anche lì non si fa in tempo a pensare un titolo che te ne vengono immediatamente.
0: Questo è un dramma, purtroppo, lo dicevamo prima, perché noi in questa settimana che ha preceduto Stereo Notte ci siamo scambiati 800 messaggi, ma dovremmo mettere questa, dovremmo mettere quell'altra, e quindi abbiamo una lista che basta almeno per 3 puntate.
1: Poi sì, intanto 3.
0: Con i suggerimenti degli ascoltatori diventeranno non so quante.
1: 13.
0: 30.
1: 3.000.
0: Pino Daniele, I So Pazzo.

0: Pino Daniele, i So Pazz, tutti pazzi per il grande Pino, dice Antonio da Potenza, e poi Maurizio da Forlì dice: ma in Caputo c'è qualcosa? Dovremmo andare a studiare. Caputo non ci abbiamo pensato.
1: Sergio Caputo.
0: Ma sicuramente ce ne sono di belle intro pure là.
1: Assolutamente. Lui poi, insomma, aveva, come dire, ispirazioni molto alte, insomma, legate alla big band, al jazz.
0: Come
1: insomma.
0: No, assolutamente, assolutamente. E poi sempre Maurizio ci dice: quanti bei ricordi con Stereonotte ai tempi degli esami universitari anni 80, quindi quando Stereonotte era molto giovane agli esordi, perché è all'82 che è in onda questo programma che abbiamo l'onore di portare ancora avanti.
1: Sì.
0: Allora, dicevamo che siamo sulla musica italiana e adesso arriva uno dei giganti meno considerati della musica italiana, perché qui parliamo veramente di un musicista incredibile.
1: Sì, purtroppo cito una cosa che una volta, per puro caso, parlando con Claudio Baglioni, ma ripeto, per puro caso, disse a proposito di questo autore, dice, ricorda, noi siamo tutti dei nanetti appoggiati sul tallone di certi giganti. Questi certi giganti era incluso
0: anche Umberto Bindi,
1: soprattutto Umberto Bindi.
0: Sì, sì, assolutamente, che è stato un compositore incredibile, un autore di canzoni straordinario e appunto sicuramente non ha ottenuto il rispetto e il riconoscimento che avrebbe meritato, il che lo ha portato anche a fare una vita piuttosto complicata.
1: Sì, fu, insomma, come si sa, discriminato,
0: sì,
1: anche.
0: Sì.
1: Ne soffrì molto e rimane tuttavia uno degli autori che più ha ispirato sia tutta la scuola genovese, ovviamente, nella scrittura, ma anche poi tutti i cantautori più importanti, insomma.
0: E noi non possiamo far altro che dirvi di ascoltare, di aprire bene le orecchie e di ascoltare la meraviglia, la complessità, ma anche la bellezza percepibile e fruibile da tutti di questa ouverture, lo definirei.
1: Sì, è un ouverture che, come dire, rispecchia molto il titolo, che è Il nostro concerto.
0: Sì.
1: E in effetti questa canzone, forse non tutti lo sanno perché questa introduzione non viene mai trasmessa perché
0: tagliata, ovviamente,
1: abbastanza lunga, praticamente si apre come il, adesso non voglio dire parolacce, ma si apre come il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, anzi è ispirata probabilmente proprio a quello, quindi c'è un pianoforte, c'è un'orchestra sinfonica e si porta avanti, insomma, per più di un minuto.
0: Sì.
1: Molto, molto significativo, diciamo.
0: E ovviamente noi ve la facciamo godere tutta, Il nostro concerto, Umberto Bindi.

0: È difficile commentare la maestosità di questo brano, Maestro Bernardini.
1: Sì, sì. Altri campionati.
0: Umberto Bindi, il nostro concerto con il testo di Giorgio Calabrese, così per scomodare leggende, insomma.
1: Sì, assolutamente.
0: E l'orchestra di Enzo Ceragioli.
1: Sì, che è uno di questi nomi cosiddetti minori, ossia sono minori per la maggior parte di noi, ma che poi, ecco, se uno va a vedere, ha fatto la storia anche della Rai, anche di Radio Rai, e collaborare in un programma storico che era Il Rosso e il Nero.
0: Quindi, che precede quello esatto. Attuale. Il coro era dei Vocal Comets, così citiamo tutti quelli che hanno contribuito a questo capolavoro che usciva nel 1960 per la Ricordi. E giustamente tu dicevi, chissà che atmosfera c'era in quello studio di registrazione, in quella sala.
1: Sì, dove si registrava ovviamente tutti insieme.
0: Tutto in diretta.
1: Semplicemente tutto in diretta, si facevano un paio di esecuzioni, forse credo che a tre non ci si arrivasse.
0: Ma no.
1: E insomma,
0: e si incidevano queste meraviglie. Ovviamente ci sono tanti messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Graziano dice: un pezzo stupendo, chissà quante perle abbiamo nascoste nell'oceano della musica italiana, nei fondali marini.
1: Ma già con il solo Umberto Bindi ce ne stanno, ecco, diciamo almeno una decina micidiali, poi ecco, insomma, sì.
0: Vedi, Lola dice: nel 2023 avevo inviato a Stereo Notte un file con alcuni miei pensieri proprio sugli inizi delle canzoni, quindi mi fa particolarmente piacere questa nottata sulle intro, e forse ce l'ho ancora questo file, Lola, ma lo andrò a cercare assolutamente, perché poi nel mio essere totalmente smemorato l'avrò lasciato lì nella posta, l'avrò letto e poi non ho dato seguito. Poi perché non mi era venuta in mente, dice Alessandra, l'avevo citato in un'altra Stereonotte, anche lei ascoltatrice.
1: Parla del nostro concerto?
0: Sì. È una delle pochissime canzoni che riesce sempre a commuovermi, e ci credo, ci credo.
1: Sì, un momento altamente emozionante anche per noi qui in studio.
0: Sì. E anche Angela dice che capolavoro, mi ha fatto pensare un po' a Caruso di Dalla, e pure lì c'è un'introduzione.
1: Anche lì, anche Caruso era stata presa in considerazione.
0: Decisamente. Adesso ne abbiamo però una che... a cui magari non avreste pensato.
1: No, eppure appartiene al re delle introduzioni.
0: Eh sì, perché
1: di pianoforte.
0: È un'introduzione di pianoforte. Chi può essere, secondo voi?
1: Che non è Elton John.
0: Non è Elton John. Perché sempre in Italia siamo.
1: Siamo ancora in Italia, sì.
0: Ed è un signore che ha scritto questa canzone che è diventata un inno di tutti quelli che poi devono andare a fare la maturità.
1: Sì, transgenerazionale, perché continua, insomma, a vivere a ogni metà giugno, insomma.
0: Arriva, torna di prepotenza nella programmazione di tutte le radio. Vabbè, stiamo ovviamente parlando di Antonello Venditti, e sicuramente ce l'avete in mente, ma riascoltate ancora una volta quanto è bella questa introduzione di pianoforte. Notte prima degli esami.

0: vabbè, se l'amore è amore.
1: Sì, l'amore, amore, quanta emozione,
0: quanta emozione.
1: Voglio anche dire una cosa, che sicuramente in rete si trovano tutorial, penso, sì. Oramai ci sono tutorial su tutto, su, sì. su qualsiasi cosa, ma questa introduzione di pianoforte in realtà è semplicissima da suonare, è tanto semplice quanto bellissima, e in questo è veramente un capolavoro. Io invito tutti quanti che dispongano di una tastierina, di provare, ecco, appunto, a trovare un tutorial e vedere come si suona, perché è veramente semplicissima e da qualsiasi cosa. Ma questa introduzione di pianoforte in realtà è semplicissima da suonare, è tanto semplice quanto bellissima, e in questo è veramente un capolavoro. Io invito tutti quanti che dispongano di una tastierina, di

0: Insieme lui e Venditti, ecco.
1: Sì, di suonarla insieme al grande Antonello Venditti a due pianoforti.
0: Capito.
1: A due pianoforti, ma la cosa letteralmente impressionante, c'era una platea, diciamo, non da stadio, ma saranno state forse, ecco, un migliaio di persone.
0: Sì.
1: Importante è vedere le facce e, come dire, i labiali delle persone che ovviamente anche sentire il suono, che cantano all'unisono tutte le parole, ma con una nostalgia, con un trasporto, sì, un momento indimenticabile.
0: Le grandi canzoni italiane fanno sempre questo effetto. C'è chi ci dice, Angela dice, questa canzone mi ha fatto ricordare anche Spiagge di Renato Zero, che ha quell'aria un po' nostalgica, no?
1: Cioè, beh, certo. Andiamo su Renato Zero.
0: Lo so. Poi ancora Giacomo che dice, se fate una puntata sulle outro, quindi sui finali delle canzoni, ci vuole un giorno, credi, di Bennato, perché c'era il giro armonico che ricordava il canone in re maggiore di Pachelbel, la tromba epica a sfumare.
1: Sì, che tra l'altro è un giro armonico insomma, che è stato più volte riutilizzato in musica. Mi vengono gli Aphrodite's Child, senz'altro, con quel famoso brano di cui, dopo la fine della trasmissione, mi pare che fosse It's 5 o'clock.
0: Certo,
1: no, era Rain in Tears.
0: Ah,
1: Rain in Tears, perfettamente ispirata al canone di Pachelbel.
0: Giacomo dice anche che questo brano gli riporta alla mente anche l'introduzione di pianoforte della Donna Cannoni di De Gregori, che era di Mimmolo Casciulli, tra l'altro. L'intro al pianoforte è di Mimmolo Casciulli.
1: Ma non lo sapevo.
0: Sì. E credo anche quello della leva calcistica, forse.
1: Adesso indagheremo.
0: Quindi. Beh, Lo Casciulli ha suonato tanto con De Gregori. E poi salutiamo Andrea, che ci scrive da Agrigento, Bologna e Belluno.
1: Sì,
0: così dice, però cita...
1: È Trino.
0: Cita un brano del 68 interpretato dai New Rockers di Peppino Di Capri, che si intitola Bach 70 ed è una rivisitazione in salsa Hammond di una cantata di Bach, con titolo tedesco che ora non leggeremo.
1: Adesso non ci avventuriamo.
0: E all'organo Hammond di questi New Rockers c'era Gianfranco Raffaldi, che era l'ex organista dei Novelty, il complesso di Fausto Leali.
1: Beh, complimenti anzitutto alla competenza.
0: E quindi, poi dice che c'è anche l'influenza di A Wilder Shade of Pale, che citavamo prima. Quindi grazie Andrea per questa chicca che ci andremo a riascoltare. Cambiamo suono completamente?
1: Cambiamo suono completamente, assolutamente, anche se adesso io non ricordo l'anno preciso della canzone che stiamo per ascoltare, ma in realtà non penso che sia così lontana.
0: Non tanto.
1: Notte prima degli esami.
0: Guarda, mentre tu dici cose, io lo cerco l'anno, però comunque stiamo andando a parlare di una band che forse è sottovalutata per l'importanza del suo repertorio.
1: Assolutamente, per motivi forse anche oscuri, forse proprio perché anche l'avvicendamento delle vocalist, delle cantanti che ne hanno fatto parte, forse un po' ha fatto, come dire, smarrire la bussola agli ascoltatori.
0: Però chiaramente tutta la prima parte importante di carriera di questa band è legata a una artista che in realtà abbiamo già ascoltato in questa puntata. Stiamo parlando di Antonella Ruggero.
1: Certo.
0: Che fa parte del nucleo originario dei Mattia Bazzano. Allora stiamo arrivando. Hai ragione, perché Notte prima degli esami è dell'84 e la canzone dei Mattia Bazzano che stiamo per ascoltare è di un anno prima.
1: Ah, addirittura un anno prima.
0: Un anno prima.
1: Però la sonorità è completamente diversa. Ovviamente i Mattia Bazzar hanno fatto dell'elettronica, insomma, dell'uso dell'elettronica, un'importante cifra stilistica.
0: Beh, sono stati tra i pionieri dell'uso, perché arrivano dal progressive, in realtà, dai Jet, dalla prima esperienza dei Jet, e poi virano verso un sound molto nord-europeo, insomma.
1: Sì. Anzi, in particolare proprio questa Electroshock.
0: Quindi siamo nell'83, ce la riascoltiamo.
1: La riascoltiamo, sì.
0: Ma poi continuiamo di nuovo a cambiare suono completamente.
1: Cambiamo sempre.
0: Mattia Bazzano.

0: Electroshock di Mattia Bazzar, Giacomo dice Tango era un grande album. Tango è il disco in cui sta questa canzone dell'83. Mio papà regalò questa musicassetta a mia mamma per il compleanno e si ascoltava sempre nelle gite in auto. È una scena che abbiamo vissuto tutti.
1: L'aggancio con i ricordi è sempre un po' inevitabile.
0: Sì. E intanto poi Graziano dice comunque il miglior intro a quest'ora lo fanno i fornai italiani. Sono abbastanza d'accordo. E ci manda tra l'altro la foto di un vassoio di tortine di riso calde che dice un intro con un sound eclettico, qui la Ruggero canterebbe per un'ora d'amore.
1: Ci credo, sì.
0: Poi vedi, basta evocarli perché subito scrive proprio uno dei nostri amici panettieri, Ruggero dalla Brianza, e ci manda il pane che sta sfornando.
1: Ciao, che meraviglia.
0: E tra l'altro di solito ci scrivono altri amici fornai via SMS, stanotte non funziona la SMS machine. E quindi ci scusiamo se ci state scrivendo via SMS, ma stanotte non riusciamo a leggerli, non c'è una censura, diciamo, è proprio un problema tecnico. Allora, abbiamo promesso un altro cambio di direzione ancora, pur restando esattamente in quegli anni.
1: Sì, in quegli anni e anche un po' in quegli strumenti musicali, perché sì. Ecco, sentivamo i Mattia Bazzar pieni di tastiere, praticamente quasi tutto quello che si ascoltava era fatto con tastiere, e quasi tutto con tastiere è fatto quello che stiamo per ascoltare.
0: E stiamo per entrare in un genere che è conosciuto in tutto il mondo. È musica che parte da qua, anche se spesso erano nomi un po' anglofoni, insomma.
1: Un genere cantato anche dai Colors di recente.
0: È vero. In una hit molto pop che si chiama Italo Disco, e lì stiamo andando. L'Italo Disco, che a volte è un po' maltrattata, no? Come un pop vecchio stile anni 80, in realtà è ancora amatissima in tutto il mondo.
1: È amatissima in tutto il mondo, e ci sono stati dei capi scuola proprio, che sono tali, devo dire, moltissimo in Europa. In America è sempre un pochino più complicato aggredire il mercato, anche se ci sono stati dei...
0: Beh, c'è una canzone come I Like Chopin di Gazebo, che è arrivata anche in classifica negli Stati Uniti, ed è diventata un classico internazionale che continua a suonare. E Gazebo c'entra nel brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, che non è I Like Chopin, che tuttavia è un'introduzione favolosa, che di pianoforte, tra l'altro ispirata a Beethoven,
0: ecco, non a Bach,
1: non a Chopin. Questo almeno mi raccontò proprio Pierluigi Giombini,
0: sì,
1: che è il musicista,
0: l'autore della musica,
1: diciamo, del duo.
0: In quel caso il testo, appunto, e la musica era di Pierluigi Giombini e il testo di Paul Mazzolini, sì, in arte Gazebo.
1: Esattamente, però è sempre la stessa
0: coppia.
1: Casa, la stessa copia, produsse...
0: Un po' come Elton John e Bernie Taupin, insomma.
1: Sì, è vero.
0: Siamo là.
1: E produsse un altro grandissimo pezzo, che è quello che stiamo per ascoltare, che ci riporta un po' anche a qualche atmosfera vanziniana.
0: È vero, decisamente. Un pezzo che appunto fu scritto da Gazebo insieme a Pierluigi Giombini, e a quanto ne so Gazebo voleva cantarla lui, però poi per giochi di case discografiche fu affidata a un altro artista che si chiama Ryan Paris.
1: Sì.
0: E basta, abbiamo detto tutto. Aggiungere qualcosa?
1: Sì, c'era, mi pare di ricordare che questo brano piacesse particolarmente alla mamma di Pierluigi Giombini. Comunque lui non era molto sicuro, insomma, gliela faceva ascoltare.
0: Sì.
1: Sì, qualcosa di molto simile a questo.
0: Comunque volevo solo aggiungere che Ryan Paris in realtà si chiama Fabio Roscioli.
1: Ah, ecco.
0: Così, per dire che è tutta musica italianissima.
1: Italianissima.
0: Dolce Vita, Ryan Paris.

0: Dolce Vita.
1: Dolce Vita, quanti ricordi.
0: Certo, indubbiamente. Non so perché mai mi viene in mente Acqua e Sapone degli Stadio, dice Angela. Ma le atmosfere, cioè l'epoca è quella,
1: e anche lì grande intro.
0: Bellissima Dolce Vita, dice Danilo, ma anche Lunatic di Gazebo, niente male,
1: assolutamente.
0: Gran pezzo. E poi Gazebo, gli Scotch, Via Verdi, quanti ce n'erano quando regnava l'Italo Disco. Anche P. Lion cita Giacomo, e chissà, ecco. Oh, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata sulle intro, caro Luca Bernardini.
1: Sì, sì.
0: E però abbiamo già solo stanotte abbiamo lasciato fuori almeno 10-15 canzoni che avevamo scelto.
1: Sì, dalla scaletta effettiva almeno forse 6-7 canzoni,
0: sì.
1: Solo dalla scaletta effettiva.
0: Quindi adesso tu fai dei conti, ci fai sapere quando puoi tornare a Stereonotte e ci facciamo la puntata bis sulle intro.
1: Volentierissimo.
0: Anche tenendo conto dei suggerimenti degli ascoltatori che ci interessano sempre molto. Ora, prima di arrivare alla fine, io saluto e ringrazio come sempre Leonardo Patanè in regia e Francesco Pionaglieri in console, e anche tutti quelli che ci hanno scritto. C'è anche chi ci dice: Alessandra, divulgherò la puntata, quindi la ringraziamo.
1: Ah, grazie.
0: Ricordiamo sempre che i podcast di Stereonotte sono su RaiPlay Sound e li trovate lì disponibili per 3 settimane, quindi potete riascoltarli e insomma fare, se volete proprio divulgarli. Ringraziamo, salutiamo anche Giacomo che ci augura una buona nottata e ci ringrazia per la grande puntata. Ricordo solo che domenica dalle 19.20 alle 23.30 per più di 4 ore ci sarà un grande spazio di Radio 1 Musica che tocca a me. Quindi se volete ci facciamo 4 ore in compagnia con musica, un po' di ospiti.
1: A che ora?
0: Dalle 19.20 alle 23.30. Vabbè. Ma adesso abbiamo un gran finale.
1: Una maratona,
0: non so se ne uscirò vivo, ma ci provo. Abbiamo un gran finale con un altro grande classico, citava P. Lion Giacomo, e proprio con lui chiudiamo.
1: Sì, al secolo Pierpaolo Pelandi.
0: Sì.
1: E con questa canzone che è geniale, forse è anche giusto che chiuda la puntata, perché sì, ha un'introduzione, ma in realtà ne ha 4, una dietro l'altra.
0: Esatto, sono 4 intro fuse insieme.
1: Sì, che si susseguono tutte ovviamente fatte con la tastiera, perché quelli erano gli anni principalmente della tastiera. Ma ecco, se si potesse fare un piccolo paragone, diciamo, sui riff chitarristici che insomma aprono la maggior parte delle canzoni del rock, diciamo che questa conterrebbe i migliori riff possibili.
0: È vero,
1: di tastiera, sì. Forse a parte Jump, che
0: sì,
1: anche quella
0: che in effetti
1: questa sera.
0: No, la cosa bella è che riascoltarla a tanti anni di distanza, tu quelle variazioni dell'introduzione te le ricordi tutte,
1: certo.
0: Perché sono talmente belle, funzionano talmente tanto che non escono dalla tua testa, soprattutto se hai un'età come la nostra, più o meno, insomma, ecco.
1: Sì, e le hai ballate, oppure chissà, oppure semplicemente ascoltate. Io per dire, ho due sorelle un pochino più grandi, quindi sì. Loro, come per i Duran Duran, loro ascoltavano e io.
0: E certo, tu assorbivi. Vabbè, si chiama Happy Children questa canzone, 1:20 di introduzione, e ovviamente noi vi invitiamo ad ascoltarla con attenzione perché cambia in continuazione. Sono 4 idee che potrebbero essere l'introduzione di 4 canzoni diverse.
1: Sì, potrebbe poi la canzone anche non partire.
0: Esatto, andrebbe bene già così.
1: Andrebbe già bene.
0: Grazie Luca Bernardini.
1: Grazie Duccio, grazie agli ascoltatori, grazie ovviamente a chi ci ha seguito in regia, Leonardo e Francesco Pio.
0: E noi ci ritroviamo prima o poi a Stereonotte.
1: Volentieri.
0: Oltre che in giro per il palinsesto di Radio 1.
1: E per i corridoi.
0: Assolutamente. Buonanotte da Duccio Pasqua con Stereonotte. Ovviamente ci ritroviamo nella notte tra venerdì e sabato della prossima settimana. E questa è Happy Children. P. Lion. Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide coi leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la Premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la Premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte un raid israeliano su Gaza ha colpito un condominio che poi è andato a fuoco, 5 le vittime, tra cui 4 donne. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seoul, che ha aggiunto come il razzo abbia percorso 700 chilometri per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona economica esclusiva di Tokyo. E sempre dalla stampa americana abbiamo nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha accoltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati alla sua radicalizzazione, lo rivela il Wall Street Journal, nonostante il divieto era stato assunto impiegato sulla rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. La politica, scontro a distanza tra la Premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein. Dalla direzione del PD, Schlein invita Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni e coalizioni, la segretaria Dem lancia un messaggio al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte, che aggiunge: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
4: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
5: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete 4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia, per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
4: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
5: Uno degli elementi da chiarire è se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara, sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza, sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, fasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Risse di Parma il 20 settembre del 2007, dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR1.
2: Sport calcio, la nazionale per la National League ha affrontato la Francia a Parigi ed è finita 1-1. Adesso la prossima gara per gli azzurri sarà lunedì a Bologna contro la Turchia, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. E sul fronte caro energia, ARERA comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i più vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi, un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel e poi è tornato anche sui rapporti con la Premier Meloni.
3: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee, Parigi e Berlino in testa, per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto all'esportazione di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump, disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7 di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime. Mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un altro raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E nella notte la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seul, che ha aggiunto come razzo abbia percorso 700 km per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona esclusiva di Tokyo. In Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, ferite e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì invece una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
4: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Geoffrey ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
5: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
4: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E torniamo in Italia con la politica e scontro aperto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma. Uno non vale uno.
0: Il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito e Elly Schlein dal palco della direzione in tutti i paesi europei a guidare l'alleanza e il partito più forte.
6: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein generosa, dice il leader di Italia Viva, il PD è il partito più grande ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
0: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea. Non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Veniamo alla cronaca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse e intervistato da quarto grado sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi che per esempio era fondata. E conclusa in serata all'Aquila 73esima edizione del Prix Italia, vittoria della Rai con Techgram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle tech in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni, così il commento dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. L'inviata.
8: So the winner is Techgram by Rai Italy.
9: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione digital con Techgram condotto da Fabrizio Biggio.
10: Che soddisfazione, posso dire, essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
9: Un premio che per la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano, racchiude il senso del concorso internazionale.
11: Io credo che il legame è quello della creatività umana e della voglia di riprendere in mano le relazioni. È stata intercettata l'idea di andare a recuperare un nostro passato usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
9: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: In chiusura allo sport e calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti. Lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 2027-2028. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la Premier Meloni elogiandola. E intanto Trump ha assicurato che il conflitto con l'Iran si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Dall'Alabama il presidente americano ha dichiarato che i prezzi del petrolio crolleranno e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definendo il governo iraniano incapace di intendere. Intanto la tensione nella regione resta altissima. Nella notte registrati nuovi attacchi a due petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Mahid al-Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi. Altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa.
5: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
6: La storia les juzgará antes de lo que creen.
5: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. È un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica e scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma, uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. Scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse. Intervistato da Quarto Grado sostiene che non ci siano le elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. La strage di Ustica, che costò la vita a 81 persone il 27 giugno 1980. Il GIP di Roma ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini istituendo gli atti alla Procura. La decisione dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio. Si tratta di due documenti del Ministero della Difesa e 9 file informatici. E veniamo al meteo. In tutta Italia ancora weekend dal sapore quasi estivo. Il punto allora con Alessandro Cioccolanti, luogotenente dell'Aeronautica Militare.
0: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: E in chiusura lo sport, il calcio finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra parte del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti, lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, la linea torna alle note di Radio 1.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Come porti i capelli, bella bionda?
13: Tu li porti alla bella marinara.
14: Io li porto come l'onda.
13: Come l'onda in mezzo al mar.
15: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
14: Avvistamenti.
13: Veleggiate.
14: Ancoraggi.
13: Radio di bordo.
14: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Con Germana Brizzolari
14: e Raffaele Roselli.
16: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via Libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 27-28. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia, e per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. Ma prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. Scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide con i leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime. Mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese. Annunciata per martedì una grande manifestazione nazionale, la corrispondente da Parigi.
4: Che les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Geoffrey ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma, ma anche sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito. Sul programma uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno, la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopoldo Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. E scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto e il ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione.
7: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni intanto sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione Sizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso

0: Le accuse, intervistato a quarto grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. La strage di Ustica, che costò la vita a 81 persone il 27 giugno del 1980, il GIP di Milano ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini, restituendo gli atti alla procura. La decisione dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio. Si tratta di due documenti del Ministero della Difesa e 9 file informatici. Le parole dell'avvocato Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime.
1: Auspichiamo che la Francia questa volta di quello che sa e di quello che ha ce lo dica e ce lo dia. O la Francia ci dice che lei c'era e ci deve spiegare cosa ha fatto e cosa ha visto, o la Francia non c'era. E però in questo secondo caso quali documenti ci dovrebbe dare? I 9 file informatici li avremo, li confronteremo con tutte le altre risultanze processuali che abbiamo e cercheremo di verificare anche la genuinità di questi documenti.
0: In chiusura lo sport e calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata in National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti lunedì prossimo a Bologna, la sfida di ritorno proprio contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, la linea torna alla musica di Radio 1.
2: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Della MotoGP alla radio. A Moteghi il Gran Premio del Giappone.
5: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
4: Oggi alle 8 la sprint, domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica. Via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita comunque alla cautela sulla manovra.
3: Arriva in un contesto particolarmente complesso, fare previsioni diventa sempre più complicato.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento improntato alla prudenza, prevista una crescita dell'1% quest'anno che poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda a una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia, uno scostamento pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il Ministero intanto esamina con attenzione la situazione dei tassi e l'inflazione e prepara le misure principali della manovra. Tra queste l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordando le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E prima di partire per un comizio in Alabama, Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni. È molto buono, mi è sempre piaciuta, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti ha poi elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. Sull'Iran, il capo della Casa Bianca ha poi assicurato che il conflitto si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. E siamo alla politica, torniamo alla politica italiana. Scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La premier qualche giorno fa aveva sfidato Schlein: dica una cosa vera contro di noi. Ieri nella direzione del PD la risposta della segretaria sull'economia. In 4 anni pressione fiscale record e salari bassi. La presidente del Consiglio Meloni ha risposto ironizzando: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Poi la controreplica: vada a casa, prima si vota e meglio è. Ma Schlein nella direzione ha rivendicato anche la guida dell'alleanza di centrosinistra e ha parlato a Giuseppe Conte. Uno non vale uno, dice. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo sempre generosi ma non ingenui. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a quarto grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di una ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
5: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
2: E siamo al meteo. Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Siamo allo sport con il calcio, Nations League, ancora un passo avanti per gli azzurri.
6: Prosegue bene il nuovo corso della nazionale di calcio. Dopo la vittoria in Turchia arriva il pareggio di Saint-Denis contro la Francia, vicecampione del mondo. 1-1 il finale, primo tempo con opportunità di sbloccare il risultato ma nulla di fatto all'intervallo. Dopo 10 minuti di ripresa vantaggio francese con la rete di Olise su calcio di punizione, meritato pareggio al 68esimo grazie alla caparbietà di Bastoni che approfitta di una incertezza della difesa dei Blues e segna il secondo gol personale in due partite. Si chiude con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Upamecano e alcuni interventi pregevoli del portiere azzurro Donnarumma, l'ultimo importante su una conclusione angolata di Camavinga. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini, partita dura, ha commentato, ma abbiamo ottenuto il passo avanti desiderato. Le attenzioni vanno però da subito al futuro, lunedì la sfida con la Turchia, partita da non sbagliare. Giorgio Germano, GR1.
2: Motori, Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre per ragioni geopolitiche in Malesia, fra mezz'ora terza prova di libera e poi le qualifiche. MotoGP, in Giappone pole dei leader del mondiale Jorge Martin, in prima fila anche Marc Marquez e Acosta, quarto Bezzecchi, alle 8 poi la partenza della sprint che seguiremo in diretta. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Best Seller, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
0: Best Seller. Bentornati a Best Seller, il club del libro di Radio 1. In studio Maurelia Carafa. Un nuovo modo per parlare di Ulisse e Telemaco. In Io sono nessuno, l'Odissea viene trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Tra solitudine, disagio, rapporto con la figura paterna, l'autore del libro è Andrea Maggi, insegnante e volto noto della TV, amatissimo dai giovani e molto seguito sui social. Francesca Cosentino l'ha incontrato.

0: Perché ha deciso di trasformare l'Odissea in un romanzo di formazione di un adolescente di oggi?
1: Perché Odisseo è la metafora del padre assente per Telemaco.
0: Si chiama Andrea il protagonista, ha lo stesso suo nome, non è un caso?
1: Non è un caso, non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico e, come tutti gli adolescenti, molto ermetico ed è un sognatore. Gli piace vedere le cose attraverso gli occhi del cuore.
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
2: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
0: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
1: C'è un insegnamento per i ragazzi e un insegnamento per gli adulti. L'insegnamento dei ragazzi è che bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti, ecco, il grande insegnamento, soprattutto per noi maschietti, dei padri, è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: Diciamo una formazione, una crescita per entrambi, per il padre e per il figlio.
1: Sì, non esiste padre senza figlio, non esiste figlio senza padre, ma in questo dobbiamo dare il giusto peso ad entrambi i ruoli. Cioè il padre deve essere consapevole di avere una grande responsabilità nei confronti del figlio e il figlio deve aiutare il padre a credere in se stesso. Oggi più che mai, in un momento in cui la figura del padre è molto fragile, spesso è assente.
0: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
1: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi e il tempo è una risorsa non infinita e dobbiamo saperla spendere nella maniera migliore. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
0: I suoi studenti hanno visto l'Odissea di Nolan?
1: Credo che siano un po' troppo piccoli, però insomma il film di Nolan ha avuto il pregio di aver rimesso sul piatto il tema dell'Odissea. C'è stata una interpretazione, ma è un bene di fatto, sia che sia piaciuto che non sia piaciuto, che questo film faccia riparlare di Odisseo, perché Odisseo è una figura universale in cui tutti possiamo riconoscerci e da cui possiamo imparare molto.
0: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
1: Oh, questa è una bella domanda, ma la musica preferita del mio personaggio, di Andrea, è Il rumore del mare. Ed è una musica straordinaria che può diventare una musica conciliante, ma può diventare anche una musica spaventosa. Il mare è tante cose, può consolare, ma può fare anche paura. E la musica è anche questo, è linguaggio.
0: E serve a trasformare la paura in coraggio?
1: Ebbene, non c'è coraggio senza paura, perché lo stesso Odissea ce lo insegna. Nel momento peggiore, per esempio, in cui deve affrontare Polifemo, lui si sente nessuno. Da qui il titolo Io sono nessuno. Quanti adolescenti, almeno una volta nella loro vita, hanno detto a se stessi Io sono nessuno? Ma è proprio da lì che dobbiamo trarre le risorse per diventare qualcuno.

0: da un viaggio nel mito rivisitato a uno degli autori contemporanei più amati del crime. Siamo in un'isola selvaggia della Sardegna, un lussuoso matrimonio super blindato con solo 10 invitati e una trappola mortale da cui è impossibile fuggire. Pier Giorgio Puligi torna in libreria con Il fattore gatto, esplicito omaggio ad Agatha Christie, un nuovo caso per il libraio Montecristo e i suoi inseparabili felini. Silvio Vitelli ha intervistato l'autore.
1: Che tipo è Marzio Montecristo? Ha l'occasione di vendere tutti i volumi della sua libreria per un matrimonio di lusso, eppure non è entusiasta. Perché?
2: Una persona che sicuramente non ha il senso degli affari. Ha deciso di aprire una piccola libreria indipendente specializzata nella vendita soltanto di romanzi gialli, e da lì lui non vuole assolutamente aprirsi ad altri generi letterari. Quando riceve questa offerta, che qualsiasi altra persona avrebbe accettato senza battere ciglio, lui in realtà è un po' restio, perché non ama l'ambiente del jet set, non ama in generale i matrimoni, quindi non è ben disposto.
1: Terzo capitolo della sua trilogia dedicata agli investigatori del martedì, gruppo di lettura di romanzi polizieschi. Come li vede oggi questi gruppi di lettura?
2: I gruppi di lettura stanno letteralmente sostenendo molte librerie, soprattutto librerie di quartiere. Si sta diffondendo questo bisogno di stare insieme, ci si vede dal vivo in un mondo che è sempre più virtuale, invece gli incontri di persona danno in qualche modo arricchimento.
1: Questa volta c'è più Agatha Christie che mai, non solo Miss Marple e Poirot, gli inseparabili gatti del libraio Montecristo, lo accompagnano sull'isola di Serpentara, dove però arriva un misterioso omicidio che rovina tutto, scatenando così la ricerca del colpevole in un contesto tra i più appartati possibili, come è appunto un'isola. Siamo a 10 piccoli indiani.
2: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara, che normalmente è un'isola disabitata, dove i padroni, gli unici padroni, sono i conigli selvatici o i delfini che si aggirano intorno all'isola. L'isola viene, diciamo così, affittata per qualche settimana per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee.
1: Quale migliore celebrazione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie? Quando era solo un lettore e non ancora uno scrittore, era amante di questo genere di classico giallo.
2: Assolutamente, sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
1: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. È più un grazie alla terra di origine o c'è dell'altro?
2: Sicuramente c'è tanta gratitudine nei confronti dell'isola che mi ha dato i natali, però c'è anche la voglia di far conoscere il più possibile questa terra che agli occhi di tanti è ancora un po' misteriosa, ancora un po' ambigua.
1: La Sardegna aiuta anche col giallo?
2: Assolutamente, perché tornando alle isole è un luogo da cui tu non puoi scappare, un microcosmo perfetto per raccontare le storie gialle, è anche un laboratorio di narrativa, perché la particolarità della Sardegna è che è un mini continente, questa eterogeneità di culture diverse, sfumature diverse dell'essere sardi è super interessante da raccontare.
1: Si aspettava il successo di vendite che Le avventure di Montecristo sta dimostrando, e come se lo spiega? Può essere il fascino dell'antico?
2: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' più classico, un po' vintage, dà una sensazione di rassicurazione, è quasi consolatorio, ecco, leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
0: Un'altra isola, epoca e ambientazione completamente diverse. Dalla Sicilia, il racconto delle gelsominaie che sono riuscite a trasformare la fatica in emancipazione nell'Italia del dopoguerra. La storia di Grazia, la giovane protagonista, diventa la storia di tutte le donne oppresse in cerca di riscatto. La lunga estate dei gelsomini è il romanzo d'esordio di Licia Tumminello. L'ascoltiamo.
3: La
0: La protagonista è Grazia. Ci parla di lei.
3: Ha dovuto abbandonare i suoi sogni di fanciulla per iniziare un lavoro che chissà quando sarebbe terminato. E lei sognava, anzi, di fare la maestra perché era molto brava a scuola, ma nella sua famiglia non era necessaria una ragazza istruita. Servivano i soldi per mangiare e quindi è stata avviata a questo mestiere di gelsominaia. Ma lei lo prende di buon grado perché, piuttosto che puzzare di pesce come i suoi genitori che erano pescatori, o di zolfo come suo fratello che lavorava nelle zolfatare, preferiva profumare di fiori come la zia, con la quale mano nella mano inizia il suo mestiere.
0: I gelsomini appena iniziano a sbocciare non conoscono riposo, fioriscono e fioriscono in continuazione dal lunedì alla domenica, pioggia o sole, tramontana o scirocco, e tutte le notti vanno raccolti senza saltarne una. Licia Tumminello sembra quasi di sentire il loro profumo inebriante che si perde nel buio della notte fino ai colori dell'alba estiva, ma per le gelsominaie quello è l'aspetto che conta meno. Quali sono le loro reali condizioni di lavoro?
3: È una vita di stenti, perché da giugno a ottobre o a novembre ogni notte dovevano recarsi nei gelsominetti per raccogliere le corolle e quindi i fiori, solo i fiori di gelsomino, riempire le ceste, portarle alla pesa e riscuotere il controvalore. Erano donne pagate a cottimo, soltanto donne, perché il lavoro era considerato delicato, servivano mani delicate per raccogliere questo fiore così bianco, così puro, così delicato, ma in realtà era un lavoro estenuante. La raccolta si svolgeva nei campi intrisi di acqua, perché i gelsomini andavano innaffiati abbondantemente per fiorire, e questi terreni pieni d'acqua, quindi questi acquitrini, portavano malattie per gli insetti, le zanzare, i pappataci. Le donne quindi si ammalavano spesso per un salario da fame, perché un chilo di gelsomini veniva pagato ancora nel 45, quindi prima della ribellione delle gelsominaie, veniva pagato 25 lire, laddove un chilo di pane ne costava 50.
0: Però questo è un libro che parla anche di riscatto, riscatto che passa proprio attraverso la figura di Grazia e che riesce a coinvolgere le sue colleghe.
3: Sì, ho voluto, quando ho appreso di questa storia, che è una storia vera, il primo sciopero delle donne in Sicilia, quindi una storia anche importante, mi sono detta che non poteva rimanere nell'oblio, è una storia troppo importante. E lo sciopero viene organizzato da Grazia, ma Grazia giunge allo sciopero soltanto dopo un percorso di presa di consapevolezza che passa attraverso i soprusi e le ingiustizie di cui lei e le sue compagne sono soggette e soffrono, e passa anche attraverso la ritrovata amicizia con un suo compagno di scuola, Francesco, che era andato a studiare a Roma, si era laureato in medicina e torna a Milazzo come medico all'ospedale.
0: Una figura di uomo molto diversa da quella del marito di Grazia.
3: Sicuramente. Il marito di Grazia, Michele, è simbolo un po' del patriarcato, perché è tradizionalista, è geloso, è possessivo. Francesco, per contro, è l'uomo moderno, emancipato, che pur avendo assorbito da bambino anche lui i principi tradizionali del patriarcato, però li ha superati. Racconta Grazia delle rivendicazioni sindacali, racconta delle mondine. In questo modo Grazia riacquista soprattutto il rispetto della propria persona, della propria dignità.

Rinascita e riscatto, in qualche modo anche nel libro di Luca Carboni, Luca non parlava mai. Tornato alla musica dal vivo, a incontrare il suo pubblico dopo la malattia, il cantautore bolognese vive appunto una rinascita che passa attraverso l'arte. L'intervista è di Marcella Sullo. Io non

0: nessuno.
1: Luca Carboni è rinato, si gode i suoi 40 anni di musica in totale libertà, senza l'ansia di nuove note da scrivere, con gioia, riabbracciando il suo pubblico con la sua storia personale e artistica. Dopo anni trascorsi lontano dai palchi, un passo alla volta ha rimesso in circolo la sua carriera, la sua poesia, grazie anche all'aiuto di Cesare Cremonini, che ha riacceso la fiamma della passione con un brano che li unisce, San Luca e la loro città, Bologna. Quella stessa Bologna per Carboni è stata la culla di una pausa dove il tempo si è dilatato e ha favorito la nascita di un libro, Luca non parlava mai. Luca Carboni, questo libro nasce dal tempo a disposizione, ma anche dalla pace che regala la pittura.
2: Sì, devo dire che tutto quello che ho fatto di recente, tra cui anche il libro, è in qualche modo figlio di un periodo molto particolare della mia vita, anche difficile, ma che mi ha dato anche l'opportunità di vivere il tempo in un modo diverso, in un modo nuovo, sganciato dai progetti, e quindi ho scoperto tante cose di me, ho avuto una nuova consapevolezza del mio rapporto con la vita, col tempo che passa, con una dimensione nuova, sganciata da tutte le logiche che vivevo prima. Quindi sì, devo dire, ho vissuto nei colori, nella pittura, anche se c'era appunto la paura, la sofferenza, però ho vissuto qualcosa che mi ha insegnato e mi ha dato altre prospettive.
3: Stellina dei cantautori, stellina di tutta la gente, stellina delle canzoni.
1: Un rincorrersi di ricordi, dettagli che riaffiorano nella memoria anche grazie alle agende di papà.
2: Alla fine le agende di mio padre sono diventate una parte fondamentale di questo racconto. Mio padre annotava con precisione tutte le cose che facevamo in casa, quello che facevano i suoi figli, sua moglie, i miei nonni, e quindi andando a rileggere tutti i suoi appunti mentre scrivevo questo libro, ho potuto ricostruire con grande precisione i momenti importanti anche della mia vita, di cui avevo un po' dimenticato i contorni, il contesto preciso, la data, e quindi li ho potuti rivivere e riraccontare in un modo ancora più intenso, più profondo.
1: E sono state tante le occasioni per promuovere il libro, l'ultima a Pordenone Legge, ma c'è stato anche il ritorno alla musica dal vivo, un'emozione forte. Com'è stato ritrovare il rumore del pubblico?
2: Devo dire, un rumore dolcissimo, fatto di calore, di amore. Ho ricevuto davvero tanta energia, tanti stimoli da questo incontro, dopo tanto tempo con la gente. È qualcosa che non posso più dimenticare ed è un grande stimolo per fare ancora qualcosa di importante. Ringrazio sempre tutti e non vedo l'ora di rincontrarli al più presto.

0: Bestseller a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gregnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Morelia Carafa, a risentirci.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Lei è il dottore Levatino. All'aria di un uomo che cerca la sfida.
7: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
8: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
9: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
10: Che ci pensa a fermarsi?
8: Una serie di Michele Placido.
11: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
8: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente. Rai 1.
2: Confessioni.
12: Bentrovati a Confessioni, benvenuto Pino Quartullo.
13: Grazie, salve.
12: Qui proviamo ad andare oltre il personaggio che tutti conoscono per intercettare l'uomo, la persona che vive dentro, fuori e dietro il personaggio. Attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, hai passato praticamente una vita sul palcoscenico. Ma quando si spegne la luce e non c'è più nessuno ad applaudire, chi è Pino Quartullo?
13: Beh, architetto, una persona che... sono laureato in architettura e mi piace fare i progetti e quindi naturalmente sto sempre alla ricerca di nuove idee, nuove cose, non soltanto per il teatro, per il cinema, ma anche per la vita. Sono sposato, ho una figlia, quindi bisogna essere sempre alla ricerca di qualcosa.
12: Aspetta, perché partiamo, come dire, dalle radici. Il tuo sogno da bambino non era quello di disegnare palazzi, vero?
13: No, mio padre era ingegnere, quindi a casa sono abituato che si costruiva molto, però io sognavo di fare l'attore, certo, ho sempre sognato di fare l'attore, poi ho fatto l'accademia d'arte drammatica, siccome però avevo superato il limite d'età per entrare come attore, avendo fatto appunto l'università, sono entrato come regista e ho scoperto che fare il regista forse mi piaceva anche di più che fare l'attore.
12: Hai avuto un maestro prestigioso.
13: Vari maestri. In accademia ho avuto sia Camilleri, Andrea come insegnante di regia e Monica Vitti come insegnante di recitazione. E poi ho avuto il grande Gigi Proietti al laboratorio.
12: Parliamo di questi incontri, di Gigi Proietti, cosa ti rimane?
13: Beh, Gigi è stato non soltanto il mio maestro, è stato poi anche un grande amico, è stato anche il mio testimone di nozze. È una persona che mi ha fatto capire che dovevo giocare su un personaggio tipico mio, ossia di uno che si presenta molto bene, molto aitante, forte così, e poi in realtà non mantiene le aspettative, quindi in chiave di commedia. E ho fatto tre spettacoli importanti con lui a Brancaccio, ho fatto dei varietà televisivi con Falqui, con Trapani, quindi abbiamo lavorato molto insieme ed è stato... una persona che ha saputo insegnare a chiunque a trovare se stesso, ha insegnato la classe, l'eleganza, cosa che magari vedendo Gigi uno pensa sempre che no, uno un po' spiritoso, così caciarone, invece è una persona molto precisa, molto attenta, con grande eleganza e molto gusto, quindi è stato importantissimo l'incontro con lui.
12: Monica Vitti
13: in accademia, lei era come una madre. Gigi è stato un padre, è stata una madre per tutti noi, lei non aveva figli, quindi lei Giuseppe sempre ci ha insegnato una cosa importante. Quando vai in accademia, sai, tutti fanno dizione, tutti parlano perfettamente italiano. Lei ci ha insegnato un po' a sporcare e ha detto che la sua carriera ha avuto un grande impatto perché aveva una voce che era un po' rauca. Quindi lei ha detto: dovreste giocare ognuno di voi sui propri difetti, dovrete individuare delle peculiarità, delle cose che vi caratterizzano, altrimenti siete tutti uguali.
12: La tua qual è?
13: La mia, chiaramente, essere un po' laziale, quindi con un po' di cadenza, perché ogni attore poi ha un'appartenenza regionale, no? Ci sono attori che recitano lucani.
12: Ah, laziale quindi in termini regionali?
13: No, sì, no, non sportivo.
12: Sennò, no, altrimenti no, i nostri ascoltatori romanisti...
13: No, io sono romanista, infatti.
12: Ah, ecco.
13: No, laziale nel senso sono di Civitavecchia e poi ho vissuto a Roma e quindi chiaramente si sente, no, questa appartenenza in certi momenti, in certi spettacoli, quando parlo, si sente che non sono di Vicenza o siciliano. Perché ognuno poi parla col proprio dialetto, ognuno c'ha, e quindi questa è la mia caratteristica.
12: Un incontro sul set del tuo primo film con Alberto Sordi.
13: Sì.
12: Che ricordi hai di quel momento?
13: E venne proprio il regista Monicelli e vide in varietà con Proietti e mi chiese appunto di fare un ruolo nel Marchese del Grillo. E io facevo il capo delle guardie che faceva delle corse con delle rane e tutti i soldati puntavano sulla rane, per cui ero sul set dentro il Quirinale davanti a Monicelli, tutti in costume, e arriva Alberto Sordi, che non avevo mai incontrato in vita mia, e mi fa: che stai a fare qua? E io sono diventato viola e ho detto: ma veramente devo fare la scena? Che stai a fare qua? E ho capito che era la prima battuta che lui mi avrebbe detto e quindi voleva ripassare le battute prima di girare la scena.
12: Senti Pino, dall'Accademia Silvio D'Amico a Hollywood, che cosa è successo?
13: Grazie a Monica Vitti, lei fece una trasmissione televisiva sempre con la Rai, con Rai 1, e in cui presentava dei giovani registi, e io con Stefano Reali feci un cortometraggio che si intitolava Exit, e questo cortometraggio piacque molto a Hollywood e andò, arrivò a finalista agli Oscar, ebbe una nomination all'Oscar con questo cortometraggio, quindi grazie a Monica Vitti ho avuto anche questo privilegio di...
12: Sì, però c'è, come dire, c'è un aneddoto su questa storia qui. Tu sei arrivato
13: ti sei documentata.
12: Raccontala tutta, raccontiamola.
13: Sì,
12: tutta
13: questa... Non avevamo i soldi per affittare una limousine per andare a Los Angeles, andare agli Oscar, quindi c'erano tutte limousine nere e la Rai ci ha detto: guarda, arrangiatevi, trovate una macchina, e noi affittammo una Panda Celeste che era a Los Angeles, e quindi tra le varie limousine c'erano io e lo sceneggiatore Luca Tascanio e siamo arrivati con una Panda Celeste.
12: Ricordiamolo, il corto era Exit e sì. Siete arrivati in finale.
13: Sì, sì, ha avuto una nomination all'Oscar. Siamo arrivati secondi per pochi punti.
12: Bene. Vittorio Gassman, altro gigante.
13: Vittorio Gassman il primo giorno di riprese, il mio lungometraggio, quando eravamo repressi, ho diretto il mio primo giorno da regista sul set Vittorio Gassman, che faceva un sessuologo, e lui era stato già, pensa, il produttore teatrale della commedia quando eravamo repressi. Quando ho fatto il film io ho scritto questo ruolo e lui se l'era tutto riaggiustato mettendo citazioni colte naturalmente sul sesso, che doveva essere molto noioso perché il sesso è noioso, quindi delle cose molto ironiche, e quindi però eravamo molto amici. Un giorno da regista sul set Vittorio Gassman, che faceva un sessuologo, e lui era stato già, pensa, il produttore teatrale della commedia quando eravamo repressi. Quando ho fatto il film io ho scritto questo ruolo e lui se l'era tutto riaggiustato mettendo citazioni colte naturalmente sul sesso, che doveva essere molto noioso perché il sesso è noioso, quindi delle cose molto ironiche, e quindi però eravamo molto amici, lo conoscevo perché eravamo stati

0: fuori dal palcoscenico. Tu sei papà di una ragazza, Emma, avuta con Elena Sofia Ricci.
1: Sì. E il teatro fu Galeotto, perché facevamo teatro insieme con Anna Sofia, e durante la tournée appunto abbiamo avuto questo bel regalo dalla vita, che Emma si chiama, fa la regista, l'attrice a seconda dei casi, e siamo rimasti in ottimi rapporti con Elena Sofia. È venuta anche al mio matrimonio, quando mi sono poi sposato con Margherita Romaniello,
0: che è una giornalista.
1: È una giornalista, archeologa, e ora è presidente della Lucana Film Commission, quindi è un po' quella che cura un po' il cinema nella Basilicata.
0: Parlami di questo, se puoi, del tuo rapporto con Elena Sofia. Che amore è stato?
1: Beh, un amore bello, perché è stato un amore intenso, perché dopo pochissimo che ci frequentavamo lei è rimasta incinta, quindi è stato un amore
0: travolgente,
1: un tornado, perché poi voglio dire...
0: Quanti anni avevi?
1: 39 io.
0: Eri proprio giovanissimo.
1: Non era nei miei piani, diciamo, ma è stato molto bello comunque, sia avere una storia con lei, sia avere una figlia da lei, e siamo tutti molto felici di Emma. Emma è un regalo meraviglioso della vita.
0: Pensi di aver amato di più o di essere stato più amato?
1: Come faccio a sapere quanto sono stato amato? Io ho amato e amo ancora, però forse il mio modo di amare non è proprio come quello delle donne. Le donne sono più dedite, sono più profonde, sono più totali. Forse noi uomini siamo più distratti. Io per esempio sono molto distratto dal lavoro. E questa è una cosa che purtroppo alle donne dà un po' fastidio, perché si sentono un po' spesso messe un po' in secondo piano, ma non è così. È che...
0: Sei migliorato nel corso degli anni? Allora, dovremmo chiederlo alla tua
1: non
0: compagna.
1: Non credo, visto quello che sta facendo in questi giorni. Però anche le donne con cui sono state molto impegnate sul lavoro, quindi non soltanto io. Non sono stato mai con delle casalinghe, ecco, quindi ho avuto sempre delle donne molto attive, molto impegnate sul lavoro, anche loro.
0: Senti Pino, hai qualche rimpianto per quanto riguarda la tua vita professionale, qualche occasione persa?
1: Sì, Ferz Anopstad, che era stato mio aiuto regista in due film, mi aveva proposto di fare Bagno Turco, il suo primo film, però io purtroppo dovevo fare un altro film mio e non ho potuto farlo, e mi è dispiaciuto tantissimo, perché da quel film poi Ferzan si è dimostrato essere uno dei più grandi registi italiani, quindi ho perso una bella occasione. E lui mi ha detto: bene, non hai voluto fare questo film, non lavorerai mai più con me. Me l'ha detto scherzosamente, ma purtroppo è anche vero.
0: Beh, è davvero stata un'occasione persa, però ne hai avute tante,
1: sì,
0: altre.
1: Certo. Adesso sto girando due film, uno con Michele Andreozzi, un altro con Piero Luigi Gallo. Sto facendo un predicatore in un film e il padre della sposa di Diana del Bufalo nell'altro.
0: Comunque approfittiamo per fare un appello a Obstec.
1: Ma lo sai, io dico sempre, ogni film mi dico ti ricordo che, e lui dice sì lo so, ma non, con me non lavorerai mai più, mi ha detto. È così.
0: Senti, hai mai pensato, hai mai avuto un momento in cui hai pensato forse non mi chiameranno più, forse la mia carriera, insomma, conosce un momento down?
1: Ma durante il Covid non è stato semplice, perché io avevo in scena uno spettacolo con Enzo Iacchetti, Olivo Burger, che stava andando benissimo, e purtroppo lui non l'ha più ripreso, e quello è stato un progetto che mi è dispiaciuto moltissimo abbandonare, e ho avuto due anni in cui sono stato senza lavoro e sono stato un po' aiutato da mio fratello, devo dire, devo ammetterlo, che mio fratello è stato molto importante in quel momento, però adesso sto recuperando molto bene.
0: Hai paura del tempo che passa?
1: Sì. Da sempre, per quello faccio tante cose, perché ho paura che poi appunto il tempo finisce e non ho fatto, vorrei leggere di più, vorrei vedere più film, vorrei avere più tempo, purtroppo però il tempo vola, è sempre più veloce il tempo è come un cavallo che sulla spiaggia tu lo vedi che è piccolo all'orizzonte, no? Vedi questo puntino, questo cavallo, e poi si avvicina sempre più veloce e diventa sempre più grande, e alla fine ti travolge, e quindi sento questo cavallo molto vicino.
0: Senti, ho incontrato diverse donne nel mondo dello spettacolo, e c'è un po' questa paura che quando si invecchia, o comunque quando si diventa più grandi, è difficile trovare dei ruoli adatti. Ma questo vale anche per gli uomini dello spettacolo?
1: Forse

0: po' meno per gli uomini, perché di solito gli attori e attrici, la gran parte, la fotogenia, la bellezza è molto importante, quindi è chiaro che con l'età magari qualcuno invecchia, però i ruoli nei film ci sono ruoli di tutte le età, magari non si fa più i protagonisti, si fanno i padri, come appunto sto facendo io, padre di Diana del Bufalo, fai il padre, fai la madre, poi fai le nonne, e comunque sono dei ruoli bellissimi, quindi bisogna cercare soprattutto di rimanere, accettare il tempo che passa e essere, come dire, padroni e consapevoli di quello che uno diventa nel tempo.
1: Che rapporto hai con la solitudine?
0: Buono, mi piace tanto essere solo, devo dire, e anche a San Francesco piaceva molto essere solo.
1: Adesso poi
0: Piace molto
1: arriviamo.
0: essere solo, essere solo mi dà modo di programmare meglio il tempo, di pianificare le cose, di pensare agli errori che ho fatto, a quelli che non devo fare, ma non mi sento, ecco, non provo la solitudine, non ce l'ho mai avuto questo problema.
1: Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono possibili?
0: È difficile perché ti faccio un esempio, no? Quando tu fai il regista e hai degli amici attori e delle amiche attrici, e però tu non le chiami per lavorare con te, questa amicizia un po' si
1: Si
0: rovina,
1: incrina?
0: un po' si incrina. Sì, qualcosa cambia. È più facile essere amici di persone che non stanno nello stesso ambiente di lavoro.
1: C'è una persona con cui vorresti, diciamo, ricucire un rapporto anche di amicizia prima che sia troppo tardi, magari chiedergli scusa oppure, insomma, ritrovare una certa armonia?
0: Ma non lo so, perché io ho mantenuto buoni rapporti con tutti.
1: Qualcuno che vorresti perdonare oppure da cui vorresti essere perdonato?
0: Forse dovrei chiedere perdono a tante donne. Sì, quello a tante.
1: Aspetta, aspetta, che qui mi fermo. Cosa vuol dire? Hai fatto soffrire un po' le donne?
0: Perché appunto questa smania di solitudine, di libertà, poi è stato un po' il motivo per cui tante storie sono finite. E anche delle belle storie, per cui mi sono sposato quando ho capito, quando ero ormai grande e ho capito che poi stare da soli non è tanto bello. E quindi anche ora a me piace anche molto stare con mia moglie, stare con gli amici, cioè mi è sempre piaciuto, eh. Però ecco, ora sempre di più la solitudine magari mi sarebbe pesata e quindi forse certe storie non le avrei interrotte ora, se avessi vissute ora, certe storie della gioventù.
1: Parliamo di fedeltà, pensi di essere un uomo fedele?
0: Ti sembra che io possa dire la verità,
1: Ma
0: se non
1: parliamo
0: fosse
1: allora del.
0: vero?
1: Allora, no, però
0: No,
1: possiamo
0: scherzo,
1: dire
0: no,
1: magari.
0: certo che sono fedele. Io credo che quando una storia finisce è inutile stare lì a, come dire, a mentire, a fare, inventarsi delle cose. Una storia finisce, uno se ne parla e finisce. Però la fedeltà è una cosa molto bella. È un grande valore come l'amicizia, certo.
1: Senti, Pino, l'abbiamo accennato, ne abbiamo parlato prima. E intanto hai fatto delle cose importanti, tra cui anche doppia, perché noi parliamo sempre del cinema, del teatro, ma non parliamo anche di un settore molto bello, molto interessante,
0: Sì.
1: che è il
0: Beh,
1: doppiaggio. Tu hai doppiato personaggi pazzeschi.
0: soprattutto mi è capitato quando ho lavorato con Cecchi Gori e con Rita Rusick, stavano producendo due miei film. Lei mi ha detto: abbiamo preso un film di un matto a Los Angeles, che sembri te, che era Jim Carrey, e io ho doppiato sia The Mask che Scemo è più scemo. E quindi io ho sempre doppiato me stesso nei film quando serviva di doppiare qualche momento, qualche scena. Non l'ho mai doppiato per intero così un personaggio e mi sono divertito tantissimo perché sono dei ruoli che ti permettono di fare con la voce cose che io non pensavo neanche di poter
1: Beh, mi
0: fare.
1: fai un po'.
0: Certo, è arrivato il momento di fare casino! E devi essere, ricordati, devi essere sempre sfumeggiante!
1: E
0: Ecco,
1: questo
0: diciamo,
1: era.
0: questo era The Mask. Jim Carrey in The Mask. Ecco, diciamo che io nella vita non parlo così, quindi quando doppio qualcun altro è come se entrassi nel corpo di un'altra persona. Sì, come attore ho interpretato dei ruoli, ma quando doppi, tu non doppi un personaggio, cioè tu non entri nel personaggio, tu devi proprio fare la voce, reinventare la voce dell'attore che l'ha fatta in inglese, in americano in questo caso. Quindi è stata una bella esperienza, anche Scemo più Scemo è stato molto divertente, perché poi faceva delle cose assurde, mi ricordo faceva dei rutti, io dovevo parlare sul rutto, quindi era una cosa complicata. dovevo mangiare, bere Coca-Cola, facevo delle cose assurde e ci siamo. Ho perso 3 volte la voce per doppiare Scemo e più scemo.
1: Domande velocissime. Quando hai paura chi chiami?
0: Mia moglie.
1: E quando sei felice?
0: Mia moglie. Poi anche mia figlia in seconda battuta.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

0: Eva.
1: Senti, parliamo del tuo ultimo lavoro. A un certo punto diventi santo, ecco.
0: Magari. Oddio, tutti i santi erano anche peccatori, quindi sì, anche io potrei diventare santo. Soprattutto San Francesco potrebbe farmi una, mettere una buona parola per una beatitudine, visto che dal 2024 sto girando con uno spettacolo che è un omaggio a lui, un omaggio all'ultima parte della sua vita, quando lui è entrato in crisi, perché tutti raccontano sempre, i grandi registi hanno raccontato sempre la prima parte della vita di San Francesco, Rossellini, Zeffirelli, La Cavani. Ecco, io ho raccontato una parte un po' meno allegra, no? Meno conosciuta, perché secondo me il pubblico si immedesima molto più, è molto più partecipe alla vita di San Francesco con questo nostro spettacolo. Noi vediamo il pubblico molto coinvolto, perché lui è tornato dalla Terra Santa, dove era stato a cercare di portare la pace col sultano. Già allora, pensa, 800 anni fa andavamo in Terra Santa.
1: Sì, perché ricorrono gli 800 anni, esatto, dalla sua morte.
0: Sono sabato 3, domenica 4 ottobre, sono gli 800 anni che è morto. E quindi lui torna alla Terra Santa, stava malissimo, viene anche contestato dai suoi confratelli, si sente abbandonato da Gesù, che gli aveva dato un incarico di rifondare, di restaurare la propria chiesa, e lui l'aveva fatto, aveva restaurato proprio come un muratore la chiesa di San Damiano, solo che non aveva capito che era una metafora, restaurare la chiesa che stava cadendo in rovina, intendeva la chiesa che era in quel momento un po' lontana dal popolo, perché il popolo era analfabeta, il popolo, la chiesa parlava in latino nelle chiese, e lui riporta invece con linguaggio volgare, nel senso in lingua volgare, la parola di Cristo, e quindi lui quando è morto aveva 70.000 seguaci.
1: Oggi, 70.000 follower.
0: Followers, esatto, oggi li chiameremo follower. Forse se avessero avuto i cellulari sarebbero stati molto di più, perché sarebbe arrivato ancora più lontano, anche se San Francesco ha viaggiato moltissimo. È uno spettacolo poi anche coinvolgente, perché ha molte musiche, canzoni, ci sono musiche dei Maneskin, musiche di Jovanotti, è un santo moderno, perché era già vicino ai più deboli, cercava di essere solidale con chi aveva bisogno, rispettoso della natura, degli altri, e dice, quando qualcuno ti sta non condividi quello che fa, non devi osteggiarlo, non devi entrare in guerra, devi mostrarti invece una persona mite, e da te lui deve prendere insegnamento. È per quello che tutti noi amiamo San Francesco, perché tutti noi vorremmo essere come lui.
1: Senti Pino, se potessi tornare al Pino di 30 anni fa e dirgli anche una sola frase, cosa gli diresti?
0: Quando hai una nomination all'Oscar, rimani a Los Angeles, perché magari hai più opportunità, visto che Steven Spielberg aveva preso il mio cortometraggio e l'aveva portato a far vedere ai suoi allievi alla UCLA. Io invece non sono andato a Los Angeles dopo la nomination, sono rimasto a fare teatro in Italia, quindi direi, ma magari prova a stare un po' anche a Los Angeles.
1: Allora diresti, Pino, trovaci una casa.
0: Esatto, e poi allora c'erano molti italiani. C'erano molti italiani, c'era Fernando Ghia, che era finalista nello stesso anno in cui ero nominato io, c'era Fernando Ghia con The Mission, c'era Morricone, c'era Rambaldi, c'erano tutti italiani che stavano a Los Angeles, c'era Mille Notti, era nominato per i costumi dell'Otello di Zeffirelli, quindi ci sarebbe stata anche un'opportunità di poter rimanere lì, però sai, la paura di un'altra lingua, io ero un po' legato alla mia compagnia dei giovani attori con cui avevo iniziato a fare teatro, e poi avevo scritto anche un film con Sergio Leone in quegli anni, quindi speravo di fare un film con Sergio Leone, poi purtroppo non si è concretizzato, ma ho avuto anche l'onore e il privilegio di stare per un anno a contatto di Sergio Leone e scrivere con lui un film sulla mummia, pensano, un film sulla mummia che si ambienta a Roma.
1: Beh, chissà, magari si farà un giorno.
0: Magari, sì.
1: Senti, siamo arrivati alla domanda che faccio sempre quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli spettatori, gli ascoltatori, insomma, Pino, qual è la verità che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stesso?
0: Ma quello di accettarsi come si è, non cercare di sembrare qualcun altro, ma esporre i propri difetti, che era l'insegnamento poi di Gigi, quello, e di Monica Vitti, quello di lavorare sulle proprie caratteristiche, sui propri difetti, e quindi quando io sto con una donna o quando conosco un amico, la prima cosa che faccio è aprire i miei cassetti e dire tutti i miei particolari segreti, diciamo.
1: Pino, prima di lasciarci, diamo appuntamento a Teatro Quirino a Roma,
0: sì, sabato 3,
1: questa sera,
0: sabato 3 e stasera, e
1: E domenica?
0: Domenica 4 ottobre al Corino, e poi andremo ancora in giro, saremo anche a Assisi a dicembre in altre città d'Italia.
1: Con il viaggio di Francesco.
0: Il viaggio di Francesco.
1: Pino, grazie per essere stato con noi. Io concludo sempre con una riflessione che non so se tu potrai condividere. Una confessione lascia sempre qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Che ne pensi?
0: Assolutamente sì, perché è come è condividere comunque qualcosa una confessione, no? Perché tutti noi abbiamo qualcosa da confessare, e anche San Francesco confessava molto, e noi ci sentiamo di condividere una confessione e sentiamo, ci sentiamo più in sintonia.
1: Grazie Pino. Questa è Confessioni, noi ci ritroviamo sempre su Radio 1 sabato mattina alle 6:30, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra la nazionale di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Ore 7.
7: GR1.
8: Crisi energetica, dal G7 ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump elogia la decisione. Il presidente torna a parlare della Premier Meloni. Con lei rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Manovra, dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi 2 anni. Il ministro Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Garlasco, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Andrea Sempio respinge le accuse. Sulle analisi del DNA sui pedali della bici, l'ipotesi di uno scambio delle provette. Calcio, Nations League, ottima Italia a Parigi, fermata sul pareggio la Francia. Il CT Mancini, ho visto i progressi desiderati. Motori in Oriente, alle 10 qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. Formula 1, alle 8 la gara sprint del Gran Premio MotoGP in Giappone, in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump, che torna con parole di apprezzamento sui suoi rapporti con la Premier Meloni e affronta il tema della crisi energetica dopo le decisioni del G7 sulle scorte. Il corrispondente.
9: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente, mi è sempre piaciuta. Ho concluso. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
8: E Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica che, lo sentivamo, ha sbloccato 100 milioni in barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi.
10: Giorgia Meloni condivide con il G7 le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere. Sostiene un'azione coordinata sulle scorte, mirata sul gasolio, rilancia l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice vertice di cooperazione Europa-Golfo. Coi leader del G7 Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran, l'appoggio agli sforzi degli Stati Uniti a Hormuz e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi firma una lettera al primo ministro irlandese, presidenza di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola nel prossimo quadro finanziario. Federica Ionta, GR1.
8: E il prossimo quadro finanziario per l'Italia è stato al centro del Consiglio dei Ministri. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che sarà di circa 29 miliardi in 2 anni.
7: Il documento che farà da cornice alla legge di bilancio arriva in un momento complesso che rende più difficili le previsioni, afferma il ministro dell'economia Giorgetti.
11: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
7: La crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
8: Le decisioni del governo sull'economia rivendicate dal centrodestra e dall'opposizione Elly Schlein manda un chiaro messaggio agli alleati, in particolare al 5 Stelle Giuseppe Conte, e attacca Giorgia Meloni.
12: Lo premette lei stessa. Ho qualche sassolino da togliermi, scandisce dal palco della direzione PD la segretaria Elly Schlein. Inevitabili le accuse alla premier Giorgia Meloni. Vada a casa, in questi 4 anni non ha fatto nulla, dice. Prima si vota, meglio è, ed elenca ciò che, dati alla mano, sottolinea, non va. Sanità, caro energia, inflazione e salari poveri. Poi è la volta degli alleati. Uno non vale uno. Il messaggio stavolta è per Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, sottolinea la segretaria. Noi, dice, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui.
13: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
12: Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. Tiene il punto sul buon lavoro del governo e il centrodestra da Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
14: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva.
12: Ceto medio prioritario per Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto della manovra e serrare i ranghi in vista dell'anno elettorale. Gianluca Ruggirello, GR1.
8: Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein era iniziato diversi giorni fa, quando la premier dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia aveva sfidato la leader PD: dica una cosa vera contro di noi. Ieri le parole della segretaria Dem, a cui la presidente del Consiglio ha replicato: con questi ritmi vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. La visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, alla cena di Stato il presidente ha parlato di un mondo attraversato da forti crisi e dal ritorno di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenere al passato. Il capo dello Stato ha indicato nella convivenza pacifica, nella difesa dello Stato di diritto, la risposta alle tensioni internazionali. E sul Mediterraneo, segnato da conflitti, violenze, crisi migratorie, l'auspicio che torni a essere un mare di pace e cooperazione. Medio Oriente, 5 persone uccise a Gaza nel raid israeliano su un condominio e altri bombardamenti, in violazione del cessate il fuoco, vengono denunciati anche nel sud del Libano a Mansouri, mentre in altre località meridionali proseguono le esplosioni controllate dell'esercito israeliano per demolire abitazioni. La guerra in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. I droni russi colpiscono un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. In Spagna, possibile la fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa.
15: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
16: La storia les juzgará antes de lo que creen.
15: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. È un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i due decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Mari Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
8: La cronaca con il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della Procura di Pavia. Riguardo alle vecchie indagini emerge la possibilità di uno scambio di provette riguardo alle analisi su due reperti.
17: 2.78 nanogrammi è la quantità di DNA di Chiara trovato sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza la mattina del suo omicidio, sia sui pedali della bici di Stasi. Per gli investigatori è improbabile avere la stessa identica quantità su due reperti. Si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, oppure una contaminazione, seguita però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici. Analisi negative di cui i legali di Stasi non sapevano nulla. Intanto i PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti della chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. In un'intervista a Quarto Grado su Rete 4, Sempio appare scettico sulle indagini della Procura.
18: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
17: Elena Paba, GR1.
8: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Armao è accusato di corruzione. Al centro dell'inchiesta l'attività svolta come presidente della Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali. Dimostrerò l'infondatezza delle accuse, ha fatto sapere. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Sono sempre di più i medici che lasciano gli ospedali, un numero che supera per la prima volta quello dei pensionamenti, stipendi bassi e turni logoranti alla base delle dimissioni.
19: Un sorpasso che segna uno spartiacque. In un solo anno, 2025, le dimissioni dei camici bianchi sono schizzate del 150% rispetto alle già molte, oltre 1500, dell'anno precedente. Una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Il dato, contenuto in uno studio del sindacato Anao Assomed, riguarda il 3,5% dei medici della sanità pubblica e tira in ballo retribuzioni poco competitive, burocrazia e condizioni di lavoro difficili. Il segretario nazionale Pierino Di Silverio.
20: Professionista oggi nell'ambiente di lavoro è sottoposto a una pressione enorme, denunciato, violentato, sottopagato e non ha più tempo né per sé né per la cura. Disinvestimenti che risiedono almeno in 15 anni fa.
19: Una fotografia allarmante che tuttavia mette in luce almeno un dato positivo.
20: Quasi la metà dei medici neoassunti sono specializzandi grazie al decreto Calabria che inserisce nel mondo del lavoro i giovani specializzandi a completare il proprio iter formativo. Anche lì bisogna renderlo strutturale, ma implementarlo dando dei diritti agli specializzandi sicuramente si crea una maggiore appetibilità anche nei più giovani.
19: Mauro Zanda, GR1.
8: Alla vigilia della festa nazionale di San Francesco, tantissimi i pellegrini di tutte le età, molti anche stranieri, che arrivano ad Assisi. Ascoltiamo alcune voci al microfono dell'inviato Federico Mello.
21: Bello cammino per la persona, e bello cammino per i paesaggi.
22: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti dalla Verna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
23: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
8: Calcio, Nations League, l'Italia c'è. A Parigi la nazionale di Mancini e un Donnarumma strepitoso tengono testa alla Francia dei super talenti.
0: Ancora progressi in chiave azzurra. Dopo il 4-1 in casa della Turchia ieri è arrivato il prestigioso pareggio sul campo della Francia. Nella ripresa le reti che hanno sancito l'1-1 finale al 55esimo avanti. La squadra di Zidane, che rinunciava all'infortunato Mbappé, centro di Olise su calcio di punizione. Immediata la reazione azzurra, premiata al 68esimo dal gol di Bastoni, secondo in due partite. Il difensore intuisce l'incertezza di Dacuña, intercetta il pallone e poi è freddo a battere Maignan. Decisivo anche Donnarumma, che in modo spettacolare si oppone alle conclusioni di Dembélé, Rabiot e a quella insidiosissima di Camavinga nel finale. Italia momentaneamente al terzo posto nel girone a quota 4 alle spalle del Belgio, che ieri ha piegato 3-0 la Turchia portandosi a 6 punti, e della Francia prima con 7 punti. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini: siamo stati bravi a concedere poco, ha detto. Volevo un altro passo nella direzione giusta e la risposta è stata positiva. Giorgio Germanò, GR1.
8: Motori Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia sulla pista di Sepang a causa dei conflitti in Medio Oriente. Qualifiche dalle 10. MotoGP in Giappone. Jorge Martin, attuale leader del mondiale, partirà in pole. In prima fila anche Marc Marquez e Acosta. Quarto Bezzecchi. Alle 8 la partenza della gara sprint che seguiremo qui su Radio 1. All'Aquila la serata conclusiva del Prix Italia.
1: So the winner is Techegram by Rai Italy.
8: Techegram dunque si è aggiudicato il premio nella categoria digita per aver avvicinato in modo accattivante e contemporaneo il pubblico d'era grazie al grande materiale d'archivio della Rai. Il programma, che tornerà su Rai Play e Rai 2 a dicembre, nasce proprio dalla collaborazione tra la direzione contenuti digitali e le Teche Rai. Il commento del conduttore del social talk Fabrizio Biggio.
2: Che soddisfazione essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
8: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi una riflessione sul ruolo dell'Europa in un mondo in rapido cambiamento, con le considerazioni di tanti ospiti. Anche un'intervista al ministro degli esteri tedesco Badeful in occasione del 3 ottobre, giornata della riunificazione della Germania. Prossimo GR1 alle 8.
23: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
24: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
23: Oggi alle 8 la sprint, domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
27: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
28: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
29: Sì?
28: Giura che non lo dirai.
30: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
31: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
32: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
33: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
34: Fermati, Burner.
32: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
35: Una finestra è una finestra.
36: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
35: Vedo.
36: La maniglia centrale è davvero elegante.
35: Sì, bella.
36: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
35: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
37: Ocnoplast. Le finestre di design.
38: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Lazio.
4: La strage sulle strade del Lazio, 28 pedoni uccisi in regione dall'inizio dell'anno. Oggi a Roma un presidio dei familiari delle vittime nel segno di Mattia Liguori, travolto su Corso Francia un anno fa, 17 anni. Massacrato di botte nel carcere di Rebibbia, 5 arresti per omicidio. La vittima di Fondi era morta dopo 6 mesi di coma per le gravi lesioni riportate nel pestaggio. Luce e gas, nuovi rincari in arrivo per le famiglie del Lazio. Tra settembre e dicembre la spesa media prevista raggiunge gli 839 euro a Frosinone e i 729 a Viterbo. Dalle associazioni dei consumatori il vademecum del risparmio. Un grande percorso pedonale nei luoghi della Roma antica, dai Fori Imperiali al Colosseo. Oltre 80 interventi per un piano che si chiuderà entro l'anno prossimo. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. I pedoni morti sulle strade, 28 da inizio anno, di cui 14 a Roma, 9 ciclisti uccisi nel 2026. E oggi un presidio per ricordare Mattia Nicolas Liguori, il 17enne falciato un anno fa a Corso Francia.
5: Fu investito da un'auto che procedeva a tutta velocità la notte di un anno fa, il 2 ottobre 2025, mentre era in bicicletta a Corso Francia, a Roma, a travolgerlo un'auto guidata da un uomo poco più grande di lui che si fermò per prestare soccorso. Oggi Mattia Nicolas Liguori, 17 anni, viene ricordato con un'iniziativa, una pedalata, che partirà da Piazzale Flaminio e arriverà a Ponte Miglio. A promuoverla, insieme ai familiari e le associazioni, i cittadini, con l'obiettivo di ricordare che le strade della capitale sono ancora troppo pericolose per chi si muove a piedi o su due ruote. I pedoni morti nel Lazio da inizio anno al 28 settembre sono stati 28, 14 a Roma. Quanto a chi usa la bicicletta, sono 9 i ciclisti uccisi sulle strade della regione nello stesso anno. La madre del giovane Martina ha pubblicato sui social le immagini piene di vita di suo figlio per dare l'appuntamento. Non aspettare che muoia qualcuno che ami per fare qualcosa, dice. La manifestazione chiede più sicurezza sulle strade, controlli più attenti e misure concrete contro chi supera i limiti di velocità. Mattia quella sera aveva partecipato a una manifestazione sulla Palestina. Doveva solo tornare a casa.
6: Paolo Martini, TGR Lazio.
4: 5 detenuti sono stati arrestati per il pestaggio di Francesco Valeriano, 45 anni, aggredito nel carcere di Rebibbia. È morto dopo 6 mesi di coma.
7: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto, fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte. Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande, con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante: 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
4: Possibile svolta nelle indagini sull'uomo trovato morto in un parco alla Rustica. I carabinieri stanno verificando un possibile collegamento con un 30enne ferito a coltellate la sera precedente a poche centinaia di metri vicino all'edificio occupato di via Tallone, sgomberato qualche giorno fa. Tra le ipotesi degli investigatori, quella di un regolamento di conti tra gli occupanti dello stabile. Luce e gas, nuove stangate in arrivo per le famiglie del Lazio. Tra settembre e dicembre la spesa media prevista raggiunge gli 839 euro a Frosinone e i 729 a Viterbo, rincari fino al 35%. Per risparmiare diventa fondamentale confrontare le offerte.
9: L'altra faccia della rincorsa dei prezzi dell'energia passa dalle bollette di luce e gas. Qualche giorno fa l'ARERA, l'autorità che regola i servizi di pubblica utilità, ha certificato un aumento di almeno il 37% sul mercato di maggior tutela per 3 milioni di utenti italiani vulnerabili tra anziani, disabili, titolari di 104. Se dunque la fascia più fragile certamente dovrà pagare di più, anche chi viaggia tra mercato tutelato e mercato libero dovrà da un lato prepararsi ai rincari, dall'altro valutare con più attenzione del solito le offerte. Non potrebbe essere diversamente se, secondo le rilevazioni di un portale di aggregazione delle tariffe, nel giro di un anno il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è salito del 65% e quello del gas addirittura del 113%. Anche il territorio ne risente. Tra settembre e dicembre si spenderanno in media a Frosinone 839 euro per scendere a Viterbo con 729. Se leggiamo gli aumenti su base percentuale, la forbice si attesta dalle province del Lazio tra il 35,7% e il 34,7%. Tradotto in aumenti, possiamo dire che nella prossima bolletta i rincari si attesteranno tra i 30 e i 100 euro. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
4: Il consigliere regionale del Lazio Nazareno Neri, fino ad oggi capogruppo del gruppo misto in quota Noi Moderati, annuncia la propria uscita dal partito e il contestuale ritorno al gruppo regionale dell'Unione di Centro, nelle cui liste è stato eletto. E parliamo ora di sport e prevenzione. Andrà avanti fino a domani al Foro Italico la 16ª edizione di Tennis and Friends, manifestazione che dal 2011 coniuga visite mediche, sport e intrattenimento. Al nostro microfono il professor Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente.
0: Oltre 200 postazioni sanitarie in 38 specialistiche diverse, oncologiche più 20 non oncologiche. Poi c'è il villaggio dello sport con oltre 30 federazioni, capitanate dalla Federazione Italiana Tennis and Padel, che è dall'inizio che collabora al progetto, e tanti ambassador che vengono a giocare, accompagnano per mano i pazienti, giocheranno sui campi da tennis e sfideranno che da Fiorello a Bonolis a Max Giusti a Maria De Filippi, ma sono tanti, a Luca Barbarossa, tanti che giocheranno in campo, tanti si divertiranno, ma tanti faranno anche gli screening e daranno questa possibilità.
4: Un grande anello ciclopedonale destinato a collegare alcuni dei luoghi più iconici della città, Fori Imperiali, Colosseo, Circo Massimo, San Teodoro e Campidoglio, è la nuova passeggiata archeologica di Roma.
1: Siamo di fronte ad una capitale in trasformazione, un grande piano di riqualificazione urbana e culturale. Presentato ai mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del centro archeologico monumentale noto come Carme. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
2: Partirà la nuova passeggiata archeologica in una nuova via dei Fori con terrazze panoramiche che consentiranno di godere della bellezza dei Fori Imperiali e di comprenderne anche la stratificazione storica, valorizzando al tempo stesso la bellissima prospettiva di un grande boulevard.
1: Dal Circo Massimo a Piazza Venezia, dall'Appia Antica ai Fori Imperiali, dal Colosseo al Palatino, dal Celio alle Terme di Caracalla fino al Campidoglio. I fondi utilizzati, quelli del PNRR, del Giubileo e fondi pubblici. Molti lavori terminati come quelli in via San Teodoro e altri da finire. Ma quali tempi ci aspettano? Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura del Comune di Roma.
8: Molte cose finiranno tra il 2027 e il 2028, altre l'obiettivo è riconsegnare Piazza Venezia alla città ancora qualche anno con la nuova metro, nuova piazza. Quella sarà la testa di tutto questo progetto.
1: Ines Siano, TGR Lazio.
4: Il premio al Campidoglio Cinema e Diritti a Ves Studi, l'attore Cherokee, premio Oscar a Roma per presentare il documentario One Art, un messaggio di pace, dialogo tra culture.
10: È il volto cinematografico dei nativi americani. Dall'ultimo dei Moicani a Balla coi lupi fino al recente Love Song, l'attore Cherokee, premio Oscar West Studi, è venuto a Roma in Campidoglio, dove ha ricevuto il premio Cinema e Diritti. Studi è nella capitale ad accompagnare il suo ultimo film, un documentario dal titolo One Heart, che dopo aver fatto tappa a Parigi e all'UNESCO aprirà il Festival di Cinema del Pigneto. Porta con sé un messaggio di pace. Io sono parte della cultura nativa americana, ci dice. Il messaggio che vogliamo portare qui in Italia è che possiamo facilmente connetterci gli uni agli altri, creare ponti di comprensione su chi siamo e cosa ci lega al passato e al futuro. I nativi hanno un'idea precisa di come il mondo può procedere lungo una strada sicura e pacifica. Un messaggio che passa anche attraverso un forte ambientalismo.
11: Il cambiamento climatico, l'ecologia, l'ambiente, il grande amore per l'ambiente che i nativi americani hanno sempre professato, hanno sempre attuato e che invece noi non abbiamo mai ascoltato.
1: Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
4: E siamo alle notizie sul tempo.
12: Il primo fine settimana di ottobre sarà decisamente mite e gradevole sulla nostra regione. Sia oggi che domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno, sebbene nelle ore pomeridiane potranno formarsi locali addensamenti nuvolosi più compatti, con rischio, seppur basso, di isolate piogge nell'entroterra. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri, con valori massimi che in pianura saranno compresi tra i 26 e i 28 gradi. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
4: La viabilità, ci colleghiamo con Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità.
13: Si viaggia agevolmente in questo sabato 3 ottobre sulle strade della nostra regione. Possibili disagi alla viabilità in zona euro per l'evento sportivo World Triathlon Cup Roma. Manifestazioni e corteo a Roma, da Piazza del Popolo a Piazza dei Santi Apostoli, ma anche tra Piazza della Repubblica a Piazza Barberini. Manifestazione dalle 14 alle 18 anche in Piazza della Bocca della Verità. Oggi e domani una festa patronale in via Pompeo Magno e ad Ostia Antica il palio d'autunno di Ostia Antica 2026. Linea allo studio.
4: Nuovo appuntamento oggi a Roma con la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con TGR Lazio RAI. Tutte le informazioni sul sito della municipalizzata Capitolina. E sono le 7:28 minuti 51 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione, Antonella Armentano. Prossima edizione alle 12:10. Grazie, in regia di Adriano Lippi. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
14: Torna il settimanale Estate. In questo numero, in difesa dei più deboli, Alessandra Simone, il bilancio di una vita in polizia. L'America's Cup a Napoli, il golfo palcoscenico internazionale. Milano e la Fashion Week, vetrina per le tendenze, motore economico e creativo. Un piccolo paese sulle montagne abruzzesi, una sfida contro lo spopolamento. Natasha Stefanenko racconta il suo amore per le Marche. In cammino, lungo l'alta via dei parchi fra Romagna e Toscana. La Val Rezzalo in Lombardia conserva gli antichi paesaggi di montagna. Il settimanale Estate, oggi ore 12:25, Rai 3.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 7:30 minuti. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove l'uscita Sesto San Giovanni Sud Colonio Monzese è chiusa a causa di un incidente in direzione della 8. In A26 lavori tra la barriera del Lago Maggiore e l'allacciamento con la diramazione Gallaratera Gattico in direzione di Genova Voltri. Ci spostiamo in A13 Bologna Padova, dove sono presenti i cantieri al momento tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. In Autosole Firenze Roma rallentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Lavori in A14 Bologna Ancona, tra Bologna Borgo Panigale, l'allacciamento con il ramo Casalecchio in entrambe le direzioni. In chiusura rimaniamo in A14, lavori anche tra Andrea Barletta e Canosa in direzione di Pescara. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
16: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Caffè Europa.
20: 7:32 minuti e 34 secondi. Buongiorno, ben trovati da Tiziana Di Simone. Visto che il nostro, come sapete, è un caffè settimanale, usciamo dalla cronaca stretta che ormai arriva in maniera serrata anche dall'Unione Europea: flessibilità, zero virgola, patto di stabilità e patto dei migranti, prezzi dell'energia, guerra ibrida e quella combattuta tra Russia e Ucraina. Questa attualità, l'attualità, ma quale visioni ci sono di questa complessa costruzione che è l'Unione Europea? Cosa sta rappresentando in tradizioni, culture e orientamenti politici differenti in un mondo che è in rapido cambiamento? E non è certo un caso che Papa Leone abbia voluto concludere il suo viaggio in Francia, a Metz, città simbolo di contese e riconciliazioni tra Francia e Germania e di integrazione europea, perché proprio lì ha lavorato e si è spento uno dei padri fondatori dell'Europa, Robert Schuman. E all'inizio di questa settimana, dal centro congressi Robert Schuman di Metz, il pontefice ha tenuto un lungo discorso, chiaro sin dal titolo, alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, e tra l'altro ha osservato che le relazioni umane e quelle tra stati si fanno sempre più barbare e che l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare. Ad ascoltare il Papa anche una delegazione della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, insomma quella che, per capirci, noi qui a Caffè Europa abbiamo più volte definito una sorta di ponte tra euroistituzioni di Bruxelles e il Vaticano, che è presieduta da Monsignor Mariano Crociata. E c'era anche il primo vicepresidente della Commissione, che è un francese, l'arcivescovo di Digione, Antoine Erouard, arcivescovo appunto di Digione, al quale abbiamo chiesto quale messaggio Papa Leone da Metz ha lanciato all'Europa.
21: Un messaggio di speranza, dicendo che l'Europa ha un compito e anche attesa da diverse parti del mondo. Vediamo oggi che c'è un po' il ritorno di ciò che possiamo chiamare gli imperi, fra gli Stati Uniti, la Russia, la Cina. E quindi l'Europa ha una tradizione, una civilizzazione, ha dei valori che devono essere affermate oggi nel nostro mondo. Ha parlato della democrazia, ha parlato del Stato di diritto, e quindi ciò che il Papa ha sottolineato è che in altre zone della pianeta ci sono paesi che aspettano anche che l'Europa sia più presente nel dibattito mondiale.
20: Un'aspettativa che spesso si discute a Bruxelles, come ben sa. L'Unione Europea può davvero aiutare a costruire questa pace di cui ha parlato il Papa, quando in molti, anche dal suo interno, vedono il progetto vacillare pericolosamente? Un progetto, ricordiamolo, che oltre 70 anni fa fu ideato da cristiano democratici, che erano poi i padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, Adenauer, appunto Schuman, da questo centro dove il Papa ha voluto andare. È vero, Monsignor Erouard?
21: Il Papa ha ricordato il fatto che all'origine della costruzione europea ci sono davvero dei cristiani. Non è per dire che l'Europa deve essere cristiana in se stessa, perché c'è anche una certa laicità al modo suo, però significa anche che i valori dei cristiani e i fondamenti devono essere riscoperte. Forse oggi per molta gente l'Europa è vista come una costruzione un po' tecnocratica, un po' lontana dai popoli. Invece il progetto dell'Europa è un progetto di pace fra i paesi, e adesso vediamo che la guerra sta alle nostre porte con l'aggressione russa sull'Ucraina, e quindi dobbiamo anche ripensare, ribadire ciò che è all'origine e su quali valori ci appoggiamo per costruire questa unione fra i paesi europei. Il Papa ha sottolineato anche il fatto che non si tratta di creare un nuovo paese, ma di vedere l'aggressione russa sull'Ucraina. E quindi dobbiamo anche ripensare, ribadire ciò che è all'origine e su quali valori ci appoggiamo per costruire questa unione fra i paesi europei. Il Papa ha sottolineato anche il fatto che non si tratta di creare un nuovo paese, ma di vedere come i vari paesi hanno

0: europea per la pace, sulla pace, è una cosa che forse è un po' meno presente nelle generazioni più giovani, perché sembra una cosa quasi normale. E infatti non è normale, e lo sforzo di quelli che hanno creato questa costruzione, e per esempio la persona di Robert Schuman, che il Papa ha celebrato a Metz, è importante per questo, perché lui è nato in una regione, la Lorena, che in suo tempo era tedesca, e poi è tornato alla Francia, e quindi ha voluto creare questo legame molto forte fra i due paesi, dicendo che la pace mondiale, dice, non soltanto per l'Europa, la pace mondiale dipendeva dal fatto di essere più insieme tutti i paesi.
1: Ecco, Monsignore Eluard, in questa puntata vogliamo capire se c'è quale visione c'è d'Europa in questo momento. Abbiamo preso spunto questo discorso del pontefice a Metz, che lei ci ha ben spiegato, ma secondo lei che visione di questa Europa consegna alla classe politica attuale il pontefice? Un'Europa che sembra bloccata su vecchi schemi e poco, direi, propositiva.
0: E vediamo che le opposizioni fra i vari partiti europei è una cosa vera, e anche gli interessi nazionali, ma ciò che il Papa ha voluto dire è che dobbiamo ritrovare, approfondire il senso della costruzione europea e non soltanto essere nei dibattiti tecnici, dicendo che c'è una missione che forse sarebbe anche quella dei cristiani oggi, di impegnarsi nella costruzione europea in modo un po' diverso di ciò che era al tempo di Schuman, Gasperi e Adenauer. Però in un certo senso possiamo dire che l'Europa è una cosa che sembra funzionare al suo modo, diciamo, col fatto di viaggiare da un paese all'altro, con i giovani che vanno a studiare in un altro paese, con la moneta comune. Però tutto questo può essere fragile, perché dobbiamo avere questa sfida di fondo che si appoggia sul fatto di avere un progetto comune e un progetto di pace, di benessere per i vari paesi dell'Europa. Se oggi vediamo che altri paesi del continente vogliono giungere l'Europa, beh, questo significa che c'è ancora una capacità di attrazione da parte dell'Europa. E quindi il Papa vuol dire che dobbiamo ritrovare questo senso profondo di ciò che i padri dell'Europa hanno cercato nel loro tempo.
1: E allora ringraziamo l'arcivescovo di Dijon, Antoine Eluard, per aver ripercorso con noi in settimana i punti salienti del discorso di Papa Leone a Metz, e ricordato anche questo appello a ritrovare il senso profondo che ha animato i padri fondatori dell'Europa all'indomani della drammatica Seconda Guerra Mondiale. Questa Europa che non sarà fatta in una sola volta, come diceva appunto Robert Schuman, ma con realizzazioni concrete, creando una solidarietà di fatto.
2: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
1: È quella che ancora stiamo cercando, con quell'impegno per la pace che è al cuore del progetto europeo e oggi messo alla prova dalla guerra alle sue porte dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Il fronte diplomatico, come sapete, non è certo protagonista. Ieri, tra l'altro, l'altro rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha incontrato il pontefice a Roma, e oggi, se volete qualche dettaglio, c'è un'intervista sul Corriere della Sera della collega corrispondente da Bruxelles, Francesca Basso. Allora, dicevamo, comunque qui ne ha parlato a Roma anche in questi giorni il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, a proposito appunto della guerra in Ucraina e dei passi per la diplomazia, ed eccolo al microfono della collega del giornale radio Gabriella Lepre.
3: Ich habe dort die Verunsicherung, eine große Unruhe gespürt.
4: Una grande inquietudine, un senso di insicurezza a causa delle numerose crisi globali. Questo è quello che ho percepito la settimana scorsa, di cui abbiamo discusso a più livelli all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tutti i tentativi di dialogo sono falliti per colpa di Mosca, che vuole continuare la guerra.

0: Johan Vadeful si dice deluso dall'esito dei colloqui con il russo Lavrov e accusa il Cremlino di boicottare la pace. Per rilanciarla, l'incontro in Vaticano con Monsignor Gallagher.
1: Der Papst in jüngerer Zeit viele Positionen vertreten hat, die entweder der Position der Bundesregierung entsprechen.
2: Il Pontefice ha mostrato posizioni vicine a quelle del nostro governo, il Vaticano e al fianco dell'Europa. Penso non siano mai abbastanza gli sforzi per porre fine all'aggressione russa e mostrare la disponibilità europea.
0: Vaticano e Roma dunque scelti in una data simbolo, il giorno dell'unità, la festa nazionale tedesca in occasione dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Adenauer e De Gasperi hanno guidato i nostri paesi dalle macerie del conflitto mondiale verso un futuro libero, democratico e soprattutto europeo. Conquiste che non vanno date per scontate. Questo è l'albero che Adenauer e De Gasperi piantarono allora.
0: Poi il ministro degli esteri tedesco parla di collaborazione economica.
2: Siamo le due maggiori nazioni industriali d'Europa. Insieme generiamo il 40% della produzione industriale dell'Unione Europea. Germania e Italia sono anche le principali potenze esportatrici d'Europa e vogliamo fare di più.
0: Infine, sulla recente vittoria in alcuni Länder dell'estrema destra di AfD, Alternativa per la Germania, Badeful dichiara:
2: le istituzioni tedesche e la nostra legge fondamentale sono democratiche, resilienti e stabili. Il governo federale è conscio della responsabilità della Germania in Europa, anche alla luce della nostra storia. Preserviamo l'impianto liberal democratico del nostro Stato, una Germania stabile e affidabile, radicati in Europa a fronte delle crisi che affliggono il mondo. Occorre stabilità politica ma anche economica. In questo ambito Germania e Italia continuano a svolgere un ruolo guida.
3: È un'Europa stabile, protagonista del mondo, è quella di cui c'è sempre più bisogno anche per rilanciare un'idea di Europa che protegge i suoi cittadini, idea di Europa che aveva più volte ribadito David Sassoli nel suo ruolo di presidente del Parlamento europeo, scomparso prematuramente 4 anni fa. David Sassoli in settimana è stato intitolato un palazzo del Parlamento europeo a Bruxelles. Diamo il benvenuto nel nostro caffè a Nicola Zingaretti, che è capo delegazione del PD al gruppo dei socialisti e democratici all'Assemblea di Strasburgo. Buongiorno Zingaretti.
4: Buongiorno a voi, grazie.
3: E allora, Europa di pace e di speranza, come abbiamo detto in apertura nel discorso del Papa a Metz, di valori condivisi e che protegga i cittadini, come ricordava appunto spesso Sassoli. Insomma, un'Europa ambiziosa ma poco protagonista.
4: Beh, un'Europa che quando i governi hanno voluto però c'è stata. La grandezza del viaggio di Papa Leone ricorda che tutto quello che abbiamo conosciuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non è figlio del caso, ma di scelte politiche, di investire sulla pace, sullo sviluppo economico, e quindi noi dobbiamo ricordarci che quell'Europa è possibile e se c'è stata è figlia di scelte. Le cose non vanno quando si ha paura dell'Unione, quando si ha paura di investire, quando si ha paura del protagonismo nel nome della pace. Quindi io lo vedo anche come un richiamo agli attuali governi ad essere più coraggiosi e meno timidi nell'investire in questo grande progetto, perché l'Europa in gran parte è quello che i governi e le comunità europee vogliono, e ora bisogna, io penso, voltare pagina.
3: La emozionerà entrare nel palazzo intitolato a David Maria Sassoli a Bruxelles?
4: Un altro italiano dopo Spinelli, ovviamente molto, perché ho avuto l'onore di promuoverlo e di averlo nelle liste da allora io segretario nazionale del Partito Democratico, e riconosco e ricordo la passione, non, che prima di fare il presidente del Parlamento, la passione europeista di David Sassoli, e mi permetto di dire ennesima conferma che l'Europa in gran parte è quello che i protagonisti vogliono sia. Io non concordo quando vedo questa continua denigrazione del progetto europeo, perché è una forma un po' furba di nascondere che spesso, quando le cose non vanno, la prima responsabilità è di coloro che nell'Europa non credono e vogliono distruggerla. Ma non dobbiamo dimenticare mai che è grazie alle scelte del 57 che esiste la pace, perché quando i nazionalismi o l'antieuropeismo hanno vinto, l'esito è sempre stato uno: la guerra.
3: Ecco. E i cittadini europei, soprattutto al confine orientale, sono preoccupati oggi della guerra ibrida, dei droni. Abbiamo sentito anche parlare di un esercito di robot. L'Unione Europea dovrebbe prendere posizioni più nette, secondo lei, sull'intelligenza artificiale, visto che il periodo che viviamo?
4: Ma anche qui io, finalmente, bisogna dire, l'Europa ha iniziato ad avere un suo progetto di ecosistema del digitale e quindi anche della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. E ora, anche con un messaggio anche qui di Papa Prevost, che ha chiarito il problema. Ovviamente sì all'innovazione, ma la proprietà deve essere pubblica o condizionata da un'idea di intelligenza artificiale e di innovazione che mette al centro la persona come assoluta dignità. L'encirca di Papa Prevost, non a caso, non è sull'intelligenza artificiale, ma sulla magnifica umanità. E io sono contento perché il 14 ottobre, dentro un Parlamento europeo che sta discutendo dell'intelligenza artificiale, presenteremo questa enciclica, perché è importante che le istituzioni europee conoscano questo messaggio potente. Cioè. Esatto.
3: E ne discuta una battuta: Zingaretti, la famiglia politica europea dei socialisti e democratici in questo momento ha una visione chiara d'Europa. Certo, sarebbe un lungo discorso, ma una battuta.
4: Dobbiamo spingere molto di più verso la strada dell'Europa federale. L'Europa con la quale siamo arrivati fino adesso ha garantito pace e benessere, ma questo livello di integrazione non basta più, e chi la piccona è un pazzo, perché ci porta in guerra.
3: Bisogna andare avanti. Grazie allora a Nicola Zingaretti per aver preso il caffè con noi. Buona giornata. E saluto il nostro prossimo ospite, che è Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella. Buongiorno e ben trovato a Caffè Europa.
5: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
3: E allora, a Roma è in corso l'evento L'Italia dei Conservatori, organizzato appunto dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction, che è un think tank di conservatori europei. E proprio oggi pomeriggio discuterete di futuro dell'Europa. Noi abbiamo detto, siamo partiti da questo discorso del Papa a Metz con un appello alla pace, all'unità, ai valori condivisi. Qual è la visione dei conservatori? Abbiamo sentito adesso quella dei socialisti e democratici.
5: Grazie per la domanda. Oggi noi teniamo la seconda giornata dell'Italia dei Conservatori in collaborazione, come le diceva, con la Fondazione New Direction, che è la fondazione principale del conservatorismo europeo. Questo consente alla Fondazione Tatarella, che è affiliata con New Direction, di fare un upgrade, un salto di qualità, ponendosi come centrale nel dibattito politico e culturale del nostro paese, proprio per diffondere una cultura conservatrice nel nostro paese all'interno dell'Europa. Io, contrariamente a quello che ha detto il presidente Zingaretti, non credo che chi piccona l'Europa federale sia un pazzo, perché la visione dei conservatori è quella di immaginare l'Europa delle patrie, l'Europa dei popoli, che sono temi che da sempre cari alla destra italiana. E oggi, se abbiamo un vicepresidente della Commissione europea, vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, che sarà tra l'altro nostro ospite proprio qui oggi pomeriggio alle 17:30 per parlare del futuro dell'Europa, è perché proprio grazie alla destra politica, un'operazione strategica di Giorgia Meloni, oggi l'Italia può avere un vicepresidente esecutivo della Commissione europea. La visione dei conservatori è molto, molto chiara. Il conservatorismo, diceva Roger Scruton, in essere conservatori è la filosofia degli affetti. Siamo affezionati alle cose che amiamo, che vogliamo, e vogliamo proteggere dalla distruzione, anche se sappiamo che non possono durare in eterno. I conservatori hanno una visione di Dio, patria, famiglia, valori che riguardano il permanente e che consentono alla cultura conservatrice e occidentale di difendere l'Europa.
3: Ecco, Tatarella, l'Italia è stato uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea quando la comunità era a 6 paesi e i trattati furono firmati appunto a Roma nel 57. È un progetto che funziona ancora, oppure, come lei in parte sta dicendo, come andrebbe modificato?
5: È un progetto che funziona ancora perché chiaramente ha perseguito, raggiunto e mantenuto gli obiettivi storici di pace e di integrazione economica, ma che ha dei limiti strutturali rispetto a quelle che sono le sfide globali di questo secolo. Noi nel 2027 voteremo in 4 paesi importanti, 4 dei 5 paesi più importanti dell'Unione Europea, che sono Polonia, Spagna, Francia e Italia. Oggi non c'è in Europa, l'Unione Europea fatica a realizzare una vera autonomia strategica a causa della sua struttura istituzionale frammentata e a causa delle proprie profonde divisioni geopolitiche. Io credo che ci siano un processo decisionale lento, perché abbiamo ancora il voto all'unanimità che magari andrebbe rivisto e si potrebbe passare da un voto a maggioranza qualificata in seno all'Unione Europea, in modo tale che non ci siano dei diritti di veto da parte dei singoli stati membri, perché questo produce un processo decisionale lento, come dicevo, e forse manca una vera sovranità condivisa. Ecco perché noi riteniamo opportuno dare più forza ai singoli paesi in ottica di una struttura non confederale, come diceva Zegaretti, ma in...
3: Zegaretti parlava di federazione.
5: Noi parliamo di confederazione, nel senso di in cui non vengano cancellate le identità dei singoli paesi, perché senza identità e ciascun paese membro porta la sua storia, la sua identità, questa Europa non potrà avere futuro.
3: Va bene, io ringrazio Fabrizio Tatarella allora per essere stato con noi, per aver preso il caffè, quindi buona giornata di dibattiti e confronti qui a Roma.
5: Grazie a voi, buon caffè.
3: E chiudiamo con la nostra maratona verso i 70 anni dalla firma dei trattati di Roma. Parliamo di una campagna di comunicazione dal titolo Fare l'Europa. La scorsa settimana ci eravamo occupati più precisamente di trattati in una forma giuridica con il professor Curti Gialdino. Adesso invece andiamo a vedere una campagna istituzionale di comunicazione. Allora andiamo il benvenuto ad Alessandra Marino, che è portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ha voluto questa campagna. Allora, di che si tratta? Buongiorno innanzitutto Alessandra Marina, ben trovata. Pronto? Allora, mi sembra che c'è un problema, non riusciamo, vediamo se la regia riesce a collegare Alessandra Marino, che appunto è la portavoce della Commissione Europea qui a Roma, la rappresentanza. Abbiamo non ci riusciamo, non so quale sia in questo momento il problema, e vorrei un cenno dalla regia per capire se andare avanti, chiudere qui il nostro momento per quanto riguarda la... Ci sono tanti temi ovviamente europei che noi in questo, europei non squisitamente, insomma, che riguardano tanti paesi europei. Oggi 3 ottobre, tra l'altro possiamo, abbiamo parlato rapidamente, grazie.
6: Sì, pronto.
3: Eccoci, siamo
6: buongiorno,
3: adesso. Buongiorno
6: Tiziana,
3: Alessandra Marino,
6: buongiorno.
3: Allora, ci sono, di che si tratta questa campagna Fare l'Europa?
6: Dunque una campagna istituzionale che combina un podcast in 5 puntate e 3 eventi sui territori, attraverso la quale vogliamo, proprio alla vigilia dell'anniversario dei trattati, ricordare e ripercorrere dei momenti cruciali e dei protagonisti chiave della storia dell'Europa, in particolare ponendo l'attenzione sul contributo che l'Italia ha dato all'Europa che conosciamo oggi. Ci soffermiamo su momenti come la nascita della cooperazione scientifica, il mercato unico, l'Erasmus e le scelte, le visioni appunto di cui avete anche oggi ben parlato, che ci hanno portato all'Europa che conosciamo oggi.
3: Ecco, ci sono tappe della campagna sul territorio, qui ci piace anche parlare di Europa, dei territori, è anche molto interessante. Perché avete scelto 3 città italiane in particolare? Siete partiti da Torino, magari adesso ci racconta rapidamente anche cosa è successo, ma poi andrete a Bologna e a Lecce. Perché?
6: Perché vogliamo appunto portare l'Europa e coinvolgere il più grande numero possibile di giovani. Questa è una campagna appunto che utilizza lo strumento del podcast e degli eventi che sono particolarmente vicini alle giovani generazioni, per dare loro consapevolezza di quelle che sono state appunto delle tappe cruciali e dell'importanza di scelte in momenti decisivi. Abbiamo iniziato a Torino questa settimana con un live podcast, quindi gli autori che sono Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno di fronte a un ricco pubblico nella Mola Antonelliana hanno letto il primo episodio, che andrà in onda il 5 ottobre sulle principali piattaforme, e c'è stato poi un momento di scambio e di dibattito su quelle che sono state le scelte che hanno portato alla politica spaziale che conosciamo oggi. Torino è un polo dello spazio, della conoscenza e della tecnologia spaziale.
3: Le quindi altre siete partiti saranno... dall'innovazione in qualche modo. Allora sì. Alessandro Marino, vabbè. C'è una battuta, non ce la facciamo perché volevamo fare questa battuta sulla visione dell'euro, istituzione dell'Europa, ma siamo andati un pochino lungo. Grazie alla portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Alessandra Marino. Tra poco le notizie del GR1, l'appuntamento con Cecilia Mosetti in regia, con il tecnico Massimo Chiadroni, e per sabato prossimo riascoltateci su RaiPlay Sound. Un saluto da Tiziana Di Simone.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay Sound.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
13: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il G7 sulla crisi energetica, l'Europa libera le scorte di gasolio, il plauso di Trump che elogia la Premier Meloni. Dal Consiglio dei Ministri 29 miliardi di extra deficit per energia e difesa, Giorgetti sulla manovra, serve prudenza. La sfida di Schlein a Conte, noi abbiamo molti più voti, uno non vale uno, la replica del leader 5 Stelle, primarie inevitabili, decideranno gli elettori. In Spagna, governo battuto sulla casa, il governo Sanchez in bilico, possibili elezioni anticipate. Garlasco, Andrea Sempio respinge le accuse, non ci sono elementi per mandarmi a processo, ipotesi scambio provette nell'analisi del DNA sui pedali della bici. Sul cammino di San Francesco, alla vigilia della festa, ad Assisi migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Calcio, Nations League, l'Italia mette paura alla Francia, 1-1 a Parigi con un super Donnarumma. MotoGP, tra poco in diretta la partenza della gara sprint in Giappone, alle 10 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. In studio Sabrina Baldetti, subito la MotoGP a Motegi in Giappone, è in partenza la gara sprint, partenza che ci racconta Luca Cesaretti, buongiorno.
3: Buongiorno, si sta per completare il giro di riscaldamento, poi sarà il via dei 12 giri della sprint del Gran Premio del Giappone. In pole position Jorge Martin con l'Aprilia, al suo fianco Marc Marquez e Pedro Acosta, Ducati e KTM, poi Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ad aprire la seconda fila dello schieramento. Questo è il risultato delle qualifiche che si sono svolte nella notte italiana, qualifiche a ritmo di record con, pensate, otto tutti che sono scesi sotto quello che era il vecchio record della pista fatto segnare ieri mattina. Però lo schieramento è composto, la bandiera rossa in testa alla griglia tra pochi istanti si andrà a spostare, poi si accenderanno le luci e sarà il via dello sprint del Gran Premio del Giappone. Martin, Marc Marquez, Acosta, Bezzecchi in seconda posizione, luci rosse accese che si spengono, la partenza parte molto bene, Marc Marquez dalla seconda posizione va ad attaccare la testa, Marc Marquez, parte anche bene Bezzecchi che è l'unico che ha messo la media al posteriore, va largo Martin, prova ad attaccarlo Bezzecchi, non ci riesce. Allora alla staccata di curva 3 Marc Marquez in testa, Jorge Martin è secondo, Marco Bezzecchi è terzo, sono anche i primi tre del mondiale. C'è una caduta nelle retrovie che coinvolge Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Studio.
2: Allora, dopo Luca Cesaretti, ora parliamo della crisi energetica, argomento centrale nell'agenda dei paesi europei, con il G7 che libera parte delle scorte di diesel e greggio, scelta lodata dal presidente degli Stati Uniti Trump, che torna poi a esprimere apprezzamento anche per la Premier Meloni. Il corrispondente.
4: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Torniamo al G7, allo sblocco di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi. Per l'Italia, la Premier Meloni.
5: Serve una risposta coordinata alla volatilità dei mercati energetici, un'azione mirata sul gasolio e un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Giorgia Meloni lo ribadisce al tavolo virtuale del G7, occasione per soffermarsi sulle iniziative messe in campo dal governo in casa, taglio delle accise ma soprattutto una moral suasion che ha portato le principali aziende petrolifere a mettere un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. L'esecutivo lavora per contenere l'impatto dei rincari impari su famiglie e imprese, ribadisce la Presidente del Consiglio, confermando sul fronte internazionale l'impegno a sostegno dell'Ucraina e degli sforzi degli Stati Uniti per riaprire Hormuz. La libertà di navigazione resta fondamentale, sottolinea Giorgia Meloni. Insieme al Presidente della Romania e ad altri paesi, la Premier firma una lettera al Primo Ministro irlandese, Presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune. Lunedì la Premier riceverà a Palazzo Chigi il Primo Ministro sloveno, il Presidente della Lituania martedì. Federica Ionta, GR1.
2: La prossima manovra, ieri il via libera alla cornice, il documento programmatico che prevede uno scostamento di bilancio di 29 miliardi di euro in 2 anni per difesa ed energia. Ed è arrivato anche l'appello del ministro Giorgetti alla cautela.
0: Arriva in un contesto particolarmente complesso, quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
6: Il ministro dell'economia Giorgetti indica il sentiero su cui prenderà forma la prossima legge di bilancio, un percorso stretto tra inflazione e tassi elevati che dunque impone maggiore cautela sulle spese. A fare da cornice alla manovra un quadro macroeconomico che rivede comunque la crescita al rialzo dallo 0,6% all'1% quest'anno e allo 0,8 e 0,9 nei 2 anni successivi. Il deficit dovrebbe portarsi sotto la soglia del 3% a fine 2026, aprendo così per il Paese la strada verso l'uscita dalla procedura di infrazione. Nel biennio 2027-2028 dal deficit andrà invece scorporato l'aggravio dello 0,6% per la flessibilità concessa dall'Europa sulle spese in energia e difesa, grazie a uno scostamento di bilancio da 29 miliardi equamente ripartiti, meno dei 36 annunciati per il taglio degli investimenti sulla difesa. Slitta ancora l'avvio verso il percorso di discesa del debito che, zavorrato dal super bonus, raggiungerà un picco del 138,5% nel 2027 per poi iniziare gradualmente a scendere. Francesca Capannolo, GR1.
2: Non solo energia e conti pubblici, è stata una giornata molto intensa per la politica, ce ne parla in studio Vasco Pirri.
7: È così, Sabrina, è stato un venerdì caldo, quasi possiamo dire un venerdì di campagna elettorale. Partiamo dallo scontro Schlein-Meloni, lo ricorderete, alcuni giorni fa la Premier dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia aveva punzecchiato la leader PD dicendo dica qualcosa contro il governo che sia vera. Ebbene, nella direzione PD di ieri le parole di Schlein, 4 anni di governo Meloni, pressione fiscale record e salari bassi, a stretto giro la replica ironica della Presidente del Consiglio Meloni, 10 giorni per una risposta con 10 falsità, con questi ritmi ce la vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. È arrivata poi la controreplica di Schlein, la Premier vada a casa, prima si vota, meglio è. Ma la leader PD nella direzione del partito ha anche rivendicato la guida del centrosinistra, uno non vale uno, le sue parole evidentemente dirette a Giuseppe Conte, in tutti i paesi europei ha detto a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo generosi ma non ingenui. Ascoltiamo Schlein.
8: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
7: La replica di Conte, primarie inevitabili, le affronterò con spirito unitario. Sentiamo.
9: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60 e 70%, dice basta a questa escalation militare e a son di armi.
7: Dalla Leopolda, che ha preso il via ieri e si chiude domani a Firenze, Matteo Renzi da Manforte alla segretaria è generosa, il PD è il partito più forte. Su Repubblica oggi l'intervista di Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione PD, che dice sul programma l'intesa c'è, le primarie a inizio 2027. Andiamo al centrodestra dove si dibatte di economia e manovra, Fratelli d'Italia sottolinea il buon lavoro svolto dal governo. Ascoltiamo Nicola Procaccini.
10: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea. Ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva tra i leader europei. C'è bisogno di intervenire a livello continentale e c'è bisogno di farlo subito.
7: Per Forza Italia, priorità al ceto medio, il segretario Antonio Tajani ha riunito i suoi per fare il punto sulla prossima legge di bilancio. Nella Lega si ribadisce il concetto già espresso da Matteo Salvini, non si può spendere in armi quello che non si può spendere in pensioni. Sentiamo Alberto Gusmeroli.
11: Sulla manovra si sta lavorando un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
7: Vediamo oggi, tra oggi e domani, cosa ci riserva la politica, anche perché sono diversi gli appuntamenti questo fine settimana dei leader politici. A te, Sabrina.
2: La visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, ieri nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale, oggi attenzione puntata in particolare su un'altra emergenza, la salute del pianeta. Il nostro inviato.
12: Sarà dedicata in gran parte alla tutela dell'ambiente, la seconda e ultima giornata della visita di Stato del presidente Mattarella, perché proprio i temi ecologici e ambientali sono stati al centro del colloquio tra il capo dello Stato e il principe Alberto II. Torneranno a discuterne in mattinata all'Istituto Oceanografico, che si adopera quotidianamente per la protezione del Mediterraneo. Quel Mare Nostrum, ha detto Mattarella aprendo ieri sera il pranzo ufficiale, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, e che noi aspiriamo far tornare un mare di pace, fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli. Non l'unico punto di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato, ad opera del genovese Grimaldi, quasi 1000 anni fa, e poi nel presente con la costante ricerca del dialogo a livello internazionale. Monaco, ha detto ancora Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Le 8:11 minuti in Spagna, il governo Sanchez è in crisi dopo la doppia pesante sconfitta in Parlamento sulle misure per la casa. Lunedì il possibile annuncio del Premier sul ritorno alle urne, mentre le proteste in piazza continuano.
13: Invocano lo sciopero generale e promettono di restare accampati a Plaza del Sol, gli indignados della crisi abitativa, il popolo che ieri il Premier Sanchez ha chiesto di difendere nel suo accorato appello in Parlamento prima del voto.
14: Si olviden por un momento del calcolo.
13: Per un momento dimenticate il calcolo politico, pensate alle famiglie che vivono in angoscia perché continuano ad aumentare gli affitti. La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Appello che però non persuade i popolari, l'estrema destra di Vox e nemmeno Junts, gli indipendentisti catalani di centrodestra. Il loro no affonda i due decreti varati per rispondere al caro affitti, tesi nelle intenzioni del governo a colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili, inquilini come Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida al 50%, sfrattata in barella dall'appartamento dove viveva da 70 anni. È iniziata davanti alla sua casa la protesta che ora scuote la politica spagnola e rischia di far tramontare il governo Sanchez. Il primo ministro socialista sta valutando l'ipotesi di indire elezioni anticipate. La sua decisione è attesa per lunedì. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le proteste studentesche in Francia, degenerate in disordini in varie parti del paese. 5.000 gli arresti in questa settimana. Da Parigi la corrispondente.
15: Non ci sono lezioni il sabato nei licei di Francia. Il weekend rispetto agli ultimi due giorni sarà certamente più tranquillo nelle piazze. Il ministro dell'educazione nazionale, Geoffrey, dopo l'incontro con i rappresentanti sindacali degli studenti, ha accolto le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Si è messo subito al lavoro per cercare di riportare la normalità degli istituti superiori chiusi e occupati, dagli studenti il cui sindacato ha preso le distanze dalle violenze definendole abiette. Incendi e scontri con la polizia ci sono stati a Parigi, Nantes, Tolone e Lione, episodi quelli di ieri meno intensi però rispetto a quelli definiti dal governo, violenze urbane dietro alle quali l'istigatore sarebbe Jean-Luc Mélenchon. Su questo ha risposto Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
16: C'est d'abord du fait de la politique macroniste qui a été fait depuis plus de 10 ans.
17: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
2: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano. Proseguono le indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal, il copilota, che ha accoltellato il comandante, era stato interdetto al volo dall'Oman, suo paese di origine, proprio per il timore che si fosse radicalizzato. Sui suoi social media trovate immagini di matrice terroristica. Non è chiaro però se le autorità omanite avessero condiviso queste informazioni. Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini, in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della Procura di Pavia, che lo accusa dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto.
18: L'impronta 33 non è mia, non avevo il numero di cellulare della 26enne e non ho mai visto dei suoi filmati intimi. Queste le dichiarazioni di Andrea Sempio ieri su Rete 4, a quarto grado.
19: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
18: Uno dei nodi da sciogliere di questo rompicapo Garlasco riguarda anche il probabile scambio o contaminazione delle provette di due reperti, il cucchiaino che utilizzò Chiara Poggi la mattina del suo omicidio e i pedali della bici di Stasi. Entrambi i reperti hanno la stessa identica quantità di DNA della ragazza, 2.78 nanogrammi. Improbabile per gli investigatori. Si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici. Analisi negative che i legali di Stasi non conoscevano e che avrebbero potuto cambiare la storia di Stasi. Elena Pabba, GR1.
2: Nel cellulare e in altri dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Alla vigilia della festa di San Francesco, tantissimi pellegrini che dopo aver percorso centinaia di chilometri sul cammino del Santo arrivano ad Assisi e raccontano le loro esperienze. L'inviato.
20: De Francia, de mi casa, la montagne Jura.
21: Quanti giorni?
22: 58 giorni.
21: Siete in cammino da 58 giorni, partiti dalla Francia, arrivati in questo momento ad Assisi.
22: Sì, sì, sì, sì. Bello cammino per la persona, e bello cammino per i paesaggi.
21: Il piazzale davanti alla Basilica Maggiore di San Francesco ad Assisi è l'arrivo magico e speciale per chi si è messo in cammino tra sentieri, boschi, eremi, dormendo e mangiando insieme in chiese od ostelli. Tanti da lontano, anche dall'estero, e tanti italiani partiti in particolare dal santuario di Laverna, in provincia di Arezzo.
23: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti da Laverna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
21: Cosa rappresenta per voi San Francesco?
24: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
25: Un punto di riferimento, un punto di partenza forse, più che di arrivo.
21: Dalla Basilica di San Francesco, Assisi, Federico Mello, GR1.
2: Si è concluso ieri all'Aquila il Prix Italia, 78esima edizione, vittoria della RAI con Techegram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle teche, ha commentato la D RAI Giampaolo Rossi, in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni. Erano 226 programmi in concorso da 52 paesi del mondo. La nostra inviata.
26: So the winner is Techegram by RAI Italy.
27: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la RAI vince nella sezione digital con Techegram condotto da Fabrizio Biggio.
28: Che soddisfazione essere premiati per un'idea, è il premio più bello.
27: Per la segretaria generale del Prix Italia Chiara Longo Bifano, un premio che racconta il passato con un linguaggio contemporaneo.
29: E quindi anche la nostra opera vincitrice rappresenta questa idea di andare a recuperare un nostro passato e andarlo a declinare con linguaggi nuovi e usando anche un personaggio come nel caso di Biggio in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
27: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Si chiama Parafulmine il singolo appena pubblicato da Giorgia, che stasera chiude il suo tour a Milano. Un concerto evento con diversi ospiti che arriva dopo 2 anni di live, durante i quali ha anche pubblicato un album. G torna in una nuova versione il 16 ottobre, arricchita dagli inediti presentati proprio durante i concerti. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale. Tra i temi, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione che si celebra oggi a 13 anni dal naufragio di Lampedusa, una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, con il racconto di chi cerca di restituire un nome ai migranti morti in mare. Qui su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Stefano Siani, Sabrina Baldetti al microfono. La linea va ora alla pagina sportiva con la nazionale di Mancini che ieri ha pareggiato in Francia e l'arrivo in diretta della gara sprint di MotoGP. Buona giornata.
0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
11: Le piastrelle?
8: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
30: Iperceramica.
31: GR1 Sport.
7: 8:22, buongiorno da Giorgio Germano. Motomondiale in apertura, Gran Premio del Giappone, gara sprint. In apertura di giornale avete ascoltato in diretta la partenza. Torniamo a collegarci per le fasi finali con Luca Cesaretti.
32: Le ultime curve della sprint del Giappone, non è cambiato chi era in testa rispetto alle prime tornate, anzi alla prima tornata. Marc Marquez con un secondo e 7 di margine su Jorge Martin, terzo è Enea Bastianini con la KTM che sta cercando di tenere a distanza uno scatenato Diogo Moreira, ma Bastianini adesso va a sua volta ad acciuffare Jorge Martin. Forse sarà lotta all'ultima curva, ci sono punti pesanti lì in ballo per la lotta mondiale. Chi non c'è nelle prime posizioni tra quelli che si lotta al mondiale è Marco Bezzecchi, scivolato in sesta posizione perché la scelta della gomma media non ha pagato, anzi occhio a Bastianini attaccato a Jorge Martin per la seconda posizione, due punti che ballano per la classifica mondiale, ma Marquez vince la settima sprint stagionale, secondo è Jorge Martin, terzo Enea Bastianini che arriva a 42 millesimi dal madrileno dell'Aprilia, quindi Ducati, Aprilia, KTM sul podio, quarto Diogo Moreira, miglior risultato in carriera, solo sesto Marco Bezzecchi. La scelta della gomma media al posteriore è stata davvero sbagliata, la nuova classifica mondiale 315, rimane in testa Jorge Martin, Marc Marquez accorcia, si porta però a meno 9, Bezzecchi rimane terzo sì, ma scivola a meno 47. Domani mattina alle 7 il Gran Premio del Giappone. Giorgio.
7: Grazie a Luca Cesaretti. Dalle moto alla calcio, Nations League, ieri ottima prova della nazionale azzurra che ha fermato la Francia a Parigi.
12: Nessuna sofferenza nel primo tempo, la difesa degli azzurri organizzata, anzi è proprio la squadra di Roberto Mancini che rischia di andare a segno due volte, prima Ken, poi Frattesi, zero conclusioni invece dei Blé verso la porta di Donnarumma, che nel secondo tempo però deve esaltarsi sulle conclusioni degli avversari prima di capitolare per la rete di Olise su calcio di punizione. Sembra tutto finito, ma siamo solo al decimo minuto. 12 più tardi arriva il break di Alessandro Bastoni, che ruba palla ad Acuña nella tre quarti campo degli avversari e poi deposita alle spalle di Maignan. Fa 1-1. L'espulsione nel finale, doppia ammonizione di Upamecano, ancora parata di Donnarumma, ma altre opportunità per gli azzurri. Un percorso verso quello stato che pretende di raggiungere Roberto Mancini, che si sta comunque accorciando.
13: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. È un percorso dove ci saranno dei momenti belli, dei momenti meno belli, dei momenti dove ci sarà un po' da soffrire, però credo che sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
12: Adesso la Turchia, che ne ha presi altri tre dal Belgio, situazione difficile per Vincenzo Montella. La bellezza di questo sport sta anche nell'aver rovinato la festa alla Francia proprio in casa sua. Parigi, collaborazione tecnica Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
14: E ricordiamo velocemente la classifica: Francia al comando con 7 punti, poi il Belgio con 6, Italia 4, Turchia a 0 punti. Torniamo ai motori, Gran Premio del Bahrain, Formula 1, sulla pista però di Sepang in Malesia per ragioni geopolitiche legate alla guerra in Medio Oriente. Chiuse poco fa le libere 3, torna a brillare Kimi Antonelli.
15: La notte ha evidentemente portato consiglio in casa Mercedes, le difficoltà di ieri svanite e nella fornace di Sepang, temperature dell'asfalto oltre i 50 gradi, il leader del mondiale Antonelli torna a volare. Nell'ultima sessione di libere è il bolognese a primeggiare, abbassando il limite di ieri di 1 secondo e 2 e tenendosi dietro le due Red Bull di Verstappen e Hajar, combattive, e il compagno di squadra Russell, quarto a 6 decimi, tanti. Un tempo anche e soprattutto di guida, perché Kimi riesce a far la differenza nel secondo settore, quello delle curve veloci, dove conta saper impostare le traiettorie giuste. Ferrari e McLaren più indietro, Leclerc quinto a 7 decimi, Hamilton sesto, Norris e Piastri inseguono in settima e ottava posizione. L'impressione è che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché la pista si sta velocizzando, ma che la pole sarà un affare tra Mercedes e Red Bull. Manuel Codignoni, GR1.
14: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Amore, la vasca?
33: Leviamo.
25: Le piastrelle?
33: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
33: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
33: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
33: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:29. Partiamo dalla 4, dove si registrano code a tratti tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia a causa di lavori in corso. Ancora in A4 sul tratto Milano-Brescia, rallentamenti tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. Lavori anche in A21 Torino-Brescia tra Brescia Sud e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 1 chilometro di coda si registra tra Samignato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno. In Autosole Firenze-Roma rallentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per chi viaggia verso Firenze. In chiusura andiamo in Sicilia, traffico rallentato sulla 19 Palermo-Catania a circa 12 chilometri da Gerbini in direzione di Catania. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua. Si dicono i clandestini che ci sono 500 persone in acqua. Stiamo arrivando subito.
3: 13 anni fa il naufragio al largo di Lampedusa, una delle più grandi tragedie nel Mediterraneo. Oggi, come ogni 3 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, vittime che spesso restano senza nome. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Con Marilu Merolla, il racconto di chi tenta di ridare un volto a quei naufraghi.
4: Quando ero ragazzino, quasi 17 anni, faccio questo viaggio, impiego più o meno 4 anni, mare, deserto, carcere, rimandato varie volte. In qualche modo riesco ad arrivare in Italia. Da quel momento divento un numero. Il numero mio era 1883. Quando ho iniziato a occupare vittime non identificate, i familiari che venivano, mamme, padre, e che giravano a vuoto la Sicilia, le Costure, la Calabria, l'ASL, spendevano soldi, treni, autobus, albergo e tornavano senza risposta.
5: Tarek Ebrane è un mediatore culturale, ma è anche il presidente del Comitato 3 Ottobre, nato dopo il tragico naufragio avvenuto nel 2013 al largo di Lampedusa, che provocò 368 morti. La sua testimonianza è raccolta in un documentario prodotto dalla stessa Onlus, dal titolo Senza Nome, che affronta il tema delle vittime dell'immigrazione non identificate. Il regista è Filippo Casini.
6: Questo documentario nasce dall'impegno che il Comitato 3 Ottobre mette da anni nell'identificazione delle vittime. Muoiono, come sappiamo, migliaia di persone ogni anno nel Mediterraneo. Non vengono mai identificate, in parte perché non vengono recuperati i cadaveri quando ci sono naufragi in mare, in parte anche perché quando vengono recuperati i cadaveri poi vengono seppelliti senza indicazioni chiare. Ci sono in Italia, soprattutto in Sicilia, ma in tutta l'Europa mediterranea, moltissimi luoghi dove sono state seppellite delle vittime dell'immigrazione senza alcun contesto. Questo è ingiusto per loro, anzitutto, ma soprattutto per le famiglie.
5: Dal documentario Senza Nome.
7: Sono Jelila Tamalla, madre di Hedi e Mahdi. Ho perso i miei figli in un viaggio verso l'Italia. Il giorno in cui sono usciti di casa, hanno chiamato il padre dicendogli: ci dispiace papà, ma volevamo dirti che stanotte partiamo. Poi hanno spento il telefono. È passata una settimana, poi un mese, poi un altro mese, ma non abbiamo più avuto nessuna notizia.
8: Mi chiamo Hafid Albed, sono marocchina. Mio fratello Abdussalam risulta ancora oggi disperso. Era partito con altri amici il 4 settembre del 2021. Erano tutti ragazzi con meno di 30 anni, con diplomi, qualifiche professionali. Mio fratello aveva un diploma di chef e amava giocare al calcio.
9: Filippo Casini, voi come comitato 3 ottobre ricevete numerose telefonate di familiari che non hanno più notizie dei loro cari. Cosa gli dite?
6: In molti casi non c'è molto da dire, purtroppo, perché non esistendo database nazionale né europeo, non c'è un luogo dove cercare queste informazioni. Cerchiamo di aiutarle cercando di ricorrere a quel poco di database di DNA che è stato raccolto in Italia, mettendoli in contatto con il Labanoff, il laboratorio di antropologia e forensic dell'Università di Milano, che si occupa anche, tra le altre cose, di identificazione di cadaveri.
10: Noi siamo usciti la sera del 2 ottobre verso mezzanotte con la mia barca, la Gamar. Abbiamo raggiunto la baia della Tabaccara, abbiamo fatto un bagno, abbiamo deciso che poi alle 6:30 di mattina ci saremmo svegliati, una piccola battuta di pesca, un bagno e poi saremmo rientrati in porto.
5: Vito Fiorino è un artigiano con una grande passione per il mare. Quella notte era in rada, sulla sua barca con amici.
10: Quella notte non c'era la luna, era buio pesto. Ad un certo punto abbiamo iniziato a vedere delle palle scure in acqua. Di fronte a me si è presentato questo scenario terrificante: almeno 200 persone in acqua che urlavano e chiedevano aiuto.
2: Capitaneria, capitaneria, passo!
10: Abbiamo avvisato la capitaneria di porto, ci hanno chiesto se qualche imbarcazione, qualche gommone, non c'è niente. Loro sparsi, sembrava un anfiteatro, ne abbiamo salvati 47.
9: Filippo Casini, le vittime dei naufragi, quando vengono recuperate, dove vengono seppellite e quali sono le procedure che vengono disposte per il riconoscimento?
6: Non esiste una regola europea su come debbano essere identificate o seppellite. Ogni Stato europeo fa a modo suo. In Italia noi sappiamo che moltissime vittime del 3 ottobre sono state seppellite in tanti cimiteri diversi, senza che si registrasse o si prendessero campioni del DNA e si facesse una schedatura precisa, quindi non c'è una mappatura.
5: Dal documentario Senza nome.
7: I miei figli avrebbero potuto ottenere un visto per terminare gli studi e fare quello che gli piaceva. Non gli mancava nulla. Facevano sport, amavano la musica. È terribile perdere i tuoi figli solo perché hanno l'ambizione di crescere con i loro sogni. Ma è davvero un crimine voler partire?
11: Tutte le famiglie di ragazzi che sono partiti sono disperate. Ci sono ragazzi scomparsi da 4 anni, altri da 10, ma le madri hanno sempre la speranza di ritrovarli. Ripongono la loro fiducia in Dio, credono che siano ancora vivi, che siano da qualche parte e che non riescano a comunicare, ma che un giorno possano tornare.
9: Filippo Casini, perché è così importante l'identificazione, la certezza del destino di un proprio caro?
6: Per moltissimi motivi, perché finché non c'è un cadavere, finché non sa dove è sepolto, non si può avere la certezza e si va insomma incontro a uno stato anche di tensione psicologica molto più ampia. C'è tutto un fenomeno a livello psicologico e psichiatrico di perdita ambigua. Si sa che un proprio caro è stato perso, ma non se ne ha la certezza e quindi non si riesce a elaborare questo lutto. Poi ci sono anche problemi più pratici, leggi sul matrimonio o sulla paternità molto diverse dalle nostre, quindi se io sono figlio di una persona che magari è morta in un naufragio ma non posso provare che è morto, non posso accedere all'eredità. Ci sono alcuni paesi in cui l'autorizzazione del padre è necessaria per fare molte cose.
5: Vito Fiorino, quante vittime del naufragio del 3 ottobre sono ancora senza nome?
10: Tutte le bare sono state numerate.
6: Diverse dalle nostre, quindi se io sono figlio di una persona che magari è morta in un naufragio ma non posso provare che è morto, non posso accedere all'eredità. Ci sono alcuni paesi in cui l'autorizzazione del padre è necessaria per fare molte cose.
5: Vito Fiorino, quante vittime del naufragio del 3 ottobre sono ancora senza nome?
10: Tutte le bare sono state numerate dall'1 al 368.

0: Pensavo a tutte queste vittime e il mio pensiero era di ridare dignità a queste persone con il nome e non con il numero. Ed ecco che io ho creato questo memoriale che è qui a Lampedusa, un vortice che viene risucchiato dal mare con tutti i nomi delle persone che quella notte hanno perso la vita. Questi nomi sono stati trovati dai superstiti e di 368 ce ne sono 366.
1: Filippo Casini, cosa chiedete come Comitato 3 ottobre in merito proprio alla procedura di identificazione delle vittime dei naufragi?
2: Noi chiediamo che venga creata una procedura a livello europeo. Il fenomeno migratorio è un fenomeno europeo. Chiediamo che ci sia una banca dati che sia un luogo unico dove chiunque cerchi un proprio caro disperso o che si pensa possa aver perso la vita possa rivolgersi.

0: vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi turni massacranti per paghe da fame.
1: Vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto.
2: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo. Lo dice Taj Mohammad, unico sopravvissuto alla tragedia di Amendolara.
3: Storie di vittime e aguzzini. Una piaga il caporalato, la legge per contrastarlo sta per compiere 10 anni. Il bilancio con Rita Pedizzi.
4: Continuano ad esserci alle 3, 3 e mezza di notte sempre le corriere che portano i lavoratori in campagna.
5: Paola Clemente, bracciante pugliese di 49 anni, moriva di sfruttamento e fatica il 13 luglio 2015. Era uscita all'alba dalla sua casa a San Giorgio Ionico, nel Tarantino, per raggiungere Andria, oltre 100 km di distanza, e lavorare alla cinellatura dell'uva. Ma a casa non è tornata, uccisa dal caldo e da orari disumani. Stefano Arcuri è il marito.
4: Lì stanno col mitra spianato. Mia moglie diceva, quando andiamo sotto al filare, dalla dalla dalla dalla, che vuol dire vai veloce, vai veloce veloce veloce, e stando lì a guardarti come ti fermi un attimo, che c'è?
5: Una morte è diventata un simbolo che risvegliò il Parlamento, dove era parcheggiata da tempo la proposta di legge che voleva contrastare più efficacemente sfruttamento e caporalato. Alla fine quella proposta, il 29 ottobre 2016, diventò la legge 199, nota appunto come legge anticaporalato. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, esperto di sicurezza del lavoro, autore di Operaicidio.
6: Riscrive soprattutto gli indici di sfruttamento. E così la nuova norma si applica anche ai datori di lavoro. Prima invece era un'ipotesi semplicemente eventuale e non è necessario provare che ci sia una struttura criminale organizzata dietro quella condotta. Ecco perché dopo la legge 199 in questi 10 anni sono emersi migliaia di casi in tutta Italia che prima non erano mai emersi, perché vi è una facilità di prova e una norma costruita in modo più vicino alla realtà lavorativa che esiste nel nostro paese.
5: Quindi il bilancio di questo decennio è positivo?
6: Il bilancio è sicuramente positivo, ma in qualche modo è stato deflagrante, perché nella vulgata era noto il caporalato semplicemente come lo sfruttamento del lavoro dei braccianti agricoli. Invece la legge 199 ha fatto emergere un quadro criminologico molto diverso. Innanzitutto che lo sfruttamento del lavoro è presente in tutti i settori produttivi. Sono state fatte indagini e trovate delle responsabilità non solo in agricoltura, ma in edilizia, nella logistica, nelle attività collaterali agli appalti pubblici, quindi nell'ambito dei subappalti, e soprattutto da nord a sud un unico quadro criminologico. Soprattutto è emersa una realtà molto diversa che non ci potevamo nemmeno immaginare, e cioè che lo sfruttamento del lavoro è il risultato finale di un sistema economico che molte volte trova alla propria testa dei soggetti economici molto forti. Questo è accaduto per esempio nella logistica, dove le grandi società si sono avvalse di piccoli padroncini sotto forma di appalti e di subappalti, che a sua volta si avvalgono di lavoratori in nero.
5: C'è qualcosa che non...

0: ha funzionato in questi 10 anni?
1: Ci sono delle norme che purtroppo sono state poco applicate. La legge 199 prevede, per esempio, il controllo giudiziario dell'azienda ed è un istituto che viene poco utilizzato, purtroppo. Così come è poco utilizzato l'istituto della collaborazione processuale, cioè il pentito del caporalato, perché non vi è un effettivo incentivo a rendere queste dichiarazioni. E infine l'aspetto più importante, che non sempre è applicato dalle procure della Repubblica, è la responsabilità da reato delle imprese secondo il decreto legislativo 231 del 2001. Ciò che responsabilizza l'impresa oltre la responsabilità personale delle singole persone fisiche. Questo è importante perché è una responsabilità che mette a fuoco il vantaggio che ha avuto un'impresa dalla conduzione di un'attività lavorativa totalmente illegale fondata sullo sfruttamento del lavoro.
0: Il caporalato in Italia ha assunto forme diverse e meno visibili, ma è sempre esistito. In un certo senso si può dire che sia un triste caso di successo dell'economia italiana degli ultimi anni. Giovanni Ferrarese, ricercatore CNR ISMED e autore del libro Il caporalato, una storia.
2: È una storia che riguarda l'ambito agricolo, ma riguarda anche gli altri settori produttivi, ed è una storia che vede cambiare i soggetti sottoposti a caporalato. Prima i braccianti, non solo quelli meridionali, ma anche del nord, poi a partire dal secondo dopoguerra, quando processi di sviluppo economico portano alla nascita delle fabbriche e nel mezzogiorno l'immigrazione degli uomini, sotto caporale sono le donne. Nel 79 si stimava 650.000 donne sotto caporale in Italia.
0: Una stima di oggi?
2: Ci proviene dai lavori di ricerca dell'osservatorio Placido Rizzotto. Indica che nelle nostre campagne un range di persone che si aggira intorno a 250.000 si trova in queste condizioni.
0: In passato erano consapevoli di essere sfruttati?
2: Non sempre c'è la piena consapevolezza che si trattava appunto di caporalato, anche perché questo nome, caporale, che noi oggi abbiamo adottato in modo comune, non ha segnato sempre i vari passaggi della storia. Quando ad essere intermediate erano donne, questa figura prendeva il nome di pullmanista, quindi erano coloro che guidavano gli autobus dove viaggiavano le donne delle aree interne verso le aree agricole a agricoltura intensiva. Ma erano figure però che gestivano anche le paghe, gestivano l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, e non sempre viene percepita negativamente. Anzi, molte di queste persone lo ricordano positivamente per una serie di fattori, ne ricordo solo due. Il primo è che queste figure rappresentavano l'unica forma di accesso al lavoro in condizioni di assenza di alternativa. L'altro aspetto invece che bisogna tener conto, queste persone ricordano momenti di emancipazione sociale. Molte raccontano di aver potuto acquistare il primo paio di jeans proprio lavorando sotto caporale.
0: La Piana del Sele è una zona agricola che si estende per 450 chilometri ed oltre 6.000 ettari di serre nella provincia di Salerno. Anche qui si continua a morire. A metà aprile Paul Nerai, un 36enne di nazionalità indiana, è stato abbandonato davanti all'ospedale di Salerno con le gambe in cancrena. Un orrore che ricorda i fatti di Satnam Singh, il giovane lavoratore morto nell'Agro Pontino nell'estate 2024.
3: Eravamo una marea di giovani, ma giornate intere, ammagarriate cassette sulle spalle.
0: Giuseppina Di Mare, 74 anni, ha iniziato a lavorare in queste serre a 13 anni.
3: Però la sera fui contenta perché portai i soldi a mamma, perché eravamo una famiglia di 10 persone, c'era il bisogno. E mio padre, nel 59, è emigrato all'estero con tanti coetanei suoi. La Piana del Sele per noi era un'istituzione. Ci ha sfamato la Piana del Sele, perché là c'erano che avevano le fazende, che ci facevano lavorare inverno e estate. Ci portavamo tanta roba che qualcuno guardava pure, scattava pure. Mo. Ricordo tutto che ci faticate a cogliere pomodori, cetrioli, meloni bianchi, meloni rossi. E per noi è stata una piccola Germania, perché ci ha sfamato la Piana del Sele, una piccola Germania per la Lucania.

0: di fronte a uomini che sfruttano gli uomini, 800 anni dalla morte, è sempre attuale la lezione di San Francesco. Si celebra domani e sarà di nuovo festa nazionale. Ad Assisi ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella. Con Sara Piselli ricostruiamo la figura di questo santo rivoluzionario.
1: Francesco è il santo dell'Eucaristia, del Concilio. Abbiamo però anche un Francesco penitente, obbediente, mistico. Si può riassumere in un'espressione che troviamo nelle fonti: Francesco novellus pacis.
2: Alter Christus, mai un santo ha evocato in modo così efficace la presenza di Cristo nella storia attraverso la Chiesa e i suoi santi.
3: Un uomo di pace che ha affermato la fraternità attraverso la povertà.
4: San Francesco d'Assisi, un nome che racchiude e racconta la storia di un uomo autentico, forte, potremmo dire d'acciaio. Noi siamo abituati a una lettura riduttiva e semplicistica. In realtà c'è molto di più. Antonio Musarra insegna storia medievale all'Università Sapienza di Roma e autore del Mondo secondo Francesco d'Assisi.
1: Il Francesco che alberga nel nostro immaginario non è il Francesco realmente vissuto fra XII e XIII secolo. È un Francesco restituitoci dalla fase post-bellica, un Francesco amico degli animali, amante della natura. Questo non appartiene al suo secolo. Francesco appartiene a una famiglia di populares che lavorava nella mercatura. Nel corso della giovinezza i populares scacciano i nobili, quali si rifugiano nella vicina Perugia. Scoppia un conflitto al quale molto probabilmente anche Francesco partecipa, la famosa battaglia di Collestrada, momento importante per la sua conversione. Pare che durante la prigionia Francesco abbia cominciato a meditare sul sogno del cavalierato. Questo è raccontato sotto forma di agiografia. Francesco però parla di sé in una trentina di scritti e anche nel proprio testamento. Lui non cita il sogno di diventare cavaliere, ma cita il momento della conversione, cioè l'incontro con i lebbrosi.
4: L'incontro con i lebbrosi è il momento cruciale nella vita di Francesco. Ciò che è amaro, scrive lui stesso nel testamento, diventa dolce. Ancora il professor Musarra.
1: I lebbrosi diventano la molla scatenante. Dopodiché, al centro della visione religiosa di Francesco, vi è un'altra volontà, quella di porsi alla sequela del Cristo, esortando alla conversione, ponendo al centro il concetto di minoritas. Noi pensiamo a un Francesco povero, ma la povertà è solo una conseguenza. Francesco guarda a una sequela capace di contenere il Gesù uomo, ma anche il Gesù Dio. Gesù uomo, colui che esteriormente non ha dove posare il capo, il Gesù Dio, lo spiega bene San Paolo nella lettera ai Filippesi, Gesù Cristo non considerò un tesoro geloso l'essere Dio, ma abbassò se stesso, si umiliò. Questo svuotamento viene tradotto da Francesco col termine minoritas.
4: La minoritas è una sfida per la Chiesa di ieri e di oggi. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore per l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, nel suo libro Poveri Noi, cerca di spiegare questa continua ricerca.
3: Per alcuni la povertà è una disgrazia. Le Nazioni Unite hanno portato avanti campagne per lo sradicamento, eradication of poverty. Poi noi abbiamo i religiosi che fanno voto di povertà. Ora, la povertà ha un significato positivo o negativo? Fino al Concilio Vaticano II questo tema viene sempre affrontato o in chiave etica o in chiave pastorale. Ritengo che sia stato fondamentale l'intervento di Papa Francesco in occasione della veglia di Pentecoste del 2013. Quando parlò della povertà e dei poveri, ritenne che queste fossero categorie teologiche. Cosa significa? Che la Chiesa o è povera o non è Chiesa. Questa rappresenta una sfida.
4: Il messaggio di San Francesco è più vivo che mai. Ad Assisi tutto parla di lui e persone provenienti da ogni parte del mondo visitano i suoi luoghi.
5: Vengo dalla Slovenia. Desideravo tanto venire qua per fare un pellegrinaggio a San Francesco.
6: È un posto dove incontri qualcuno che ha fatto un incontro e ti sta dicendo vieni pure tu.
7: Questi luoghi rappresentano la memoria di un uomo pieno di fede. La sua fede tocca la vita di moltissime persone nel mondo.

0: San Francesco scrive anche importanti testi spirituali. Il più significativo è il Cantico delle Creature. Franco Nembrini, insegnante, saggista, autore insieme a Don Fabio Rosini di Francesco, il Dito e la Luna.
1: Sarebbe più corretto chiamarlo Cantico della Creatura, che è San Francesco, che riconosce sé come creatura e è teso a lodare il Creatore. L'inizio, come la fine, è altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, non alle creature. Uno che sente la vita così, come creatura voluta e amata e stimata da un creatore, sente tutto come benedizione del creatore nei suoi confronti.
0: Secondo la tradizione, il Cantico delle Creature è composto nel 1224 da un Francesco vicino alla morte che avverrà due anni dopo, nel 1226, abbandonato da gran parte dei suoi confratelli, ancora Nembrini.
1: Sul finire della vita, proprio il momento in cui ha il coraggio di scrivere il Cantico delle Creature, passa attraverso un'esperienza di solitudine amarissima. Nel leggere i suoi testi ho avuto questa fortissima impressione che riceva le stigmate in solitudine, abbandonato da tutti, come se Gesù gli dicesse: adesso che provi questa solitudine, sei veramente simile a me. Ti dono per la prima volta nella storia della Chiesa le stigmate proprio a indicare questo.
0: Noi pensiamo a un Francesco che si mette in contrasto con la curia, in realtà resta obbediente. La sua regola riceverà infatti l'approvazione del Papa, prima sulla voce con Innocenzo III e poi diventerà regola bollata con Onorio III. In ogni caso Francesco ha segnato un prima e un dopo, il professor Musarra.
2: Francesco ha scosso il Medioevo latino, ha visto in lui un modo diverso di interpretare la fede, laddove in Francesco si legga un richiamo alla mansuetudine, l'umiltà può ispirare il mondo di oggi che è tornato invece a utilizzare il linguaggio della forza.
0: Padre Giulio Albanese riassume così l'attualità del suo messaggio.
3: Noi da una parte veneriamo Francesco come uomo di pace, poi mi pare di riscontrare una grande incoerenza. La corsa agli armamenti la dice lunga. Pace è shalom, in arabo salam. Come diceva il grande Don Tonino Bello, convivialità delle differenze. Non solo perché differenti, ma benché differenti. Le diversità non devono essere percepite come una disgrazia, ma un dono, appunto una grazia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
11: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
10: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
11: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
10: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Ore 9.
16: GR1.
17: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito l'arresto a Roma di un anarchico con l'accusa di terrorismo e altri gravi reati.
18: Istruzioni su come preparare ordigni o sabotare istituti penitenziari e servizi essenziali come la circolazione ferroviaria. La polizia le ha scovate nel suo cellulare e in altri dispositivi elettronici durante una perquisizione. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati è finito in manette un anarchico italiano. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della procura. L'indagato deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso, nonché di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Lo scorso 18 aprile ferì un funzionario della Digos durante la manifestazione nella capitale a sostegno di Alfredo Cospito. L'anarchico detenuto in regime di 41 bis, proprio da questo episodio è partita la complessa attività di indagine coordinata dagli inquirenti capitolini. Elena Baiocco, GR1.
17: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Il governo rivede al rialzo la crescita dallo 0,6 all'1% per quest'anno, mentre il deficit atteso sotto il 3% nel 2026 guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea. Nel biennio successivo, dal valore complessivo verrebbe scomputato lo 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia pari a 29 miliardi di euro equamente ripartiti. Crisi energetica, i paesi del G7 liberano parte delle riserve strategiche, immetteranno nel mercato sino a 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle scorte nell'arco di 4 anni, decisione lodata da Donald Trump, che aveva minacciato in caso contrario di bloccare l'export di petrolio per abbassare i prezzi negli Stati Uniti. Il presidente torna ad elogiare anche la premier Giorgia Meloni, rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv si definisce meglio il profilo del copilota omanita che ha coltellato il comandante prima di essere bloccato da alcuni passeggeri. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Media internazionali riportano anche il suo nome e il fatto che nei suoi profili social siano state trovate immagini con richiami al terrorismo e a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. È stato fissato per il 13 ottobre l'interrogatorio di garanzia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, accusato di corruzione assieme ad altre 8 persone. Servizio.
3: Ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo, che ha portato all'emissione di avvisi di garanzia e richiesto di arresto per 9 persone per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. Tra queste spicca l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, il quale respinge le accuse definite come prive di fondamento. Secondo l'accusa, Armao avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro versatogli da un avvocato, il quale a sua volta lo avrebbe ricevuto come compenso per consulenze mai effettuate dagli imprenditori coinvolti. Una prima verifica delle accuse ci sarà il 13 ottobre, quando il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta di arresto per Armao, che è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
17: Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi sino a 28 gradi. Siamo allo sport, a partire dalla sprint race della MotoGP che si è conclusa da poco. In studio c'è Giorgio Germanò.
15: Buongiorno, appannaggio di Marc Marquez, secondo una sorpresa il brasiliano Diogo Moreira su Honda è il suo primo podio in carriera, il leader del mondiale Jorge Martin terzo, sesto Bezzecchi, ci sono anche i motori a 4 ruote, allora miglior tempo per Kimi Antonelli nell'ultima sessione di prove libere a Sepang, ricordiamo però si tratta del Gran Premio del Bahrain. L'italiano su Mercedes si è piazzato davanti a Verstappen e a Jarre, quarto il compagno di scuderia di Antonelli alla Mercedes George Russell, le due Ferrari quinta e sesta Leclerc e Lewis Hamilton, e ricordiamo anche, cambiando argomento, parlando di calcio, Nations League, il brillante pareggio della nazionale azzurra ieri a Parigi 1-1 contro la Francia, che guida però il girone con 7 punti, sesto il Belgio, terza l'Italia, 4 punti.
17: Rai Radio 1 alle 9:05, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene. Inviato speciale, seconda parte.
19: Abbiamo neutralizzato i terroristi. Chiunque riesca a sentirmi, abbiamo bisogno di aiuto. Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota.
20: Sto bene, ma ho i vestiti sporchi di sangue. Un uomo fuori di sé ha accoltellato il pilota. Siamo corsi ad aiutarlo.
21: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza. Uno dei piloti tenta di far schiantare l'aereo. Israele segue la pista dell'attentato terroristico. Passeggeri sotto shock.
22: La paura nei cieli. L'incubo 11 settembre che si riaffaccia, ma per fortuna si dissolve, è la realtà che sembra un film.
23: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
24: Cosa vuol dire NASA?
25: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno
0: in seguito a un attacco.
22: Un film, anzi un docufilm, che ammutolisce gli spettatori nei cinema italiani.
1: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
22: E Naza, sulla distruzione di Gaza da parte di Israele. Applauditissimo anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal grande schermo, di nuovo alla realtà, quella della Cisgiordania. Con il segretario generale dell'ONU che paventa lo spettro della pulizia etnica. Con Daniela Orsello cerchiamo di capire la delicata situazione di questo territorio.
2: La guerra a Gaza, con i suoi oltre 70.000 morti, ha oscurato la drammatica situazione in Cisgiordania, ma solo in parte, perché sempre più spesso torna a fare notizia la violenza dei coloni israeliani in quella terra, in un'escalation che non conosce fine, tra attacchi, demolizioni, feriti e morti. Più di 1.000 le vittime negli ultimi 3 anni, oltre 200 erano bambini, decine di migliaia le persone sfollate. Danilo Feliciangeli è responsabile del servizio Medio Oriente della Caritas.
5: In Cisgiordania la situazione sembra ormai fuori controllo, anche sembra per il governo israeliano stesso. È ormai un'aggressione continua contro i palestinesi di qualsiasi religione, quindi anche contro i villaggi cristiani, contro i beduini. Un'aggressione che rivendica il fatto che vogliono cacciar via altre persone da quella che ritengono essere la loro terra.
2: Secondo l'osservatorio palestinese, i coloni negli ultimi mesi hanno compiuto più di 600 assalti. Le violenze sono quotidiane. Qualche giorno fa, una notte di terrore a Jalud, un villaggio vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Più di 100 coloni hanno circondato l'abitazione della famiglia Tubasi, impedendole di rientrare in casa dopo una sentenza dei giudici. Hanno tirato pietre contro i soldati israeliani che scortavano i palestinesi, bruciato macchine e bloccato strade, per poi appiccare il fuoco. Il presidente israeliano Herzog ha parlato di macchia morale, di un danno allo Stato di diritto e ai valori più basilari. Anche Netanyahu ha condannato l'accaduto, ma minimizzandone la portata, definendoli un piccolo gruppo di facinorosi.
24: Before I begin, just a quick announcement.
2: Qualche giorno prima, all'Assemblea dell'ONU a New York, in un'aula semideserta, il primo ministro israeliano aveva usato la parola pacifici a proposito della maggior parte dei coloni. Valeria Talbot è a capo dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI.
25: Le violenze dei coloni in Cisgiordania non sono iniziate negli ultimi mesi, ma da diversi anni, e soprattutto da quando è entrato in carica nel dicembre del 2022 l'attuale governo, quello di Benjamin Netanyahu, che si appoggia ai partiti di estrema destra, che hanno fatto della costruzione di nuovi insediamenti e di nuove colonie illegali una politica del nuovo governo. E quindi le violenze sono anche il frutto di un sostegno che i coloni vedono da parte di figure come il ministro delle finanze Smotrich e il ministro Ben-Gvir. Violenze che sono continuate in questi anni in un clima, se vogliamo, anche di impunità, perché se a livello verbale ci sono state delle condanne esplicite, dall'altra parte non ci sono delle misure concrete nei confronti dei coloni, né carcerazioni preventive né arresti.
2: Sono circa 500.000 gli israeliani in Cisgiordania, con un numero sempre maggiore di insediamenti. 3 milioni invece sono i palestinesi, che ci vivono in condizioni sempre più difficili, tra circa 900 checkpoint, barriere e cancelli, a limitarne la libertà, come racconta ancora Danilo Feliciangeli della Caritas.
5: Oltre che questa violenza continua, c'è ormai una crisi economica che va avanti da 3 anni. Le attività agricole sono comunque sempre messe a rischio, danneggiate e devastate da queste incursioni dei coloni, quindi come Caritas stiamo offrendo degli aiuti immediati con dei voucher per generi di prima necessità, ma anche un'attività volta appunto a recuperare quelle attività economiche che sono state danneggiate o devastate. Oltre a questo c'è un continuo impegno per l'assistenza alla salute, sia fisica, perché ormai curarsi è diventato veramente difficile anche in Cisgiordania, ma anche sulla salute psicologica, perché appunto ci sono milioni di persone che vivono in questo clima di terrore continuo.
2: Della salute mentale si prendono cura anche gli operatori palestinesi di Medici Senza Frontiere, come come ci spiega Selina Weida, vice capo missione di MSF.
0: La maggior parte dei nuovi pazienti ha bisogno di un aiuto psicologico per le violenze di tutti i generi subite. Vediamo i traumi, le depressioni negli adulti, ma anche nei ragazzi e nei bambini. La gente parla di attacchi sempre più frequenti e sempre più pericolosi. Poi c'è il problema dell'accesso alle cure tra tante restrizioni, le ambulanze che arrivano in ritardo per via dei molti checkpoint, i medici che non vengono pagati e i malati cronici che non riescono a prendere le medicine a causa della grave crisi economica.
2: A fine ottobre si voterà in Israele e a fine novembre in Cisgiordania, dove non si va alle urne da 20 anni e dove l'autorità nazionale palestinese affronta una crisi di legittimità sempre maggiore. Ancora Valeria Talbot dell'ISPI.
25: Da anni sconta una debolezza interna e anche una mancanza di credibilità e di sostegno da parte dei palestinesi. Sono diverse le divisioni tra le fazioni politiche anche all'interno del partito del presidente Abu Mazen, Fatah, e questo non giova all'ANP, non giova ai palestinesi.
2: Gli scenari sono preoccupanti e alcune organizzazioni non governative parlano di un'annessione di fatto della Cisgiordania, con una quotidianità sempre più complessa e drammatica. Da Gerusalemme, la vice capo missione di Medici Senza Frontiere lancia un appello.
0: Quando esci di casa non sai se potrai tornarci. Ogni giorno vediamo demolizioni e nuovi insediamenti dei coloni. Quello che chiediamo è semplice: che i malati possano essere curati, che i medici possano raggiungere i pazienti, che le violenze contro i palestinesi finiscano.
18: Se è difficile perfino andare a scuola nei territori, a denunciare la crisi e i tagli sono anche gli studenti francesi.
4: Francia, studenti in rivolta, incendi, devastazioni, scontri, 2000 fermi.
6: Si fronteggiano così, nel cuore di Marsiglia, studenti dei licei e delle università e agenti di polizia. Qui, a sud del paese, le proteste che da giorni incendiano la Francia sono diventate più gravi. Questo mezzo dei pompieri è stato distrutto e dato alle fiamme. Della benzina è stata spruzzata addosso a un preside e al suo vice. Un altro preside a nord del paese è rimasto ferito da un razzo per fuochi d'artificio. Cariche della polizia anche a Parigi. Qui siamo a nord, a Saint-Denis, una delle periferie più calde della capitale, travolta dagli scontri e dagli incendi.
18: Francia, ancora proteste, attesa per l'incontro della titolare dell'istruzione con gli studenti, governo pronto a far pagare ai genitori i danni causati dai ragazzi. E poi ci sono i ragazzi che ovunque nel mondo pagano un prezzo alto anche alle difficoltà economiche dei genitori. Ma ci sono luci nel buio, come ci racconta Simona Decina.
7: Mio figlio Tiziano ha lasciato la scuola a 16 anni e un giorno perché non è collegato bene con i mezzi pubblici, usciva alle 5 di mattina e quindi per lui sono stati 2 anni più brutti della sua vita, ma anche i miei. Ha fatto il primo superiore a Rebibbia, da qui a Ponte di Nona, uscire alle 5, arrivare lì alle 7:30, qua al ritorno mi ritornava che erano le 5 del pomeriggio, non ce la faceva proprio, non ce la faceva.
18: In Italia ci sono bambini che imparano molto presto il significato della parola rinuncia. Rinunciano allo sport, alle gite, a un libro, alla possibilità di immaginarsi un giorno diversi dalla condizione nella quale sono nati. Come ci racconta Barbara, una mamma che vive con i suoi 2 figli a Ponte di Nona, periferia est della capitale.
7: Le è dispiaciuto che suo figlio abbia lasciato? Perché io non ho potuto continuare i studi perché dovevo andare a lavorare.
18: Sono 1.280.000 i minori che vivono in povertà assoluta nel nostro paese, quasi il 14% degli under 18, secondo i dati Istat. Poi c'è una povertà meno visibile, che non si misura soltanto con il reddito. È la povertà educativa, crescere senza avere le stesse occasioni degli altri per imparare, conoscere, fare esperienze, coltivare un talento. Perché un bambino può andare a scuola regolarmente, avere una casa e mangiare ogni giorno, eppure partire molto più indietro rispetto ad un coetaneo.
7: Quanto pesano sul suo bilancio familiare lo sport, i libri?
8: Tantissimo,
7: tantissimo.
8: Lei ha mai dovuto dire no a qualcosa ai suoi figli?
7: Sempre, quasi sempre. Quindi se un mese uno dei due mi dice mi serve quello e l'ho dato già, è il turno dell'altro. Non posso levare a quel budget che noi abbiamo, perché sennò non pagherei le bollette.
8: Siamo venuti nel punto luce di Save the Children a Ponte di Nona. Qui i bambini possono fare sport, compiti, tutto gratuitamente. Per Barbara e per tante altre famiglie della zona, questo luogo ha offerto ai figli esperienze e stimoli altrimenti non realizzabili.
7: Tutto quello che hanno fatto i miei figli, fare gite, tante volte loro l'hanno portati al mare, sulla neve, cosa che io non avrei mai potuto far vedere ai miei figli.
8: I dati e le storie mostrano quanto il contesto familiare continui a pesare. Nel 2024 era a rischio di povertà o esclusione sociale oltre la metà dei minori con genitori che avevano al massimo la licenza media. Ne parliamo con Luca Mucciolo, coordinatore Punto Luce Ponte di Nona.
9: Un ragazzo deve avere la possibilità di provare e a volte abbiamo semplicemente bisogno di incontrare un'esperienza che ci faccia dire questa cosa mi piace oppure in questa cosa mi sento capace. Là si serve appunto un adulto che gli dice semplicemente prova e vediamo che cosa succede. E sai, di solito si dice di ragazzi difficili, e quello che penso io invece non sono ragazzi difficili, ma sono ragazzi che vivono purtroppo in contesti difficili.
8: Allora la domanda diventa questa: quanto conta ancora nell'Italia di oggi la famiglia nella quale si nasce? Lo chiediamo a Michele Raitano, direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, Università La Sapienza, Roma.
10: L'Italia è uno dei paesi dentro l'Unione Europea ad avere quella che si chiama in gergo la minor mobilità intergenerazionale di reddito. L'Italia è oggettivamente, da ogni misura che la si vede, un paese in cui le prospettive economiche dei figli dipendono dalle condizioni economiche di partenza.
8: Le testimonianze che abbiamo raccolto riguardano Roma. I numeri raccontano invece l'Italia e dicono che la povertà di un bambino non è soltanto ciò che oggi la sua famiglia non può comprare, è anche ciò che quel bambino rischia di non poter diventare domani.
11: Che vorresti fare da grande?
12: L'insegnante.
11: E cosa ti piacerebbe insegnare?
12: La matematica.
11: Cosa leggi a casa?
12: Qua ci danno dei libri da leggere, quindi noi li leggiamo.
8: Il futuro di questi bambini inizia dal loro diritto di poterlo sognare, come spiega Silvia Di Laurenzi, coordinatrice del programma nazionale Punti Luce di Save the Children.
13: I ragazzi e le ragazze che vivono in contesti deprivati spesso non riescono a sognare, non riescono a immaginare il loro futuro perché hanno una percezione di se stessi schiacciata dalla realtà in cui vivono. Pensano a volte di non saper fare niente, la loro immaginazione si blocca.
8: Professor Raitano, quali politiche potrebbero attenuare queste disuguaglianze?
10: Sicuramente se le diseguaglianze dipendono da contesto economico di origine, misure di supporto ai redditi dei più poveri, politiche per il lavoro che consentono di lavorare ma poi di non abbandonare i figli ma che migliorino le condizioni familiari, politiche anche micro a livello di area, a livello di sviluppo di attività ludiche, di attività ricreative, di spazi di aggregazione.
8: Lo stare insieme e la condivisione di obiettivi sono fondamentali, come ci dice Silvia Di Laurenzi di Save the Children.
13: Nel confronto tra ragazzi e ragazze poi nascono i sogni, perché nel confronto ci si rende conto della propria capacità, l'autostima si rafforza, i sogni diventano condivisi, diventa quasi una storia personale ma anche una storia collettiva e quindi si riesce a immaginare il proprio futuro.

0: a guardare ad un futuro disincantato, senza illusioni, a non rassegnarsi, ha invitato nelle sue canzoni il maestrone Francesco Guccini. Sono passati 2 mesi dalla sua scomparsa, ma per i suoi fan lui c'è sempre. Li ha incontrati Elena Paba.
1: Lunga vita, correva la strada, molto veloce.
2: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
3: Gli ho fatto anche il pranzo lì sotto, perché io ero cuoco al mulino.
4: Ma la casa dei nonni?
3: Sì.
5: E qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
6: Mio papà era di destra, chi comprava il giornale portava la Repubblica. C'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
1: Non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
6: Mio papà era un suo grande amico di infanzia, hanno attaccato al suo paese, alle tradizioni, alla storia.
7: Francesco è un pavanese, uno di noi. Abbiamo fatto diverse camminate insieme per la via Francigena. Era sempre un ricordare quello che era stato il territorio prima.
8: Le battute, nostalgico, diciamo.
7: Esattamente, le battute nascevano spontanee.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni.
6: La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Siamo andati alla Cacciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
9: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. Era una persona veramente, era vera.
10: Io che ho doppiato 3 volte, capo orto, ho navigato 7 volte, 7 mari.
9: Quello che era dentro, se te lo doveva dire, te lo diceva.
6: Che si ricordano
9: le ultime parole, diceva: sono un vecchio malconcio. E diceva Francesco, in Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Menanni, vorrebbe dire meno anni, no? Non l'ha trovata nessuno. Quindi poi mirava sull'ironia, cioè si prendeva un po' in giro sulle squadre di calcio.
6: Cosa ti fava?
9: Lui ti fava Juventus e io Inter, quindi era una battaglia continua.
6: Poi Mimmo si commuove.
9: Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Ha creato un mondo di pensieri che è indelebile. Ci mancherà l'amico.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così.
11: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini e siamo qua per rendergli onore.
1: Non lo sapevi che c'era
6: forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
11: È stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
12: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
6: Il testo che l'ha più colpita.
13: Titolo di un album di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.

0: sapevamo che sarebbe arrivato, ma
1: sì, ma è abbastanza pronto. Per chi come noi l'ha amato per tanto tempo è difficile perderlo, pezzo di te.
0: Sì, un momento della cultura italiana.
1: È stato un uomo importante.
2: La tristezza poi ci avvolse come miele. Ciao Francesco, grazie di tutto. È una frase da incontro.
3: Ai bordi delle strade.
2: Ho ereditato un po' quello che si ascoltava in casa. Io sono cresciuta in Sardegna, ma insomma sono venuta qui a Bologna e sono andata a vederlo dal vivo.
4: È un maestrone, uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Bologna già 25 anni fa qui per l'università. Lui e Umberto Eco, devo dire la verità.
5: Una canzone che ti sta per piacere.
4: Dio è morto.
3: In ciò che noi crediamo vive risorto. In ciò che noi vogliamo.
6: Ma io me lo ricordo comunque sempre, ovunque. Cioè, Francesco è Francesco.
7: Si prese per mano e andavano insieme incontro alla sera.
8: Ciao maestrone, voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi.
9: Frank, 80 anni, abitava qui di fronte, dice che non vuole parlare, poi come un fiume ci racconta un pezzo di vita.
10: Che le piaceva delle canzoni.
11: Anche il tratto politico, persona sincera.
12: Siamo cresciuti con Francesco.
9: Qual è il tratto di Guccini a cui è più affezionato?
12: Questo suo essere sensibile però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.

inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Gragnoli, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Meteo Radio.
16: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Le grandi bellezze. Buongiorno da Noemi Giunta. Una delle più grandi bellezze dell'Italia ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, soprattutto se viviamo fuori dalle grandi città, ed è il paesaggio. Paesaggio che in uno spazio tutto sommato contenuto si esprime in una molteplicità di forme differenti. Paesaggio mitico, se vogliamo, per i nostri antenati. Era addirittura così evocativo e sacro da essere popolato da divinità, ninfe, semidei, Pan, eccetera. Le associazioni che si occupano di tutelare e valorizzare il nostro paesaggio sono numerose, non sempre sono d'accordo su alcuni aspetti, ma certamente sono compatte nell'amore e nella dedizione per i nostri panorami. E allora saluto Daniela Bruno, che è la direttrice culturale del FAI. Dottoressa, buongiorno.
17: Buongiorno a lei e a tutti voi.
15: Paesaggio come materia viva, sono parole sue.
17: Sì, beh, effettivamente noi lo tocchiamo con mano ogni giorno. Pensate che noi abbiamo 8,6 milioni di metri quadri complessivi di paesaggio protetto.
15: Sì.
17: Sono tantissimi e sono un mosaico straordinario che quasi restituisce l'italianità del paesaggio, perché andiamo dal mare alla montagna,
15: esatto,
17: dalla campagna,
15: sì,
17: alla città. Quindi un mosaico straordinario che restituisce forse agli italiani e anche a chi ci viene a visitare dall'estero la ricchezza proprio, no? Oltre che la bellezza.
15: Ma certo, anche perché il bel paese non è solo perché si mangia bene, perché alla fine in Italia ci viene in vacanza, i musei eccetera, ma perché è proprio bello da guardare, come, insomma, come dicevamo nell'introduzione, in fondo lo spazio è piccolo, lo stivale, insomma, però c'è una diversità così sorprendente.
17: Le dico una cosa che è un messaggio che ho lanciato in uno degli interventi che feci un po' di tempo fa, parlando dei belvedere che sono caratteristici dell'Italia, dei paesaggi italiani, dei punti sopraelevati in cui si ha una vista panoramica meravigliosa, i belvedere. Ecco, noi del FAI crediamo che più che chiamarli belvedere si dovrebbero chiamare benvedere, perché al di là della bellezza il paesaggio è una dimensione stratificata che è ancora più bello,
15: Cioè no, questo concetto mi piace molto, me lo spieghi meglio?
17: Il paesaggio non è un piatto come una cartolina, il paesaggio è profondo come la storia che incarna, che è una storia di natura, che è una storia di uomini, che si sono dati la mano, è una cooperazione virtuosa fra l'uomo e la natura, perché il paesaggio in fondo non è naturale, lo sarà magari negli angoli remoti del pianeta, ma in Italia tutti i paesaggi sono un'opera collettiva delle persone che hanno abitato uno spazio che originariamente era naturale, ma che poi è stato migliorato dall'uomo. L'uomo è quasi un secondo creatore.
15: E che bella questa espressione.
17: Aiutarlo a fare bene, perché a volte, ai noi, non ha fatto tanto bene.
15: Senta, dottoressa, le faccio quest'altra domanda, poi passiamo a Giorgia Montessano che ci parla della Villa Gregoriana di Tivoli, perché abbiamo trovato un sacco di storie interessanti, un sacco di ospiti per questa puntata sul paesaggio, quindi dobbiamo stare un po' dentro con i tempi. Ma vorrei che mi spiegasse, o comunque parlassimo brevemente di questo concetto che pure è suo, cioè le terre di nessuno come capitale per il futuro. Cioè, perché poi quando uno vede comunque un panorama veramente, diciamo tra virgolette, agreste, incontaminato per quel che è possibile, insomma con un'impronta antropica veramente delicata o sfumata eccetera, non è che corre il rischio di pensare vabbè, questo pezzo di terra non serve a nessuno, ci faccio qualcosa che insomma magari il paesaggio lo devasterebbe?
17: Invece no, i paesaggi devono avere anche degli spazi di respiro ampio. Effettivamente poi molto spesso il paesaggio anche vuoto, per esempio pensiamo a quello delle aree interne, paesaggio che in fondo è spopolato nel bene e nel male, a volte uno spopolamento che restituisce un'impronta di natura che è molto bella, a volte è uno spopolamento negativo che vuol dire poca manutenzione del territorio da parte di chi non lo abita più. Ecco, questi paesaggi anche appunto vasti e apparentemente naturali in fondo hanno bisogno dell'uomo, anche quelli hanno bisogno di essere frequentati,
15: ma anche solo guardati.
17: Lo sguardo in fondo significa conoscenza, e la conoscenza è la prima cosa nella valorizzazione. È per quello che noi ci spendiamo tanto nel raccontarli questi paesaggi, come fai i paesaggi dei nostri beni, perché farli conoscere è il primo passo per che siano curati.
15: Allora, dottoressa Bruno, io la ringrazio moltissimo e, come dicevo, saluto Giorgia Montessano. Buongiorno.
18: Buongiorno.
15: Che ci parla di un esempio perfetto in cui la genialità dell'uomo ha arricchito un paesaggio già di per sé meraviglioso, cioè la Villa Gregoriana di Tivoli. Ora, più che raccontarci un po' la Villa Gregoriana di Tivoli, che è molto famosa, si può googolare per dirla in breve, io vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza, anche se vuole emotiva, di fascinazione con questo ambiente nel quale vive e lavora.
18: Allora, io dico sempre che il mio ufficio è differente, perché effettivamente sto in 4 ettari di giardino all'inglese, giardino romantico, che si sviluppa in una forra che è continuamente, sonora, ha queste sonorità dei rimbalzi di acqua, la cascata artificiale e la cascata naturale. Per cui per me
15: la forra sonora, con la letterazione della dentale, adesso qui creiamo svenimenti, però di per sé già ci fa sentire il vento che corre.
18: Lei ha toccato un tasto giusto, perché sonorità è musicale, quindi mette in campo in pratica altre percezioni, quindi non solo il bel vedere e ben vedere che diceva Daniela Bruno, ma qui entrano in campo gli altri sensi, gli odori di tutte le piante che ci circondano passeggiando, i rumori, tutti quelli che producono sia gli animali. Quest'estate era un continuo cicaleggio di grilli per tutta la gola, o il cinguettio degli uccelli, quelli che passeggiano. Quindi per me Villa Gregoriana in realtà è un posto dell'anima, un posto del cuore, perché qui io vivo, respiro ed è una passeggiata catartica quella che
15: una fa. Passeggiata catartica, purificante, che meraviglia.
18: Esatto. E poi si scende su un versante e si sale sull'altro. La cosa più bella è che si scende su un versante cupo, buio, sempre verde, ma si passa poi il Fiumaniene, quindi si quasi questo sciabordio d'acqua ti purifica, e si sale sotto la luce del sole verso i templi, verso il divino, verso quella magia che appunto risiede nella costruzione di Villa Gregoriana.
15: Ma io ho innescato un tripudio qua di emozione, di letteratura, di poesia, che mi ha quasi fatto venire i brividi, dottoressa Montesano. Ci fa vedere con le orecchie, come dico sempre, tutte queste emozioni che lei quotidianamente ha la fortuna di vivere. E poi, come ci diceva, si sale verso i templi e lì vediamo un incontro perfetto, questa volta armonico, tra natura e mano d'opera.
18: Sì, qui c'è davvero un punto di equilibrio che parte da epoca romana. Noi siamo nel punto esatto in cui sorse l'antica Tibur, che vanta, secondo leggende fatate, i natali addirittura nell'aprile del 1215 avanti Cristo, e fu proprio da allora che si cercò il punto di equilibrio con questo catastrofico fiume Laniene, che se da una parte porta vita, dall'altra, se non controllato, esondando, distrugge. E Villa Gregoriana nasce proprio dall'ennesima catastrofe, quando nel 1826 Laniene spazza parte della città e un papa avveduto, Gregorio XVI, investe. Si devia un fiume, quindi si crea un capolavoro di ingegneria idraulica, ma poi si pensa di lasciare proprio in questa città, laddove i romani costruiscono i templi per il genius loci, per lo spirito che avvolge, che aleggia, quindi un omaggio a chi abita questa gola profonda, ebbene lì ci sovrascrive una passeggiata che però è anche molto alla moda, perché appunto risponde del disegno ottocentesco del giardino.
15: Splendido.
18: È un unicum. Ed è davvero un capolavoro. Come diceva Goethe, che è stato qua più volte, è il frutto del genio italiano, fatto di potenza, audacia, magia.
15: Non avrei potuto chiedere di meglio.
18: Per lo spirito che avvolge, che aleggia, quindi un omaggio a chi abita questa gola profonda, ebbene lì ci sovrascrive una passeggiata che però è anche molto alla moda, perché appunto risponde del disegno ottocentesco del giardino.
15: Splendido.
18: È un unicum. Ed è davvero un capolavoro. Come diceva Goethe, che è stato qua più volte, è il frutto del genio italiano, fatto di potenza, audacia, magia.
15: Non avrei potuto chiedere di meglio. Dottoressa Montesano, la verremo a trovare.

0: te. Rientriamo in studio con le grandi bellezze, l'eccellenza del paesaggio, ancora i brividi per come ha parlato di Villa Gregoriana Tivoli, del suo lavoro e della sua vita in questo posto magico, la dottoressa Giorgia Montesano, che ci è stata consigliata proprio dal FAI. Ma come diceva appunto, parlando di FAI, la direttrice culturale, la dottoressa Bruno, spesso i paesaggi, la loro eccellenza, l'eccellenza del paesaggio italiano, in particolare di questo stiamo parlando, deriva anche da stratificazioni, cioè da passaggi di uomini con i loro armenti. Chi ha coltivato quelle aree in qualche modo le ha modificate anche in meglio. E a questo proposito saluto Stefano Masini, che è capo area ambiente proprio di Coldiretti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'agricoltore che è anche un artista del paesaggio.
1: Sicuramente l'agricoltore custodisce il paesaggio, l'ambiente, perché lo abita. E quindi il paesaggio si lascia modificare nelle proprie caratteristiche morfologiche attraverso il lavoro, e quindi sono le modalità della produzione, le forme dell'insediamento che danno forma alla bellezza del nostro paesaggio, attraverso un ordine tramandato nelle generazioni che risponde alle esigenze dell'economia, all'organizzazione delle imprese, attraverso sicuramente custodia, ma anche innovazioni, ricerca, infrastrutture che riqualificano continuamente il modo di vivere e di fare economia in un territorio.
0: Ma poi
1: sì, il ruolo di custodia,
0: esatto,
1: che è attivo, cioè la vivacità imprenditoriale degli agricoltori che rendono tuttora un paesaggio fruibile e bello, visitabile attraverso le strade del vino, attraverso il recupero di percorsi ciclistici nelle campagne. Pensiamo quanto pesi l'agricoltura multifunzionale nel nostro paese,
0: certo,
1: che produce servizi di qualità.
0: Ma poi nell'agricoltore, oltre alla fatica, pensiamo anche, voglio dire, al passato, nemmeno tanto passato, insomma, prima della motorizzazione di tutti i mezzi, eccetera, quando veramente c'erano muscoli, fatica, anche le incognite delle stagioni. Ma ecco, l'amore.

0: l'amore per la terra, il senso del sacro legato alle coltivazioni, ai cicli della natura. E poi quando invece c'erano delle annate prodigiose, la gioia, proprio lo stupore dei frutti, dei fiori.
1: L'agricoltura è densa di momenti di festa per la raccolta dei frutti e momenti anche di preghiera per l'aspettativa che la terra genera in termini di promessa futura. Per questo il rispetto degli agricoltori è qualcosa di sacrale.
0: Sì.
1: Ancora si celebra la giornata del creato.
0: La giornata del creato, perché non mi è venuta in mente? Certo, meno male che ne ha parlato spontaneamente, perché mi sarebbe dispiaciuto, perché è una bellissima iniziativa.
1: È una bellissima iniziativa che mostra come spetti all'uomo questo compito di custodia, cioè di rammendo, di ricucitura. Noi dobbiamo tutti i giorni intervenire per ricucire violenze, ferite, pensiamo al cambiamento climatico, la manutenzione dei fossi, l'attenzione al rischio che si sviluppino incendi, l'attenzione alla pulizia di strade per consentire la mobilità. Ecco, l'habitat dell'agricoltore è il paesaggio che noi viviamo da turisti.
0: Quindi legato all'eccellenza del paesaggio c'è anche l'eccellenza di un lavoro antico che ha tutti i rimandi di cui abbiamo parlato, alla fatica, al sacro, all'emozione, eccetera, che continua anche oggi, nonostante le nuove tecnologie e tutto il resto.
1: Sì, perché il paesaggio e l'ambiente agricolo è anche difficile, non è la montagna di Heidi, ricorda quel bellissimo
0: sì,
1: romanzo pubblicato in Svizzera, e il nostro paesaggio è anche difficile,
0: certo,
1: appunto
0: sì,
1: richiede fatica per poter rendere sostenibile le occupazioni e garantire il destino, per cui noi spesso abbiamo bisogno, soprattutto nelle aree interne, di solidarietà. Le aree interne debbono essere considerate quell'unione tra le nostre città e la campagna per poter consentire appunto una animazione economica,
0: certo,
1: significativa, che metta in condizioni poi di salvaguardare il patrimonio,
0: certo,
1: culturale come bene comune.
0: Allora, salvaguardare il patrimonio culturale come bene comune è anche uno dei compiti di punta di Italia Nostra. Dicevamo, sono molteplici le associazioni ambientaliste in Italia. Con noi c'è Oreste Rutigliano, che è consigliere nazionale nonché past president. Dottor Rutigliano, stiamo parlando dell'eccellenza del paesaggio. Italia Nostra in questo momento su che cosa è concentrata?
2: È concentrata proprio sul concetto di paesaggio in Italia. Vorrei partire da una parola che usava spesso Cederna, Antonio Cederna, che spero tutti ricordino,
0: sì,
2: archeologo, giornalista, urbanista di chiara fama, che ha insegnato la conservazione e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico un po' a tutte le generazioni italiane degli ultimi 60 anni. La parola è ancora. Noi giriamo, ci fermiamo, siamo magari in bicicletta o in automobile, ci mettiamo ad osservare un paesaggio mosso, come spesso è, grazie alla morfologia dell'Italia, che è così straordinaria da donarci una specie di srotolamento di paesaggi l'uno dopo l'altro, uno diverso dall'altro.
0: Uno srotolamento di paesaggi è un'altra espressione meravigliosa.
2: Ecco, noi ci fermiamo un attimo e ci diciamo ogni volta con meraviglia: oh, guarda, questa conca montana è veramente straordinaria, speriamo che possa rimanere ancora così. È continuamente in pericolo e dobbiamo usare sempre: è ancora bello, ma chissà per quanto. Il paesaggio è armonia, il paesaggio è suggestione, il paesaggio è, per esempio, si parla di paesaggi eccelsi, allora io non posso non ricordare la più grande emozione paesaggistica che ho sentito e percorso, ed è il sentiero degli dei sulla penisola sorrentina.
0: Ah beh, certo.
2: Una cosa da raccomandare a tutti, in uno dei luoghi che forse possiamo mettere tranquillamente ai vertici del pianeta come bellezza di paesaggio straordinario e inimitabile.
0: Allora,
2: in più da fare a piedi.
0: Sì.
2: Ma vorrei anche, per non parlare sempre di Roma, vorrei anche parlare, per esempio, di un pezzo del Cilento, che è parco nazionale, dove esiste un paese di nome Pisciotta, che oltre ad ergersi 100 metri sulla costa,
0: sì,
2: in modo estremamente suggestivo per la composizione architettonica, è circondato da un bosco che sembra di querce, in realtà sono olivi
0: così grandi che sembrano querce,
2: così belli e così grandi e così fitti da sembrare un bosco di querce. Aggiungiamoci il mare e ecco che
0: il paradiso, l'Eden è qua,
2: paradiso.
0: Non siamo stati completamente cacciati dall'Eden. Grazie moltissimo a Oreste Rutigliano, consigliere nazionale past president di Italia Nostra. Più volte è tornata la parola grandi alberi, in questo caso olivi che sembravano querce. E allora noi abbiamo invitato, a proposito di querce, il professor Dino Borri, professore a Bari, ingegnere civile. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
0: Perché ha scritto qualche giorno fa un pezzo molto interessante su un quotidiano e il titolo è "Le querce possono risanare veleni e disastri industriali". Come mai? Perché le querce hanno questa capacità?
3: Ma le querce durano a lungo, sono alberi molto potenti, con un radicamento molto profondo. Sono molto importanti nella forestazione urbana, soprattutto quando si tratta di inquinamento, per esempio inquinamento chimico, risanare territori, suoli da veleni e contaminanti chimici. Sono molto potenti, non solo, ripeto, le querce. Gli alberi, le alberate, soprattutto molto fitte, con chiome perenni, con radici profonde, sono straordinari rimedi per il disinquinamento chimico, per esempio, e il disinquinamento anche dell'ambiente.
0: Ma perché le radici filtrano le tossine?
3: Certo, le radici respirano, assorbono questi inquinamenti profondi e poi le portano su nel tronco, le mettono a contatto con la natura, quindi con l'atmosfera, per cui si verificano processi di ossidazione e anche di altro tipo, diciamo, chimico. Reazioni chimiche che sono molto importanti, facciamo un esempio, per la degradazione delle molecole della plastica, che sono grandi, dei polimeri, sono grandi molecole molto incatenate che non sono cancerogene spesso, perché quasi sempre,
0: certo,
3: perché
0: sì,
3: non vengono riconosciute dai sistemi immunitari, perché non esistenti in natura. Una quercia, un albero importante, una foresta urbana come la chiamiamo noi ora, spacca queste cose, fa.
0: E poi è un condizionatore naturale, lo abbiamo detto molte volte.
3: È una condizione naturale, ma sono rimedi, cioè, gli alberi sono sempre esistiti, sono molto più vecchi di noi, insomma una quercia dura mediamente 400-500 anni. E quindi è un albero adatto ai territori urbani, alle città. Adesso noi li usiamo, stiamo scoprendo un po', non è una tecnica, una politica molto vecchia, anzi direi che è molto recente. E questa importanza. La RUR ci ha insegnato molto, il risanamento, diciamo, dei brownfields, dei terreni scuri ferrosi, da inquinati da ferro e tanti altri pasticci della RUR. Cioè, i tedeschi in Germania hanno creato la chimica
0: sì,
3: moderna, la chimica sintetica, e hanno anche loro, diciamo, proposto loro anche queste cose, non soli per la verità, però. E adesso queste cose si cominciano a usare nelle città, abbastanza da poco, sono politiche da...
0: Stanno piantumando querce?
3: Da avviare con coraggio, ma non solo querce, alberi in genere, foreste artificiali. Dobbiamo andare verso forme nuove, guardare gli esperimenti che si stanno facendo, non so, in Canada...
0: Ma anche in Cina, stanno riforestando il deserto.
3: In Cina, ma
0: nei paesi del Golfo, in Oman stanno riforestando
3: naturalmente.
0: Sì, certo, lì è deserto, un caldo tremendo, e riforestano invece, piantano
3: un ingegnere, come lei ha detto. E ho passato un po' di tempo, per esempio, all'Indian Institute of Technology di Mumbai, piuttosto che a quello di Bangalore in India.
0: Sì.
3: E lì i due istituti che ho citato sono stati istituti scientificamente elevatissimi, avanzatissimi, almeno nel campo dell'ingegneria civile, ma non solo. Sono immersi nelle foreste loro,
0: meraviglia.
3: Foreste naturali,
0: certo,
3: cioè Mumbai è piena di foreste,
0: sì.
3: Bangalore è piena di foreste, ai professori come me si dice state attenti perché lì sono le tigri, in quella parte del parco attorno all'Indian Institute of Technology, quindi
0: bisogna ripensare dalla base.
3: Ce l'hanno sì, nella, come si dice, nella loro storia, nel loro DNA, quindi...
0: È un po' dura riportare le foreste dentro Milano, per esempio, faccio solo un esempio, perché bisognerebbe tirar su,
3: non voglio essere offensivo,
0: strade,
3: ma ha bruciato tutto il suo territorio, è estesa 10.000 ettari Milano, sono totalmente urbanizzati.
0: Certamente il suo articolo sulle querce ci ha molto interessato, la quercia è un albero.
3: Abbiamo fatto esperimenti a Brindisi, tra l'altro. Abbiamo avviato in un quartiere degradato, rovinato dalla chimica degli anni 60, su suoli del comune, senza spendere niente, senza un appalto, senza una lira, senza un euro. Tutto con il lavoro, per esempio, delle persone della parrocchia, del Perrino, degli studenti del liceo classico Marzolla. Abbiamo piantato una foresta urbana, avviata, speriamo che continui, in area profondamente inquinata.
0: Si può fare se c'è la volontà, se ci sono i volontari. Certamente ci sono le querce, che sono parte integrante della macchia mediterranea, una delle eccellenze assolute del paesaggio, che di per sé è un'eccellenza assoluta.
3: Sì. Io sono mezzo toscano, quindi penso ai grandi platani delle strade, per esempio da Bientina,
0: ai cipressi,
3: a Pontedera, fatti nel 700 dagli Asburgo Lorena, o ai cipressi della strada che va da Bolgheri, dal mare
0: come
3: a
0: no,
3: Bolgheri.
0: Come no. Grazie allora al professor Dino Borri, grazie a tutta la nostra squadra, da Roberta Di Casimiro in regia, a Lucia Pioppi in redazione, ad Alessandro Andreani alla regia. Le grandi bellezze torna sabato prossimo, grazie anche da Noemi Giunta, e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nuovo allarme ai confini orientali dell'Europa e della NATO per lo sconfinamento di un drone. Il velivolo senza pilota ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il governo di Vilnius, invitando la popolazione nella parte orientale del paese a cercare riparo in un rifugio, in un luogo sicuro. In Ucraina intanto Kiev ancora sotto attacco, droni russi hanno colpito un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. Si definisce meglio il profilo del copilota umanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Sui suoi profili social trovate immagini con richiami al terrorismo, a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. Arrestato a Roma un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel cellulare e in altri suoi dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni, sabotare servizi pubblici essenziali. Deve ora rispondere di lesioni, violenza, resistenza aggravata, pubblico ufficiale, anche per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione dello scorso aprile a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Caso Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a quarto grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
3: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
2: Giornata della memoria e dell'accoglienza. Il 13° anniversario del naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti, una ventina i dispersi sull'isola, alla presenza di sopravvissuti, soccorritori e familiari, la commemorazione. Oltre 35.000 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Medici sempre di più quelli che lasciano gli ospedali. Nel 2025 sono stati oltre 3.700, in aumento del 150% rispetto al 2024. Superati i pensionamenti per la prima volta, non era accaduto neanche durante la pandemia. I dati contenuti nello studio del sindacato Assomed. Tra le cause, retribuzioni poco competitive, burocrazia, lavoro con turni e condizioni spesso logoranti, cresce il numero dei neoassunti soltanto tra gli specializzandi. Il meteo sarà un weekend dal sapore quasi estivo. Le previsioni con il luogotenente Alessandro Cioccolanti.
4: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Lo sport, Formula 1, appena partite le qualifiche del Gran Premio del Bahrain che si recupera in Malesia per il conflitto in Medio Oriente. Kimi Antonelli è il più veloce nell'ultima prova di libere. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la sprint del Gran Premio del Giappone, ora è a 7 punti dal leader della classifica, Martin, che chiude al terzo posto, secondo il brasiliano Moreira su Honda al primo podio in carriera, solo sesto Bezzecchi. Calcio, brillante pareggio dell'Italia in Nations League in casa della Francia, 1-1 il finale, in gol Bastoni, ma decisivo Donnarumma, autore di almeno tre parate spettacolari. Sentiamo il portiere azzurro a fine gara.
5: Abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante come quella di questa sera non è da tutte le squadre, e quindi la dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada.
2: Ed ora gli spettacoli.
6: C'è un mondo fatto di piccole cose. È il mondo di Amélie, trasportato in un musical che porta in scena la magia e la poesia della celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Protagonista, Giulia Ottonello.
7: Amélie è un personaggio iconico nel cuore di tantissimi, di tutta quella generazione che si è sentita un po' meno sola osservando la grande solitudine di Amélie, che l'ha portata appunto a sviluppare questo mondo interno coloratissimo, pieno di poesia. e di voglia di aggrapparsi comunque a una scelta che riguarda l'amore e la gentilezza, ed è una cosa bellissima.
6: Uno dei piccoli piaceri che si concedeva a Amélie era rompere con il cucchiaino la crosticina bruciacchiata della crème brûlée. Qual è uno dei piccoli piaceri di Giulia Ottonello?
7: Sentire dei profumi che mi piacciono, ascoltare della musica, vedere un buon film, cose così, coccolare il mio cane. Sono piccole cose quotidiane che rendono appunto le giornate più morbide.
6: Marcella Sullo, GR1.
2: Le 10 e 5 minuti, la linea radio di bordo con Germana Brizzolari, oggi in diretta dal Salone Nautico di Genova.
1: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
0: Radio di bordo è al 66esimo Salone Nautico di Genova, siamo al waterfront e davanti a noi si stagliano centinaia di barche, dai super yacht ai meravigliosi catamarani a vela, dai gommoni avveniristici e veloci alle imbarcazioni da diporto tradizionali. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Il Salone Nautico non è solo una vetrina di barche, componenti e accessori, ma è proprio uno strumento industriale attraverso il quale la nautica italiana incontra i mercati internazionali, sviluppa opportunità di business, dialoga con le istituzioni e prova a avvicinare al mare nuove generazioni di potenziali diportisti. E allora benvenuto a Stefano Pagani Snardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
0: Salutiamo anche un altro nostro ospite, Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Girotti di Genova. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
0: Con lei parleremo dopo per il fuori Salone Nautico, perché c'è tanto tanto intorno a questo evento. Allora, Stefano Pagani Snardi, parliamo subito del giro d'affari del settore, perché ho detto tantissime imbarcazioni, un pubblico già dalle prime ore del mattino affolla questi luoghi bellissimi.
8: Sì, è davvero impressionante. Il nostro settore è un settore che ha una componente industriale molto importante, con quasi 9 miliardi di euro di fatturato. Però la cosa importante per noi è che abbiamo una filiera lunghissima che va anche tutto verso il turismo nautico, che quindi siamo fortunati ad avere in Italia 8.000 km di costa, per cui riusciamo ad attirare nei nostri porti barche da tutto il mondo. E questo ci permette di avere un indotto ulteriore solo basato sul turismo nautico di altri 6 miliardi di euro.
0: E quindi ne fanno 15 in questa maniera. E poi anche indotto lavorativo, perché tantissime persone appunto lavorano intorno a tutti questi mega yacht, barche, accessori,
8: esatto,
0: e quant'altro.
8: Siamo un piccolo comparto industriale, ma con una filiera molto lunga, per cui il dato che ci piace sempre raccontare è che per ogni nuovo addetto nella cantieristica nautica riusciamo a generare altri 7 posti di lavoro in tutta la filiera.
0: Un volano incredibile.
8: È incredibile. Fra le economie del mare siamo quelli col moltiplicatore più elevato e siamo convinti che ci siano ancora ampi margini potenziali di ulteriore crescita.
0: E poi è bellezza che non guasta, perché veramente abbiamo visto delle imbarcazioni dalle più piccole a quelle gigantesche di 60 e più metri, belle, con tanto ingegno.
8: E questo è un po' il segreto del successo delle nostre barche. Siamo primi al mondo per la produzione di super yacht, con oltre la metà dell'order book mondiale. Siamo primi per la produzione di RIB, che sono i grandi gommoni carenati, per la produzione degli equipaggiamenti nautici, e riusciamo a portare la nostra bandiera italiana all'interno delle nostre barche, anche perché tutti gli arredi, bene o male, sono del Made in Italy, quindi siamo un po' una vetrina galleggiante del bello e ben fatto italiano, e con questo riusciamo a portare la bellezza, il design, l'innovazione e lo stile italiano in tutto il mondo.
0: Ecco, dice innovazione, ce n'è tanta, si vede.
8: Ce n'è tanta, e senza quella non c'è la possibilità di essere primi come prodotto, perché senza l'innovazione il cliente non guarda neanche una barca. Ogni anno ci sono nuove tecnologie applicate a bordo, nuovi materiali, e tutto questo permette di avere barche sempre più ampie, sempre più luminose, sempre più sicure, che è una cosa essenziale.
0: E poi parleremo infatti anche di sicurezza.
8: E quindi senza l'innovazione non c'è competizione.
0: Stefano Rossi, vicepresidente Fondazione Gigi Girotti di Genova, lei è di qui, quanti saloni nautici ha visto?
9: Beh, da genovese direi da quando sono nato tutti, quindi dall'edizione 14, se questa è la 66esima.
0: Però e qua, che evoluzione ci può raccontare da spettatore?
9: Beh, ho vissuto i grandi saloni degli anni 80 e 90, poi ho vissuto dei periodi dove il salone era un po' più piccolo e recentemente, oggi, sono entrato presto, sono riuscito a dare un'occhiata, verrò domani con calma a vederlo meglio, ho notato di nuovo un salone che è tornato agli sfarzi di un po' di anni fa e quindi la cosa è piacevole da genovese e da appassionato comunque.
0: Certo, perché poi c'è anche tutto l'indotto del turismo che viene proprio a vedere il salone nautico, si vedono persone col trolley, quindi dalla mattina alla sera che vengono. Dottor Isnardi, Pagani Isnardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, stavamo dicendo la bellezza ma anche il nuovo waterfront, perché insomma rispetto alle scorse edizioni si è ingrandito il tutto.
8: Sì, per fortuna dopo alcuni anni di fatiche per avere un cantiere che chiaramente impattava sul nostro salone, abbiamo forse la più bella scena che si possa vedere con tutte queste oltre 1000 barche da questa terrazza. È davvero uno spettacolo incredibile.
0: È vero, peccato che non possiamo, magari facciamo qualche foto, la mettiamo sui nostri social così anche i nostri ascoltatori.
8: Poi con una giornata così bella, insomma, sembra siamo a ottobre ma in realtà sembra di essere a luglio, per
0: sì,
8: cui
0: sì, giugno,
8: si sta
0: luglio,
8: benissimo. Vediamo già tantissimi visitatori che arrivano, insomma c'è per fortuna anche fra i nostri operatori tanta positività. Le ultime due stagioni per la piccola nautica, quella dedicata alla classe media, c'è stato chiaramente con tutte le condizioni geopolitiche al contorno che hanno un po' rallentato il mercato, invece c'è di nuovo entusiasmo e questo sicuramente è molto positivo, anche perché insomma andare per mare è una passione
0: è una
8: a cui non si riesce a rinunciare.
0: Allora rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto di cui parlare, però adesso sentiamo cos'altro succede nel salone.
6: Le parole del mare. Burrasca. Vento forte e sostenuto, accompagnato da maltempo, con velocità compresa tra i 34 e i 40 nodi, 63-75 km orari. Spesso si unisce a temporali, piogge intense, grandine o improvvisi cali di temperatura. A terra si rompono i rami piccoli degli alberi e camminare contro vento diventa faticoso. In mare ci sono onde alte e lunghe, con creste schiumose e spruzzi vorticosi.
0: Incontri di vela è l'appuntamento promosso dalla Lega Navale Italiana insieme a Solo Vela Net per la sicurezza della navigazione. Fra poco all'Eberhard & Co. Theater qui al Salone Nautico si parlerà proprio di gestione della burrasca in mare aperto con velisti esperti che si confronteranno su preparazione della barca, riduzione della velatura, gestione del mare formato, meteorologia, stanchezza dell'equipaggio e prevenzione delle emergenze. Noi abbiamo incontrato poco fa Giulia Fava, velista responsabile del settore sportivo della Lega Navale e organizzatrice appunto di Incontri di Vela.
10: Incontri di Vela parla di burrasca in mare, sicuramente è uno degli obiettivi della Lega Navale quello di diffondere la cultura marinaresca, la sicurezza anche in mare, e questo incontro è proprio rivolto a tutti i navigatori e per dargli degli strumenti utili per riuscire a capire poi come effettivamente affrontare questi pericoli in mare.
0: Tu hai un passato agonistico molto forte, Optimist 420, Nacra 15, 49er, Nacra 17, ovviamente in regate di questo tipo la burrasca non la trovate?
10: No, ovviamente no, fortunatamente il comitato di regata se vede tempo brutto decide di annullare le regate e non ci fa proprio toccare l'acqua, però sicuramente ho avuto un po' di esperienza offshore e ho beccato delle condizioni abbastanza toste, abbastanza dure, ed è sicuramente importante mantenere la calma e avere gli strumenti giusti per saperle affrontare.
0: Fra poco appunto questo incontro, chi parteciperà?
10: Tantissimi nomi della vela oceanica italiana, tra cui Francesca Klapcic, Ambrogio Beccaria, Luca Rosetti e Tullio Picciolini, nonché Riccardo Ravagnan, un meteorologo esperto.
0: Abbiamo intercettato anche Francesca Klapcic che ci ha mandato un estratto di quello che dirà al vostro incontro, sentiamolo.
11: Trovarsi dentro una burrasca non è mai il massimo e sinceramente il più delle volte si cerca di evitarlo cercando magari una rotta, un routage un po' diverso in modo da passarci intorno. Prima di una forte depressione bisogna preparare la barca in maniera molto precisa, preparare le mani di terzarole sulla randa e abbiamo una tormentina che può essere usata come vela di prua
12: e in generale fare tutti i check della barca, controllare che tutto sia a posto prima di insomma trovarsi nel vento forte, nelle onde formate.
10: Grandissima Francesca, super amica, infatti la saluto. Lei è veramente una donna straordinaria e ha fatto tutto, ha fatto le classi olimpiche, ha fatto la Coppa America, adesso sta facendo l'oceano. Le auguro veramente il meglio per questa Rud Room che insomma partirà, e poi anche per il Vendée Globe del 2027.
0: Diceva giustamente Francesca che la regola numero uno sulla burrasca è cercare di evitarla.
10: È vero. Abbiamo tantissimi strumenti per prevedere tutti questi eventi meteorologici, sicuramente abbiamo tanta instabilità e ogni tanto sono anche violenti e improvvisi, però sicuramente è importante la gestione di questi eventi programmandola e cercando di valutare sempre le condizioni meteo che si andranno ad affrontare nel posto dove poi andremo a navigare. Esistono diversi sistemi e diversi software di routage, insomma, che aiutano proprio a predire quello che avverrà. Ovviamente si tratta di previsioni, come dice la parola stessa, e quindi l'affidabilità è sempre relativa, però ovviamente ci sono tantissimi strumenti che ci consentono di capire anche poi effettivamente quanto una previsione è affidabile o meno, e ovviamente è nella bravura del velista scegliere a quale dei diversi modelli affidarsi.
0: Giulia Fava, tu hai partecipato e non solo, hai vinto la Women's America's Cup di Barcellona, e tra l'altro fra le varie esperienze che hai è quella di coordinare le attività sportive proprio della Lega Navale a livello nazionale, con attenzione giovane all'inclusione, alla valorizzazione delle attività delle sezioni. Come hai deciso questo percorso?
10: È stata in realtà un po' una naturale prosecuzione della mia attività sportiva. Mi piace l'idea comunque di trasferire tutto quello che ho vissuto ai giovani e provare a supportarli, ad aiutarli nel loro percorso. Le famiglie devono fare tanti sacrifici, i ragazzi stessi fanno tanti sacrifici.
0: Tu parli dei giovani quando hai 26 anni.
10: È vero, sono giovane anch'io. È una vela inclusiva quella della Lega Navale, orientata a tutta la popolazione.
0: Un'ultima battuta su questo salone nautico: so che è la tua prima esperienza, che cosa hai visto finora?
10: È veramente un ambiente pazzesco vedere tutte queste barche, vedere tutte queste persone che si affollano negli spazi del salone per parlare di vela, è veramente bellissimo. Poi sono un sacco di barche, quindi penso che le andrò a scoprire un po' tutte.
0: Allora, buon salone nautico e grazie a Giulia Fava.
10: Grazie a voi.
0: Allora, Stefano Pagani Snardi, direttore ufficio studi di Confindustria Nautica. Abbiamo parlato nella intervista a Giulia Fava, a Francesca Klapcic, di sicurezza, che è strettamente legata all'innovazione, come dicevamo prima, e anche comunque all'occhio umano, perché insomma evolviamo anche noi.
8: Certo, ci vogliono entrambi gli elementi. Sicuramente con l'evoluzione dell'innovazione della tecnologia riusciamo ad avere delle barche sempre più sicure. È chiaro che chi è a bordo, che sia lo skipper o l'armatore, deve fare davvero tanta attenzione e mai distrarsi, perché sicuramente andare per mare può essere la cosa più piacevole del mondo, ma come abbiamo appena sentito, le condizioni meteo possono essere davvero impattanti sulla navigazione.
0: E mi permetto di dire anche rispettare le regole, perché sappiamo d'estate cosa succede, purtroppo bisogna sempre ricordarlo. E allora adesso noi andiamo un po' da un'altra parte, sempre un bel posto, andiamo a Valencia, dove è collegato con noi Daniele Cassinari, CEO e presidente di North Sails Italia. Ben trovato.
13: Buongiorno a tutti.
0: Lei è lì per l'ultima tappa di Super Series TP52 e quindi
13: Corretto.
0: Sta disertando il salone nautico, ma
13: no, nella realtà sono il giorno di apertura, c'ero. Ho visitato il salone, che come sempre a cui noi partecipiamo ogni anno.
0: Esatto, perché quindi lei a Valencia, ma North Sails è qui a Genova. Allora partiamo un po' dal fatto che voi siete i fornitori delle vele di tutti i sindacati che partecipano alla America's Cup di Napoli. Abbiamo appena seguito le preliminari, poi da maggio Ci sarà proprio Louis Vuitton e America's Cup.
13: Corretto, noi come North Sails siamo i fornitori di tutti e sette i sindacati, a partire ovviamente dal Defender Team New Zealand, a finire alla nostra Luna Rossa, per cui noi proprio come North Sails Italia seguiamo tutta la parte progettuale e anche la parte ovviamente commerciale. Inoltre nella nostro loft di Genova, nella nuova sede di Genova, stiamo supportando il team di Alinghi, che sta preparando e approntando le proprie vele per la prossima sfida, proprio lì nel nostro loft di Genova.
0: Che è grandissimo, 3.000 metri quadrati, appunto si fanno rifiniture, sì, modifiche prima delle competizioni, sì, in acqua, però ovviamente voi siete il partner commerciale e non solo, e tecnico di
13: Luna Rossa. Sì. Esatto, esatto, per cui diciamo che il nostro cuore poi batte per Luna Rossa, anche se Norsail diciamo in qualche modo ha già vinto, perché tutti i sette sindacati hanno.
0: Però è facile vincere se siete tutti.
13: Esatto, però ovviamente noi siamo assolutamente con Luna Rossa, sia per la nazionalità, ma perché proprio li seguiamo direttamente in tutti gli aspetti, ecco.
0: Allora, ci parli anche un po' di come è nata Norsails Italia e come è diventata adesso, negli anni.
13: Ok, allora Norsail nasce e viene fondata nel 1958 da Lowell North negli Stati Uniti e diciamo si è espansa velocemente in tutto il mondo, soprattutto per la filosofia che il suo fondatore ha dato a questa azienda, che è sempre stata la massima tecnologia.
0: E però mi parli proprio di lei, di quando era piccolo.
13: Io nasco insieme a mio fratello per la passione dei nostri genitori, che ci hanno spinto nel mare a fare i velisti, e nasce tantissimi anni fa, ormai quasi 40 anni fa, e con una piccolissima veleria che noi abbiamo rilevato a Genova. Poi ci siamo un po' spostati nei vari luoghi in Italia, dal Garda, poi siamo tornati in Liguria. Ormai siamo 15 anni che siamo rientrati in Liguria, e la sede prima era a Carasco, che è un piccolo paese limitrofo a Chiavari, nel Levante Ligure, e da un anno abbiamo aperto questa nuova sede a Genova, nel Waterfront di Levante, che per chi è al Salone Nautico lo vede proprio davanti. Davanti al padiglione B c'è la nostra nuova sede, ed è un po' un fiore all'occhiello, devo dire, di tutto
0: proprio
13: il gruppo.
0: Proprio in 30 secondi, perché... Daniele Cassinari, sì. Ovviamente voi altissima tecnologia, perché stiamo parlando delle vele dell'America's Cup, ma anche attrezzatura un po' per tutti i giorni, per tutti noi comuni mortali.
13: Assolutamente, Norse fondamentalmente produce vele a 360 gradi. Partiamo dalle vele per i bambini dell'Optimist, per finire ai mega yacht. E all'interno, ovviamente, in mezzo a questo ci sono sia le vele di Luna Rossa, che è la massima performance, che la vela per il crocierista del weekend, che va a spasso con la famiglia, ma che però comunque pretende un prodotto di alto livello.
0: Allora, grazie mille, viva la qualità italiana. Daniele Cassinari, CEO e presidente di Norsails Italia, e buona tappa di Super Series. Buon divertimento a Valencia.
13: Incrociamo le dita, sempre. Grazie a voi.
0: Arrivederci. Stefano Pagani Snardi, quanta bella Italia, possiamo dirlo.
8: Sì, davvero, dobbiamo essere davvero orgogliosi di questi successi. Le nostre barche hanno davvero tutto per piacere a tutto il pubblico del mondo, quindi armatori da ogni parte del mondo vedono nella barca italiana l'ambizione a cui arrivare un giorno, prima o poi, insomma.
0: Ognuno con i suoi, diciamo, le sue possibilità. La cosa bella è proprio il know-how che mettiamo, tanta
8: dalle barche
0: Italia
8: più piccole fino, esatto, ai mega yacht da 70
0: che
8: metri,
0: sono meravigliosi. Dopo posto sui social di Radio 1 qualche chicca. Allora, lo diciamo prima all'inizio della trasmissione, con noi c'è anche Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Ghirotti di Genova, che abbiamo anche sentito prima, perché fra poco in piazza dei Ferrari ci sarà l'undicesima edizione della manifestazione Non ti scordar di me, appunto organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova. Allora, ci racconti un po' l'obiettivo, perché sono tutti gli eventi del Fuori Salone Nautico, no? L'obiettivo per non dimenticare chi affronta la malattia e anche di chi ogni giorno se ne prende cura.
9: Sì, innanzitutto un ringraziamento che ci ha consentito di poter far parte del programma del Fuori Salone, che per noi quest'anno è stato particolarmente importante. La Fondazione Gigi Ghirotti è al fianco delle persone che soffrono da circa 42 anni, ci occupiamo di malati terminali, oncologici, HIV, SLA e Alzheimer, ed è stata fondata dal professor Enrichet, che questa mattina non può essere qua con noi perché appunto è a De Ferrari a presidiare tutte le attività. Quest'anno abbiamo comprato l'hospice di Albaro, e per noi è stato un investimento importante, quindi abbiamo dato il via a una importante raccolta di fondi. e abbiamo deciso proprio quest'anno di fare questo evento, che per noi è un evento storico, però abbiamo deciso di dare un taglio un po' più scoppiettante, e quindi
0: sì.
9: Esattamente, quindi,
0: ce lo racconti un po', perché ho visto tantissime iniziative.
9: Sì, allora è una manifestazione che si terrà a Punta de Ferrari, ringraziamo la giunta comunale che ci ha concesso gli spazi e ha collaborato per tutto quello che poteva essere l'organizzazione. Ci sono tanti eventi, dalle 10:30 di questa mattina fino alle 18:00, ci saranno due sessioni del motocross acrobatico di Vanni Odera, che farà i salti proprio davanti al Palazzo della Regione, poi ci sarà un'offerta di 100 kg di focaccia per tutti quelli che saranno presenti, ci saranno delle trofie che vengono offerte da un nostro sponsor nell'ora di pranzo, e poi ci sono tante manifestazioni per i bambini, la pet therapy, dei supereroi che si caleranno poi questa sera dal Palazzo della Regione, insomma tanti, tanti belli eventi.
0: Invitiamo anche danza, ho visto.
9: Danza, sì, tante, tante cose.
0: Ci racconti un po' di questo spettacolo di motocross, perché è interessante, così le persone possono andare a vederlo.
9: Sì, allora Vanni è io l'ho conosciuto, un ragazzo eccezionale, si dedica molto alle attività di beneficenza, lavora tanto anche con il Gaslini, ha deciso di affiancarci in questo progetto, appena gli abbiamo parlato era subito molto felice di farlo, e farà queste due rappresentazioni, una a mezzogiorno e una alle 15, dove insieme al suo team fa questi salti acrobatici molto molto particolari, molto spettacolari, e appunto invito appunto tutti a venire a vederlo, perché è molto carino, è una cosa molto particolare, sicuramente rumoreggiante.
0: Sì, a parte chi riuscirà a venire in Piazza dei Ferrari, c'è anche un modo per contribuire alla vostra fondazione?
9: Sicuramente sì, c'è la possibilità di fare delle donazioni. Noi sopravviviamo grazie a un contributo che ci dà l'ASL tramite la regione, ma quasi il 60% deriva da donazioni. Abbiamo dei costi molto importanti, perché per sostenere tutti i malati noi diamo cure completamente gratuite, sia al domicilio che all'interno dei nostri hospice, e spendiamo circa 12 milioni all'anno. Quindi capite bene che c'è necessità appunto di donazioni, di lasciti, di eventi come questo per la raccolta fondi, e devo dire che i genovesi sono sempre dimostrati, a differenza di quello che potrebbe essere un luogo comune, molto generosi in questo, e su questo li ringraziamo. Però appunto ci sembrava giusto in questa sede oggi farci conoscere un po' di più e farci vedere un po' di più.
0: Per questo proprio vi abbiamo invitato molto volentieri. Dottor Isnardi, Pagani Isnardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, riuscirà a fare un salto a Piazza dei Ferrari?
8: Ci proviamo. Le giornate sono sempre pienissime qua al Salone Nautico, comunque vi aspettiamo tutti, siamo aperti fino a martedì prossimo, e buon vento.
0: Buon vento, buon Salone Nautico. Grazie a entrambi. Grazie. Stefano Pagani Isnardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, e Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Girotti di Genova. Grazie,
9: grazie,
0: buon Salone Nautico.
9: Grazie.
14: Messaggi in bottiglia. Solo per oggi i tour dello stile artigiano si tingono di blu in omaggio al mare e alla nautica. Un esperto racconterà il rapporto tra Genova, il mare e i suoi mestieri, mentre artigiani e imprese apriranno le porte dei propri laboratori con dimostrazioni dal vivo di lavorazioni di legno e metalli, sartoria e tappezzeria, gioiello, ceramica, vetro, restauro, moda e produzioni agroalimentari. Fino a domani Genova Start, appuntamento annuale con le gallerie d'arte moderna e contemporanea del capoluogo ligure. Esposte le opere di oltre 50 artisti nazionali e internazionali per capire l'evoluzione dei linguaggi artistici dal Novecento ai giorni nostri. Fino al 15 ottobre il pontile della Darsena del Galata Museo del Mare ospiterà Olivia, imbarcazione a vela impegnata in un progetto sociale. Utilizzare il mare e la navigazione a vela come strumenti di incontro, partecipazione e inclusione, con uscite in mare e laboratori di marineria rivolti a persone con disabilità cognitive e fisiche, con background migratorio, minori e adulti in condizioni di svantaggio socio-economico.
0: E allora siamo qui alle battute finali dal Salone Nautico di Genova, edizione numero 66, di fronte a questo meraviglioso spettacolo delle imbarcazioni. Chi è nei dintorni è invitato a venire, perché vale la pena. Fishing, Raffaele Roselli, Professional, Nino Giuliano, Custom, Stefania Livoli, Yachting qui a Genova, Massimo Borroni e Giuseppe Giorgi, a Roma Stefano Siani. Ora la linea va a Viviana Verbaro per uno speciale progetto benessere and Friends, che sarà in onda dal Foro Italico. E intanto da Marin Germana Brizzolari, buon mare a tutti.
1: Ai Liguri, aspri figli dei monti, insegnò la stessa terra che nulla si ottiene se non con tenacia e fatica. Cicerone.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti. Partiamo dalla 4 dove traffico intenso provoca rallentamenti tra viale Monteceneri e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Situazione più critica in A7 Milano-Genova, 7 km di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento per Beriguardo verso Genova a causa di un incidente. In A10 Genova-Ventimiglia, 4 km di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova per lavori in corso. Un chilometro di coda anche in A12 Genova-Rosignano tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione di Genova. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine traffico rallentato in A14 ancora a Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara per lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS. Progetto Benessere per una vita più sana.
17: Qui sono le 10:31, bentornati all'ascolto di Radio 1 da Viviana Verbaro. Oggi puntata speciale di Progetto Benessere in diretta da Tennis and Friends, la manifestazione che da anni porta la prevenzione fuori dagli ospedali e dai luoghi di cura e l'avvicina ai cittadini attraverso lo sport, l'informazione, gli screening gratuiti. Il villaggio della salute è già aperto alla cittadinanza. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per brevi messaggi, scusatemi, WhatsApp 342-864-8832, mentre la mail della redazione è progettobenessere@rai.it. Potete inoltre riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. E quindi oggi in diretta dal Foro Italico a Roma, dove si svolge Tennis and Friends, parleremo insieme di diversi temi, di salute femminile, di fertilità, di tiroide, dello stato delle articolazioni. Lo faremo con alcuni specialisti che si trovano qui con noi, che quotidianamente si occupano di cura ma anche di diffondere la cultura della prevenzione, che sapete per noi è un mantra, è una parola importantissima. Ma iniziamo entrando nel vivo con Giuseppe Quintavalle, che è il nostro primo ospite, il direttore generale di ASL Roma 1, che è centrale in questa manifestazione ed è anche il presidente di FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie.
18: Buongiorno.
17: Caro Quintavalle, parliamo di nuovo insieme di prevenzione e in un contesto che è pazzesco.
18: Beh, sono 15 anni che questo contesto riempie la nostra città, ma non solo la nostra città, come ben sapete adesso si sta evolvendo, diciamo, in molte altre manifestazioni cittadine. Prevenzione, ma non solo parliamo, oggi concretamente facciamo prevenzione con tutte le ASL del Lazio. Il Lazio è veramente una regione virtuosa e lo sta dimostrando ampiamente in queste manifestazioni, ma soprattutto nell'organizzazione della nostra medicina di prossimità. Oggi ci sarà prevenzione su tantissime patologie, ma pomeriggio sarà presentata l'app Lazio per la Salute, che non è solo una divulgazione di prevenzione, ma è l'intercettazione dei bisogni. Lo dico anche a te, mi permetto di darti del tu per il rapporto conviviale bello che c'è, e qualora vi arrivino dei messaggi di aiuto o di richiesta di bisogni, anche vi, insomma, siete autorizzati a trasferirli a me e poi noi faremo in modo che passeranno nelle mani giuste. Quindi tantissimi stand, tantissimo spettacolo.
17: Anzi, più di dire tantissimi, Presidente, diamo numeri più precisi: 500 professionisti sanitari, 200 postazioni dedicate a visite, screening, consulenze gratuite, ASL Roma 1 e Policlinico Gemelli con il coinvolgimento di oltre 85 strutture sanitarie del territorio. È un movimento importante anche da un punto di vista oggettivo nel trasportare la salute verso il cittadino.
18: Voglio ricordare che oggi qui è partecipe alla sanità pubblica, la sanità privata accreditata, moltissimi altri enti e istituzioni, anche molti dipartimenti che si occupano di dipendenza o comunque di prevenzione primaria su argomenti importanti. Ricordiamo anche che i 500 colleghi, operatori sono volontari, questo non è trascurabile,
17: non è un dettaglio, certo.
18: È veramente un segno importante che testimonia l'eticità ancora che esiste nel nostro mondo sanitario e l'importanza che noi diamo all'intercettare i bisogni. Avviciniamoci agli screening, abbiamo ancora scarse adesioni, gli screening principali li ricordiamo, mammella, colon e cervice uterina. La cervice uterina in particolare, il Lazio sta attuando una campagna importante di vaccinazione per il papillomavirus che in alcune fasce d'età 11-26 è gratuita, ma che comunque io do naturalmente come contributo anche scientifico, vaccinatevi perché è fondamentale, in quanto in quelle nazioni dove le vaccinazioni hanno superato il 70% sono arrivati a debellare uno dei tumori della donna più invasivi. Quindi oggi lavoriamo,
17: possiamo dire che è un vaccino che funziona, che
18: è un vaccino che funziona, e lavoriamo tutti in questa logica della prevenzione. Ma attenzione, c'è anche un'altra forma di prevenzione: rimaniamo sani.
17: Sport e
18: quindi
17: benessere,
18: sport, benessere, alimentazione e anche mens sana in corpore sano. Ci sarà il professor Siracusano domani in un panel importante dove si parlerà di salute mentale e di prevenzione primaria a quelle che sono le principali patologie emergenti oggi, sia nei giovani che soprattutto nelle fasce più adulte della popolazione, solitudine, depressione e altre forme, diciamo, di dipendenza che vanno assolutamente intercettate.
17: Assolutamente.
18: Quindi grazie per quello che
17: delle emergenze
18: che ci fate fare, cioè utilizzare la RAI, che è il massimo della comunicazione in Italia, per arrivare a tutti i cittadini.
17: Siamo a vostra disposizione come servizio pubblico, la prevenzione è il nostro mantra, il nostro filo rosso quotidiano con Progetto
18: Benessere. E un grazie a Giorgio Meneschin, che voglio ricordarlo, perché è l'ideatore 15 anni fa di questa meravigliosa macchina di prevenzione.
17: Ma
18: è stato Giorgio.
17: Ma noi speriamo che Meneschin risiaffacci durante questa diretta.
18: Ma sicuramente
17: verrà. Lo aspettiamo così.
18: Verrà, perché sta girando tra tutti gli stand per verificare anche che tutto vada per il meglio, come ha sempre fatto.
17: Allora, entriamo nel vivo delle specialità che abbiamo scelto di trattare da qui oggi. Io vorrei iniziare, ce lo già accennava Giuseppe Quintavalle, con la prevenzione femminile, per cui il ginecologo resta uno degli specialisti di riferimento. Parliamo del benessere della donna dal menarca alla menopausa ed è con noi Davide Fusco, che è ginecologo, ospedale Santo Spirito e responsabile dei surgery del centro Sant'Anna di Roma. Intanto benvenuto. È stato qui ad ascoltare un po' zitto zitto, ma è protagonista della nostra giornata.
19: Zitto,
17: naturalmente.
19: Zitto, onorato di poter essere qui con voi, in particolare con il mio direttore, che è una persona carissima a cui ho verso cui ho una stima infinita.
17: Si dice Giuseppe Quintavalle, dicono tutti così, eh? Bisogna vedere quando ti alzi dal divanetto poi che cosa dice. Stiamo giocando.
18: Lo dice anche normalmente.
17: Stiamo giocando.
18: Lui lavorava a Civitavecchia con me tantissimi anni fa, era un giovane ginecologo già promettente e poi i fatti hanno dato ragione alle promesse.
17: E allora, Fusco, quali controlli una donna non dovrebbe mai trascurare?
19: Beh, io vorrei riallacciarmi sostanzialmente al discorso che ha iniziato il direttore, che è quello del benessere. Benessere è un concetto un pochettino più largo da valutare e da attenzionare con le donne, ma in tutta la loro fase della vita, dal menarca, come ha detto bene lei, fino poi alla menopausa, che sono dei momenti delicatissimi della vita di una donna. e quindi noi dobbiamo essere promotori della salute. Il direttore che è quello del benessere. Benessere è un concetto un pochettino più largo da valutare e da attenzionare con le donne, ma in tutta la loro fase della vita, dal menarca, come ha detto bene lei, fino poi alla menopausa, che sono dei momenti delicatissimi della vita di una donna. E quindi noi dobbiamo essere promotori della salute delle donne a 360

0: rivolgo con attenzione alle donne che soffrono di dismenorrea, quindi di cicli dolorosi.
1: Sì.
0: E i cicli dolorosi diventano un qualcosa di davvero invalidante per alcune donne, per cui io invito tutte le donne in età giovanile a affrontare un primo contatto con un ginecologo, che talvolta può essere anche soltanto una chiacchierata amicale,
1: sì,
0: ma può dare degli spunti e delle informazioni che sono di vitale importanza. E quindi naturalmente quello che è il nostro interesse è di curare il benessere della donna già dall'età giovanile, anche con la prevenzione.
1: Allora, è la seconda volta che lei cita l'età giovanile, la vogliamo definire un pochino meglio? Quando iniziare a fare davvero in maniera pratica, concreta, il controllo ginecologico per una ragazza?
0: La domanda è spinosa, perché nel corso degli anni ovviamente questa età si è abbassata sempre di più. E diciamo che oggi mi sento di dire che già il menarca in alcune situazioni può essere il momento giusto per intercettare delle donne che ad esempio, delle giovani donne che ad esempio possano avere dei problemi di cicli dolorosi, cicli irregolari, per cui già il momento del menarca può essere un momento buono per una chiacchierata.
1: Quindi
0: una chiacchierata.
1: Non dobbiamo aspettare il primo rapporto sessuale?
0: No, a
1: non
0: mio avviso no, perché alle volte il primo rapporto viene fatto con inconsapevolezza, e una chiacchierata con un professionista che si possa occupare proprio della salute delle donne è determinante in queste cose.
1: E allora qui inizia ad avvicinarsi tanta gente al nostro stand della RAI, di Radio 1, di Isoradio, di Rai Play, Rai Play Sound. C'è una domanda per il dottor Davide Fusco, prego. Chi?
2: Io vorrei sapere un po' la frequenza, cioè con che frequenza dovremmo andare dal ginecologo e anche che tipo di analisi, quindi quante volte magari l'ecografia o insomma le classiche analisi.
0: Certo.
2: Grazie.
0: Diciamo che noi il consiglio che diamo è di rivolgersi al ginecologo con una frequenza più o meno annuale. È chiaro che qualora dovessero esserci delle condizioni particolari, poi sarà il ginecologo stesso a scandire i tempi. Per quanto riguarda invece lo screening del cervicocarcinoma di cui parlava il direttore prima, interviene ai 30 anni di età della donna con l'HPV, mentre nella fase dai 25 ai 30 si fa il Pap test, e il Pap test ha una cadenza di 3 anni da screening. L'HPV test, qualora negativo, sono 5 anni tra un controllo e l'altro. Differente il discorso qualora naturalmente dovessero esserci delle positività, e a quel punto cambiano le cadenze.
1: Giuseppe Quintavalle.
3: Vorrei ricordare che il Sant'Anna è il primo ospedale virtuale della Regione Lazio, ma non solo della Regione Lazio, si occupa di medicina di genere, è partito qualche mese fa. Le donne, tutte le donne a qualsiasi età possono quindi contattarci per entrare naturalmente in questi percorsi.
1: Posso aggiungere che l'ho visitato ed è spettacolare, eravamo come progetto benessere all'inaugurazione, veramente un centro aggregante. Questo
3: è nato in collaborazione con la Fondazione Atena. E poi voglio ricordare anche un altro aspetto importante: presso il San Filippo Neri e il Sant'Anna esiste la PMA, che naturalmente lavorano sulla procreazione medicalmente assistita, e abbiamo creato un percorso per la conservazione degli ovuli, che è un'altra delle situazioni difficili che la donna deve affrontare per tanti motivi.
1: E noi fra pochissimo parleremo di fertilità, quindi se resta seduto qui con noi ci fa piacere. Grazie. E continuiamo. Grazie. Con questo argomento. Prima di salutare Fusco, di lasciarlo ai suoi lavori e agli screening di oggi, voglio parlare un po' di segnali. Quali sono quelli che ci devono spingere a non rimandare una visita, un controllo, una chiacchierata per le più giovani, come ci diceva lei poc'anzi?
0: Io quello che dicevo prima è pensare alla salute a 360 gradi, quindi anche la salute psicologica. Qualora una donna dovesse ravvisare la necessità di una chiacchierata o di un controllo, è giusto intervenire subito, anche senza che ci siano dei segnali pericolosi, quali possono essere dei sanguinamenti, delle masse che vengono riscontrate. Noi siamo al vostro servizio e quindi questo è importante per noi.
1: E quindi grazie, la musica, poi continuiamo insieme a parlare dal Foro Italico.

0: essere le 10.46 speciale Tennis and Friend in diretta dal Foro Italico di Roma. Adesso continuiamo il nostro dialogo parlando di fertilità. Ce lo accennava poco fa Giuseppe Quintavalle, il direttore generale di ASL Roma 1. È un tema centrale per la salute della donna e della coppia, perché la capacità riproduttiva può essere influenzata da molti fattori, tra cui età, stile di vita, condizioni mediche, aspetti ambientali, ma mi spingo ad aggiungere anche quelli psicologici, che delle volte possono avere il loro contraccolpo. Conoscere questi fattori e intervenire precocemente significa aumentare la consapevolezza, favorire la prevenzione e, quando necessario, accendere tempestivamente una luce per poter accedere a percorsi diagnostici e terapeutici che oggi sono tanti e sono disponibili, e questo deve essere un messaggio tranquillizzante. Di fertilità parliamo insieme ad Anna Maria Merola, che è ginecologa, dirigente medico responsabile del centro infertilità del Policlinico Gemelli. Benvenuta. Buongiorno, grazie di essere oggi con noi in questo contesto così bello e così allegro, fatemelo dire. E insieme a Merola c'è anche Edoardo Vergani, che è andrologo, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno Viviane, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, dottoressa Merola, la fertilità è un tema che interessa un numero sempre maggiore di coppie. Perché c'è come una sorta di epidemia, mi lasci utilizzare un termine forse improprio, di infertilità?
2: Sì, ha ragione, perché in parte perché è avvenuta una sorta di scollamento tra l'età biologica in cui le coppie pensano ad avere figli e il contesto sociale all'interno del quale si muovono, per cui è aumentato il tempo per la realizzazione della donna, si sono allungati i tempi di studio, il desiderio di realizzarsi professionalmente, la società, la famiglia è un po' meno avvolgente.
0: Quindi
2: per cui
0: sono ragioni più sociologiche che mediche di conseguenza.
2: Che si legano a quelle medici, perché purtroppo la riserva ovarica femminile ha un limite netto preciso, che non è nemmeno tanto al momento della menopausa, ma è già prima, si impoverisce molto prima. Per intenderci, l'età biologica giusta per avere figli sarebbe tra 20 e 25 anni, ed è un po' difficile che oggi una nostra ragazza a 20 anni pensi di realizzare la propria famiglia. Un po' diversamente va per la parte maschile, ma di questo ci parlerà il dottor Vergani adesso. Per riagganciarmi un attimo anche a quello che dicevano prima i miei colleghi, vi do solo questa idea che la riserva ovarica si stabilisce per una bambina al terzo mese di vita intrauterina, quando è ancora nella pancia della sua mamma.
0: Che meraviglia.
2: Che è una cosa meravigliosa, ma ci fa anche capire quanto sia preziosa, ci fa molto riflettere, sì.
0: È un dato assolutamente inedito quello che ci ha dato. Andiamo da Vergani. L'infertilità maschile quanto è diffusa?
1: Sì, siamo qui insieme oggi anche con Anna Maria Merola, appunto, per portare il concetto di infertilità di coppia. Questo concetto è fondamentale perché è la coppia che va valutata in maniera interdisciplinare. Da un punto di vista maschile, il fattore maschile di infertilità, se dovessimo essere tecnici, conta da solo o insieme alla coppia il 50% totale dei temi di infertilità. Negli ultimi tempi si è passati da un approccio più riduzionista del maschio, che era volto esclusivamente alla valutazione di un singolo spermiogramma per giudicare la fertilità o la potenza di fecondità maschile, a un approccio fortunatamente più complesso e adeguato, che vede una diagnosi profonda nella ricerca delle cause potenziali. Anche perché diciamo sempre che l'infertilità è sicuramente una sfida della vita, ma è anche potenzialmente un'opportunità di salute per il maschio, nello specifico stiamo parlando, nel riconoscimento di patologie metaboliche, fattori di rischio, nel modo di poter prevenire anche per il futuro le patologie più comuni come l'obesità, il diabete mellito, le malattie cardiovascolari. Quindi
0: e sicuramente diciamo che sulla prevenzione i maschietti siete un bel po'
1: dietro,
0: di più indisciplinati. Quindi allora vi chiedo di dare ascolto alle domande che arrivano qui dal nostro pubblico, la prima per la dottoressa Merola.
3: Buongiorno dottoressa, sono Valeria. Io volevo fare una domanda relativa agli ovuli, che si parla tanto di congelamento degli ovuli. Fino a che età è possibile farlo e quando è utile?
2: È un argomento molto caldo in questo periodo. Non è stabilita un'età precisa, ma bisogna tener conto che è molto sempre importante l'età biologica, l'età in cui questa cosa si fa, perché ci sono studi che dimostrano che più era giovane la donna al momento in cui sono stati prelevati i suoi ovociti per essere conservati, e maggior successo avranno poi successivamente le tecniche che verranno effettuate per dar modo alla donna di poter portare avanti una gravidanza. Va però detto che questo è un argomento molto scivoloso e che le donne vanno avvisate che il congelamento, la conservazione degli ovociti assolutamente non restituisce alla donna quelle opportunità perse per il fatto che passa il tempo. Non è purtroppo la vera soluzione, poiché successivamente le possibilità di successo che una gravidanza si impianti e vada avanti sono comunque quelle delle tecniche di fecondazione in vitro, quindi delle tecniche di supporto alla fertilità.
0: Allora, abbiamo sempre da qui dal Foro Italico una domanda per Vergani.
4: Dottor Vergani, sono Stefano, ho una domanda che riguarda l'aspetto culturale. Se le donne già da giovani sono abituate ad andare dal ginecologo, per gli uomini è diverso. E quindi mi chiedo qual è il momento giusto di andarci, e se ci sono dei controlli che possiamo fare da soli, dei segnali, qualcosa che ci dica che è il momento giusto.
1: La domanda è assolutamente pertinente ed è una delle problematiche principali. Fortunatamente iniziative di prevenzione andrologica, al di là di eventi come questo e Tennis and Friends, stanno prendendo piede anche nelle scuole per cercare un attimino di sensibilizzare i nostri giovani a quella che è l'importanza, non solo ai fini della fertilità, ma in generale per quella che è la salute del maschio lungo tutta la vita. Il maschio ci arriva spesso quando i segnali sono più eclatanti, ma fare prevenzione significa ovviamente evitare che questo accada, in termini soprattutto di fattori rischi molto banali: peso corporeo, attività fisica, fumo di sigaretta e quant'altro. Queste sono le basi.
0: Le basi che però dobbiamo ricordare bene, perché lo stile di vita è condizionante per questo e per molti altri aspetti. Io vorrei domandare a entrambi quando una coppia, perché abbiamo detto che l'infertilità deve essere affrontata in coppia perché è la soluzione migliore, non c'è mai un fra virgolette colpevole, no? È un lavoro che si fa insieme. Quando bisogna rivolgersi a uno specialista?
2: Ci si rivolge allo specialista dopo, per definizione, dopo un anno di ricerca con rapporti liberi e la gravidanza non è arrivata. Questa è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma chiaramente la donna e la coppia dovrebbero aver fatto dei controlli precedenti, e se la coppia è un po' age, se ci troviamo sopra i 35 anni, rivolgersi al centro per l'infertilità già dopo 6 mesi di ricerca. Se la coppia è più vicina ai 40 anni, quasi ancora prima dell'inizio della ricerca, è bene andare al centro di infertilità per accogliere, per chiedere le informazioni necessarie a mirare i rapporti nella fase fertile o ad effettuare gli esami di screening ancora prima della ricerca, di cominciare la ricerca.
0: Dottoressa Merola, io voglio accogliere come proprio stile della trasmissione un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 da un'ascoltatrice che non si firma e dice: ho 56 anni e 18 anni fa mi sono stati asportati l'utero, un ovaio e la cervice uterina. Cosa potrebbero significare saltuarie, piccole perdite vaginali di colore marroncino chiaro? Abbiamo 40 secondi.
2: Deve fare un controllo ginecologico. Potrebbero essere dovute all'atrofia, visto che la signora non ha l'utero, non dovrebbero essere molto importanti, ma la signora certamente deve fare il controllo per l'ovaio residuo e per le patologie eventuali vulvari, sia benigne che maligne. insegne.
0: E quindi ringrazio i miei ospiti. Prevenzione come uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per proteggerci e prenderci cura della nostra salute. Ci risentiamo fra poco, ora diamo la linea al segnale orario e poi al GR1 delle 11.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
10: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
12: Suzuki.
13: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Si definisce meglio il profilo del copilota omanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Secondo gli investigatori degli Emirati ha tentato di compiere un atto di terrorismo, mentre emergono indiscrezioni sulla sua radicalizzazione ideologica.
3: È con l'ascia d'emergenza che il copilota del volo Dubai-Tel Aviv della compagnia Fly Dubai ha aggredito il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo e quindi di compiere un atto terroristico. Lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi, che continua a indagare sulle motivazioni dell'uomo trattenuto dalle autorità emiratine. Ma intanto sulla stampa emergono alcuni dettagli. Anzitutto l'identità del copilota. Secondo CNN e media sauditi si tratta del 29enne Hammam al-Hammami, nato negli Emirati ma di padre omanita e madre siriana. Sui profili social aveva pubblicato materiale riconducibile a figure dell'estremismo islamico e proprio per aver abbracciato posizioni radicali, secondo il Wall Street Journal, l'uomo aveva ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman. Nonostante ciò, al-Hammami è stato assunto a Fly Dubai, il che gli ha permesso di pilotare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi e Israele. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone, erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo ai confini orientali dell'Europa e della NATO. La popolazione nella parte orientale del paese era stata invitata a cercare riparo in un rifugio in un luogo sicuro, riaperto l'aeroporto. Arrestato a Roma un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel cellulare e in altri suoi dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni e sabotare servizi pubblici essenziali. Deve rispondere ora anche di lesioni, violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione dello scorso aprile a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Al Festival dell'Economia Civile a Firenze verrà presentato oggi il rapporto sul ben vivere, che dà valore economico a felicità, esperimenti sociali e relazioni. La nostra intervista alla direttrice generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto.
4: Dobbiamo cominciare ad introdurre all'interno dei parametri che calcolano il buon vivere nelle città e nei nostri territori degli elementi che vadano oltre il PIL, che significa un benessere più diffuso che guarda le persone, ai loro bisogni, alla cura delle persone, alla cura dei territori e alla valorizzazione di ciò che i territori offrono.
5: Un focus di questo rapporto è sulla ristorazione delle cooperative. Ci sono esempi continui di come giovani, categorie scolastiche, possano essere coinvolte, qual è il valore aggiunto e il valore economico di questi segmenti della società.
4: È un valore sia economico che sociale. Oggi siamo alla terza guida pubblicata e in edicola sui ristoranti cooperativi, che non sono soltanto un buon modo per ricercare in Italia dei ristoranti dove si mangia bene, ma generalmente dietro a una storia di un ristorante cooperativo c'è una storia di inclusione sociale, di una valorizzazione di prodotti del territorio.
5: Amalia Carosi, GR1.
2: Alla vigilia della festa nazionale di San Francesco, tanti pellegrini che dopo aver percorso centinaia di chilometri sul cammino del Santo arrivano ad Assisi. Persone di ogni età, ascoltiamo alcune voci al microfono dell'inviato Federico Mello.
6: Bello cammino per la persona, e bello cammino per i paesaggi.
7: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti dalla Verna e sono arrivati qui per onorare il Santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
8: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
2: Sport e tennis, nuovo forfè per Jannik Sinner. L'azzurro ha appena reso noto che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro che gli ha già fatto saltare i 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino. Il ritorno di Fiorello in TV, c'è la data ufficiale, poco fa il nuovo post sui social. Lo showman sarà su Rai 1 il 18 ottobre alle 20:30. E ora un'ultima ora, appena concluse le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, che si recupera nel circuito di Sepang in Malesia, in pole la Red Bull di Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton domani alle 9. La gara, sono le 11:04, la linea torna allo speciale di Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: Ed è sempre Rai Radio 1, sono le 11:04:56 sullo scoccare delle 11:05. Progetto Benessere per lo speciale Tennis and Friend qui dal Foro Italico di Roma riprende la linea. Allora, stiamo ragionando di tante specialità che possono essere svolte oggi anche a livello di screening, di prevenzione, di diagnosi precoce. Abbiamo finito poc'anzi di parlare di fertilità e di ormoni, e non possiamo non considerare in tutto questo anche il ruolo che svolge la tiroide, questa piccola ghiandola che ha funzioni fondamentali nell'equilibrio ormonale dell'organismo. Alterazioni della funzionalità tiroidea possono infatti influenzare la capacità riproduttiva, ma non solo, rendendo la prevenzione e la diagnosi precoce particolarmente importanti. Di tutto questo, ma non solo, vogliamo parlare con Pietro Locantore, che è dirigente medico di endocrinologia del Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto.
9: Salve, salve, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a voi per tutto quello che fate oggi e tutti i giorni, perché la prevenzione davvero non si deve limitare a queste giornate, a queste occasioni. Dobbiamo farla diventare una cultura quotidiana, come proviamo a fare anche noi nel nostro piccolo con Progetto Benessere tutte le mattine. Allora, andiamo un po' nel cuore del nostro argomento. Che ruolo svolge la tiroide nell'organismo?
9: La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla che si trova alla base del collo, ma pur essendo molto piccola regola il metabolismo basale. Che cosa vuol dire metabolismo basale? È la benzina che dà il minimo al nostro organismo, quindi fa sì che il cuore possa battere alla frequenza corretta, i muscoli si possano contrarre in maniera adeguata, quindi regola tutti gli altri organi e sistemi. Abbiamo parlato della fertilità, è fondamentale avere una corretta funzione tiroidea per avere un concepimento ordinato e soprattutto in corso di gravidanza per lo sviluppo del feto. Quindi ecco, dà lo zero di riferimento che fa sì che il nostro organismo sia attivo.
0: E questo è molto importante, ma le patologie più frequenti quando si hanno degli scostamenti, dei problemi tiroidei, quali
9: le
0: sono?
9: Patologie della tiroide si dividono fondamentalmente in due blocchi: le patologie della funzione della tiroide e della morfologia della tiroide. Per la funzione ci sono i due grandi capitoli, che sono l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo, in cui la tiroide lavora troppo poco o in eccesso. E per quanto riguarda invece le patologie morfologiche, abbiamo i noduli della tiroide che possono poi sfociare nel cancro.
0: Senta, come ce ne accorgiamo che la nostra tiroide fa i capricci? Quali sono i sintomi, i segnali che ci devono spingere a fare quel controllino in più, quella chiacchierata in più con lo specialista?
9: Per quanto riguarda le disfunzioni ormonali, di solito il soggetto con una disfunzione tiroidea avverte una modifica della sua situazione generale. Nell'ipotiroidismo si ha un rallentamento che può andare dall'aumento del peso, la stanchezza, la difficoltà di concentrazione, quindi tutto il nostro organismo è tutto rallentato, la continua letargia. Invece nell'ipertiroidismo, al contrario, il soggetto è acceleratissimo, quindi si trova nervoso, a diarrea.
0: Questo nella quotidianità?
9: Sì, perché cambia in tutte le sue attività, il soggetto è accelerato.
0: E allora, forse è un po' difficile parlare e ragionare perché c'è questo rumore di fondo, ma dovete capire che questa è una festa, è appena passata la banda, c'è gente da tutte le parti, veramente stiamo entrando nel vivo, nel villaggio della salute. È anche bello, magari perdiamo ogni tanto il filo, ma ci consideriamo giustificati. Allora, dottore, abbiamo una domanda che arriva da qui, dal nostro pubblico, prego.
10: Buongiorno dottore, sembrerebbe che la tiroide influenzi il peso, l'umore, l'energia e addirittura anche le articolazioni, e volevo chiedere se è effettivamente vero e in che misura la ghiandola influenza queste situazioni.
9: Assolutamente sì, è tutto corretto. Per quanto riguarda il peso, la tiroide è uno dei fattori che influenza il peso, perché ovviamente ci sono persone magre o grasse che hanno una corretta funzione tiroidea e quindi non seguono la dieta, ma in un soggetto che segue una dieta corretta e ordinata un eccesso di funzione della tiroide, questo accelera il metabolismo e porta a un dimagrimento. Il dimagrimento è a 360 gradi, quindi sia di grasso che di massa muscolare. E ovviamente questo va a impattare anche sulle articolazioni, sulla possibilità di movimento, la possibilità di fare attività sportiva. C'è un'accelerazione del ritmo cardiaco, quindi il paziente va spesso in affanno e non riesce a fare in maniera ordinata le sue attività quotidiane. Al contrario, nell'ipotiroidismo, che è la patologia disfunzionale tiroidea più frequente, si ha un rallentamento del metabolismo e quindi il metabolismo rallentato porta a un aumento di peso e questo ovviamente aggrava anche la possibilità di fare una vita normale, svolgere un'attività fisica, avere forza muscolare, e quindi questo va a aggravare lo stato anche articolare.
0: Senta, dottore, ma perché di solito sono più colpite le donne? È davvero così?
9: Assolutamente sì, abbiamo un rapporto più o meno di 5 a 1 fra uomini e donne. Il motivo non è estremamente noto, c'è una predisposizione genetica per tutte le patologie autoimmuni e anche le disfunzioni della tiroide in questo contesto. Probabilmente gli estrogeni hanno un ruolo molto più importante rispetto al testosterone nell'andare a regolare questo sistema. Ci sono molti recettori degli estrogeni anche sulla tiroide, ma ripeto, questo è un dato che vediamo a posteriori andando a visitare e vedere i nostri pazienti ambulatori.
0: E allora qui sta passando la banda, sentite il rumore, il sottofondo, però è festa, è villaggio della salute, è prevenzione, è screening. E a proposito di prevenzione, come facciamo a fare prevenzione per la tiroide? E oggi in questo villaggio dove possiamo andare per controllarci?
9: Il sistema più rapido per fare prevenzione sulla tiroide è l'ecografia tiroidea, perché è un sistema semplice e rapido che si può portare anche in piazza. Questo è quello che facciamo noi qui oramai da 15 anni, abbiamo iniziato a fare gli screening tiroidei quando siamo stati la prima postazione con Tennis and Friends 15 anni fa,
0: quindi
9: con Giorgio Meneschi.
0: Avvicinandosi al villaggio si potrà fare?
9: Sì, l'ecografia. Per quanto riguarda il controllo ormonale, questo è un po' più complesso perché prevede l'esecuzione degli esami del sangue di laboratorio. Ovviamente bisogna avere un laboratorio di analisi a disposizione, purtroppo questa seconda possibilità non è possibile portarla in piazza perché c'è un tempo.
0: E quali esami consentono una diagnosi precoce?
9: Gli esami da eseguire sono il TSH sicuramente, che è l'esame ormonale principe, che è il termostato della tiroide, e in aggiunta si può fare uno screening per la tiroidite autoimmune o tiroidite di Hashimoto con il monitoraggio degli autoanticorpi tiroidei.
0: Senta, vogliamo parlare un po' di tiroide e alimentazione?
9: Assolutamente sì. Come dicevamo prima, in seguito alla domanda che ci è stata posta in precedenza dal telespettatore, la tiroide ha un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo e del peso. Per una corretta funzione tiroidea è necessario avere una corretta alimentazione, soprattutto un introito adeguato di micronutrienti, il più importante dei quali è lo iodio. Questo si può avere attraverso il sale iodato. E al contrario, nel momento in cui si ha una corretta alimentazione, la tiroide permette un corretto sviluppo delle masse muscolari del tessuto grasso senza eccedere né da una parte né dall'altra.
0: Questo sale iodato, per esempio, quando facciamo la pasta, buttiamo quello, il sale grosso iodato, nell'acqua oppure aggiungiamo sugli alimenti?
9: Qualche anno fa la Società Italiana di Endocrinologia ha lanciato uno slogan: poco sale ma iodato, perché okay. I cardiologi dicono poco
0: allora
9: sale giustamente per la pressione,
0: esatto.
9: Ma quel poco deve essere iodato. E questo è un messaggio di effetto, perché è bene avere a casa il sale iodato. Non tutti hanno l'attenzione di vedere se si acquista il sale marino o il sale iodato, che è disponibile in tutti gli esercizi commerciali, però quel poco che si utilizza, con pochissimo, quindi sull'aggiunta dei cibi, sull'insalata o quello che sia, o nella pasta, con questo piccolo gesto riusciamo a dare un aiuto alla nostra tiroide, soprattutto in ottica preventiva.
0: E allora 30 secondi prima di lasciare nuovamente spazio alla musica per rispondere a una domanda da casa arrivata al nostro 342-864-8832. Ci sono cibi che interferiscono sull'assorbimento della terapia tiroidea?
9: Sì, la terapia con la tiroide, la terapia ormonale tiroidea, la tiroxina, necessita di mediamente 30 minuti di digiuno prima, e quindi in questa situazione bisogna aspettare questo. Alcuni alimenti come la soia o altri alimenti come integratori a base di calcio, eccetera, possono interferire con questo assorbimento.
0: Grazie, musica, restate con noi.

0: Giorgia ci riporta a parlare di cura, a parlare di benessere, di prevenzione quando si sono fatte le 11:18 minuti. Questo è sempre Radio 1, lo speciale progetto benessere da Tennis and Friend dal Foro Italico di Roma. Staremo insieme fino alle 11:30, quando ci sarà poi la grande cerimonia di apertura, di inaugurazione. Vi ricordiamo quindi che siamo in diretta con Rai Media Partner. Adesso, visto che parliamo di sport in questo contesto, ci occupiamo della salute della spalla e del ginocchio, che sono fondamentali quando parliamo del movimento, anche semplicemente senza essere degli agonisti, per avere benessere. Ed è con noi Andrea Grasso, che è il responsabile dell'ortopedia GVM Tiberia Hospital. Benvenuto nel
1: Grazie,
0: nostro
1: buongiorno.
0: Gabbiotto, nel nostro contesto molto confortevole.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ora siamo più fortunati, c'è un pochino più di silenzio per ragionare. E dunque, muoversi bene significa mantenere qualità della vita e autonomia a tutte le età, è così?
1: È assolutamente sì, l'ha detto lei all'inizio, nel senso che non è una cosa solo dello sportivo, ma è una cosa di tutti, soprattutto la spalla, no? Paziente tipo per noi è la signora anziana, la signora che ha problemi a fare le faccende di casa, la signora che ha problemi a riporre i piatti nella credenza, quindi la gestualità di tutti i giorni è molto limitata e uno si rende conto veramente di quante cose facciamo col braccio al momento in cui ha un problema.
0: Verissimo, questa è una affermazione quotidiana importante, perché ci dà il senso, no? Il campanello d'allarme che qualcosa non sta andando bene. E allora, quando è che ci dobbiamo rivolgere allo specialista? Lo chiedo anche a lei nella sua specialità. Sono questi piccoli segnali?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo due parametri nella mia testa che sono fondamentali. Il primo è il dolore. Nessuno viene da noi se non ha dolore, quindi la prima cosa è il dolore. La seconda è la qualità di vita. La qualità di vita sta assumendo e ha assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più importante. Prima, a una certa età, gli ortopedici tendevano a dire al paziente: hai 75 anni e quindi i dolori li tieni. Adesso è inaccettabile 80-85. Quindi questi sono i due parametri più importanti, secondo me.
0: Però l'età comunque ci condiziona.
1: L'età ci condiziona, ma più che l'età ci condiziona le condizioni generali del paziente, nel senso che oramai abbiamo degli veramente 85 anni che stanno in salute e pretendono correttamente una qualità di vita, mentre purtroppo abbiamo pazienti pure con meno anni che per dei problemi di carattere generale, cardiologici o quant'altro, purtroppo non possono essere gestiti in maniera ottimale. Quindi, ripeto, l'età è un parametro importante, ma non è un limite, non deve essere un limite.
0: Allora, vogliamo andare alle domande del nostro pubblico qui dal Foro Italico? Prego, la prima.
2: Salve dottore, io ho una domanda per tutti gli sportivi che ci ascoltano. Come lei ben sa, tanti fanno padel, tennis, calcio, palestra, e diciamo che il primo a cadere, a cedere, è la spalla per quanto riguarda il tennis, il padel o la palestra, e per il calcio magari è il ginocchio. Io le volevo chiedere: come si può prevenire un infortunio grave come la rottura di un crociato?
1: Allora, molto correttamente, sono distretti articolari differenti in base alla tipologia di sport, ma pure nello stesso sport di braccio, come il tennis e il padel, cambia molto, perché il tennis la gran parte dei colpi viene portato sotto i 90 gradi, quindi col braccio verso il basso, e la spalla viene stressata relativamente, differentemente nel padel, che la maggior parte dei colpi invece viene portata con il braccio verso l'alto, la spalla è molto sollecitata. Come prevenire? Prevenire con una corretta biomeccanica, prevenire con una preparazione importante. La spalla, il motore della spalla, ad esempio, è la muscolatura che connette la scapola e il torace, perché la scapola è l'equilibratore della spalla. E allora non andiamo a sempre pensare di rinforzare la cuffia dei rotatori, noi dobbiamo rinforzare la parte lombare, la parte scapolare, tutta la parte che poi ci fa far meglio il gesto, perché se il gesto viene fatto male i tendini tendono a lesionarsi, e un segreto è quello lì, di, anche se questo è molto difficile con la vita che facciamo, di arrivare al campo almeno quei 10 minuti prima e con gli elastici fare un pochettino di rinforzo, di stabilizzazione prima di entrare in campo.
0: E vabbè, piccoli trucchi quotidiani. E io voglio chiederle un'integrazione, per esempio attività tipo il Pilates, lo yoga, possono essere utili proprio per mantenere le nostre articolazioni in salute?
1: Assolutamente sì. Sempre di più, ad esempio parlavamo della spalla, il Pilates basa molto sulla stabilizzazione scapolare e sulla stabilizzazione del core, cioè della parte che va a gestire la postura, quindi è importantissimo. Lo yoga, l'elasticizzazione articolare è un ulteriore fattore molto importante, quindi rinforzo e elasticità sì.
0: Sono utili. C'è un'altra domanda che arriva da qui.
3: Buongiorno dottore, io pratico il nuoto da sempre e tanti dei miei compagni di squadra nel corso degli anni hanno avuto tanti problemi alla spalla. Il mio allenatore dice che è sufficiente fare un po' di riscaldamento a freddo, come lo chiamiamo noi, quindi fuori dall'acqua, e è sufficiente questo per prevenire problemi alla spalla per chi pratica il nuoto?
1: Beh, sai, fai riscaldamento di una situazione muscolare stabilizzata. Se prima a monte non andiamo a fare un lavoro per far lavorare bene la spalla, uno si può riscaldare quanto vuole, ma se non ha la base muscolare, quindi torniamo a quello che dicevamo prima, è molto molto importante conoscere la biomeccanica e oramai è fondamentale questo.
0: Senta, ma è vero che i dolori alla spalla peggiorano soprattutto di notte?
1: Sì.
0: È vero, è così, non è una fake news?
1: No.
0: Perché?
1: È verissimo ed è la domanda che tutti quanti noi facciamo al paziente in fase di anamnesi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Come stai la notte? Come dormi?
1: No, fa male la notte, sì. È decisamente indice di patologia tendinea, perché comunque è un discorso sia meccanico sia di ridistribuzione a livello della vascolarizzazione che va più sugli organi nobili, quindi questa fase di ischemia, di riduzione dell'afflusso. Ma oltre a quello c'è il fatto che mettendosi sdraiati per gravità la spalla tende a traslare minimamente posteriormente. Infatti un trucchetto è quello di stare semiseduta nel posto operatorio. Addirittura ci sono pazienti che dormono seduti. Perché? Perché stando in quella posizione è più confortevole.
0: Si hanno dei benefici, ci
1: almeno
0: si sente meglio.
1: Ci provano.
0: E allora oltre a questo, quando si hanno problemi, si immagino debba fare tanta fisioterapia per avere una giusta riabilitazione. C'è tutto l'aspetto del modo per rallentare la progressione, la chirurgia ortopedica quando è necessaria. Ma noi siamo veramente in conclusione, quindi io ringrazio Andrea Grasso per essere stato oggi con noi. Siamo veramente arrivati alla fine di questo speciale di Progetto Benessere Tennis and Friend in diretta dal Foro Italico a Roma. Vi ricordiamo, tutta la giornata si starà qui, si potranno fare screening, si potrà fare prevenzione. Quest'anno tante iniziative nuove nel Villaggio della Salute, che ospiterà anche la Notte Bianca. Poi ci sarà un autobus dell'ATAC che andrà verso le persone più disagiate. Insomma, tante novità. Noi abbiamo parlato di prevenzione, in particolare abbiamo messo a fuoco la salute femminile, la tiroide, adesso con Grasso il benessere dell'apparato muscolo-scheletrico. Fatemi salutare la squadra che ha permesso di parlare di diagnosi precoce e corretti stili di vita a 360 gradi. Viviana Verbaro in conduzione, la redazione di Progetto Benessere, quindi Valeria Fotone e Laura Nerozzi, oggi supportati da Luca Torrisi. Regia ringrazio Francesco Galluzzo e tutta la squadra dei tecnici di Radio 1, Antonio D'Alessandri, Jacopo Teodoro, Maurizio Lepri, Cristina Santi e da Saxa Rubra Massimo Chiadroni. Per la parte social grazie a Viviana Mastronardi. Per riascoltare la puntata c'è sempre Rai Play Sound. Linea Serial a seguire al GR1 a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
2: Suzuki. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Serial. Lo spoiler è vietato.
5: On October 3rd he asked me what day was.
6: Che cos'è questo inizio, Giulia?
5: Oggi è il Mean Girls Day, October 3rd.
6: Wow.
5: Certo. Scusaci, noi queste sono reference per noi millennials, per noi giovani.
6: Sì, esatto, per voi giovani.
5: Sto parlando del famoso film con Lindsay Lohan, insomma, ha segnato una generazione di ragazzine che poi andavano a trattare male le ragazzine.
6: Sì, adesso non più ragazzine, diciamo, adesso...
5: Sì, più o meno. Dentro. Che vuoi?
6: Comunque,
5: era il giorno in cui Lindsay Lohan gli viene chiesto che giorno fosse da quello che gli piaceva e era il 3 ottobre, quindi il 3 ottobre è ufficialmente il giorno dedicato a Mean Girls. Buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio 1.
6: Buon 3 ottobre.
5: Giulia Nannini, Alessandro Allegra, questo è Serial. Siamo su Radio 1, siamo molto in diretta, sono le 11:31 minuti, perché a chi venisse il dubbio, siamo in diretta, non sono in diretta.
6: Siamo in diretta, siamo alla seconda puntata della quinta stagione di Serial, siamo molto contenti. Giulia, come stai innanzitutto? Perché come vanno le
5: cose? Ti ringrazio, va tutto molto bene.
6: Non è vero.
5: Lasciami perdere.
6: Allora, facciamo un recall.
5: Frega niente a nessuno,
6: Io voglio fare un recall della quarta stagione. Sì. Nel senso, allora, ricordiamo questo evento meraviglioso. Tu sei l'unica persona in Italia, in Europa probabilmente, che si è infortunata giocando a ping pong.
5: Nel vecchio continente.
6: Sì, esatto, probabilmente l'unica persona. E diciamo questa cosa ancora dei riflessi, va un pochino meglio.
5: È la vita così,
6: sono preoccupato.
5: Però
6: di questa cosa,
5: ti dico una cosa importante: sì. Nella vita è meglio cadere e rialzarsi che stare rigidi e non cadere mai.
6: Questa mi piace.
5: E così inizio. Vorrei parlare con i nostri ascoltatori, per favore.
6: Sì.
5: 335-699-2949 è il nostro numero di telefono.
6: Certo.
5: Amici, oggi quello che vogliamo sapere da voi qual è la serie medical drama che più amate? Ce l'abbiamo tutti una serie su dottori, persone che si occupano della nostra salute che abbiamo amato.
6: Sì.
5: Voglio sapere la vostra.
6: A proposito anche, diciamo, della tua salute,
5: esatto,
6: ma anche di un grande successo, direi uno. Diciamo, possiamo già iniziarlo a dire. Doc, questa settimana ha fatto un ascolto pazzesco. Doc è una delle serie medical drama italiane, probabilmente la più famosa in assoluto. Un grandissimo successo Rai, e l'altro ieri ha fatto quasi 4 milioni di spettatori, ha fatto il 27% di share, quindi un successo pazzesco. Parlando di medical drama, sicuramente diciamo, ne abbiamo diverse di preferite. Noi possiamo dirlo, Giulia, noi negli ultimi tempi abbiamo amato molto The Pitt, ricordiamolo, insomma.
5: Moltissimo,
6: è vero.
5: Moltissimo, ne abbiamo parlato la scorsa stagione a lungo, ne riparleremo perché poi
6: è in corso la lavorazione di una nuova stagione. Della terza stagione,
5: sì.
6: È stato uno dei successi più grandi. Ricordiamo questa particolarità di The Pitt, che è un racconto di
5: un turno
6: sì. Esattamente, un turno di orario
5: di un pronto soccorso
6: a Pittsburgh, e diciamo racconta proprio minuto per minuto, ora per ora, tutto quello che succede in un pronto soccorso, ed è veramente una delle serie preferite. E ricordiamo, un paio di settimane fa, esatto, a Emmy ha vinto tantissimi, ha avuto un grandissimo successo, è stata una delle serie in assoluto tra le più premiate.
5: E allora, amici, vi abbiamo chiesto al 335 699 29 3899 qual è la vostra medical drama serie che più amate? Fatecelo sapere.
6: Ce la fanno sapere. Adesso io direi che iniziamo con la musica. Facciamo una cosa un po' diversa dal solito, Giulia. Iniziamo con la musica.
5: Così entriamo subito nel mood del weekend.
6: Dai,
5: partire. Andiamo con i Passenger. Anzi, Passenger, questa
6: assolutamente.
5: È It Was Gonna Be With You. E anticipa l'album Wide Love, Radio 1.

0: 11:37 minuti Radio 1, questo è Serial con Giulia Nannini e Alessandro Allegra. Vi abbiamo chiesto al 335-699-2949 la vostra serie medical drama preferita. Sara da Trieste ci scrive Grey's Anatomy.
1: Beh, insomma, parliamo della storia,
0: un
1: insomma,
0: un grande cult,
1: assolutamente una delle serie veramente più amate. Senti, invece una delle cose che tu non ami particolarmente, Giulia, è un po', diciamo, un po' come tutti, soprattutto i romani, diciamo, acquisiti in qualche modo, è il traffico romano. Tu hai un rapporto, diciamolo pure, insomma,
0: divisivo,
1: conflittuale. Sì. Ok, adesso quindi parliamo di qualcosa che proprio, appunto, diciamo, molti romani ai noi conoscono, che è quello che è un classico, diciamo, soprattutto in determinati orari, che è l'ingorgo che capita, diciamo, abbastanza spesso, però in questo caso dà lo spunto a una serie molto divertente che è uscita proprio ieri su Prime Video. Sono 6 episodi e si chiama proprio Ingorgo, e noi abbiamo la fortuna, un cast pazzesco che dopo diremo, abbiamo Lucia Ocone collegata al telefono. Ciao Lucia.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Senti, a voi.
1: Allora io te lo chiedo, tu sei romana se non sbaglio, che rapporto hai tu con
2: romana adottata,
1: un po' come tutti noi.
2: Sono degli castelli, esatto.
1: Che sono quelli che poi odiano ancora di più, perché il romano più o meno è abituato da sempre, quelli che sono un po' adottati hanno qualche difficoltà maggiore. Ma tu che rapporto hai con l'auto, con il traffico romano e con l'ingorgo che ti sarà capitato, non dico quotidianamente, ma abbastanza spesso?
2: No, tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, Lucia.
2: Romano, o tangenziale, lo raccordano l'area.
1: Ecco, sdeng.
2: C'erano tappi, diciamo, se magari di notte il 15 agosto non puoi trovare l'ingorgo.
1: Sì, esatto, io dico sempre, il periodo di agosto forse è quello migliore per vivere Roma, insomma, per certi aspetti. Ma
2: no,
1: ti arrabbi, se una che si innervosisce, ti arrabbi, non so,
2: sì,
1: oppure
2: caponissima. No, sono una caponissima, mi attacco al clacson, intreco, dico cose, prima o poi mi picchieranno. E purtroppo sì, non ho pazienza, quindi infatti io spesso prendo i mezzi, io abito in una zona dove ho scelto di vivere, in una zona dove c'ho la metropolitana dietro l'angolo, dietro casa, perché uso tantissimo la metropolitana e faccio dei traffici. Ma mi attacco al clacson, intreco, dico cose, prima o poi mi picchieranno. E purtroppo sì, non ho pazienza, quindi infatti io spesso prendo i mezzi, io abito in una zona dove ho scelto di vivere, in una zona dove c'ho la metropolitana dietro l'angolo, dietro casa, perché uso tantissimo la metropolitana e faccio dei traffici.

0: la notizia possiamo dire è tutta disponibile, quindi è un'ottima notizia per noi che non siamo né io né Alessandro fan di dover aspettare ogni volta una settimana come questa cosa.
1: No, ci sono tutti i miei episodi, esatto. È un super cast,
2: mamma mia, adesso elencarlo stiamo, diciamo,
1: non lo posso elencare perché
2: stiamo per tutta la, diciamo, per tutta la durata della puntata. Comunque facciamo qualche nome, Lucia.
1: Sì, allora aspetta che mi ricordo, perché ha girato insieme a me l'episodio Gianmarco Tognazzi.
2: Sì, certo. Marina Massironi, Donatella Finocchiaro,
1: Stefano Fresi, la Finocchiaro,
2: Antonio Catania,
1: Catania,
2: Colica, ricordiamo insomma la coppiata comica di Colica, Matilde Giori, Corrado Guzzanti, insomma un super cast.
1: Guzzanti, il buon Guzzanti, come possiamo dimenticarlo? No, sono tantissimi. È impossibile, veramente impossibile, quindi andate su Prime, da ieri è disponibile. Esatto,
0: certo. Lucia, entriamo un po' dentro, sì, allora a questa serie. Raccontaci chi è il tuo personaggio e in quale situazione assurda lo troviamo.
1: Allora, il mio personaggio non lo posso spoilerare più di tanto,
2: diciamo, no?
1: Che è appunto, mi rappresenta nella vita, perché inizia proprio il mio episodio con uno sbrocco a Gianmarco Tognazzi che gli urlo nel traffico, che è un capone, quindi suono il clacson, e poi scopriremo che rapporto c'è tra me e Gianmarco,
2: certo.
1: Te lo posso spoilerare. In macchina con me c'è, oddio, aspetta, non mi ricordo il nome, mamma mia che brutta la vecchiaia.
2: Però senti, facciamo una cosa, perché hai parlato proprio di questo momento, noi ce l'abbiamo e lo facciamo ascoltare, sentiamo questa clip.
3: Eccolo qua il coglione di turno, eccolo.
4: Oh, ma senti questa, oh.
3: Ma te muovi con sto catorcio, ma te dai una mossa?
4: Ma che me muova, se stiamo bloccati, manco mai fatto passare.
3: Ma ti ho fatto passare, no, perché sei in cafone.
4: Ma
3: sei.
4: Date una calmata, oh.
3: Ma date una calmata a te, ma vedete che scende e ti venga da quattro schiaffi in faccia, cretino.
4: Ma ringrazia Dio che c'è sta ragazzetta, perché sennò scendevo io.
2: Allora, questo è un momento che appunto hai detto sbrocchi, che è un po' quello che ti capita, abbiamo detto, nella vita reale. Senti, questa serie nasce da una serie in realtà spagnola. Raccontaci un po' questo passaggio, Lucia.
1: No, una serie spagnola, sì, è un format spagnolo che hanno ci hanno fatto vedere a noi prima di,
2: sì,
1: girarla,
2: certo.
1: Ed è... non dico quasi uguale, poi noi siamo più bravi, certo, se vogliamo dire.
2: Assolutamente, ovvio. Assolutamente.
1: Bella. Ti devo dire, dico, la spagnola è la più bella, con tutto rispetto.
0: Senti, ma vi siete divertiti a girarla?
1: Guarda, ci siamo divertiti. Allora, abbiamo girato, in realtà, per ognuno di noi, ognuno di noi ha girato un giorno solo, in realtà,
2: okay,
1: una notte.
2: Sì, certo.
1: Una notte a testa, con un freddo che neanche dello freddo porco si dice a Roma.
0: Okay, quindi l'avete girata qualche mese fa? Sì.
2: Sì.
1: Faceva molto freddo ed eravamo appunto in questo finta strada, appunto, che hanno ricreato con questo finto ingorgo. Io quando ho girato io c'era tantissimo freddo, quindi eravamo proprio imbacuccati in queste macchine.
0: Okay.
1: Io, per male che ho visto che non si nota, ma io ero raffreddatissima. Io non sai cosa ho fatto.
0: Ma dai, non si nota.
1: Io ero imbottita avevo proprio, sai quando hai proprio il naso chiuso?
0: Sì, certo.
1: Non riesci a respirare, anche mi lacrimavano gli occhi, quindi a ogni stop arrivavano e mi infilavano una roba, uno spray nel naso, perché io ero proprio, scusate, mi soffiavo il naso ogni 3x2, io ti ero preoccupatissima. Invece ho visto che non si nota, quindi...
0: zero, io ieri ho visto un episodio veramente molto,
2: molto divertente.
0: È una serie che vi consigliamo, amici di Radio 1, in gorgo. Ne stiamo parlando con una delle protagoniste, Lucia Ocone, qui su Serial, e che dire, vai
2: sì, io direi che ascoltiamo,
0: andiamo
2: con la seconda clip, dai.
5: C'è una notizia su sto traffico.
6: Perché non si muovono? Sei sorpreso, guarda che botta.
7: Dentro il bagagliaio di quella macchina c'è un cadavere.
8: Entriamo. Ecco lì, che tiro fuori.
5: Perché non mi hai detto che stavi ancora con tua moglie?
6: Mi dispiace, hai ragione.
9: Ultimo film, ma con tua madre è andata al cinema a vederlo.
10: Mamma l'ha visto il film.
9: Ah, l'ha visto? Non me lo ricordavo.
11: Se c'è un responsabile qua... sta lassù.
12: Chi è Dio?
13: Ah, dai. Manco male.
2: Allora, in gorgo ne stiamo parlando con Lucia Ocone, Prime Video, da ieri, sono 6 episodi, sono già tutti disponibili.
1: Tutti disponibili, così ve lo potete vedere così in una botta secca, così.
2: Beh sì, anche perché si fa velocemente, sono 30 minuti. Senti, l'abbiamo detto, ti è piaciuto molto

0: girarlo, ma che cosa è che non ci sono delle cose che magari non lo so, magari anche lavorare tutto in una notte, non lo so, da questo punto di vista
1: no, è stato stranissimo perché di solito quando giriamo sì. qualcosa sono mesi di lavorazione, quindi invece questo era comunque un cast talmente, un lavoro talmente corale con un cast talmente ampio che quindi abbiamo fatto un giorno a testa, quindi è stato in realtà stranissimo girare un giorno solo, in una notte girare il mio episodio, quello è stato sicuramente molto strano perché ci sono di solito dei tempi molto più lunghi.
2: Bene, Lucia, la serie in questione è Ingorgo e disponibile da ieri su Prime Video, lo ricordiamo. Io adesso vorrei fare la domanda che sto facendo ai nostri ascoltatori.
0: Io la farei anche
2: oggi.
0: Lucia.
2: Esatto, al 335-699-2949 oggi abbiamo chiesto qual è la serie medical drama che più amano i nostri ascoltatori. Vorrei sapere la tua, Lucia.
0: Sì, vogliamo sapere la tua.
2: E non puoi avere dubbi, dai. Non te la voglio suggerire io, ma io, insomma, ci allora, hai lavorato insieme.
0: Allora, io ti dico che forse ce l'abbiamo collegata al telefono, perché adesso facciamo questo
2: passaggio.
0: Esatto, una serie Rai.
2: Lucia, una serie Rai che
0: l'altro ieri ha fatto un sacco di ascolti.
2: Che ti piace veramente tanto, Lucia.
0: E c'è un'attrice che...
1: Non è Grey's Anatomy.
0: No, non è Grey's Anatomy. È una serie Rai dove una delle protagoniste, anzi la protagonista femminile, si chiama Matilde Joly e che guarda caso faceva parte anche di Ingorgo.
1: Madonna, quanto siete bravi, come mi hai agganciato le due cose.
0: Hai visto?
2: Incredibile,
0: hai visto?
2: Ci pagano.
0: E forse, pensa, ci pagano anche. Forse Matilde Joly è già collegata. Ciao Matilde.
3: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno ciao, Matilde.
3: Ma Lucy è ancora collegata?
2: Certo.
0: Sì.
3: Ciao Lucy le ha viste tutte le puntate, sa tutto di no.
2: Ma pensa, Matilde ha detto che adesso voleva stare ancora in diretta, ma adesso che ha detto che adesso le va a riguardare,
0: tutte.
2: Quindi non può, ci deve
3: certo,
2: salutare.
3: Ma certo.
0: Ma dalle stagioni passate, tra l'altro,
2: certo.
0: Insomma, ricominciando dalle stagioni passate.
3: Fatti la maratona, Lucy, fatti tutta la maratona.
2: Grazie mille, Lucia Ocone, per essere stata con noi a Serial. La serie è Ingorgo. Grazie,
1: ciao,
2: Lucia Ocone.
1: Grazie a voi, baci a tutti, ciao.
2: E allora ciao. Sono arrivati tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Scrubs è ancora Dottor House,
0: sì.
2: Ma in assoluto il medical drama preferito, oltre a IAR, che ha ricevuto tantissimi messaggi. IAR, bravissima. Proprio in assoluto è Doc. E allora ne parliamo insieme a te, Matilde Joly. Grazie per essere qui con noi a Serial, un grandissimo successo.
0: Grandissimo successo ed è partita con il botto. Sei contentissima, penso, Matilde.
3: Ragazzi, quasi 5 milioni.
0: Sì.
3: Mi scuso se sentite sotto il rumore degli zoccoli, ma io sono a cavallo.
0: Ah, che meraviglia!
2: Grazie per averci restituito questa immagine.
0: Sì.
3: Sì, pensatemi in un bosco fiavesco sopra il mio.
2: Io ti penso Xina, francamente, in termini di serie televisive.
3: Mi piacerebbe. Guarda, l'ho detto in un'intervista. Che io avrei voluto tantissimo interpretare Xena, principessa guerriera.
0: Vabbè, ci sta. Stiamo sentendo il cavallo in questo momento,
3: esatto.
0: È bellissimo.
3: Sì,
0: sì, assolutamente.
3: Scusate, però,
0: no, è bellissimo.
3: Però era inevitabile, però guarda, fare l'intervista in diretta radio sul cavallo è stupendo.
0: È meraviglioso. Senti, Matilde, io direi facciamo una cosa: ascoltiamo la prima clip tratta da questa quarta stagione di Doc. L'abbiamo appena detto, un grandissimo successo. Poi parliamo del tuo personaggio, di Giulia Giordano e di dei cambiamenti che stiamo vedendo già dalla prima puntata. Ascoltiamo la prima clip.
4: È tornato.
5: Cos'è successo qui?
4: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
5: Non li chiamerei tagli, direi più misure per l'efficienza.
6: È inaccettabile che io sia costretto a trattare così i miei pazienti.
5: Sapevamo che le novità non gli sarebbero piaciute. Si abitora.
6: Lavorando in queste condizioni si finisce per fare degli errori.
5: Non so più se è una buona idea farsi ricoverare qui.
4: Manca della morfina dalle nostre scorte.
7: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
4: Ma tu pensi veramente che Campigli vada in giro per reparti iniettando morfina?
6: È una persona senza scrupoli, Giulia.
4: Non sei più il primario, Andrea.
5: Questo reparto l'abbiamo costruito io e te insieme. Alla base c'era un principio semplice. Il paziente al centro. Sempre.
4: Ed è ancora così. Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. Io ci spero ancora. E tu?
0: Allora, Giulia Giordano, che nel frattempo ha avuto una promozione, adesso ce la racconti, che cosa sta succedendo in questo ospedale? Matilde.
3: Allora ragazzi, sta succedendo un bel macello, nel senso che, Doc, Andrea Fanti, il nostro amato Luca Argentero. Si è assentato, si è preso un'aspettativa di un anno, perché la moglie Agnese purtroppo sta sta insomma sta affrontando la fase finale terminale di un brutto male, e lui giustamente decide di passarlo insieme a lei, di accompagnarla. Il reparto rimane nelle mani di Giulia, che accetta la proposta che le viene fatta, anche se lei in teoria a fine terza stagione avrebbe preferito cambiare aria, spostarsi proprio in un altro ospedale, però chiaramente questo reparto per lei è la sua creatura, è la sua famiglia, quindi come esimersi dal diventarne la guida. Per quanto la promozione a primario, poi una primaria donna, sia una cosa bella, certo, prestigiosa, però è anche un oneri onori, nel
0: certo,
3: senso che lei eredita una bella gatta da pelare, perché eredita un reparto già complesso per tutte le storie avvenute nelle stagioni precedenti. E in più è un momento storico, perché alla serie doc piace essere agganciata alla realtà dei fatti, quindi racconta veramente quello che succede nel sistema sanitario italiano.
0: Sì,
3: momento di tagli, è un momento di crisi, certo, dove se gli ospedali pubblici vogliono rimanere aperti e non essere inglobati da holding private e tutto quanto, devono per forza attuare dei tagli, e lei è costretta a tagliare. Quindi chiaramente quando poi Doc torna e in generale tutti vedono come è ridotto l'ospedale, se la prendono tutti con lei, perché le decisioni le ha dovute prendere lei, ma lei è stata obbligata.
2: Questa è la sfida più grande che il tuo personaggio deve affrontare in questa stagione, lo possiamo dire.
3: Sì, deve cercare di tenere vivo il reparto, ma con tutta una serie di tagli, ed è impossibile far contenti tutti. E quindi lei diventa anche un po' il parafulmine della scontentezza di tutti quanti. Infatti, guarda, ho letto un po' di commenti del nostro pubblico meraviglioso che ci segue
0: è vero.
3: Con grande affetto, e che io ringrazio per questo sostegno. Che di solito è sempre stato molto sostenitore di Giulia. Quest'anno ho letto, cioè questo l'altro giorno, ho letto un po' di commenti un po' diversi, che è giusto che ci siano, dicendo: certo, queste prime puntate Giulia l'ho trovata un po' dura, un po' indurita,
0: sì,
3: no?
0: Cioè, cambiata,
3: come se ci fossero rimasti anche un po' male di questa versione. E io dico, innanzitutto ringrazio per lo scambio dei commenti, perché è bellissimo vedere che il pubblico è così attento alle sfumature di tutti i personaggi, vuol dire che è un pubblico sensibile e attento. Voglio difendere un pochino il mio personaggio, perché ci sono affezionato, e dire che lei in realtà in questa fase lo deve un po' essere, perché tutta la responsabilità è nelle sue mani. Se lei prende una toppa, le chiudono il reparto. Quindi sì, è vero, a volte è antipatica anche quando dice non sei più tu il primario, ma è perché è carica di responsabilità, non perché si sia incattivito, indurita o si sia montata
0: certo,
3: la testa.
0: Certo. Ma chiaramente
3: capito.
0: Poi molte cose si riflettono, ovviamente il lavoro che fa, le difficoltà ovviamente.
2: Ma mi fa morire lavoro... che Matilde si giustifica con gli ascoltatori. Ci tiene tantissimo.
3: Guarda, è tipico del mio carattere.
0: però ti dico, ecco, rilacciando a quello che stavi dicendo prima, quello che dicevamo prima, non so se ci hai ascoltato, Matilde, una delle nostre serie preferite. Dopo dovevo sapere il nome del cavallo.
3: Il mio cavallo si chiama Nadador, che in spagnolo vuol dire nuotatore.
0: Nadador, come no. E stavamo dicendo poc'anzi con Giulia Nannini, che una delle nostre serie preferite è The Pitt, è una serie americana di grandissimo successo, immagino anche te.
3: Carter,
0: assolutamente sì.
3: Carter.
0: Però no, che ci sono delle similitudini, perché poi alla fine, se tu ti ricordi, anche lì, vabbè, il sistema sanitario americano è totalmente diverso da quello italiano, però anche lì tagli, quindi preoccupazioni in questo senso, il fatto che poi appunto lì scatta tutta la procedura delle assicurazioni, insomma il problema economico poi in realtà degli ospedali è un problema che poi si riflette in tutto il mondo. Posso dare anche un consiglio cinematografico in questo senso? Non so se ti è capitato di vederlo, Matilde, ma te lo consiglio, un film che si chiama L'ultimo turno, è uscito credo un paio d'anni fa. Allora, assolutamente, credo che sia su Prime Video in queste settimane. È un film che racconta praticamente un turno, in questo caso di un'infermiera, e ti fa proprio vivere le difficoltà che in questo momento, soprattutto perché poi gli infermieri se ne sono sempre di meno, negli ospedali, ed è racconta perfettamente, ti prende moltissimo. Poi mi saprai dire, insomma, se ti è piaciuto L'ultimo turno, film veramente
3: certo.
0: molto bello.
2: Poi molto calzante anche per Doc, soprattutto la serie
3: ragazzi,
2: cui stiamo parlando adesso. Sì,
3: al di là del fatto che stiamo parlando di una serie che ho fatto io, ma io, a prescindere, anche prima di diventare attrice, anche prima di girare Doc, io sono una grande appassionata del medical drama. Cioè io arrivo da veramente da una passione estrema per IR, Grey's Anatomy, Dr. House, cioè, quindi io sono veramente quel pubblico appassionato dei medical con cui puoi parlare veramente di tutte queste cose, perché mi piacciono. Mi
2: Pensa
3: piacciono
2: quando
3: tanto.
2: Ti hanno detto che eri la protagonista di un medical drama.
3: Io quando ho messo il camice la prima volta, ragazzi, ci ho detto no, vabbè, che spettacolo.
2: Allora, Matilde, ascoltiamo la seconda clip tratta dalla quarta stagione di Doc.
8: Sì. Arriva chiamata, fa fattura e non fa straordinari.
9: Un medico gettone.
10: Non capisco perché continui a volerlo come collega.
11: Andrei più di un collega. Arresto cardiaco per overdose di morfina.
9: Voglio vivere con te.
11: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
9: Qua in Italia abbiamo questa cosa speciale, si chiama servizio sanitario. Ed è pieno di difetti, lo so. Però se non ci fosse, questo paese sarebbe un posto peggiore.
11: Come hai potuto pensare che accettassi di mandarti via?
9: Ormai mi aspetto di tutto. Non ci sono neanche gli infermieri per le terapie.
11: Abbiamo quelli che abbiamo.
9: Appunto. Pochi. Comunque non mi piace litigare con te.
2: Prima una domanda seria, poi una domanda meno seria. Ma
3: vai, vai.
2: La domanda seria è questa: in questa quarta stagione c'è un aspetto in cui Matilde si riconosce in Giulia, in cui tu ti vedi un pochino?
3: Guarda, c'è sempre qualcosa. Cioè, io ho imparato veramente, prima sentivo che parlavate con Lucia Ocone, no, lei le faceva strano che L'ingorgo è stato girato in così poco tempo, no?
0: Sì, in una notte,
3: esatto, uguale, perché l'ho fatto pure io, quindi è veramente strano. Così come per me iniziare a girare una serie così lunga e rimanere così tanto tempo, sia di proprio settimane di lavorazione, sia di anni, perché la storia va avanti, con uno stesso personaggio, ti permette di fare un'esperienza che per un film singolo, one shot, per il cinema non puoi fare,
0: certo,
3: cioè passarci veramente, crescerci insieme, crescere insieme a lei. Quindi ti devo dire che io ormai ci metto, cioè Matilde e Giulia si mischiano parecchio e imparano l'una dall'altra e sicuramente nella Giulia di quest'anno c'è anche una parte di me che è quella appunto della responsabilità, che a volte sento anch'io nella mia vita privata, comunque ho una famiglia molto numerosa, oppure anche nella gestione, per esempio, banalmente anche degli animali. Io so tanti animali perché adoro gli animali, quindi
0: lo stiamo
3: quando
0: capendo
3: tu sei
0: oggi
3: la guida, no, ma questo è niente, ragazzi, questo è niente. Cioè, voi una volta dovete venire a farvi una giornata con me.
0: Assolutamente.
2: Ma
0: no, assolutamente.
2: La domanda meno seria.
0: Adesso c'è la domanda meno seria,
3: prego,
0: preparati.
3: Vai,
0: puoi fermare anche il cavallo.
2: Vabbè,
0: se vuoi,
2: non è così drammatica. Cioè, dai, su. No, volevo sapere com'era andata la prima volta e ti sei trovata sul set con Luca Argentero.
0: Sì.
2: Con tutto il rispetto, non voglio niente. Però volevo dire, cioè, è stata da donna normale, che c'è stato un minimo di emozione.
3: Guarda,
2: fa un certo effetto,
3: allora,
2: o no?
3: Ma sì, allora, vabbè, ma dai, Luca è un bellissimo uomo,
2: certo,
3: di grande fascino e tutto
2: quello,
3: quanto.
0: Dai, non l'avevo notato io.
3: Quindi sicuramente, allora, devi
2: calcolare
3: che... Un
2: minimo d'effetto te l'ha fatto.
3: Ma guarda, sì, però è una cosa molto, molto pura, cioè più
2: certo.
3: Io per esempio a me di lui piace tantissimo, lui è veramente intelligente, cioè ha un acume, Luca, incredibile. Quindi unito poi a questo bellissimo aspetto, questo modo di fare così charme, no?
0: Certo.
3: Chiaramente è una presenza piacevolissima con cui lavorare, quindi assolutamente sì.
2: Ale, grazie Matilde
0: Soli
2: per essere stata con noi.
0: Ricordiamo Doc, gli appuntamenti di Doc, ricordiamoli, sono 16 episodi suddivisi in 8 serate, prime serate meravigliose.
3: Esatto.
0: La prima è andata benissimo, giovedì l'altro ieri, e il giovedì ti seguiremo per altre 7 serate e siamo sicuri che sarà un successo.
3: E
0: Matilde,
3: continuate a commentare anche critiche, a me piacciono.
2: Matilde Gioli vi legge, quindi commentate.
0: Va bene,
2: grazie,
0: va bene.
2: Matilde,
0: saluti a cavallo, saluti a cavallo, un bacio a cavallo,
3: ve lo saluto con affetto. Ciao ragazzi,
0: ciao Matilde.
2: Doc 4 è la serie che vi consigliamo in chiusura di puntata. Grazie alla nostra squadra in regia, Nino Giuliano,
0: grazie,
2: alla parte
0: Nino.
2: Tecnica Max Savino,
0: grazie Max.
2: Alessandro Allegra,
0: grazie,
2: adesso
0: Alessandro.
2: C'è l'appuntamento con l'informazione. Rimanete su Radio 1 perché la linea va al nostro
0: GR1.
2: Ciao!
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: ore 12.
14: GR1.
15: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Arrestato con l'accusa di terrorismo l'uomo che il 18 aprile scorso a Roma ha ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
13: Nel telefono e negli altri dispositivi elettronici sequestrati aveva un manuale con le istruzioni per costruire bombe e sabotare i servizi pubblici. Le ferrovie e le carceri erano solo alcuni degli obiettivi. L'uomo italiano appartenente ad ambienti anarchici è stato arrestato per terrorismo ed è accusato anche di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico sottoposto al carcere duro dal 2020. Condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo nel 2006. Durante il corteo il vice dirigente della Digos era stato colpito con una bottiglia alla testa che gli aveva procurato lesioni permanenti al volto. L'uomo arrestato nelle scorse ore è stato individuato anche grazie ai filmati raccolti durante la manifestazione. Fabrizia Ralla, GR1.
15: Il copilota del volo Fly Dubai pianificava un atto terroristico, lo sostiene il procuratore degli Emirati Arabi che indaga su quanto accaduto sul volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il pilota omanita avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi dell'aereo. Per il Wall Street Journal, inoltre, gli era stato vietato di volare nel suo paese per sospetta radicalizzazione. In Ucraina due morti nella regione del Lugansk a causa di un drone russo. A Kiev è stato distrutto un ponte, una vittima anche nella regione russa di Belgorod in Lituania. È rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone nella zona di Vilnius. L'aeroporto era stato temporaneamente chiuso, i cittadini erano stati invitati a individuare i rifugi e i jet NATO si erano alzati in volo. Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana e poco fa ha rilasciato dichiarazioni insieme al principe Alberto II, soffermandosi sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali.
16: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
15: In Russia allarme in un laboratorio siberiano per una ricercatrice deceduta dopo aver contratto la peste polmonare. La corrispondente da Mosca.
17: Aveva solo 28 anni e lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk in Siberia. Daria Shipilova, questo è il suo nome, è morta secondo media indipendenti locali per avere contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Era stata ricoverata martedì scorso con i sintomi di una polmonite grave. Giovedì si è spenta. Il reparto ospedaliero è stato isolato. Quasi 200 persone che potrebbero aver avuto contatti con la donna sono state messe in quarantena, riferiscono media indipendenti, senza fornire ulteriori dettagli. A Irkutsk, per cautela, sarebbero stati cancellati gli eventi pubblici e avviato un'indagine sulle procedure di sicurezza impiegate nell'ospedale interessato. Nessuna dichiarazione da parte del Ministero della Salute russo, diverse le ricostruzioni. Solo il governatore della regione russa della vicina Buriazia, in un post sui social media, ha scritto che una donna nella regione di Irkutsk è morta di peste, specificando che negli ultimi tempi non si era recata in Buriazia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
15: In delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio prepara una memoria, mentre gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo di Alberto Stasi e si profila una guerra di perizie.
18: Gli atti, comprese le ultime consulenze rese pubbliche pochi giorni fa, sono sul tavolo della Procura Generale di Milano. Un passaggio obbligato, quello dei magistrati di Pavia, affinché venga valutata un'eventuale revisione del processo contro Alberto Stasi. Contemporaneamente, quegli stessi atti sono anche in mano alla difesa di Andrea Sempio, che sta preparando le proprie memorie e controdeduzioni. E ormai l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco si trasforma in una guerra di perizie. La Procura pavese è convinta di aver dimostrato l'assenza dell'allora fidanzato di Chiara Poggi dalla scena del crimine. Non solo i pedali della famosa bicicletta, tutti gli elementi che portarono alla sua condanna, l'alibi, l'orario della morte, il dispenser di sapone nel bagno, le scarpe che sarebbero rimaste pulite, il racconto della scoperta del corpo, sarebbero stati smontati punto per punto, chiamando anche in causa le analisi dei RIS dell'epoca. Dall'altro lato, la difesa di Sempio sicura di poter dare una spiegazione agli indizi contro di lui. Lo stesso Sempio ieri ha ribadito che non ci sono a suo parere elementi tali da portarlo a processo. L'impronta del piede non sarebbe la sua perché troppo piccola, quella della mano, la famosa impronta 33, giustificabile dato che frequentava la villetta di Via Pascoli. Spetterà tra poco ai giudici sciogliere sciogliere i nodi e decidere su un eventuale rinvio a giudizio. Giuseppe Lisi, GR1.
15: Arezzo, la città da cui cacciò i diavoli, dedica una mostra a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. In 80 opere racconta qual è stata l'immagine del poverello di Assisi nell'arte negli anni immediatamente successivi alla sua scomparsa fino al Novecento, alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea nell'ex chiesa di Sant'Ignazio. L'inviato.
19: Il saio marrone con cappuccio e cordone con tre nodi, la tonsura e la barba, così ci appare San Francesco nelle prime opere, sono di metà 200 in mostra. La curatrice Cristina Cidini, sono ritratti fedeli?
20: Sono presumibilmente abbastanza fedeli perché i pittori potevano contare su testimonianze dirette di chi il santo lo aveva conosciuto.
19: E che cosa aggiungono gli artisti?
20: Gli artisti si diffondono anche molto nel narrare attraverso le immagini le storie della sua vita e i miracoli dopo la morte.
19: Ogni epoca poi ha il suo San Francesco e gli artisti così lo rappresentano, come la sua immagine durante il barocco che vediamo nelle grandi pale di quell'epoca riunite nella ex chiesa di Sant'Ignazio.
20: Nel Seicento sono accentuati due aspetti, quello del misticismo solitario che mostra Francesco in preghiera o in estasi in luoghi aspri e selvaggi, e quello invece del trionfo, per cui attraverso la sua visione Francesco sale in paradiso.
19: E qual è l'immagine di San Francesco negli artisti del Novecento?
20: Nel Novecento si torna ad accentuare il suo ascetismo, la sua rinuncia ai beni materiali, la povertà e il suo dialogo con la natura.
19: Da Arezzo, Federico Pietranera, GR1.
15: Ora lo sport con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.
21: Chi aveva già corso e vinto nel 2017, una volta avuta finalmente a disposizione una Red Bull competitiva, non ha fallito. La pole a Sepang se la prende Verstappen con un giro clamoroso davanti a un altro che sulla Malesia ne ha di storie da raccontare, Hamilton con la Ferrari. Prima fila caldissima, i due, eufemismo, non si amano. In seconda fila, stante la penalizzazione di Ajara che si era piazzato terzo, sale Antonelli, il leader del mondiale, bravissimo a non sbagliare l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole per non sprecare gomme in ottica gara, ma non lo sbaglia. Peggio va infatti a Russell con l'altra Mercedes che prenderà il via dalla quarta fila, settimo, e dovrà dunque rincorrere. Saggio, Kimi, nel nostro affare, il tema della gara, domani il via alle 9, sarà l'usura delle gomme per via del gran caldo, ma paradossalmente anche il rischio pioggia. La giornata Mercedes fatica a mettere assieme tutti i pezzi, per cui per gli altri sarà una grande opportunità da non sprecare, Ferrari in primis, ma occhio a Verstappen che parte dalla pole e soprattutto non ha mai vinto quest'anno e forse un'opportunità così non ce l'avrà più. Manuel Codignoni, GR1.
15: In Giappone la gara sprint della MotoGP vinta da Marc Marquez con la Ducati davanti alla Honda di Moreira e all'Aprilia di Martin Bezzecchi sesto. Tennis, Sinner salterà anche Shanghai e assente da Wimbledon, ancora non si sa quando rientrerà nel circuito. Intanto a Tokyo fuori agli ottavi sia Arnaldi che Berrettini. Fine settimana l'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Era la nostra ultima notizia, ora la linea va all'informazione regionale. Prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
22: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
12: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Una bomba carta esplosa nella notte alla Borghesiana a Roma, danneggiato un autonoleggio. In zona altri episodi simili, indaga la polizia. Preso il terzo uomo coinvolto nell'investimento di due ragazze adolescenti ad Ostia, operazione congiunta di carabinieri e polizia. Nel nome di Mattia, a Roma nel pomeriggio un corteo per ricordare il giovane di 17 anni investito e ucciso a Corso Francia a Roma. L'appello della mamma: non si può morire a 17 anni. A Roma torna il Tevere Day. Fino all'11 ottobre il fiume di Roma sarà al centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporto, ambiente, cultura e cittadinanza attiva. Ancora buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Bomba carta contro un autonoleggio alla Borghesiana in via Casilina. L'esplosione nella notte ha infranto la vetrata. È il quinto episodio nel quadrante est in meno di 40 giorni. Indaga la polizia.
2: La vetrata in frantumi, lo scoppio avvertito dai residenti nel cuore della notte, il bersaglio dell'ordigno, l'ingresso di un autonoleggio alla Borghesiana, ancora un'esplosione nel quadrante est della capitale e con ogni probabilità una bomba carta, la quinta in meno di 40 giorni nella zona. A essere presa di mira questa volta un'attività specializzata nel noleggio di automobili. Sul posto, in via Casilina, all'incrocio con via Burgio, è arrivato anche il titolare, un 26enne romano, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'azione dinamitarda e la tipologia l'ordigno esploso, la polizia scientifica. Gli investigatori cercheranno elementi utili anche nei sistemi di videosorveglianza dell'autonoleggio. Una scia di bombe carta che si snoda lungo la via Casilina a partire da fine agosto, quando in poche ore furono presi di mira un barbiere in zona Due Leoni, un autosalone all'Alessandrino colpito per due volte e gestito da un uomo con precedenti per droga, e infine un forno a Torre Maura. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Durante il Giro d'Italia nel maggio scorso, per sfuggire ad un controllo delle forze dell'ordine, investirono gravemente due adolescenti ad Ostia. Due erano già stati fermati. Ora, in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia, è stata fermata una terza persona.
3: Dopo quattro mesi anche il terzo uomo a bordo dell'auto che per sfuggire all'alte della polizia a Ostia travolse due ragazze minorenni sul marciapiede lo scorso 31 maggio è stato individuato e fermato da carabinieri e polizia di Stato. È un 26enne di origini cilene che nel frattempo si era nascosto in diverse località italiane. L'auto rincorsa dalla polizia con a bordo i tre malviventi travolse le due giovanissime sul marciapiede in via della Tolda. Schiacciate contro una serranda, miracolosamente riportarono solo contusioni e ferite non gravi. La caccia a quei rapinatori si concluse dopo un inseguimento della polizia ed uno scontro con un'altra auto in via Capo Sperone, ma uno dei complici allora si era eclissato. A bordo della macchina erano stati rinvenuti anche arnesi da scasso. Lo scorso 26 settembre i carabinieri di Ostia hanno arrestato il terzo uomo che ieri è stato sottoposto a fermo. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Sul cellulare aveva conservato una sorta di manuale con le istruzioni d'uso per confezionare bombe. La polizia ha arrestato un 36enne ritenuto vicino al mondo anarchico. L'accusa è di terrorismo.
4: Istruzioni per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli con precedenti non legati alla galassia insurrezionalista. Il corteo organizzato a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, stando alle accuse, anche nel telefonino del 36enne indagato. Obiettivi da colpire: la rete ferroviaria e gli istituti penitenziari. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Preso a pugni, vittima un anziano di 70 anni, fatti avvenuti a Centocelle e denunciati dalla comunità islamica. Il suo legale denuncia l'episodio spiegando che nella querela formale verrà prospettata l'aggravante dell'odio razziale. Ed è stato individuato e arrestato in un bar di Borgo Sabotino nel Pontino un 50enne romano ricercato da oltre un anno. A bloccarlo gli agenti della squadra mobile al termine di una lunga attività investigativa.
5: Fine corsa per Samba Boy, latitante da quasi un anno e mezzo. Diego Felli, 52 anni, è stato arrestato a Borgo Sabotino, a Latina, dalla squadra mobile della capitale e da quella pontina. Felli si trovava in un bar del quartiere quando è stato riconosciuto e fermato dagli agenti che hanno perquisito la villetta del consorzio di Lido Fosceverde dove aveva trovato rifugio. Si trova attualmente in carcere a Latina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era uno dei fedelissimi del boss del narcotraffico romano Elvis Demce, rinchiuso al 41 bis. Sarebbe stato lui, infatti, a recuperare per l'albanese somme ingenti non incassate per l'acquisto di droga, e sempre a lui Demce avrebbe affidato il compito di riversare fiumi di cocaina nel quartiere di San Basilio a Roma. Il rapporto con Demce non si sarebbe limitato allo spaccio. Secondo gli investigatori, Felli sarebbe stato anche assoldato per il sequestro di un DJ originario di Bari che con l'albanese aveva maturato un debito di 500.000 euro. Linda Dorigo, TGR Lazio.
6: I carabinieri della stazione di Cassino hanno arrestato un 51enne del luogo per maltrattamenti in famiglia. Da quanto ricostruito, le condotte vessatorie dell'uomo, concentrate in particolare nell'ultimo mese, erano indirizzate all'anziana madre che abitava con lui. L'uomo ora si trova nel carcere della cittadina del Frusinate. E non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Un 39enne morto a Cassino oggi, nella capitale sittina, dei familiari delle vittime per chiedere più sicurezza. Iniziativa organizzata dai familiari di Mattia Liguori, investito e ucciso a 17 anni. Abbiamo intervistato la mamma.
7: Noi chiediamo maggiore sicurezza. Chiediamo maggiore sicurezza alle istituzioni per far sì che le strade di Roma siano dotate di autovelox, dossi, spazi condivisi che possano essere appunto strade con corsie per ciclisti, insomma che diventino dei luoghi sicuri per tutti e per tutte, ma chiediamo soprattutto anche agli automobilisti di avere maggiore attenzione.
8: Sta cercando di trasformare il dolore enorme, immenso, incolmabile per la morte di suo figlio in una battaglia di civiltà.
7: Si può fare solo questo, nel senso che ormai Mattia non c'è più, ma noi siamo qui, abbiamo bisogno appunto di tutelarci, perché io sono un automobilista, ma in alcuni momenti della mia giornata sono anche un pedone, così lo è mio figlio, la famiglia, i miei amici e tutte le persone che conosco. Quindi dobbiamo assolutamente prendere quello che possiamo da questa esperienza tragica.
6: Sport, cultura, sostenibilità, torna il Tevere Day, una lunga maratona di eventi fino all'11 ottobre per celebrare il fiume di Roma.
9: Una palestra urbana a cielo aperto tra Ponte Milvio e Foro Italico sulle sponde del fiume di Roma. Dimostrazioni e prove aperte di diverse discipline sportive con il coinvolgimento del CONI fino ad attività per famiglie ed anziani per rendere vive e frequentate le aree protette fluviali. Oggi giornata centrale in questo fine settimana di parchi di sport. Evento novità dell'ottava edizione del Tevere Day, manifestazione dedicata al corso d'acqua che attraversa la capitale. Più di 130. Gli appuntamenti in calendario diffusi lungo oltre 80 chilometri da Nazzano e Farfa fino a Ostia e Fiumicino. Sport, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Il Tevere Day, nato per restituire al fiume un ruolo centrale nella vita della capitale, riunisce oltre 200 tra associazioni, enti, federazioni e aziende. Cuore simbolico del programma di quest'anno, il 10 ottobre, con la prima giornata del Tevere, proposta dall'associazione Tevere Day APS, affinché il secondo sabato di questo mese entri stabilmente nel calendario delle ricorrenze cittadine. Alle 10, partenza della Vogalonga Tiberina da Ponte Marconi all'idroscalo di Ostia. In acqua 100 imbarcazioni e 250 regatanti. Ad accompagnare le barche, ciclo pedalato Roma-Ostia. Dalle 12.30 omaggio floreale collettivo al fiume da 6 ponti pedonali coinvolti. Nazario Basili, TGR Lazio.
6: Siamo al calcio, campionato di Serie A verso la ripresa dopo la conclusione degli impegni della nazionale. Ultimo match lunedì, gli azzurri incontreranno la Turchia.
10: Il bel pareggio per 1-1 della nuova nazionale italiana di Roberto Mancini sul proibitivo campo della Francia di Zidane ha visto tra i protagonisti il centrocampista della Lazio Frattesi, in campo per quasi 80 minuti al centro della manovra azzurra e in un paio di occasioni vicino al gol. Panchina invece per il difensore romanista Mancini e anche per Coné tra i transalpini. Era rimasto a casa invece Brian Cristante, che per un'infiammazione al ginocchio potrebbe saltare i prossimi impegni giallorossi. Tra i possibili sostituti Pisilli, che ha giocato 90 minuti nella trasferta vinta dall'Under 21 Cremona in Armenia, titolari anche i frusinati Palmisani e Fini, mentre l'altro romanista Lulli è entrato nella ripresa. Lunedì la nazionale di Mancini sarà di nuovo in campo con la Turchia, mentre cresce l'attesa per il ritorno del campionato nel prossimo fine settimana, con Roma e Lazio che ripartono in testa e il Frosinone tra le rivelazioni dell'avvio di stagione. La Roma avrà un big match di giornata sul campo del Como di Fabregas domenica alle 12.30, mentre alle 15 dello stesso giorno la Lazio sfiderà l'Olimpico il Monza. Tra i biancocelesti non ci sarà Gudmundsson, infortunato in nazionale fuori almeno un mese. Il sorprendente Frosinone di Alvini cercherà di continuare a stupire andando a sfidare il Napoli al Maradona sabato alle 20.45. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: La viabilità, ci colleghiamo con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
11: Oggi fino alle 19 manifestazioni in Piazza dei Santi Apostoli. Fino alle 18 è previsto anche un corteo con partenza da Piazza del Popolo, arrivo in Piazza dei Santi Apostoli, passando per Via del Corso e Via Cesare Battisti, possibili chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti. Dalle 14 alle 18 altra manifestazione in Piazza della Bocca della Verità, con possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Sempre dalle 14 di oggi fino a cessate esigenze di domani per la festa patronale della chiesa di San Gioacchino in Prati, sarà chiusa al traffico via Pompeo Magno nel tratto compreso tra Piazza dei Quiriti e Via Ezio. Infine oggi e domani a Ostia Antica si svolge il Palio d'autunno dalle 15 fino a cessate esigenze di domani, divieto di transito su Viale dei Romagnoli.
1: La musica a distanza di 7 anni dall'altro lavoro, esce il nuovo album della cantautrice romana Paola Turci dal titolo Amore a dismisura.
12: È una canzone diversa uscita fuori dalla mia stanza.
13: È un disco molto diretto questo, ho scritto in un mese praticamente quasi tutte queste canzoni in un residence a Roma, tornando nella mia città.
14: Amore a dismisura, un disco di pancia arrivato dopo 7 anni dall'ultimo album. Canzoni che attraversano molte forme del sentimento, la nascita, la passione, l'assenza, gli errori, la perdita e la possibilità di ricominciare puntando alla misura dell'amore.
13: La misura dell'amore deve essere la più alta espressione dell'amore, che è l'amore incondizionato, che è l'amore che non chiede in cambio nulla, non chiede di essere riamato, non chiede controllo, non chiede possesso. Un amore che è presente anche nell'assenza.
12: Angela è sparita tra i lampioni della sera.
14: Nell'album un brano che la Turci definisce necessario, Miss, firmato interamente da Francesco Bianconi, al centro la storia di un femminicidio raccontato anche con tocchi cinematografici pasoliniani.
13: Ciò che circonda una violenza del genere, un femminicidio, va raccontato, il degrado. Appunto qui si parla di città sconsacrate.
14: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Nuovo appuntamento oggi a Roma con la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Saranno complessivamente 8 le postazioni a disposizione dei romani. Tutte le informazioni sul sito della municipalizzata Capitolina. Sono le 12:22 minuti 56 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. Alle 14 su Rai 3 il TGR Lazio. Grazie in regia ad Adriano Lippi, da Stefania Cappa che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
15: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
16: Un proprietario terriero affida la vigna a un gruppo di agricoltori e parte per un paese lontano. Al tempo della vendemmia manda i suoi servi a ritirare l'uva, ma i contadini pigliano il primo e lo bastonano, il secondo lo ammazzano, il terzo lo prendono a sassate. La scena si ripete con altri servi. A quel punto il proprietario manda suo figlio. È l'erede, dicono i contadini. Se lo togliamo di mezzo, la vigna sarà nostra. La parabola è autobiografica. Gesù allude all'ingiusta morte in croce che di lì a poco lo attende. Quando verrà il padrone della vigna, chiede Gesù, che farà di quei contadini? Farà perire i malvagi e darà la vigna ad altri contadini, gli rispondono. I capi dei giudei capiscono che quelle parole sono rivolte a loro e che Dio attua il suo disegno di salvezza nonostante la cattiveria umana. In più, la pietra che i costruttori hanno scartato, dice Gesù alludendo a se stesso, diventa testata d'angolo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
21: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
23: Onda Verde, viaggiare informati.
24: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12.26 e 46 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 3 km di code a tratti per la presenza di cantieri, code anche in direzione opposta verso Ventimiglia per 2 km tra Spotorno e Orcofellino. Sulla 7 Milano-Genova, tratto Lombardo, tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova, 3 km di code, traffico intenso. E proprio a Milano, in tangenziale ovest, tra l'allacciamento alla 7 e la strada statale Vigevanese Nuova in direzione della 8 Milano-Varese, troviamo 3 km di code a causa di un incidente, occupata la corsia di sorpasso veloce. Andiamo adesso in A1, tratto Firenze-Roma, tratto Umbro, tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma, 1 km di code a causa di un incidente. E chiudiamo al sud, in Sicilia, a Catania, in tangenziale, anche qui un incidente sta causando rallentamenti tra Mister Bianco, all'altezza di Mister Bianco in direzione di Catania Centro. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.
25: Le stagioni del gusto.
26: Seconda puntata, nuova puntata delle stagioni del gusto. Io sono Annalisa Cavalleri, con me lo chef Enrico Bartolini.
27: Ciao a tutti, ciao Annalisa.
26: Ciao Enrico. Abbiamo parlato di zucca la scorsa puntata e oggi ci dedichiamo ai funghi.
27: Visto che si entra in una stagione molto succulenta, quella dell'autunno, ecco, allora io sono un amante dei funghi, ma soprattutto quando ero piccolo a casa mia non si cucinavano, perché non c'era la cultura né della raccolta né delle ricette, perché mia mamma, grande donna, grande mamma, ma in cucina insomma scoprirete che aveva dei peccati da risolvere. E quindi c'era uno zio cacciatore che era esperto anche di funghi e mi ha avvicinato a questa bontà, la succulenza, a partire dai ragù, dai crostini, e quindi mi sono un po' appassionato e ho dato la definizione, un aggettivo che vorrei chiamare nobile, il porcino, soprattutto quello bianco, che è il re, quello bianco nel gambo, bello carnoso, con la testa di marrone chiaro, che si trova un po' più durante l'estate, dipende dall'altitudine, dipende da quanto piove, bisogna seguire davvero le stagioni perché non si può comandare. Ecco, ma superata l'estate ci sono queste tipologie più saporite ancora, che sono quello rosso in particolare, che è grosso e molto buono e si presta ad essere affettato, rosolato, trifolato. A me quando si cuoce lentamente il fungo, che diventa cremoso, sento questo gusto che oggi si chiama umami, che mi appassiona particolarmente. Qualcuno ama mettere l'aglio, io preferisco il timo, la nepitella. E poi ci sono altri funghi che si trovano di più rispetto ai porcini, come ad esempio i finferli, che hanno tanti nomi nelle varie zone d'Italia. Per esempio, io li ho cucinati la prima volta che ero a Parigi, avevo 18 anni, le chiamavano le girolle, sembrava che arrivava tipo la carrozza di zucca a portarli, come fungo prezioso, e mi colpiva un po' la taglia, un po' la carnosità e poi questo colore aranciato che più lo cuocevi e più diventava marroncino intenso, sembrava caramello. Ma appunto se lo rosoli lentamente c'è questa sensazione che sia quasi, quasi dolce e si presta ad essere abbinato dal filetto di vitello se vuoi fare un piatto un po' più fine ed elegante, ma anche con il pesce. E un altro fungo che mi piace un sacco è la mazza di tamburo, che siamo proprio nella stagione giusta, mi piace quando si frigge e poi è affascinante perché ha un gambo lungo, c'ha un anello sul gambo che davvero lo fa identificare e poi ha queste righe sotto il capo che sono molto vistose, sono le lamelle, che se si prende lamella per lamella e si strappa, ecco, non ci serve tagliarlo, non ci sono ossidazioni, basta infarinarlo e poi fare una pastella, te la dico?
26: Vai.
27: La pastella, la più semplice.
26: È che tu fai sembrare tutto facile.
27: Lo è davvero. Guarda, mia mamma ha imparato a farlo, quindi vuol dire che si può fare tutti. E prendi un po' di amido, tipo maizena o fecola, il doppio del peso di quest'amido, quindi 50 grammi di maizena, 100 grammi di farina zero, semplice, si mette acqua finché si fa una prova col dito, per non andare a fare cose troppo scientifiche. Si infila il dito, se si attacca regolarmente, di uno spessore di qualche millimetro, la densità è giusta. Se è troppo densa si aggiunge acqua, se è troppo liquida si aggiunge ancora farina perché si è ecceduto di acqua. A quel punto si tuffa il fungo appena farinato, chi ama un po' di spessore, un po' di croccantezza in più utilizza la semola o la farina gialla, si può spolverare anche all'esterno e si frigge nell'olio. L'olio di semi in questo caso è più adatto e poi si può mangiare così come patatine oppure abbinare a un piatto. Una volta fritti, se avanzano, ecco, li rifai in padella come delle scaloppine, quindi gli fai fare un sughetto, li fai trifolare. Non è la ricetta perfetta, però recuperi un fritto che aveva ancora qualcosa da dire.
26: Ah, bellissimo, è una ricetta che forse potremmo fare provare anche i bambini perché sembra molto sfiziosa.
27: Ne vanno pazzi. Poi il fungo comunque è nutriente, contiene tanti sali minerali, è prezioso. Se non usi troppo olio in cottura è nutriente, se no è goloso e le calorie poi ci piacciono per il benessere mentale meno nutrizionale.
26: Ecco, è doveroso dire anche che i funghi sono un'eccellenza, però bisogna sempre stare attenti. Infatti è sconsigliato, per esempio, raccoglierli da soli.
27: Sì, ci sono i micologi che sono gli esperti ed è giusto rivolgersi a loro. A volte si trovano anche delle consulenze nelle farmacie e quindi per non intossicare i familiari è giusto rivolgersi a qualche esperto che ci aiuti a goderci della buona tavola.
26: Questo è un ottimo consiglio, grazie Enrico. Adesso però un po' di musica con Malika Ayane, detto tra noi.

0: Ci hai già fatto venire fame in pochi minuti, ma non siamo soli oggi, chef Enrico, c'è anche Alessandro Pipero, benvenuto.
1: E che presenza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Manager, ristoratore e anche amante della buona cucina.
1: E dai, scrittore, aggiungo io, perché io ho letto il suo diario. Ce ne vuoi parlare?
2: Parlane di.
1: Vabbè, giusto così. Intanto l'ha regalato a mio figlio e mi sono scompisciato dalle risate perché a ogni pagina c'è un piperismo, che sono gli aforismi di Pipero.
2: Esatto.
0: Hai tante cose da raccontare dopo tutta la tua esperienza, Ale.
2: Quando vivi in sala, vuoi o non vuoi, gli aneddoti fanno parte di te, quindi poi nascono i social. Io scrivevo ogni giorno qualche
1: Tu hai scemata. Talento, hai talento per scriverli, per raccontarli.
2: E quindi uno dei tanti clienti ha fatto raccogliamolo, era un editore, abbiamo fatto una sorta di diario, non chiamiamolo libro ovviamente.
0: Ma dacci un piperismo adesso per le stagioni del gusto.
2: Boh.
1: Ah, sulla copertina c'è scritto si mangia al tocco.
2: No, si mangia al tocco perché in Toscana si dice, sì, i miei avevano una casa in Toscana, guarda, siamo in radio, quindi la politica è come la dieta, tutti ci provano e nessuno ci riesce.
1: Io ho scoperto da grande, ho sempre detto il tocco, perché sono cresciuto in Toscana.
2: Che sarebbe luna.
1: Era il primo tocco dell'orologio, però l'ho scoperto un po' da grande.
2: Bellissima la lingua toscana.
1: La finezza. Senti, ma ti hanno mai chiesto la carbonara vegetale?
2: Sì, l'hanno chiesta.
1: E non gliel'hai fatta?
2: No. Sì, adesso ci sono nei supermercati questi barattoli che vanno anche soprattutto fuori dall'Italia, che si compra di tutto, carbonara vegana, vegetariana, carbonara di pesce, ma da un lato è giusto così, perché quello è anche...
1: È giusto relativamente, cioè un piatto eccellente, buono, gustoso, come la carbonara, senza uovo può essere buono, ma non è la carbonara.
2: Ma non dobbiamo chiamarla carbonara.
1: Esatto, esatto.
2: Puoi chiamare uovo, pesce, funghi, non lo so.
1: È giusto dare una disciplina anche, esatto, al modo di porsi, alla comunicazione, sennò poi si travisano le cose e siamo così bravi a conservare la nostra ricchezza,
2: esatto,
1: che si tradisce subito.
0: Alessandro Pipero, visto che partiamo con una domanda difficile della carbonara vegetariana vegana, io vorrei sapere, visto che tu sei un maestro di sala, quali sono le domande difficili che ti fanno i clienti o le cose strane, perché noi i clienti al tavolo, insomma, dovete anche gestirci a volte.
2: Allora, io credo che anche Enrico confermerà, i clienti difficili sono...
1: Lei si è messa tra quelli che sono da gestire,
0: Sì.
1: Piccola parentesi.
2: Lei viene una volta l'anno, va bene. No, i clienti difficili sono quelli che tra virgolette non sanno. Cioè i clienti difficili non sono quelli, gli ispettori o quelli talmente preparati che ci mettono in imbarazzo. Ben vengano, ma quelli che non sanno, che magari hanno anche sbagliato il ristorante, e quindi quelli sono difficili.
1: Che tuttavia si trasforma in una grande occasione, cioè una persona che è sorpresa per la tipologia di ristorante, che non è proprio il suo, noi abbiamo l'occasione di dialogare con qualcuno che casualmente è caduto lì e potremmo, esatto, piacergli, quindi sorprendendolo che in effetti gli piace anche quel tipo di ristorazione.
2: Se ne trovano di meno adesso perché ci sono le prenotazioni online, quindi tu già sai dove vai, ma 20 anni fa il telefono era un terno all'otto, ti poteva chiamare uno che magari aveva sentito parlare di Enrico Bartolini in macelleria, torna a casa e diciamo stasera ti porto da Enrico Bartolini, e poi si trovava due che magari si aspettavano un ristorante caotico di grandi porzioni con tovagliato.
1: Quelle ce le facciamo, siamo generosi.
2: Esatto. No, anche a me.
0: E visto che parliamo di funghi, nel vostro ristorante avete qualche piatto?
1: Io lo so, ce n'è una che ho mangiato, buonissima, buonissima, era la tartatin di funghi.
2: Sì, è vero. Allora, intanto si seguono le stagioni, ha detto bene Enrico, e io poi a Roma ci sono quelli che amano Renato Zero, che sono i sorcini, io sono porcino. Quindi li amo da morire. Secondo me il fungo è anche un ingrediente sottovalutato.
1: Io lo so, ce n'è una che ho mangiato, buonissima, buonissima, era la tartatin di funghi.
2: Sì, è vero. Allora, intanto si seguono le stagioni, ha detto bene Enrico, e io poi a Roma ci sono quelli che amano Renato Zero, che sono i sorcini, io sono porcino.

0: Per non parlare degli ovuli e di tante altre
1: Tutti
0: belle
1: preziosi, poi ci sono anche altri funghi più recenti nella popolarità come il
0: bellezze. Ma
1: cardoncello, che più lo
0: assolutamente.
1: cucini più diventa buono, gustoso.
0: Ma parliamo popolare, anche un banale champignon che compri anche al supermercato, già tagliato, quello lì in cottura con l'aglio, col dragoncello, con qualche spezia è buonissimo.
1: Nell'antipasto toscano
0: Esatto.
1: si fa la baguette, anzi la
0: Esatto.
1: frustina, con i funghi
0: A
1: champignon
0: Roma si
1: marinati, sì.
0: fanno i toast con la mozzarella. Il fungo è una cosa serissima, serissima, serissima, vero?
1: Ma io avevo letto che tu avevi servito un vino che sapeva di tappo a capello
0: Mamma mia.
1: e quell'anno la Roma ha avuto un grande successo.
0: A
1: Quindi,
0: proposito di funghi,
1: a chi serviamo un vino di tappo quest'anno?
0: allora è noto che io sono malato della Roma e quando ha vinto lo scudetto io non ero ovviamente in me. E capitava che a quell'epoca lavoravo da Antonello Colonna e vennero dopo lo scudetto Capello e molti calciatori a visitare una mostra lì in zona di arte. E quindi da Antonello Colonna fecero sta cena per 20 persone. Io non ero in me. Io dall'altro da buon sommelier non avevo mai servito un vino di tappo, quindi anche questa è un'esperienza. E a chi l'ho servito? A lui, ma perché
1: Era emozionato.
0: per l'ansia che avevo, c'avevo Totti, Montella, lui, ho aperto sta bottiglia di champagne e non l'ho nemmeno sentito il tappo.
1: Per punizione l'hai bevuta.
0: E invece, mo anche drasticamente, pensavo pure che loro non capivano niente. Invece Capello è molto molto preparato e
1: Certo.
0: appena ha sentito sto tappo disse in francese Bouchonnet, Bouchonnet, e io non ho dormito per 3 notti. Quindi sì, anche io ho servito un vino di tappo.
1: Totti l'ha assaggiato col cucchiaio.
0: Ma Totti magari gli piace, vabbè, esatto.
2: Insomma,
0: Invece che il tasto venne il cucchiaio, Totti.
2: in questo caso non era un cliente difficile, ma un cliente che aveva anche ragione. Fantastico. Un po' di musica adesso, con Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.

0: Eccoci, siamo di nuovo qui alle Stagione del Gusto con chef Enrico Bartolini e il nostro ospite Alessandro Pipero, che ci stava raccontando anche dietro le quinte tutte le cose anche un po' strane che a volte succedono al ristorante. Tu hai tantissimi aneddoti.
1: Sì,
0: e
1: parola
0: chiave,
1: chiamarle strane? Sono strane. Scene di vita quotidiana.
2: Gli aneddoti li abbiamo tutti, non solo io. Ovviamente è troppo facile che il cliente viene, sta bene, paga, va via e ti dice Madonna che bella sera. Poi noi impariamo quando succedono i live, perché in sala sei live e quindi
1: Brand
2: succedono delle cose. Già la sai?
1: No. Allora, no, live intendevo che
2: sia. Ah sì, quando siamo aperti. Sì. C'è un aneddoto che fa tantissimo ridere, però è una cosa serissima. A San Valentino, tre anni fa eravamo aperti pranzo e cena, avevamo 4 tavoli da 2 a pranzo e 13 tavoli da 2 la sera. A pranzo vengono queste 4 coppie e sono state benissime. C'era una coppia che
1: ognuna per conto suo.
2: Ognuna per conto suo, 8 persone. C'era questa coppia che voleva sempre parlare con me, ridevano, erano bellissimi, si prendevano per mano, si baciavano. Insomma, lui ha preso uno champagne, ha pagato tipo 500 euro per 2 persone e alle 4 se n'è andato. La sera eravamo proprio pieni e alle 9:30 mancavano all'appello 3 tavoli da 2 e la fortuna, quindi non bravura, ma fortuna volle che ero io vicino alla porta, suono il campanello ad aprire e arriva lui con la moglie, quello di pranzo. E lì io ho detto...
1: Intanto quella di pranzo non era la moglie.
2: No.
0: No, bisogna capire,
2: no,
0: quello
2: no,
0: non si sa.
2: No, perché poi la sera è ufficiale, no?
0: Ah,
2: io almeno ho detto io così.
1: Ah sì?
2: E comunque io ho detto con grande anche culo, buonasera signor Rossi. E se avessi detto bentornato oppure si è dimenticato qualcosa, avrei rovinato 2 o 3 famiglie, compreso la mia.
1: E poteva venire a San Faustino.
2: Adesso arriva il serio, perché al di là che lui ha dovuto mangiare di nuovo, pagare di nuovo, baciarsi di nuovo e chissà cosa fare di nuovo,
0: quasi uno stress.
2: Le brigate dei ristoranti sono composte da tutti i ragazzi sotto i 30 anni, ragazzi che necessitano pure di evadere. E in questo caso questo signore, chiamiamolo Rossi, quella sera era diventato il zibello di tutti. Immagina i ragazzi che 3 ore prima l'avevano servito e quando si andava nel back o in cucina parlavano solo di lui.
1: Sì, perché di fronte non si dice niente, ma dietro qualcosa scappa.
2: Esatto.
1: Non che giudichiamo, però.
2: Magari 3 ore fa baciava con Manuela, adesso si baciava con Eleonora, quindi... Giusto, no? Allora io ho dovuto tenere, perché poi so anch'io.
1: I nomi sono di pura fantasia.
0: Naturalmente.
2: Esatto. Anch'io sono un festoso, però in quel momento dovevo fare il padron e quindi tenevo botta tutti. A 00:30 paga, se ne va e tutta la sera a ridere. Il giorno dopo, a 1:00, chiama, suona al telefono ed era lui. Esordisce con un tu e mi dice: Alessandro, grazie, mi hai salvato la vita. Appena mi dà del tu, io mi impongo e dico: visto che mi dà del tu, toglimi una curiosità, con tanti ristoranti, perché sei tornato da me? E lui disse una cosa tra Kubrick e Woody Allen: sono stato sfortunato, stasera ha prenotato mia moglie. Quindi al di là di tutto il nostro ruolo, al di là di cucina, delle poltrone belle, dei funghi buoni, è anche un lavoro di...
1: Però direi, intanto sei un riferimento, perché ti hanno scelto 2 persone in un giorno che hanno delle affinità.
2: Dice Pipero, intenditore d'adulterio, andiamo da lui. No, è veramente, è stata dura.
0: Adesso troverai un sacco di clienti, perché vengono tutti
2: poi
0: da te, perché sanno che stai in silenzio.
1: Se fosse un fungo, questo signore gli darei del pioppino.
2: Ma poi immaginate il signore sotto la doccia alle 7 di sera, che la moglie gli fa... Stasera ti porto da Pipero.
1: No,
0: no.
2: E niente, questo è un aneddoto.
0: E che qualità servono per essere un grande maestro di sala, se tu dovessi raccontarlo a un ragazzo che vuole iniziare il tuo percorso?
2: Guarda, secondo me nella sala tutte i più grandi doti che devi avere non si insegnano nella scuola.
0: Giusto.
2: Psicologia, intelligenza, scaltrezza.
1: Io ho avuto prova.
2: Curiosità.
1: Sì, chi lavora in sala è un esperto di tutto, cioè può fare il commercialista, maestro d'accoglienza, può fare, deve parlare le lingue, deve saper leggere l'ospite mentre entra, mentre
2: esatto,
1: si comporta.
2: Un direttore di albergo, un direttore di una maison famosa di oro di boutique non può fare il metra, un grande metra può fare tutto questo, vero?
0: Certo, è anche una questione quindi di empatia sicuramente.
2: Assolutamente, tutto lì.
1: Ma senti, una volta mi hanno detto che c'era un tuo amico in ambulanza ed era un po' sconnesso e tu l'hai sostenuto con una ricetta.
2: Eh sì, certo, gli ho detto la ricetta della carbonara per tenerlo tra virgolette arzillo.
1: Sempre lì cade. Sì.
2: Perché poi sono anche un malato di firma, visto quando c'è qualcuno che sta morendo, l'amico, quello vicino, dice, ah, non ti ammorare.
1: Non morì adesso, che mi servi?
2: Non sapevo che dirgli allora.
0: Vabbè, io non volevo dirla questa cosa, però me la tirate fuori. Volevo dire che l'imperatore Claudio morì dopo un pasto a base di funghi. Dicono che sia stata la moglie Agrippina, ma potrebbero essere stati funghi. E quindi qui ci ricolleghiamo all'idea
2: dei funghi,
0: della pericolosità, cioè. E dal fatto anche che delle donne
1: esatto. I funghi sono buoni, poi se si comprano sono stati controllati, quindi siamo tranquilli.
2: Funghi sono come le persone, sono tante specie, sono velenosi e spuntano ovunque,
0: vedi?
2: Bella questa.
0: Ed erano super misteriosi nel passato perché le persone si interrogavano di come nascessero, perché appunto sembra che non ci siano semi e quindi si diceva che erano gli dèi che li facevano crescere quando cadevano le saette, i fulmini.
1: Invece semplici micosi. Che si possono anche allevare, ma non tutti.
2: I tartufi non sono considerati funghi.
1: Sono nella categoria dei funghi, ma non sono fungo in sé, esatto, sono delle micosi. Alcuni sono anche che si possono allevare, tipo il tartufo nero, mentre il bianco ancora non ci siamo riusciti, meno male. Così lo mangiamo solo in stagione d'inverno, quando ad alba inizia la fiera e annunciano che si può cominciare. A me fanno ridere i nomi di alcuni funghi, tipo orecchia d'elefante.
2: Di tutto. Poi ha detto bene, in ogni magari regione, provincia c'è un nome, no? Vero.
0: Esatto.
1: I finferli, i gallinacci,
2: prataioli,
1: il pinerolo.
0: E qui è proprio la biodiversità e tutta la meravigliosa cucina italiana che stiamo raccontando alle stagioni del gusto. Il nostro tempo è finito solo per questa volta. E ci dobbiamo salutare, lo so, il tempo vola quando ci si diverte. Chef Enrico Bartolini, grazie, mio co-conduttore. Alessandro Pipero, grande maestro di sala,
2: grazie a voi,
0: grazie
2: veramente.
0: Per i tuoi
1: ciao a tutti, io vado in cucina e ci vediamo sabato prossimo.
0: Ci hai fatto venire fame anche questa volta. Le stagioni del gusto ogni sabato dalle 12.30 alle 13. Adesso lasciamo la linea al GR1. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Mattarella a Monaco, multilateralismo indispensabile per pace e libertà. Il capo dello Stato plaude alla cooperazione con il Principato sulla lotta alla criminalità economica. Caro Energia, governo in sintonia con il G7 sulle scorte di petrolio, cantiere manovra, dai 29 miliardi dello scostamento di bilancio, misure per difesa, famiglie e imprese. Volo Fly Dubai, la procura emiratina, il copilota pianificava un atto terroristico, ha usato l'ascia per aggredire il comandante e prendere il controllo dell'aereo. Le istruzioni per bombe e sabotaggio ai treni. Nel cellulare arrestata a Roma, un anarchico aveva ferito un funzionario della Digos durante un corteo in sostegno di Cospito. La RAI per San Francesco, programmazione dedicata sui canali radio e TV, contenuti multimediali sulle piattaforme per l'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. La prima volta di Vinicio Capossela debutta stasera nella capitale e La morte non avrà dominio, all'opera ballade del cantautore con nuovi brani tratti dal prossimo album. Sport, Verstappen fa la pole nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1, Marc Marquez vince la sprint MotoGP in Giappone. Tennis a Tokyo, fuori Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner ufficializza il forfè anche a Shanghai, non gioca da Wimbledon. Buongiorno Vanessa Giovagnoli, seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Ambiente e multilateralismo nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto II.
3: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca, nel campo della protezione marina, il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
4: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato. Bene la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
4: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
3: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni, è molto buono, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, mi è sempre piaciuta. Il presidente americano ha partecipato al vertice straordinario del G7 sull'energia assieme alla Premier.
5: Il lavoro di un solo paese non può bastare per affrontare una crisi diventata globale. Parte da questo assunto la riflessione di Giorgia Meloni, che collegata al tavolo virtuale del G7 ha sostenuto con forza la necessità di una risposta coordinata per contrastare la volatilità dei mercati energetici. Un'azione che deve cominciare dalle scorte, in particolare da quelle di gasolio, e da un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Accanto a questo, i sette leader hanno ribadito il pieno sostegno agli sforzi statunitensi per riaprire lo stretto di Hormuz e per garantire la libertà di navigazione. Nel suo intervento poi la Premier ha sottolineato le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Dal tetto ai carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere al taglio delle accise fino alle proposte presentate dall'Italia a Bruxelles. A cui la Presidente del Consiglio, in vista del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, ha inviato una lettera condivisa da altri 16 partner per chiedere di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola e i fondi di coesione. Daniele Petraroli, GR1.
2: Il caro energia e le spese per la difesa sono i capitoli cui sarà destinato l'extra deficit previsto dal documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della manovra approvata ieri dal governo e inviato al Parlamento.
6: Lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese, in particolare, gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progresso progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sul fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
2: E il centrodestra guarda la prossima manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie.
0: A giorni si chiuderà sul programma le primarie a inizio 2027, sarà sfida Schlein-Conte e chi perde rispetterà il risultato. Lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD, Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti. L'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Elly Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle, quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte. Uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che in vista della prossima manovra finanziaria riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:06. Siamo alle indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Linea, l'inviata della RAI.
7: Rientrano a Tel Aviv dagli Emirati Arabi i primi cittadini israeliani in patria dopo lo stop dei voli per l'incidente di Fly Dubai, mentre emergono le prime indiscrezioni sul copilota omanita che, secondo Wall Street Journal, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Il pilota 29enne Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota, attualmente ad Abu Dhabi, sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. L'indagine prosegue negli Emirati Arabi e a breve parteciperà anche un team degli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, ma la procura emiratina ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa dopo che ieri il Parlamento ha bocciato la conversione in legge dei 2 decreti sulla casa del governo Sanchez. Nel fine settimana attese manifestazioni in oltre 50 città per chiedere la riduzione degli affitti, lo stop agli sfratti e argini ai fondi speculativi. Corteo a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un 87enne. Il premier Sanchez deciderà in queste ore se convocare o meno le elezioni anticipate. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento su Kiev. In diretta Carla Frogheri.
8: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale, soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche sui siti militari in altre città. Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno un prime concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha infatti invitato la popolazione a stare attenta e a individuare i rifugi più vicini dove correre in caso di necessità.
2: A Gaza, 5 persone, di cui 4 donne, sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro un appartamento di Gaza City. Secondo la stampa israeliana, il raid mirava a colpire un capo di Hamas nella striscia, ma il suo nome non figura tra quello delle vittime. Vigilia di elezioni presidenziali in Brasile, la sfida è tra l'attuale capo di Stato Lula da Silva e il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, sostenuto apertamente da Trump.
9: Il Brasile arriva al voto dopo una campagna elettorale aspra, segnata da pesanti scandali giudiziari. I candidati sono in tutto 13, ma il testa a testa sarà tra l'attuale presidente Lula da Silva, 80 anni, del Partito dei Lavoratori, che aspira al quarto mandato non consecutivo, e il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, espressione del Partito Liberale ultraconservatore e primogenito dell'ex presidente Jair. Domani si giocherà il primo turno delle elezioni che, oltre al capo del Palacio do Planalto, dovranno indicare il vicepresidente e i membri del congresso. L'eventuale probabile ballottaggio si terrà il 25 ottobre, un voto su cui aleggia la figura di Daniel Vorcaro, banchiere disinvolto, responsabile del più grosso crack finanziario della storia brasiliana, ma ancora in grado di influenzare l'establishment del paese. Ci sono poi le pressioni di Washington, con Trump che tifa apertamente per Bolsonaro, puntando al ribaltone politico sulla scia degli altri stati sudamericani come Venezuela e Colombia, che garantirebbe all'America un'influenza politico, militare ed economica senza precedenti sul continente. Valentina Isa, GR1.
2: È stato arrestato l'uomo accusato di avere ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
10: Istruzioni su come preparare esplosivi, ma anche tecniche per sabotare treni e carceri. Un vero e proprio manuale scoperto nel telefono di un uomo appartenente ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. 36 anni, originario del napoletano, è accusato anche di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico sottoposto al regime di carcere duro dal 2022, condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Durante il corteo, il vice dirigente della Digos di Roma era stato colpito da una bottiglia che gli aveva procurato lesioni al volto. Determinanti per le indagini i filmati acquisiti durante la manifestazione e le perquisizioni che hanno portato al sequestro del cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Oggi, primo sabato di ottobre, è la giornata nazionale dei locali storici. In Italia se ne contano oltre 200 tra alberghi, ristoranti e caffè letterari. Da nord a sud, tante le iniziative per scoprirli.
11: L'albergo di Sorrento, amato da Wagner e in cui Lucio Dalla compose Caruso, o quelli che hanno ospitato le vacanze di Savoia e i viaggiatori del Grand Tour, ma anche il caffè di Torino dove nacquero i tramezzini, quello di Napoli in cui Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio fondarono il Mattino, e poi pasticcerie, osterie, distillerie che custodiscono tra architetture e ambienti raffinati il gusto e la tradizione dell'ospitalità italiana. Oggi, dal Piemonte al Veneto, dalla Campania alla Sicilia, sono protagonisti di iniziative speciali. Enrico Magenes Vigoni, presidente dell'Associazione Locali Storici d'Italia.
12: Noi, che siamo gli inventori della torta paradiso, proponiamo una visita guidata su 3 turni, al termine della quale facciamo la degustazione. Ma in Italia abbiamo molte diverse proposte, per esempio a Lezzeno c'è un'osteria molto famosa che propone una merenda letteraria, a Padova abbiamo un caffè antichissimo, tempio del neoclassicismo, che apre le porte alle scoperte delle sue sale, ad Andrea una confetteria che propone una visita guidata accompagnata da una degustazione finale.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la RAI propone una programmazione articolata su tutti i suoi canali TV e radio, oltre ai contenuti multimediali su Rai Play e Rai Play Sound, approfondimenti culturali e religiosi, cinema e tanti appuntamenti in diretta.
13: Da Assisi, cuore del francescanesimo, lo speciale sul transito di San Francesco su Rai News alle 17.15 e domattina su Rai 1, in A Sua Immagine, la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Alle 21 Roberto Benigni narrerà San Francesco il cantico prima della serata evento in diretta da Perugia.
14: Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Francesco non è il poverello di Assisi, Francesco ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
13: Lunedì su Rai 3 Paolo Mieli racconterà Francesco prima di diventare santo, mentre Gheo approfondirà iconografia e aneddoti francescani. Programmazione dedicata anche su Rai Storia. Si comincia alle 21 con Chiara, film di Susanna Nicchiarelli.
15: Non volevo che mi chiamano santa, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco.
13: E domani su Radio 1 La Finestra su San Pietro seguirà le celebrazioni francescane, mentre Ascolta si fa sera proporrà le meditazioni legate al poverello di Assisi. Francesco Riccardi, GR1.
2: Al Roma Europa Festival stasera il debutto di E la morte non avrà dominio, prima opera ballad di Vinicio Capossela, durante la quale il musicista presenterà anche i brani del prossimo album in uscita a gennaio. Lo abbiamo intervistato.
16: E morte non avrà dominio e gli amanti si perderanno, ma non l'amore.
17: La musica, la voce, il nuovo progetto di Vinicio Capossela, la sua prima opera ballad.
18: Una specie di opera, canzoni animate, ecco, è un'opera un po' corale, ci sono tanti personaggi che sono ispirati a un, peraltro un radioracconto di Dylan Thomas che si chiama Sotto il Bosco di Latte, quindi c'è un piano di narrazione che riguarda proprio la vita.
17: Un lavoro su Dylan Thomas, lasciato incompiuto da un amico scomparso, Renato Struglia, nato in radio e che diventa ora E morte non avrà dominio, con le canzoni che faranno parte del prossimo album, e sul palco con Capossela anche Pierpaolo Capovilla, uno degli antieroi del fortunato film Città di pianura.
18: In effetti è proprio dalla visione di Città di pianura che ho riconosciuto quel mondo a cui apparteneva anche Renato, a cui sono, diciamo, antieroe del perdente alle proprie condizioni, no? Quello che può dire i vincitori non sa quello che si perde.
17: Stasera e domani al Roma Europa, poi in tournée fino al 21 dicembre e a gennaio l'uscita del nuovo album. Miriam Mauti, GR1.
16: Nella notte bendata.
2: Per lo sport in studio Nico Forletta.
3: Eccoci qua, noi iniziamo dalla Formula 1 in pista a Sepang in Malesia per il Gran Premio del Bahrain. Le note vicende geopolitiche all'origine dello spostamento di sede, caccia alla pole terminata un paio d'ore fa.
19: Le tigri della Malesia al sabato hanno gli sguardi famelici e determinati di chi ne ha già viste tante ma non ha per niente la pancia piena, e anzi proprio per questo quando sente l'odore del sangue sa che è il momento di attaccare. La pole a Sepang se la prende Verstappen, la prima quest'anno, quando finalmente la sua Red Bull gli consente di star davanti lui non sbaglia, e di fianco a lui Hamilton, che se la Ferrari è competitiva sa ancora tirar fuori dal cilindro il numero magico. Prima fila calda, i due eufemisticamente non si amano, seconda fila stante la penalizzazione di Ajara che si era piazzato terzo, con Antonelli, bravissimo il leader del mondiale a non sbagliare l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole, ma non lo sbaglia. Male invece il compagno rivale Russell, che prenderà il via dalla quarta fila, solo settimo. Il via della corsa alle 9, col gran caldo, l'incognita tenuta delle gomme e pure il rischio pioggia. Manuel Codignoni, GR1.
3: E la radiocronaca del Gran Premio domani mattina alle 9, come diceva Codignoni, sul nostro canale tematico digitale Radio 1 Sport, esclusivamente su Radio 1 Sport, sul DAB web, anche attraverso la piattaforma Rai Play Sound. Per rimanere ai motori passiamo alla MotoGP, a Motegi in Giappone la sprint.
20: Nella confusione del sabato giapponese spunta Marc Marquez, che a differenza degli avversari massimizza il suo potenziale e passa all'incasso degli errori altrui. In una qualifica da record con 7 piloti sotto il vecchio primato, Martin lo brucia per la pole, ma al via è l'asso di Cervera a prendersi la prima posizione e non guardarsi più indietro. Il fratello Alex falcia la terza curva di Gian Antonio Acosta e allora all'inseguimento ci sono solo le Aprilia, ma Bezzecchi, quarto al via, paga l'azzardo della media al posteriore. Non si accende mai, scivola indietro e chiude sesto. Martin insegue a lungo Mark, poi cede nella seconda metà di gara e nel finale deve difendersi dagli assalti di Bastianini. Nella lotta vanno entrambi oltre i track limits e vengono penalizzati. Secondo, incredibilmente, il rookie Moreira con la Honda di Lucio Cecchinello. Terzo Martin Etor e quarta la bestia. Mark ringrazia e si porta a meno 7 da Jorge nel mondiale. Bez scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
3: Siamo al calcio, al confortante pari della nazionale a Parigi con la Francia di Zidane. Gigio Donnarumma, il paratutto al microfono di Daniele Fortuna.
21: L'Italia è più avanti di quello che ti aspettavi dal punto di vista dell'identità di gioco, della personalità?
22: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, la dimostrazione è che siamo forti, vogliamo competere contro tutti, abbiamo aperto un nuovo percorso, dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre, lavorare.
21: E siccome ci sono giovani interessanti e Kayode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto e ad andare avanti? davanti in Nations League?
22: Ma perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
21: Bisogna crederci.
22: Bisogna crederci, sempre.
3: Il tennis, Jannik Sinner sui suoi canali social ha ufficializzato il forfait già ampiamente annunciato anche per il torneo di Shanghai. L'alto atesino non gioca da Wimbledon dal 12 di luglio. Quanto ci vorrà per il rientro ancora non si sa, il clima di incertezza naturalmente alimenta la preoccupazione. Intanto a Tokyo fuori Arnaldi e Berrettini agli ottavi di finale. Per lo sport per questa edizione direi proprio che è tutto.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna e Stefano Siani. Adesso il meteo, poi tutti in sala. Da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: No, è mio! È papà, guarda!
23: Guarda questo video, fa troppo ridere.
24: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
25: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
27: No, non mi basta.
26: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
27: No, non mi basta.
26: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
27: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
26: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
27: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
28: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
29: Sì, è di là sul divano.
28: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
29: E che fa? È uguale, no?
30: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
28: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
31: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
32: Tecnomat, più professionale, meno caro.
33: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel. Ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
34: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
35: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: tutti in sala.
6: Saluto da Miriam Mauti e bentrovati all'ascolto di Tutti in Sala, la rubrica di spettacolo e cultura del giornale radio che in questa puntata vi presenterà il nuovo album di Biagio Antonacci, incontreremo Luca Argentero che torna protagonista di Doc, vi porteremo alla mostra sulla Statua della Libertà aperta a Parigi, ma per cominciare, musica! Malika Ayane presenta il nuovo album Cicale, un disco nato senza fretta, ci dice. Uno sguardo sul mondo, sulle cose da tenere e su quelle da lasciare andare. Malika, ai nostri microfoni, racconta la genesi lenta di questo progetto, le emozioni, il tour che verrà a partire dal 1° novembre. L'intervista è di Marcella Sullo.

0: A 5 anni dall'ultimo lavoro, il ritorno di Malika Ayane con questo album Cicale, che già nel titolo ha una dichiarazione di intenti. Ci sono un po' di pregiudizi sulla cicala.
1: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing. Questo l'ho capito anche perché già è bruttina, se ci pensi, però se la guardi da vicino pensi non è più brutta di altri insetti. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale, perché canta, perché quella stagione di luce e di passione se la vive intensamente. E quindi, ecco, quando ho pensato a dare un titolo a questo disco mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione, perché c'è una tendenza sempre più spiccata a giudicare le cose solamente dalla parte che si vede, quando invece c'è il grosso della vita per le cicale che stanno sottoterra fino a 17 anni, ma anche per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede.
0: Di solito un disco fotografa l'artista. Invece, da questo lavoro a me sembra che sia semplicemente lo sguardo di Malika sulle cose.
1: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché ultimamente, cioè dove ultimamente vuol dire anni, in cui comunque ho fatto un sacco di altre cose, no? Oltre a scrivere canzoni, ma ho proprio capito che le persone che sono connesse con le proprie emozioni, a volte io che sono una sensibilona, a volte fino a quasi a subirle, non smetteranno mai di sentirsi, di fotografarsi. Ma la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé, che sembra una cosa facile, ma non lo è per niente.
2: Le parole che ho detto sono quelle che sai.
0: Infinalmente scrivi: scegliere, raccogliere e non conservare niente.
1: Sì, esattamente. Sì, che è quella la massima forma di libertà, forse. Mi avranno aiutato tutti i traslochi degli ultimi tempi, e sicuramente, ma proprio sì, di base, diciamo che così come impariamo a non essere giudiconi su quello che possiamo vedere, impariamo anche che tante volte lo sguardo che viene messo su di noi, l'attenzione e il giudizio stesso lascia il tempo che trova, non è così importante. Quindi sì, lascia rimbalzare, vivere tutto con intensità, ma per quello che serve, per quello che merita.
0: Tanti traslochi, tanti scatoloni, questo disco di quale delle tue città ha sentito più l'influenza?
1: Paradossalmente ha sentito meno Berlino rispetto ad altre volte, nel senso che sono tornata a casa per riposare, no? Quindi per lasciare anche in quel caso fuori, magari risentire le canzoni, riascoltarle con la pace domestica, come se fosse il disco di un'altra. E però tanto di questo l'abbiamo scritto a Parigi, soprattutto con Pacifico Bonomo, molto a Milano con dei ragazzi che di Milano non sono, no? E penso a Ginevra Fugazza o Mr. Monkey e anche a Manolde, insomma tanto Milano, Roma, c'è Roma dentro, infatti
3: c'è Leo Pari.
1: Esatto, vabbè, Leo è stupendo, non posso più andare da nessuna parte senza Leo, lo amo tantissimo, anzi la parte più forte, forse la canzone più emotiva di tutte è proprio quella che abbiamo scritto insieme, che Leo è intelligentissimo, una linguaccia tagliente, però come, cioè, è stupendo, mi amplifica tanto il mio modo di sentire e gli sono grata sempre.
0: Un'ultima curiosità, ma come va con la corsa?
1: Ho fatto anche la maratona nel mentre, l'ho fatta l'anno scorso a novembre e ora mi sono iscritta a quella di Londra che è ad aprile, però sto facendo finta che le gambe non siano mie, sto correndo pochissimo e penso che, cioè, che sarà proprio nel momento del tour che sfogherò bene così, perché poi come si ascolta bene la musica, come si fa bene la musica quando si ossigena il cervello. E la cosa straordinaria è che ormai le conosco bene e quindi so già dove andare e sarà bellissimo.

0: Questa era Come la prima volta, dal nuovo album di Malika Ayane che vi abbiamo presentato a tutti in sala. Ed ora a Parigi, dove una mostra celebra il simbolo del sogno americano, la Statua della Libertà. Ora il Museo delle Arti e dei Mestieri della Ville Lumière racconta la costruzione della statua in una mostra immersiva, perché Lady Liberty fu ideata e realizzata proprio a Parigi, come ci racconta la corrispondente Alessandra De Stefano. Fly me to
1: the moon. Ci sono storie che crediamo di conoscere, luoghi mondialmente celebri, oppure monumenti che il solo nominare, spesso non avendoli mai visti da vicino, evocano paesi, città, leggende e ispirano sogni, desideri, speranze un giorno di poterli finalmente accarezzare realmente con lo sguardo. Tra le icone della terra, un posto di diritto spetta la Statua della Libertà, con i suoi 93 metri di altezza, compreso il piedistallo, senza 46, adagiata nella baia dell'Hudson, davanti a New York. Domina terra, mare e cielo, e solo intravederla nella nebbia per i tanti migranti che nei primi del Novecento scelsero la rotta verso il nuovo paradiso americano, significava avercela fatta. Mastodontica, unica, replicabile all'infinito nei souvenir di ogni genere, resta ed è essenza dell'America, anche se non tutti sanno che l'idea della Statua della Libertà venne al giurista, politico e scrittore francese Édouard-René de la Boulaye nel 1865, e che il monumento fu ideato e realizzato dallo scultore Frédéric Auguste Bartholdi, con la collaborazione per la struttura interna di Gustave Eiffel, il genio della torre parigina. L'opera fu concepita quale dono della Francia agli Stati Uniti per celebrare l'amicizia tra le due nazioni e l'abolizione della schiavitù, in occasione del centenario dell'indipendenza americana. Il suo finanziamento fu una vera e propria epopea. L'accordo iniziale era semplice: la Francia avrebbe pagato per la statua, gli Stati Uniti per il piedistallo, ma alla fine i cittadini francesi finanziarono interamente la struttura, sborsando circa 2 milioni di franchi dell'epoca, e lo fecero attraverso una mobilitazione popolare gestita dall'Unione Franco-Americana, sovvenzionata solo grazie alle donazioni dei cittadini. Tutti contribuirono, operai, artigiani, negozianti e persino scolaresche. Vennero organizzati eventi teatrali, cene di gala e una grande lotteria pubblica venne autorizzata per raccogliere l'ingente somma. Lo scultore Bartholdi vendette modellini in miniatura della statua e ammise il pubblico a pagamento nei laboratori di Parigi per vederne la realizzazione. Nella capitale, dove sulle rive della Senna c'è una versione mini della Lady Liberty, a cui è dedicata in questi giorni una mostra unica, per un'esperienza immersiva all'interno della costruzione del simbolo di New York, proposta dal Museo delle Arti e dei Mestieri della capitale, alla scoperta di un capolavoro di ingegno tutto francese che vide la luce proprio nel cuore di Parigi, alla fine del XIX secolo, negli atelier Gaget e Gautier, grazie allo sconfinato talento e ambizione di Bartholdi, il cui nome venne poi oscurato e travolto dal successo della sua opera. Tra proiezioni video, dispositivi 3D e scenografie reali si entra nel cuore di un progetto avveniristico per l'epoca. Grazie alle installazioni immersive si scopre la modellazione in gesso delle prime sagome, diventate poi in legno a grandezza naturale. Si scoprono una a una le 350 lastre di rame che furono assemblate sulle strutture metalliche. Lo scultore di Colmar era affascinato dall'Egitto e dalle piramidi e la sua Liberty fu un omaggio ai colossi egiziani. Nelle sue viscere però lo scheletro di ferro e uno statura flessibile progettata da Gustave Eiffel che le permette di respirare. Al centro della statua c'è un grande pilastro di ferro, da quella colonna centrale si dirama una fitta rete secondaria composta da 1800 barre e placche flessibili, sempre in ferro. Grazie alla sua geniale intuizione la statua fu più stabile. Sotto l'azione dei forti venti della baia di New York e dei cambi di temperatura, ferro e rame possono espandersi, contrarsi e oscillare senza spaccarsi, a patto di non essere in contatto. Eiffel per questo decise di applicare fogli di amianto impregnati di gomma lacca prima di imballarla per il viaggio oltreoceano, dove da quando vi giunse ha iniziato a scrivere da sola la sua eterna leggenda. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres.

questa era Paris sera toujours Paris di Zaz, dopo aver ricordato le radici decisamente francesi di uno dei simboli per eccellenza del sogno americano, la Statua della Libertà. Siete sempre all'ascolto di Radio 1, di Tutti in Sala, il settimanale di cultura e spettacolo, che dopo la musica di Malika Yane e la costruzione della Statua della Libertà vi porta adesso idealmente su Rai 1, proponendovi l'incontro con uno dei simboli per eccellenza del sogno americano, la Statua della Libertà. Siete sempre all'ascolto di Radio 1, di Tutti in Sala, il settimanale di cultura e spettacolo, che dopo la musica di Malika Yane e la costruzione della Statua della Libertà vi porta adesso idealmente su Rai 1, proponendovi l'incontro con uno dei suoi protagonisti, Luca Argentero.

0: Era di un attore, dice, e non esclude un quinto capitolo della serie, che è in onda su Rai 1 e Rai Play. Intanto è in tour a teatro, diretto da Edoardo Leo. Nello spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? Francesca Cosentino l'ha incontrato.
1: Doc, sono felicissima che sei tornato.
2: Anche voi mi siete mancati.
3: Luca Argentero, cosa c'è di lei in Andrea Fanti, in Doc?
4: Intanto c'è un bel pezzo di vita, perché sono parecchi anni. L'ho iniziato e non avevo figli, adesso aspetto il terzo, già solo questo racconta quanta acqua è passata sotto i ponti in questi anni. E poi ci siamo regalati tante cose a vicenda, credo, in tutto questo tempo. Ci accomuna un po' di piacere nello stare assieme alle persone, cioè la naturale empatia che Doc ha nei confronti del paziente, io la riconosco in me, nel mio rapporto con le persone, quindi forse questa è la cosa che ci fa assomigliare di più.
2: Cos'è successo qui?
1: Il reparto è stato riorganizzato per ottimizzare le risorse.
2: Quante lettere abbiamo perso?
3: Ed è un personaggio molto riconoscibile e molto amato. Tutti vorrebbero un medico così.
4: Sì, devo dire che ha scatenato un'ondata di affetto un po' oltre ogni più rosea previsione, soprattutto all'inizio. Tra l'altro noi, lo ricordo sempre, uscivamo in piena pandemia, quando le figure dei medici e degli ospedali non erano così rassicuranti, no? E invece le persone hanno trovato in Doc un effetto corroborante inaspettato, e continua questo affetto, lo sento tutti i giorni per strada.
3: La sua vita e il suo lavoro cambiano?
4: Sì, la vita cambia drasticamente, perché non possiamo spoilerare molto, però diciamo che Doc ha dato quasi tutto ormai di quello che poteva dare. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato al suo rientro, e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
3: Resterà sempre la sua empatia?
4: Sì, anche se paradossalmente il vero nemico di Doc in questa stagione è Doc stesso. Proprio questa tensione che si crea lo fa lavorare peggio, farà anche commettere degli errori e metterà anche a repentaglio la sua stessa salute.
1: Hai già visto il reparto?
2: Sì.
1: Lo so, è un po' cambiato.
2: Beh, immagino sia una soluzione temporanea, giusto?
1: Stop.

0: Dicevamo all'inizio della famiglia, c'è una new entry che è sua moglie. Luca Argentero, cosa è cambiato sul set?
1: Noi ci siamo conosciuti sul set in realtà e abbiamo già lavorato parecchie volte assieme, quindi non era una novità per me trovare Cristina sul set. Era una novità trovarla su un progetto in cui io sono coinvolto da così tanto tempo in modo così profondo. Per essere sincero, tra l'altro, sapendo che il suo personaggio è un personaggio così chiave, così importante per questa stagione, ero molto in tensione e forse lo era anche lei, ma devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Sono molto soddisfatto.

0: se ci dovesse essere poi una quinta stagione, sarà ancora lì?
1: È un po' difficile immaginarmi lontano da Doc qualora ci fosse. Ci saranno delle buone idee, perché secondo me quello che si merita il pubblico di Doc non è una stagione come le altre, ma è quello che vedrete in questa stagione. Finita la trilogia, questa è una stagione incredibile, densissima. Se ci sarà, se avremo la fortuna di fare una quinta, ci dovrà essere un'idea altrettanto forte.
0: Anche la sua carriera in questo momento è molto intensa, la fiction, teatro, videoclip su Mina, non si ferma mai.
1: Videoclip su Mina è un regalo che hanno fatto a me, non lo considero un lavoro, però sì, è un periodo in cui va tutto alla stragrande.

E dopo Vento di Passione, con la magnifica voce di Mina, a tutti in sala si parla ancora di musica, quella di Biagio Antonacci. È ispirato alla fierezza e alla libertà dei cavalli dei nativi americani, Mustang, il suo nuovo album. Sulla copertina di Mustang, un centauro, metà uomo, metà cavallo, i piedi per terra, la testa tra le nuvole. Le fughe, i sogni, la forza delle idee, il dialogo con le nuove generazioni, come Biagio Antonacci ha raccontato a Timisoara Pinto.

0: ricordare, poche cose ma sempre cose da dire.
1: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la celebre chitarra elettrica o un'auto da corsa. Era il suo soprannome da ragazzo, una parola che rappresenta la fuga, la libertà. Biagio Antonacci.
2: Bello che la testa mediti la fuga sempre e continua a correre, anche se dentro lì è il simbolo Mustang di chi non vuole appartenere mai a nessuno completamente e conserva dentro uno spazio che non può mai essere addomesticato.
1: Quali riflessioni hanno ispirato queste nuove canzoni?
2: Ma la condizione sicuramente dell'anima che vive nel periodo storico che stiamo vivendo noi tutti, un periodo confuso, senza più regole, senza più teste probanti, senza più organizzazioni che possano tendenzialmente difenderti. Siamo in un momento anche di grande non taratura, no? Della nostra società. La società non è più tarata. Forse sono i social che ce la fanno vedere così. I social è la televisione che ti porta in casa tutti i giorni e quindi sai tutti i giorni cose che fino a 15 anni fa non potevi sapere. Magari il mondo era un mondo sbagliato anche 15 anni fa, ma noi non possiamo saperlo. Sappiamo solo che ora è il mondo che noi guardiamo, pieno di assurdità. L'umanità è a terra, i bambini non sono difesi, le famiglie vivono delle incertezze economiche, soprattutto economiche. Socialmente è un periodo non tra i più belli, secondo me.

0: Unico ospite, l'unico duetto di Mustang è un dialogo tra generazioni. Si intitola Spiritualè con l'accento finale e ha scelto di cantarla con Seif.
1: Un ragazzo che ha capacità di comunicazione incredibile senza mai cambiare la faccia, non lo vedi mai con una faccia furba. E questa per me è una cosa incredibile. Oltre che il talento suo nel raccontare le cose, ha sempre la faccia onesta.
0: Biagio Antonacci, c'è un altro brano dentro questo album Mustang a cui è legato particolarmente?
1: Vivere con l'idea è un brano che amo molto perché è un po' la mia vita. Io sono qui oggi perché ho avuto un'idea. Io auguro l'idea a tutti i ragazzi che crescono in tutti i campi e in tutte le manifestazioni sociali. Io ho vinto perché avevo una grande idea che poi non era nient'altro che un grande sogno.
2: Vivere con un'idea è come guidare una moto, seguire una strada precisa senza mai distrarsi troppo.
0: Si conclude domani il tour con l'ultima tappa a Pompei, una vera e propria residenza di 10 concerti. Che sensazione è stata ritrovarsi ogni sera su un palco così speciale?
1: Beh, Pompei, sai, rappresenta tutto, rappresenta non solo la storia ma la contemporaneità. E noi italiani abbiamo saputo rendere questo posto un posto internazionale e l'economia viaggia anche perché noi italiani abbiamo una storia. Ecco, bisognerebbe sempre investire di più su questi spazi perché c'è un legame tra il mantenerli sani, quindi economicamente devono essere difesi, ma farli conoscere anche a chi viene da tutto il mondo perché sono cose che ci sono solo qua. L'Italia ha un patrimonio culturale incredibile che deve essere difeso perché noi dobbiamo avere gli ospiti, avere le persone che vengono qua da tutto il mondo, trovarsi bene ed essere accolti come coloro che vengono ad investire. Questo per me sarebbe un segno di civiltà enorme. Quindi continuiamo a investire sulla cultura, sull'arte, perché solo così possiamo col turismo vincere ancora di più.

E il duetto Antonacci Safe ci accompagna ai titoli di coda di Tutti in Sala, ma prima ecco alcuni eventi della settimana che vi vogliamo segnalare. La bodyguard. Questa sera a Roma, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla al Teatro Olimpico con E morte non avrà dominio, una ballad opera ispirata ai versi di Dylan Thomas.

Palermo, al Teatro Massimo, da oggi La Bella Addormentata, il capolavoro del balletto classico sulle musiche di Tchaikovsky. Mentre da martedì a Palazzo Braschi a Roma la grande mostra dedicata a Kit Haring con 140 opere dell'artista americano. A Milano giovedì arriva invece Matisse al MUDEC. E venerdì alle Scuderie del Quirinale la prima grande mostra monografica dedicata a Pontormo. Parte il tour del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, il 7 ottobre a San Marino, poi Ancona e Roma il 9 ottobre all'Auditorium della Conciliazione per festeggiare 50 anni dal debutto sulle scene. Ed è proprio sulle note di Per Sempre Sì che ci salutiamo. Grazie a Gianna Clemente per l'organizzazione e ad Ombretta Conti per la regia. Tutti in sala e a cura della redazione Spettacoli e Cultura del Giornale Radio. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Intanto da Miriam Mauti, grazie per l'attenzione. Vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, guerra tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, dove un drone russo stamane ha distrutto un ponte, una vittima nella regione di Lugansk, un morto anche nella regione russa di Belgorod. In Arabia Saudita, incendi in una raffineria a Riyadh, diversi video mostrano una densa colonna di fumo nero. I media parlano di un attacco degli Houthi. A loro volta i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato raid aerei sauditi in diverse città. Spagna, decine di migliaia di persone in piazza Madrid e in diverse altre città per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, dove si sta svolgendo un congresso sugli investimenti immobiliari. Il premier socialista Sanchez deciderà questo fine settimana se portare il paese al voto già il 29 novembre. Verso la manovra, nella relazione al Parlamento del documento di programmazione di finanza, il governo spiega che lo scostamento di bilancio da 29 miliardi sarà impiegato per energia e difesa, 14,4 miliardi per ognuno dei due capitoli. Tra gli interventi, misure per famiglie, trasporti pubblici per gli studenti e fondi per la decarbonizzazione delle imprese. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo l'anarchico arrestato a Roma, che aveva nel cellulare e in altri suoi dispositivi istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Deve rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione pro Cospito lo scorso aprile nella capitale. Infine lo sport, il tennis. Sinner ufficializza il forfait anche a Shanghai, stop di 3 mesi per il problema al ginocchio, non gioca da Wimbledon. Per la Formula 1, Verstappen conquista la pole nel Gran Premio del Bahrain, e nella MotoGP Marc Marquez vince la sprint in Giappone. E ora la linea va proprio a Sabato Sport.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Chi ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
11: Sì?
10: Giura che non lo dirai.
12: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
13: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
14: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
15: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
16: Fermati, Bourne.
14: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: Sabato Sport.
1: Ed eccoci a voi, anche quest'anno in diretta da Trento, il Festival dello Sport, l'evento targato Gazzetta, Rai Radio 1 c'è, media partner, Sabato Sport comincia alle 14:04, naturalmente in diretta dalla nostra postazione di Piazza Cesare Battisti. Un saluto, Guido Ardoni al microfono, e in poche battute lasciatemi subito ringraziare chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e poi ovviamente da Roma salutiamo Nando Conti, Ombretta Conti regia, e Andrea Pistorio in redazione, con voi fino alle 19 per avere i nostri microfoni campioni e campionesse del nostro sport. Però vi dico subito che non avevo mai iniziato una puntata di Sabato Sport con accanto a me in persona, in carne ed ossa, il nostro designatore Daniele Orsato. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
1: Benvenuto davvero, è stato fino a pochi minuti fa, credo, no, protagonista dell'incontro al Palazzo della Regione, professione arbitro, e questa è una parola che già dice tanto. Siamo nel cuore della sosta, il campionato ha espresso un suo prologo, insomma abbastanza corposo, di 5 giornate, è una delle piccole grandi novità di quest'anno anche per voi arbitri, io la includo ancora nella categoria, poi nel fuori onda mi ha detto insomma rispetto allo stare in campo magari dopo le chiedo qualcosa. Poi lei ha sempre detto, io mi sento un po' l'allenatore degli arbitri, e allora in questa fase gli allenatori, con i pochi che hanno a disposizione, studiano, cercano un po' di sistemare le cose. Noi giornalisti ci occupiamo di nazionale, di mercato, di tante cose, e voi invece come vivete questa piccola grande novità stagionale?
2: Allora, noi stiamo lavorando come lavorano gli allenatori, quindi tutti i giorni sentiamo i nostri arbitri, quelli che non sono impegnati nelle competizioni Nations League, quindi tutti i miei arbitri che non sono internazionali, lavoriamo sulle partite arbitrate, su quelle che andremo ad arbitrare, e soprattutto cerchiamo di lavorare sugli errori fatti per non ripeterli. E questo è un po' l'obiettivo che abbiamo quest'anno, è non sbaglieremo gli errori che abbiamo fatti, cerchiamo di non ripeterli, cerchiamo di non sbagliare le stesse situazioni, perché vuol dire che allora non stiamo lavorando bene.
1: No, anche perché però una cosa enormemente positiva c'è, anzi più di una. La prima è che Daniele Orsato in queste settimane, con molta trasparenza, ma come aveva fatto anche già in passato, ci ha messo la faccia, il nome e tutto il resto nell'analizzare quelle poche cose, a dire il vero, che possono non aver funzionato all'inizio di stagione. Poi però c'è tutto il resto che secondo me è di positivo, perché un po' per le linee guida dell'IFAB, come lei mi insegna, un po' perché l'interpretazione dei fischietti che lei dirige è stata di un certo tipo, lei però ha detto io non voglio sentir parlare di linea Orsato, qualcosina però è cambiata in positivo, il gioco è più fluido, si fischia un po' di meno, insomma ci stiamo abituando a qualcosa che negli ultimi anni non avevamo visto, no?
2: Sì, non c'è una linea Orsato, lo confermo, cioè Orsato conta nulla in questo momento, contano solo i miei arbitri, che effettivamente stanno facendo un buon lavoro. Ovviamente ci sono degli errori, come lo fanno i calciatori, gli allenatori, sbagliamo anche noi, e io sono soddisfatto per questo fino a questo momento dell'impegno. Gli sguardi e gli occhi dei miei ragazzi mi fanno intravedere che faremo un buon lavoro.
1: Anche perché poi non vogliamo chiamarla linea, non vogliamo chiamarlo protocollo, è chiaro che c'è, si va verso, e forse questa è una cosa che era stata sollecitata a lungo negli anni precedenti, una maggiore responsabilizzazione. Il fischietto in campo può essere sì aiutato, ma la responsabilità in primis è sua, perché forse al di là della definizione dell'applicazione del VAR, questo è un po' il tema di questi anni, capiamo bene dove inizia e dove finisce, in generale però chi corre in campo con i giocatori, assieme alla squadra arbitrale ovviamente, deve avere il pallino in mano, il boccino in mano, questo è il concetto, credo.
2: Ed è la priorità che ci siamo dati dall'inizio di questo campionato, insieme con la linea tecnica data dal direttore tecnico Domenico Messina. Noi abbiamo tutta l'intenzione che l'arbitro torni al centro della decisione, deve decidere l'arbitro. Nel momento in cui c'è un chiaro ed evidente errore, il VAR deve assolutamente intervenire.
1: Intanto, visto che la radio è rappresentata dai suoni, e poi Daniele Orsato so che è un nostro ascoltatore, quindi conosce, no, il linguaggio radiofonico, e Trento è vita, a volte sentite in sottofondo, forse vi arrivano insomma degli effetti particolari, qui ogni tanto passa un campione, una campionissima, quindi la gente si affolla, molti vengono anche nel nostro stand in piazza Cesare Battisti. Io prima parlavo di concetto, mi perdonerà l'accostamento, concetto Lobello, mitologico, è l'unico che la precede nella classifica di partite in Serie A arbitrate, tanto per ricordarlo ai pochissimi che non dovessero saperlo, 20 anni di Serie A, 15 anni internazionale, una finale di Champions, una semifinale credo mondiale, Poi io fuori onda, perché mi piace sempre chiacchierare con gli ospiti, non mi faccio mai fatti miei, le ho detto, ma signor Orsato di Schio, ma le manca il campo? Lo possiamo dire anche ora a microfoni aperti?
2: No, no, il campo non mi manca.
1: È stato lapidario proprio, sì, mi ha fulminato.
2: No, no, non mi manca, non mi è mai mancato dal giorno che ho deciso di smettere, solo perché ho deciso che l'esperienza accumulata in questi anni e gli insegnamenti ricevuti da maestri grandi come ho avuto in passato, partendo da Pierluigi Collina, Stefano Farina, Roberto Rosetti, Nicola Rizzoli, mi portano a oggi passarlo e trasmetterlo ai miei arbitri. Oggi io non cerco Daniele Orsato negli arbitri, assolutamente, cerco di trasmettere la mentalità e gli insegnamenti che ha ricevuto Daniele Orsato.
1: Quindi la domanda sul nuovo Orsato io non gliela devo proprio fare, minimamente, sarebbe superflua.
2: No, perché non c'è, e ognuno ha la propria filosofia, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha la propria personalità. Io cerco solamente dei ragazzi che abbiano fiducia in se stessi, coraggio di decidere e senso di responsabilità. Poi ovviamente gli errori, quelli ci saranno sempre.
1: Quelli li fanno, banalmente li facciamo noi al microfono, li fanno i giocatori in campo e quindi a cascata tutti gli altri. Non cerchiamo nuovi Orsato, era ovviamente anche un po' uno scherzo, però tra i nomi in particolare, ecco, della B, le CAN sono l'organico unificato, tra qualche fischietto emergente di cui sentiremo particolarmente parlare, vuole mettere un segno di nota su un paio di nomi oppure preferisce osservare con...
2: No, perché io il mio obiettivo è alzare il livello di tutti. Quindi i più bravi diventeranno ancora più bravi e i meno bravi devono diventare bravi. Questo è l'obiettivo che mi sono messo dal primo giorno che ho indossato la divisa da allenatore. Per cui spero di riuscire con la mia commissione di alzare il livello di tutti gli arbitri.
1: Dipendesse da lei, le chiedo solo un paio di cose perché poi è una giornata molto fitta, prima abbiamo trattato sulla sua permanenza, però vedo che naturalmente insomma il piacere della chiacchiera e l'interesse dei nostri ascoltatori, lei mi insegna che c'è un board internazionale che ovviamente deve sovrintendere a tutti gli eventuali cambiamenti regolamentari. Allora se per ipotesi, per assurdo, dipendesse soltanto da Daniele Orsato in un mondo ideale, la prima cosa sulla quale andrebbe a incidere o a cambiare anche radicalmente, faccio un esempio ma non voglio, come dire, suggerire la risposta. Si discute molto del fuorigioco e in questi anni è cambiato. Adesso in questo momento lei soltanto per la punta del ginocchio in fuorigioco rispetto a me difensore. In passato sappiamo benissimo c'era o il concetto di luce, c'era un'interpretazione diversa. Adesso è davvero a volte beffardo. Poi la regola è quella, va applicata, abbiamo tutti gli strumenti perché lì la tecnologia dà una grossa mano, quindi che cosa vuoi dire? Nulla, è oggettivo assolutamente. Questo o altre fattispecie di campo che Daniele Orsato con un colpo di penna cambierebbe così dall'oggi al domani?
2: Ma guarda, per quanto riguarda il discorso del fuorigioco, ha detto bene lei, è oggettivo, adesso abbiamo il fuorigioco automatico in Serie A, per cui lì non si sbaglia, è oggettivo, quindi io non lo toccherei proprio il discorso del fuorigioco. Quello che abbiamo visto in questo mese e mezzo di campionato sulla velocità e la fluidità del gioco, io credo che basti e avanzi. Io non toccherei assolutamente nulla, perché non stiamo vedendo capannelli intorno agli arbitri, parla solo il capitano, non stiamo vedendo, le simulazioni negli ultimi anni sono già ridotte al minimo o quasi sono sparite. Io credo che stiamo vivendo veramente un momento dove il calcio italiano, l'avete visto ieri sera,
1: come no, poi ci arrivo.
2: La gioia di vedere una squadra che lotta per il risultato è stato veramente importante. Io credo che anche i miei arbitri devono seguire quello che è stato lo spirito che ieri sera i nostri ragazzi della nazionale hanno mostrato sul terreno di gioco.
1: Tra l'altro nei numeri, e anzi ne chiedo conferma, credo una un field review rispetto alle due lo stesso periodo dello scorso campionato,
2: guardi,
1: paragonabile, no, le dice, come
2: è,
1: mai? Perché?
2: No, non è paragonabile perché non si fanno paragoni col passato, ci sono delle on-field review che mancano da noi, quindi voglio dire io non guardo, non faccio mai paragoni col passato, io sto cercando solamente di fare del nostro meglio.
1: E mi ha suggerito lei inevitabilmente la domanda, noi ieri sera abbiamo seguito ovviamente su Rai Radio 1 la nostra nazionale, quello di ieri è stato un pareggio di grande maturità, poi c'è chi dice pragmatismo, c'è chi dice capacità di soffrire, c'è chi dice che potevamo addirittura vincerla, si parla di percorso che nel calcio può significare tutto e niente, per me significa, perché poi sono cose che sperimenta anche lei con la squadra che lei dirige, diciamo che rispetto a una settimana fa ci sentiamo un po' meglio, questo lo possiamo dire dopo la gara dell'Olimpico, dai.
2: Io le posso dire che l'entusiasmo che è stato trasmesso ieri sera porterà benefici a tutti, a tutto il movimento, c'è stato proprio entusiasmo e lo stiamo vedendo in queste settimane, io direi che la cosa più bella è cavalcare questo entusiasmo. Abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni di avere un po' di entusiasmo.
1: L'entusiasmo viene meno, qui non le chiedo di entrare nel merito, intendiamoci, sono temi delicati, particolari. Sensazione, la nazionale cerca di ricostruire, voi cercate di fare la vostra parte, E nel frattempo nei palazzi succede quello che succede. Martedì sapremo insomma che cosa accadrà relativamente alla posizione di Malagò, che è un dirigente insomma di lunghissimo corso, che si riproponeva ecco di rilanciare anche la Federcalcio. C'è questo problema del mancato tesseramento, non nel merito, perché sicuramente lei mi dirà non mi compete, e sono anche d'accordo. La sensazione però è che manca sempre una cosa per avere il quadro insomma tutto disteso, tutto regolare. Ma perché?
2: Ma io mi auguro che ci sia serenità, però le posso anche dire che in questo momento la mia preoccupazione principale è la violenza che sta colpendo i nostri ragazzi più piccoli.
1: Nelle serie cosiddetti minori, certo, assolutamente.
2: Questo è un aspetto che mi compete e voglio intervenire dicendo che è inaccettabile. È inaccettabile che un genitore che manda e che ha il figlio che pratica lo sport di arbitro di calcio possa vedere il figlio tornare a casa oppure dover andare in ospedale a soccorrere il proprio figlio che è stato fatto oggetto di aggressioni.
1: Assolutamente.
2: È inaccettabile e noi non dobbiamo assolutamente sottolineare questo aspetto, perché non ne possiamo più, basta. Gli arbitri sono veramente stanchi di queste cose.
1: Non ci stancheremo noi mai di farlo, visto che il talk, il panel, se vogliamo essere un po' più sofisticati, a cui Daniele Orsato ha partecipato, è professione arbitro. Allora io vado un po' per associazione di idee, ci metto un pizzico di vita personale. Io dicevo Concetto Lobello, quando ero ragazzino io e seguivo il calcio già da bambino, c'era ovviamente Rosario Lobello, e ai tempi, fine anni 80, inizio 90, ma perché non facciamo il professionismo arbitrale? Oggi io non sono più un ragazzino, lei mi vede, mio malgrado, sono un po' più cresciutello, e ancora, non dico che non sia cambiato nulla, però non abbiamo definito in maniera ultimativa questo fronte. C'è una forma di professionismo? Si arriverà a una definizione assoluta di questo concetto, secondo lei?
2: Allora, le posso assicurare che tutti quegli aspetti che porteranno in futuro a migliorare la classe arbitrale è ben accetta. Però attenzione, il professionismo è importante, però non dimentichiamoci che noi siamo un movimento, quindi dobbiamo garantire il movimento. Il movimento è che gli arbitri debbano avere il ricambio, quindi ogni anno un arbitro dalla Serie A smette e arriverà un ragazzo dalla Serie C, dalla Serie C arriverà dalla Serie D. Noi dobbiamo garantire che i nostri arbitri abbiano il ricambio generazionale. Perché? Perché è fondamentale per la crescita dei nostri arbitri, perché un ragazzino come me, che quando ha cominciato il corso arbitri sognava un giorno di indossare la divisa che Gigi Agnolin indossava,
1: o che Paolo Casarini, per restare alla nostra famiglia
2: Casarini,
1: di Radio 1, scusate,
2: è ancora oggi come dirigente un mito e come arbitro è stato un mito per tutti noi, continui ad essere il sogno di ogni arbitro. Noi non dobbiamo permetterci di scherzare con i sogni dei nostri arbitri più giovani.
1: Certo di aver abusato del suo tempo e della sua pazienza, prima di beccarmi un rosso mi passi la battuta che era facilissima, chiudo, altro tema importante, ma anche qui le chiedo un auspicio, facciamo così: se la FIGC non ride in questi giorni, l'Associazione Italiana Arbitri deve voltare pagina. Anche qui siamo a pochi giorni insomma da un importante appuntamento, il caso, chiamiamolo così, il caso Zappi ormai alle spalle, bisogna rifondare. E Daniele Orsato, vuole dire ai nostri microfoni, puntini sospensivi?
2: Che lo sguardo che hanno i miei ragazzi e tutti gli arbitri quando li vedo quando li vedo andare in campo è la mia più grande soddisfazione. Io mi preoccupo solamente di questo.
1: Poi gli aspetti dirigenziali, lei è un dirigente a sua volta, però quelli di altro profilo li lascia ad altri.
2: Lascia ad altri, non mi compete, sono un allenatore del campo.
1: Allora noi lasciamo Daniele Orsato la sua giornata a Trento, qui al Festival di Trento. Intanto le persone sono un po' aumentate, mi sembra, davanti a noi in postazione in Piazza Cesare Battisti. Con un grande applauso possiamo salutare il nostro designatore Daniele Orsato. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Grazie. Conosceva solo la voce, adesso purtroppo ha visto anche il viso. Mi dispiace, mi scuso per questo. Grazie davvero. Marrakesh Gepeghegno, perché anche la musica ci accompagnerà nel corso di questa giornata, e poi riapriremo un paio di capitoli mattutini, perché è stata un inizio di giornata denso sia per la MotoGP sia per la Formula 1, quindi a tra pochissimo su Rai Radio 1. Eccezionale.

0: È informale, colloquiale, quanto volete, però è proprio Casini il titolo, come avrete intuito, del brano di Marrakesh Gue, che Peghegno una volta, come anticipavo poco fa. Ovviamente sarà una lunga diretta, abbiamo alle spalle la gara della nostra nazionale ieri sera e torneremo più avanti a parlare degli azzurri, di questo prezioso pari in Francia-Parigi con uno dei nostri inviati al seguito dell'Italia. E poi i protagonisti, le protagoniste di tantissime discipline fioccheranno, titoli mondiali, ori olimpici, insomma vi preannuncio poco e scoprirete tutto via via. Ma naturalmente è stata una mattinata molto molto interessante su un doppio fronte per quanto riguarda i motori. Noi partiamo dal lontano oriente, dal Giappone, Motegi, la motomondiale, la MotoGP, ma non soltanto, con la gara sprint del sabato, aspettando poi quello che sarà l'appuntamento di domattina, ovviamente a rimettere insieme tutti i pezzi e la nostra voce delle due ruote a motore, non soltanto, come dico sempre. Luca Cesaretti, buon pomeriggio anche da Trento, ciao.
1: Buon pomeriggio Guido, a te, ai nostri ascoltatori e chi è lì a Trento. Beh, mi verrebbe da dire che a Motegi è stato un sabato incasinato, citando Marrakesh Gue Peghegno, e rischia di esserlo anche la domenica, perché per motivazioni di asfalto e gomme che sono state decisive oggi e lo saranno ancora di più domani. Asfalto nuovo a Motegi rispetto all'anno scorso, mai provato. Oggi tutti con la soft e Bezzecchi e Miller con la media. Fatto sta che la media non ha funzionato a Bezzecchi, che quindi dalla terza posizione della prima curva è scivolato in sesta piazza. La soft ha funzionato ad alcuni, Marc Marquez molto bene, che è partito secondo, si è portato subito in testa e poi ha vinto la sprint, molto meno ad altri, ad esempio Jorge Martin secondo con questa gomma che nel finale si stava sfaldando, Bagnaia addirittura si è dovuto ritirare con la gomma sostanzialmente scoppiata, sfaldata. Fatto sta che domani la soft non potrà essere utilizzata per decisione del promoter e del fornitore unico di gomme, quindi ci sarà a disposizione la media, che però sulla moto di Miller ha dato già problemi oggi, non l'ha dato su quella di Bezzecchi, quindi è a rischio. E poi c'è la hard, che è stata portata proprio per questa occasione da Michelin, ma che nessuno ha provato. Quindi domani mattina, nella notte italiana, warm up allungato, anzi raddoppiato da 10 a 20 minuti, tutti dovranno provare questa gomma hard che nessuno fin qui ha utilizzato. Sarà una gara un po' al buio e vedremo chi la spunterà. Oggi appunto la vittoria di Marc Marquez, il secondo posto di Diogo Moreira, perché Martina alla fine si è tagliato il traguardo in seconda posizione ma ha pizzicato il verde nell'ultimo giro e quindi è stato retrocesso di una posizione lui ed Enea Bastianini che lo seguiva. Quindi Moreira secondo, rookie brasiliano della Honda sul circuito di proprietà della Honda, al primo podio in carriera anche se solo sprint. Terzo Martin, quarto Enea Bastianini, sesto l'abbiamo detto Bezzecchi. In classifica a questo punto Martin è sempre in testa, sì, ma con soli 7 punti di vantaggio su Marc Marquez. A meno 45 c'è Bezzecchi e c'è questa grande incognita per domani alle 7 italiane, il Gran Premio. Lo racconteremo come sempre su Radio 1, Radio 1 Sport e Replay Sound.
0: E infatti l'incognita c'è, ma c'è la certezza che ritroveremo Luca Cesaretti domani mattina alle 7, la partenza nel GR e poi lo speciale per seguire la gara classica domenicale Gran Premio del Giappone a Motegi. Grazie Luca, appuntamento a domani. Appuntamento a tra poco invece per gli appassionati anche di Formula 1, perché faremo un adeguato riepilogo anche in quell'ottica, Bahrain ma Malesia, perché sapete che si trattava di un recupero di un Gran Premio che fu rinviato tempo fa. Arriviamo invece tra pochissimo a un mini break della mezz'ora con Onda Verde, poi ripartiamo in diretta da Piazza Cesare Battisti. Per chi fosse in zona, venite a vedere la postazione di Rai Radio 1, Sabato Sport con voi fino alle 19, con i nostri ospiti, con informazioni anche superflue. Per esempio, mi piace davvero tantissimo questa Pure Morning dei Placebo. A tra pochissimo, ripartiamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Non solo parole, proprio così con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
4: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
2: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.30 e 14 secondi. Traffico intenso per il primo fine settimana di ottobre, in particolare in uscita dalle grandi città. I flussi più sostenuti sulle direttrici verso le aree turistiche, verso i poli fieristici ed eventi locali. Rallentamenti e valichi di confine con Francia, Svizzera e Austria. Al momento poi delle criticità a Milano in tangenziale est a causa di un incidente con conseguenti code per 3 km. E tra lo svincolo viale Rubattino e Gobba in direzione di Lecco. In A4 tratto Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Ancora delle criticità in A14, Ancona Pescara tratto abruzzese tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione di Ancona in seguito ad un incidente, al momento ancora 3 km di code. Chiudiamo in Sicilia, Catania in tangenziale, code tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione dello svincolo Simeto. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: Sabato Sport.
10: E rieccoci a voi su Rai Radio 1, sempre in diretta a 14:31 minuti da Trento Festival dello Sport, questa nona edizione dedicata agli invincibili o comunque ai campioni e ai campionissimi che saranno anche con noi nella nostra postazione, gli specialisti delle discipline invernali, perché questo resta e resterà anche e soprattutto l'anno di Milano Cortina, delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, poi le nuove discipline olimpiche. Faccio un po', come dire, una minima anticipazione, i giovani direbbero spoiler, di quello che racconteremo nelle prossime ore. A metà pomeriggio uno spazio anche ampliato e partecipato su una delle più importanti e dei più importanti appuntamenti del ciclismo, del cicloturismo, ormai un appuntamento storico che in provincia di Siena richiama tantissimi appassionati. E poi andremo sull'atletica, che mille gioie ci sta regalando, sull'atletica paralimpica, e possiamo dire altrettanto con due super protagonisti, super anche in senso di velocità. Ma a proposito di velocità, come annunciavo poco fa, andiamo anche un po' a ricucire il racconto fatto già nel corso della mattinata. Abbiamo parlato delle due ruote a motore del motomondiale, adesso spostiamoci sulla Formula 1 con le qualifiche del mattino. Il Gran Premio sì, formalmente resta del Bahrain, ma il centro di tutto è Sepang in Malesia per i motivi che abbiamo mille volte illustrato. Formula 1 aspettando la gara di domani, il resoconto. Formula 1 vuol dire Manuel Codignoni. Manuel, buon pomeriggio anche a te.
11: Buon pomeriggio Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano anche dal vivo a Trento, città che mi è assolutamente molto cara. Per quello che riguarda la qualifica del Gran Premio del Bahrain, è stata una bella qualifica, è stata una qualifica dove fino a un certo punto si pensava che in 5 addirittura potessero giocarsi la pole. Alla fine la spuntata Verstappen, prima pole stagionale, pole numero 49 in carriera per il 4 volte campione del mondo olandese, che un po' come la tigre della Malesia, la proverbiale tigre della Malesia, quando ha sentito l'odore del sangue, ovvero il fatto che poteva poteva riuscire ad ottenere questa pole per la prima volta quest'anno, perché la Red Bull finalmente funzionava, non si è lasciato scappare. Con un giro magico 1:35.1 ha rifilato 3 decimi al primo degli inseguitori, e non è un primo degli inseguitori banali, perché si tratta di Lewis Hamilton, che con la prima delle due Ferrari si è portato in prima fila, 1:35.428, a meno di 3 decimi l'inglese, che ha saputo sfruttare bene una Ferrari rivitalizzata da una pista, quella malese, dove ci sono sì dei rettilinei che sono il tallone d'Achille del cavallino, ma ci sono anche tante curve guidate dove il telaio della scuderia di Maranello può fare la differenza. Hamilton non ha sbagliato il suo giro e domani partirà in prima fila a fianco a Max Verstappen. I due non si amano, giova ricordarlo, e quindi ci immaginiamo una prima curva che è anche abbastanza particolare, è una curva che si arrotola un po' su se stessa verso destra, andandosi a restringere e dando la possibilità di avere diverse traiettorie. Sarà veramente interessante vedere quello che succederà. Per quello che riguarda la seconda fila, sarebbe dovuto scattare Isaac Hadjar dal terzo posto, ma la sostituzione di parte del motore endotermico lo fa finire in penalità, e allora in terza posizione ci sarà Kimi Antonelli, il leader del mondiale, il nostro ragazzo d'oro, con la Mercedes, e al suo fianco ci sarà Leclerc. Ha avuto una qualifica Antonelli con il brivido, ha commesso un errore di quelli che spesso e volentieri inducano il papà Marco Antonelli a dargli del somaro, ovvero sia ha ecceduto nello sfruttamento della pista, track limits, e gli è stato cancellato il primo tentativo nel Q2, per cui ha dovuto effettuare gioco forza un secondo tentativo, e per conservare un treno di gomme come i suoi rivali in ottica gara ha avuto a disposizione un solo sparo, un solo shot nel Q3, non lo ha sbagliato, ed è riuscito a portarsi in quarta posizione, che poi diventa una terza, ed è un risultato tutto sommato buono se consideriamo che chi ha davanti, Verstappen e Hamilton, non sono dei rivali veri e propri per la lotta al mondiale, e il rivale principe, ovvero sia George Russell, il compagno di squadra, partirà settimo, alle spalle anche di Leclerc e delle due McLaren di Norris e Piastri, che si andranno a schierare dalla quinta e dalla sesta posizione. Russell imperfetto su una Mercedes che portava un aggiornamento importante in Malesia, ma che non è stata in grado di farlo funzionare, quantomeno non al massimo, se consideriamo che nell'ultimo appuntamento la Mercedes era stata dominante a Baku, vincendo proprio con Russell. E dunque questa partenza indietro dell'inglese potrebbe favorire Kimi Antonelli nel cercare di riallungare. Nella classifica del mondiale Antonelli guida, lo ricordiamo, con 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell. Chi vince una gara di Formula 1 ne prende 25, il che vuol dire che a spanne sono 2,5 gare di bonus che ha Antonelli, che vuole però cercare di allungare per far sì che la matematica il prima possibile gli conceda il conforto che merita, considerato che proprio in queste ore è arrivata anche la conferma da parte del patron della Formula 1, Stefano Domenicali, che si disputeranno le due gare negli Emirati, le ultime due gare, dunque come da calendario originale, in Qatar e ad Abu Dhabi. Sfuma il sogno di una chiusura a Imola, si arriverà dunque di fatto a 23 gare per quello che riguarda questo mondiale, e dunque l'allungamento del mondiale fa sì che Antonelli abbia più che mai bisogno di punti. Il via della gara domani alle 9 ora italiana, tanti temi sul tavolo: il grande caldo, la temperatura dell'asfalto che supera abbondantemente i 50 gradi, l'umidità, 33 gradi di temperatura dell'atmosfera e un tasso di umidità importante, l'usura degli pneumatici, si parla di una corsa sulle due soste, forse anche sulle tre soste, a meno che il monsone non ci metta lo zampino e non arrivi un acquazzone, che è sempre probabile, non in Bahrain che dà il nome al Gran Premio, ma in Malesia, dove effettivamente si andrà a correre. La pole di Verstappen, il terzo posto di Antonelli, le Ferrari in seconda e quarta posizione. Guido, a te.
10: Grazie a Manuel Codignoni, appuntamento a domani, lo dicevi, dalle 8:55 il collegamento all'interno di Extra Time, che sarà condotto proprio qui da Trento dal nostro Massimiliano Graziani, come sempre, puntata speciale dedicata proprio a questo Gran Premio del Bahrain in Malesia, e ci potrete seguire su Rai Radio 1 Sport, sul nostro canale digitale, siamo sul DAB, la nostra applicazione gratuita ovviamente scaricabile Rai Play Sound, quindi mille modi per seguire questo appuntamento stagionale Gran Premio del Bahrain in Malesia con Manuel Codignoni al microfono all'interno di Extra Time, e saremo sempre qui da Trento al Festival dello Sport, e tra pochissimo parleremo proprio del Festival dello Sport, che ormai alla 9ª edizione cresce sempre di più, e noi ci siamo tra poco.

0: È brano simbolo del synth pop britannico degli anni 80, anzi correva proprio il 1980 per questa Fade to Grey. Adesso invece siamo banalmente, lo ricordo, nel 2026, il che vuol dire nona edizione del Festival dello Sport, l'evento targato Gazzetta, con Trento che apre le sue porte e abbraccia decine di migliaia di visitatori, ormai tradizione consolidata. Noi abbiamo la fortuna e il piacere di essere qui come radio partner, come Rai Radio 1, già da qualche anno. Splende il sole, c'è un bel passeggio, e allora benvenuto all'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che mi ha raggiunto in postazione.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Ben arrivati anche a voi.
0: Grazie, infatti questa gag la dobbiamo fare sempre. Io le do il benvenuto, ma poi un po' lei il padrone di casa, e vedo che ha mille appunti, ha il programma che stava consultando freneticamente. Diciamo che sono giorni piacevolmente intensi, però questa è una bella abitudine ormai, dai.
1: No.
0: C'è un bel passeggio, e allora benvenuto all'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che mi ha raggiunto in postazione.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Ben arrivati anche a voi.
0: Grazie, infatti questa gag la dobbiamo fare sempre. Io le do il benvenuto, ma poi un po' lei il padrone di casa, e vedo che ha mille appunti, ha il programma che stava consultando freneticamente. Diciamo che sono giorni piacevolmente intensi, però questa è una bella abitudine ormai, dai.
1: No, bella, bella, sta diventando un'abitudine per molti.

0: campioni, storie che sono fatte di grandi successi ma anche di momenti molto, molto difficili. Da prendere tutta l'energia per ripartire, in questo lo sport è molto vicina alla vita poi di tutti i giorni di tutti noi.
1: E sono storie che racconteremo anche noi nel corso della nostra diretta su Rai Radio 1, sabato sport fino alle 19. Poi, a proposito di ciò che diceva, io l'ho spiegato tra virgolette a chi ci ascolta: se ogni tanto sentite un boato, sentite delle persone, vuol dire che è passato, non so, un pato, un boban, quindi vuol dire la città è molto animata, noi siamo in una posizione centrale di grande passaggio. E poi, a proposito delle presenze, i numeri danno la misura, poi sono da confermare, lei ci dirà qualcosa in più. Leggevo che proprio in questi giorni, nei giorni dell'inaugurazione, ha fatto un'osservazione tra le tante che mi pareva più interessante, perché 50.000, se è questo grosso modo, se è questa la stima, è il numero giusto, perché poi il festival bisogna anche goderselo, perché Trento è una città che io da visitatore una volta all'anno, mi permetto di dire, conserva quella misura d'uomo, no? Che ci fa sentire poi anche in un luogo. Quindi voglio dire, bisogna trovare il giusto punto di caduta, altrimenti qui diventa complicato anche andare in giro poi.
0: È proprio così, proprio così. Noi pensiamo che questi siano i numeri corretti per una piccola città come Trento, molto bella, molto raccolta, e questo fa parte del crea il successo, insomma, di questo grande festival, perché ci si sposta tra i 9 teatri e grandi sale, ma davvero spostandoci di 50 metri, di 100 metri, quindi muovendoci sempre, sempre a piedi. 5 grandi piazze nelle quali lo sport non viene solo raccontato ma viene praticato, perché ricordiamo che abbiamo i camp gestiti dalle nostre associazioni sportive: il tennis, il paddle, il ping pong, l'arrampicata, quest'anno il ciclismo, la box, il sollevamento pesi, il ciclismo, dove non solo si può praticare magari per la prima volta una certa disciplina sportiva, ma dove i campioni amano poi passare, dare un piccolo suggerimento, e anche questo crea l'atmosfera un po' di questo festival. Credo che la dimensione che abbiamo raggiunto è una dimensione corretta, che permette ai nostri grandi campioni di vivere il festival un po' a modo loro, magari sedendosi anche a un tavolino del bar o in un ristorante, incontrando campioni di altre discipline. E per quanto riguarda i nostri ospiti, potersi godere il centro storico della città. 50.000 presenze in questi 4 giorni sono un numero davvero importante, e quindi da qualche anno stiamo lavorando più sulla qualità dell'ospitalità, degli incontri, dei contenuti, e in questa direzione
1: che non in assoluto sui livelli qualitativi, che non sempre, quantitativi, pardon, che non sempre possono essere accompagnati da quelli qualitativi. L'atmosfera è questa, rispetto a quello che ha detto istituzionalmente per il suo ruolo, no? fino a pochi istanti fa l'amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini: io scendo dal treno, incontro Yuri Chechi, esci dalla stazione, già c'è, insomma, c'è una serie di spazi proprio che attendono il pubblico per la pratica sportiva. Poi poco fa parlavamo con persone vicine alla squadra paralimpica di hockey, che è proprio da queste parti, che insomma ha fatto cose anche interessanti alle ultime paralimpiadi, e molti atleti vengono proprio da qui. Due protagonisti della staffetta d'oro nello short track, non aggiungo altro, magari tra un po' saranno seduti al posto suo, caro Rossini.
0: Bellissimo.
1: E sono trentini anche loro. E in tutto questo c'è una città che, al di là dei nomi che abbiamo fatto, poi, come molte altre zone del nostro paese, per carità, però qui si vive di sport tutto l'anno. La parola magica di questa epoca, perché dobbiamo essere moderni, è l'outdoor. Sì. Soprattutto, ma non solo quello. Sì. E quindi ogni stagione è buona, detto forse un po' banalmente da parte mia, ma è la verità.
0: No, è vero, ci sentiamo da questo punto di vista anche un po' fortunati, perché passiamo dallo sci durante i 4 mesi invernali e le altre discipline appunto legate alla neve, legate al freddo, per arrivare poi alle grandi discipline collegate all'acqua e soprattutto al vento, la vela, il windsurf sul Garda, e poi la bicicletta, che ormai ci accompagna da febbraio-marzo fino a novembre. Ecco, questa è la ragione per cui siamo un po' la provincia più sportiva d'Italia, nel senso che lo sport viene praticato dai ragazzi durante tutti i 12 mesi. Poi ci è venuto quasi naturale offrire questo contesto ai tanti amici che amano lo sport outdoor e ormai ci frequentano in questi mesi, trovando infrastrutture, trovando servizi, e quindi potendo trovare appunto alcune giornate anche per rigenerarsi con lo sport e la disciplina più amata.
1: Allora, lei ne ha citate tante, Maurizio Rossini, discipline, però una volta mi dice ciclismo, mi dice bicicletta, io a questo punto ci vado a capofitto, perché ovviamente quello che si celebrerà qui a Trento, in Trentino, tra 5 anni, 2031, sarà un super mondiale di ciclismo. Non è un'esaltazione nostra, come dire, di sciovinismo, è un fatto anche tecnico, perché qui ci saranno, ricordiamolo a chi ci ascolta, praticamente tutte le specialità

0: specialità raggruppate ovviamente su un territorio sparso diffuso. E proprio due giorni fa, giovedì, dico bene, è stata fatta la presentazione più dettagliata nell'ambito degli eventi del Festival dello Sport. C'era un ragazzo interessante in collegamento, credo, un prospetto da seguire in futuro, no, un cannibale che divora tutto, adesso è fermo perché si è fatto atta dei Pogacar ovviamente, e ha partecipato anche lui a questa presentazione.
1: Sì, ci è stata assegnata esattamente un anno fa l'organizzazione come Italia e come Trentino dei Super Mondiali 2031. 200 maglie iridate saranno assegnate in quell'edizione. Avremo 20 discipline, quindi per capirci andiamo dalla strada,
0: la pista,
1: e per strada intendiamo ovviamente dalla cronometro,
0: crono in linea, tutto quello che c'è.
1: Bravissimo. Alla mountain bike, certo, alla BMX, alla pista,
0: i paralimpici e anche i master, che sono una realtà da non sottovalutare. Perfetto. Questo lo dico in maniera, come dire, personale, di ogni disciplina sportiva. Ci sarà
1: maschile,
0: tutto,
1: femminile, olimpico, paralimpico, quindi un'organizzazione davvero molto importante che vedrà lavorare insieme la federazione con il governo italiano, con la provincia di Trento e qui tutte le associazioni per un comitato organizzatore davvero molto importante. È un'occasione, credo, unica per l'Italia e per il Trentino per comunicare al mondo quanto nel nostro DNA ci sia la bicicletta. La bicicletta da tanti punti di vista, dal punto di vista dello sport, e quindi un qualcosa che fa bene non solo dal punto di vista agonistico, ma anche fa bene dal punto di vista della salute, dei valori che i ragazzi interpretano facendo sport. Ma la bicicletta è anche sostenibilità, quindi non solo sport ma anche mobilità. Lo spostarsi con la bicicletta vuol dire lasciare la macchina magari un po' più ferma e contribuire quindi ad una qualità di vita più elevata. Ma la bicicletta è anche industria in Italia. Abbiamo davvero dei marchi straordinari e questo Super Mondiale vuole essere una vetrina per le nostre industrie e per affermarsi ulteriormente nel mondo. E quindi insomma credo sarà un'occasione importante. Abbiamo 5 anni per lavorare tutti insieme, anche il mondo dei media, a partire proprio dalla RAI, sarà un alleato prezioso ed importante, perché credo sarà un'occasione speciale.
0: Io utilizzo Rossini come assist man, perché poi lui dice un sacco di cose che ascoltiamo, aggiungo qualcosa: storia, tradizione rispetto alla bicicletta. In questo weekend c'è l'Eroica in provincia di Siena, noi ce ne occuperemo più tardi, anche quello è un filone importante assolutamente. Poi ci arriviamo al 2031, si passa per il 28, perché lì giochi olimpici in invernali giovanili, Dolomiti Valtellina l'edizione, però nei giochi che ormai sappiamo essere diffusi, perché così vanno organizzati, Milano Cortina l'ha dimostrato, ci sarà anche il Trentino. E poi magari, se prima di salutarla mi dà una fotografia, perché per me l'anno olimpico è olimpico fino alla fine, allora qualcosa che le rimane dei dolci giorni, possiamo dirlo, dal punto di vista agonistico, organizzativo, mediatico di Milano Cortina, ovviamente con Tesero Predazzo, con il cuore di questa zona presente.
1: Adesso l'Olimpiadi giovanile vedrà Pinè protagonista per quanto riguarda il ghiaccio, e poi abbiamo la Val di Fiemme che torna ad essere protagonista dopo le Olimpiadi, con una comunità che davvero ha fatto dello sport e dello sci nordico un qualcosa davvero di fortemente integrato. Un'Olimpiade che ci ha lasciato davvero non solo dei ricordi bellissimi, non solo delle immagini che sono andate in tutti i paesi del mondo,
0: non solo una trentina di medaglie, scusi, io sono un po' venale, mi perdoni,
1: anche delle medaglie importanti, ma ci ha lasciato anche degli investimenti produttivi per il futuro, perché grazie alle Olimpiadi abbiamo ripristinato le nostre infrastrutture sportive, dai trampolini al villaggio, all'area diciamo dello stadio dello sci nordico, ma non solo, anche il grande villaggio a Predazzo della Guardia di Finanza, che sarà utilizzato da oggi potenziando ulteriormente le nostre squadre che lì fanno tutta la loro preparazione, e quindi offrendo delle opportunità in più. E non solo, anche per quanto riguarda la mobilità, le Olimpiadi hanno portato davvero investimenti significativi sia sulla Val Sugana che sulla Val di Fiemme di Fassa. Quindi insomma i grandi eventi vanno davvero utilizzati anche per una legacy importante poi per il futuro.
0: A me piace più spiegato così che non con legacy, però questo è il termine che ormai stiamo adoperando, il lascito di un grande evento su un territorio,
1: l'eredità.
0: E quando si riesce a organizzare, ben venga. Ci rivediamo e ci risentiamo, visto che siamo in radio, anche se siamo qui di persona, l'anno prossimo. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ce l'auguriamo.
1: L'anno prossimo festeggiamo i 10 anni del Festival dello Sport di Trento, quindi ci rivediamo sicuramente qui.
0: Grazie, grazie davvero a Maurizio Rossini che ci ha accompagnato in questo terzo giorno, poi si va avanti fino a domani, grazie davvero. Noi tra un po' ci fermiamo e avremo tanti ospiti ovviamente qui in postazione, però c'è anche il nostro battitore libero per le vie di Trento, per questo Festival dello Sport di Trento, che è Emanuele Granelli, che intercetta i tanti protagonisti anche sui temi principali del momento. E allora io comincerei proprio con le dichiarazioni al suo microfono di Massimo Sartori, decano ovviamente del tennis dei coach, scopritore di Jannik Sinner. E allora, visto che siamo tutti un po' preoccupati per Jannik, ma lo aspettiamo in campo ben presto, andiamo a sentire cosa ha detto Sartori al microfono di Emanuele Granelli.
2: Massimo Sartori, che idea si è fatto sull'infortunio di Jannik Sinner e soprattutto sulle sue tempistiche di recupero? Ha saltato l'ultimo torneo di Pechino, ha detto ancora non sono in grado di competere.
3: Sì, allora, diciamo che tanto è tanto tempo che è fuori, perché da Wimbledon non ha più giocato. Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto. Conoscendo Jannik, però, che è un perfezionista, se diciamo non è al 100%, quindi non si presenta a un torneo, si sa che non lo può vincere. Quindi le sue condizioni fisiche per lui sono la cosa più importante, e da lì parti. Quando starà bene rientrerà. Adesso sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, per capirci, che così riuscirà a giocare un po' di tornei, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per diciamo, sistemare questo infortunio.
2: È un 2026 abbastanza strano, con Alcaraz e Sinner che hanno saltato comunque gran parte, buona parte quantomeno della stagione. È un tennis sempre più logorante, bisognerebbe in qualche modo ripensarlo nel calendario, quantomeno qualcuno dice addirittura nel format.
3: Io penso che questa sia una discussione grande da fare e anche giusta. Il format sarebbe da rivedere, ma più per lo spettacolo, io penso, più che per quanto riguarda la gestione dell'anno del calendario. Il calendario oggi è veramente difficile, perché si cambia continente 5 volte all'anno, sei obbligato comunque a fare determinati tornei, perché se sei un giocatore di prima scelta devi farli. Io penso che questo sia il mondo moderno, sarà difficile cambiare questa idea. Di sicuro Jannik e anche Alcaraz sono due giocatori che hanno modificato la qualità di quello che vuol dire il gareggiamento per loro, e l'hanno diminuito. Magari hanno messo qualche esibizione in più, però fanno qualche torneo in meno. Sono bravi a prendersi i tempi di recupero. Diciamo che nell'ultimo periodo però c'è stato, per chi guardava i tornei, con la scusa che Jannik e Alcaraz non c'erano, c'era più suspense per chi poteva vincere il torneo, e quindi è stato anche seguito un po' di più il tennis, perché comunque quest'anno abbiamo Zverev che ha vinto due slam e loro ne hanno vinto uno a testa, no? Quindi è una roba un po' strana, negli ultimi anni non poteva succedere, però anche questo mette più vita, diciamo, a tutti i tornei. Il gareggiamento è tanto, si sposterà ancora, io penso, perché io vedo le mosse che stanno facendo, si sta andando verso Asia, Cina, tutta questa parte qua, quindi cambierà ancora. Però ho visto che stanno togliendo dei tornei, l'ATP sta comprando dei tornei, quindi cercherà di ridurre sicuramente la parte più bassa e alzerà il livello dei tornei, perché sia più, se siano meno, ma siano molto più competitivi.
0: La gestione delle risorse e delle energie da parte dei campioni e dei campionissime è uno dei temi nel tennis, ma anche in altre discipline per la verità, così come i calendari affollati, ingolfati, e ne ha parlato appunto, come avete appena sentito, Massimo Sartori al microfono di Emanuele Granelli, che è qui con noi a Trento, parte della squadra di Rai Radio 1, intercettando protagonisti dello sport nel corso del pomeriggio. Vi assicuro e vi preannuncio che ascolteremo altre voci al suo microfono, le voci della musica che ci accompagnano, perché sono quasi le 15 e dunque quasi il momento di andare a Roma per il GR1. Noi ripartiremo, seconda ora di trasmissione, tra ghiaccio e neve, vogliamo dire così, in modo che vi diamo un'idea, con record e medaglie d'oro olimpiche e non solo. Il quadro è questo. Intanto c'è La mia ragazza, intesa ovviamente come brano di Francesca Michelin, e noi ripartiamo subito dopo il giornale radio in diretta da Trento, il Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport, tra poco su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. La guerra fra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento.
3: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale e soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche su siti militari in altre città.
4: There is no room for naive pacifism.
3: Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha invitato la popolazione a stare attenta e individuare i rifugi più vicini, dove correre in caso di necessità. Carla Frogheri, GR1.
2: Ancora dall'estero, Yemen, forti esplosioni nella capitale Sanaa, mentre i ribelli Houthi hanno segnalato raid aerei condotti dalle forze saudite. Secondo i media, legati proprio ai ribelli sostenuti dall'Iran, sarebbe stata colpita la rete di telecomunicazioni nella loro roccaforte. In precedenza, in Arabia Saudita, era stato attribuito ad un attacco degli Houthi un incendio in una raffineria di Riyadh. Si è conclusa al Museo Oceanografico di Monte Carlo la visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato in particolare sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
5: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa, manifestazioni in oltre 50 città, decine di migliaia di persone in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e lo stop agli sfratti. Scontri fra la polizia e manifestanti a Valencia, sede di un congresso sugli investimenti immobiliari. Corteo anche a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un'87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato la conversione in legge dei due decreti sulla casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se convocare o meno le elezioni anticipate. A Roma ha arrestato un anarchico di 36 anni, conosciuto nell'ambiente come Ivan, per gli scontri ad un corteo dello scorso aprile.
6: Istruzione per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie. Il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia proprio dall'arresto. Stato, le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il Papa mette mano alla Curia Vaticana. Dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse per mesi, il cardinale Mauro Gambetti, finora vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della Fabbrica di San Pietro, prenderà il posto di Monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo che lascia la diocesi di Chieti Vasto. Gambetti farà il suo ingresso nella diocesi abruzzese a fine novembre, dopo le celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Archivi e biblioteche aperte questo fine settimana con visite guidate, mostre e incontri. Si parte oggi con l'iniziativa Carte in dimora, che apre al pubblico le biblioteche private all'interno di castelli, palazzi e appunto dimore storiche. Domani invece tocca alle istituzioni pubbliche con Domenica di Carta. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Sabato Sport.
1: Ancora ben trovati in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti, il Festival dello Sport della Gazzetta di Trento. Rai Radio 1 c'è con Sabato Sport, con voi fino alle 19. Guido Ardone al microfono. Ancora un saluto anche da chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. E naturalmente ci assistono anche quelli di famiglia da Roma, per così dire. C'è Stefano Belli che nel mentre è subentrato alla parte tecnica, ovviamente la regia di Ombretta Conti, e Andrea Pistorio, che ringraziamo e salutiamo per il lavoro fatto e che continua a fare per una scaletta che è in continuo movimento, perché così è il festival fino a domani, e noi saremo ancora qui fino a domani. Prima dicevo di Extra Time domattina, con la puntata dedicata esclusivamente al Gran Premio di Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia. Adesso la nostra postazione tornerà ad animarsi, in realtà è già abbastanza animata, perché accanto a me ho la fisicità imponente di Filippo Corsini, che però tra poco farà spazio ai campioni dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Sarà un'ora all'insegna della neve, del ghiaccio, della velocità. Andremo di corsa, andranno velocissimi i protagonisti accanto a noi, e li saluteremo tra pochissimo dopo Beyoncé e questa Irreplaceable.

0: L'avevo detto e lo ribadisco che saremo andati veloci, velocissimi in questa ora di trasmissione, ma non perché abbiamo fretta, perché saremo velocissimi in pista e più tardi saremo velocissimi anche sulla neve, un ghiaccio che non si scioglie. Ho la fortuna di avere qui accanto a me non uno ma due olimpionici degli ultimi giochi invernali di Milano Cortina in rappresentanza di una più ampia squadra dei sogni, anzi delle meraviglie, e poi ci arriviamo. Allora, perché spendere parole quando abbiamo, tra, come dire, nel cassetto dei ricordi preziosi, la voce nello specifico di uno dei nostri inviati, Diego Carmignani, 10 febbraio 2026, dite soltanto sì, confermate, era quello il giorno dei sogni, delle meraviglie. Sentiamo un attimo e poi vi saluto, ragazzi, sentiamo.
1: Con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Siegel, i quattro che stanno battagliando. Cina avanti, Italia immediatamente dietro, con Canada e Belgio ad inseguire. Italia in questo momento d'argento, Italia che prova con la spinta di Pietro Siegel, Elisa Confortola a lanciare una rincorsa al primato cinese. L'Italia che con un ottimo cambio balza in testa, Italia avanti di due lunghezze rispetto al secondo posto, battagliano per inseguire una medaglia e un podio. Canada, Belgio e Cina. È un'Italia che sta portando a casa una medaglia d'oro, è l'ultimo giro e la medaglia vince d'oro dell'Italia, oro italiano.
0: Diego Carmignani in sottofondo, l'esultanza di Daniele Masala, che in questi casi non lo teniamo davvero. E allora, in ordine tra virgolette di apparizione, al mio fianco Thomas Nadalini, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie per averci qui.
0: Grazie, grazie a voi, a te Pietro Siegel, benvenuto.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Padroni di casa, trentini entrambi, la staffetta delle meraviglie ovviamente, all'evento erano presenti anche Chiara Betti, Elisa Confortola, la squadra, Arianna Fontana, come non nominarla, Luca Speckenhauser, bravo. Io adesso sono molto molto, come dire, a traino di Pietro Siegel, perché intanto mi dà una mano con i nomi, poi ho detto tu hai gli occhiali da sole perché qui ci stiamo fondendo. Thomas è l'unico, no, quasi all'ombra,
2: ma sono in penombra.
0: Sei in penombra. Un anno fa la stessa bellissima divisa delle Fiamme Oro ce l'aveva Simone Cerasuolo, olimpionico nel nuoto, ed era sudatissimo perché il sole bacia Trento e il sole bacia gli olimpionici e non c'è caldo che tenga, perché i brividi ci sono stati lo stesso. Thomas, parto da te nel riascoltare quel giorno.
2: Diciamo che viverlo sia a livello visivo, quindi a vedere i video, ma anche sentire la telecronaca, è un qualcosa che mi farà sempre venire la pelle d'oca e i brividi, perché qualsiasi sia lo stimolo, il senso sollecitato, quindi acustico, visivo, mi porta a quel giorno,
0: alla dolcezza di quei giorni. Poi ovviamente in quei giorni accaddero tante cose diverse e poi ci arriviamo, e soprattutto, ma non solo per te Pietro, poi la radio è fatta di parole, di suoni, io lo dico sempre, di immagini, perché tu tagli il traguardo in una posizione che poi qualcuno ha voluto un po' ricamarci su. Io non sono d'accordo, era un gesto di esultanza, insomma eravate in casa. E allora cosa è successo? Un 180 gradi, una giravolta, e sei arrivato così, con quell'oro in tasca.
3: Esatto, abbiamo vinto con tanto spazio e quindi volevo lasciare un po' il segno per far riconoscere il nostro sport, perché è molto, molto bello da vedere. E quindi mi è venuta in mente quella cosa lì e l'ho fatta, mi è venuta. E spero abbia lasciato il segno, insomma, e qualcuno si sia incuriosito per capire cos'è lo short track e magari è andato a vedersi una gara.
0: Lo short track è uno sport adrenalinico spettacolare in cui tutto cambia nel bene o nel male, a volte in una frazione di secondo, ovviamente rispetto a quello che è definito il pattinaggio di velocità. Intanto aiutatemi a fare un po' di divulgazione, non la pista classica, interrogo Thomas, vediamo che lui lo vedo più, no scherzo,
2: non
0: la pista da 400 a 111,12, vedi, sa tutto Thomas Nadalini. Garanzia l'anello corto, e poi c'è la strategia, e poi c'è il posizionamento, e poi ci sono le scie, bisogna mettere il pattino davanti agli altri. Il tempo sì è un fattore, ma tra virgolette relativo, secondario quasi, no?
2: Sì, diciamo che la differenza con la pista lunga è prettamente che loro gareggiano contro il tempo, mentre noi gareggiamo contro gli avversari.
0: Da due, voi siete tutti contro tutti, e lì se ne vedono delle belle o delle brutte.
2: Se loro è più una gara fisica, da nel nostro sport, oltre al fisico, ci devi mettere un sacco di tattica, quindi tu puoi essere anche il più forte fisicamente sulla carta, ma il risultato potrebbe non rispecchiare quelle che sono le tue qualità, quindi bisogna essere furbi, non solo forti.
0: Poi si arriva a questo sport anche in maniera differente, ovviamente Pietro Siegel di famiglia, da papà Roberto, anche Arianna, naturalmente Arianna Siegel, e tutto è nato praticamente, no, in famiglia. Tu ci sei arrivato, Thomas, cominciavi dall'hockey, poi non
2: sì,
0: so, giochi ancora
2: hockey.
0: Sempre ghiaccio, va bene,
2: sì,
0: però
2: sempre da ghiaccio, diciamo che qua in Trentino sei spinto a fare più sport invernali forse. sarà forse l'ambiente in cui mi sono trovato io, però c'era una regola nella mia famiglia che era bisogna fare sport, poi non importa il livello, non importa per quanto, però lo sport è sempre stata una parte della mia vita, per fortuna.
0: Naturalmente, ed è poi quello che contraddistingue i protagonisti che sono qui e che sono anche nella nostra postazione. Pietro, però Papà Roberto ha nobilitato ovviamente il pattinaggio appunto di velocità, tu hai fatto una piccola variazione, hai cambiato pattini. Ecco.
3: Sì, esatto, sono andato a fare la disciplina di short track, come ha appena detto Nada, ha detto le differenze, diciamo. Per riassumere, anche lo short track sono un po' delle MotoGP sul ghiaccio, no? Inclinazioni, curve, tanti sorpassi, tanti contatti e anche cadute. Quindi io ho scelto quella disciplina lì perché in quel momento era la cosa migliore e niente, è andata bene.
0: E direi che è andata molto bene con questo anno baciato dai Giochi Olimpici Invernali. E poi, Nada, vorrei chiamarti anch'io così, è una prerogativa di Pietro, no, posso.
2: No, chiunque può chiamarmi giusto. Nada.
0: Bissato dal successo a Montreal ai mondiali poche settimane dopo, no Thomas?
2: Sì, è stato un po' quello il bello, perché noi ovviamente eravamo, quando ci siamo presentati alle Olimpiadi, eravamo un po' gli sfavoriti, nel senso che si sapeva che l'Italia nello short track potesse dire il suo, però il ranking non rispecchiava le nostre qualità, quindi ci siamo presentati alle Olimpiadi, se non erro, in sesta posizione mondiale nella staffetta mista, e quindi vincer l'oro alle Olimpiadi è stato qualcosa di bello. Dimostrare ai mondiali che, vincendo l'oro di nuovo ai mondiali, abbiamo dimostrato che non è che abbiamo avuto fortuna alle Olimpiadi, abbiamo dimostrato che abbiamo raggiunto il tetto del mondo e poi abbiamo difeso quello che abbiamo dimostrato alle Olimpiadi e ci siamo presi un titolo mondiale che speriamo ovviamente di difendere nella prossima stagione, però abbiamo dimostrato che non eravamo lì per caso.
0: E tra l'altro poi una ulteriore comunque conferma è arrivata alla fine del percorso di gare dello short track, perché qui parlavamo, io poi a volte do le cose un po' per scontate, la staffetta mista sui 2000, in quella maschile sui 5000 è arrivata comunque una medaglia di bronzo, il medagliere è comunque lì che ha un peso con record assoluto complessivo di medaglie per l'Italia. Non essere lì per caso, Pietro, è anche un fatto legato al giocare tra virgolette in casa, al vivere poi il villaggio olimpico, all'immergersi. Voi eravate a Milano, le Olimpiadi diffuse, tu eri già stato ovviamente a differenza di Thomas Nadalini con un'altra partecipazione alle Olimpiadi. Quanto è stato diverso per esempio non avere tutti gli atleti raggruppati, necessità, poi l'organizzazione è stata più che positiva per noi, e dal vostro punto di vista, dal tuo?
3: Ma sì, due Olimpiadi completamente diverse, diciamo che la prima, a parte essendo la prima
0: Pechino,
3: esperienza, esatto, Pechino, quindi molto diversa, perché la prima esperienza è sempre particolare rispetto alle altre, ma era sotto Covid, quindi tante limitazioni, mascherine, controlli tutti i giorni, zero pubblico, ognuno sta per i fatti suoi, cercava di stare isolato il più possibile, perché se ti trovavano positivo al tampone giornaliero perdevi
0: dopo,
3: tutte le gare, quindi insomma c'era un'attenzione diversa e si è vissuta in modo diverso. Invece quella in casa è stata tutta un'emozione, una più bella dell'altra, più passavano i giorni più era bello, perché c'era un calore, poi l'esperienza in gara, l'entrata a San Siro con la cerimonia d'apertura,
0: fantastico,
3: la cerimonia di chiusura, tutte le gare, insomma un altro tipo di calore, un altro tipo di esperienza e non c'è paragone. Poi noi siamo riusciti abbiamo avuto fra virgolette pure la fortuna o la bravura di vincere in casa, quindi una cosa di più non potevamo chiedere.
0: Una serata leggermente bagnata, umidiccia, quella dell'inaugurazione, però felicissima, poi eravate a San Siro all'Arco della Pace che era vicinissimo ai nostri,
3: esatto,
0: studi, il calderone, guarda, emozioni davvero indelebili. Poi ovviamente il libro olimpico è fatto di tante pagine, la prima l'abbiamo ascoltata, l'oro nella staffetta mista eccezionale, il bronzo io lo metto comunque nel cassetto dei ricordi positivi, una medaglia, un podio olimpico nei 5000, in mezzo, Pietro, è successo, parlo a te personalmente, insomma, soprattutto, ma non solo a te, un po' di tutto. Ora noi su Rai Radio 1 siamo rigorosi nel linguaggio, siamo servizio pubblico, io penso, mi prendo la responsabilità, la parola sfiga stavolta la possiamo dire, credo,
3: sì,
0: anche quella, perché c'è una componente anche di più qualche giudice che non lo so.
3: Purtroppo sì, è andata malino l'individuale, io però non ho rimorsi, perché sono sempre entrato in pista cercando di combattere, ho dato il 100%, quello che potevo fare l'ho fatto, e poi se qualcuno non è stato professionale non so cosa farci.
0: D'altra parte, anche per spiegare a chi ci ascolta, ma come dicevate entrambi giustamente, poi in questi momenti la popolarità di una disciplina così balza in primo piano, i contatti possono esserci, sono abbastanza frequenti. Allora, è come l'incidente stradale: se c'è una colpa precisa, c'è la squalifica, e chi è stato danneggiato viene, si dice, avanzato, esatto, tra virgolette. Sì. Tu sei stato danneggiato, ma non è stata riconosciuta, insomma, è stato stabilito un concorso di colpa e quindi hai pagato anche tu. Esatto. Ho riassunto in maniera un po' ruvida,
3: sì,
0: però.
3: Sì. Tu stai riassumendo, presumo, l'ultima giornata delle distanze individuali, 500 metri,
0: sì,
3: il contatto col canadese. Sì, è andata così, però non sono io, facevo l'atleta e ho cercato di dare il meglio di me, ho subito un fallo, purtroppo non l'hanno riconosciuto come tale, anche se è abbastanza palese, però questo fa parte dello sport, non è l'unico esempio, si vede anche nel calcio, tante volte le scelte sono un po' discutibili,
0: e non c'è
3: anche se palese,
0: che venga, sì, anche se
3: esatto,
0: chiare.
3: Anche se chiare, anche se con tutti i mezzi disponibili per riguardare il momento, come il VAR nel calcio, ma che abbiamo anche noi, e quindi va accettata malincuore, però va accettata e si guarda avanti.
0: Thomas, il tuo invece guardare indietro a quei giochi complessivamente, abbiamo sottolineato ovviamente i momenti principali, i momenti di grande gloria, e quello che ti sei portato, insomma, come lascito personale, professionale, sportivo, agonistico, ora con un po' di mesi di distanza uno mette, insomma, appunto un po' di spazio e ci ragiona in maniera più a mente fredda.
2: Sì, al di là delle medaglie, di quelli che sono stati i risultati, che ovviamente sono quelli un po' più fisici e materiali, mi porterò per sempre dietro le esperienze e i ricordi e le emozioni che mi hanno fatto provare questa.
0: Era la prima, aggiungo,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì,
0: quindi,
2: diciamo che non posso lamentarmi come si è andata, avrei preferito fare qualcosa a livello individuale, qualcosa di più, penso che potessi dire un po' la mia nei 1500 metri. Anche lì scelta discutibile, però l'ultima parola aspetta sempre agli arbitri. Però vabbè, ho cercato
0: poi
2: di non farmi scoraggiare.
0: Sì, per quanto resta un po', ma si
2: purtroppo per quanto amaro sia il boccone, bisogna mandarlo giù. Le gare, cioè, c'erano ancora molte gare, sapevo che non doveva incidere sulle mie prestazioni in altre distanze e poi nei 5000 metri, essendo poi una gara di squadre, devi cercare di lasciare i problemi, chiamiamoli problemi personali, al di fuori di quello che è la gara di squadra.
0: Anche perché poi io non voglio dire che 4 anni passano in fretta, perché è giusto che passino con il giusto ritmo. Però Alpi Francesi arriva, e arriva anche un bel sole qui, perché giustamente Pietro, gli occhiali li abbiamo messi, il resto, cioè, un ventilatore ci vorrebbe.
3: Batte
0: una giornata splendida, batte davvero forte. E in tutto questo poi il medagliere complessivo, no? Il record di medaglie 30, con un enorme contributo arrivato dallo short track, dal pattinaggio di velocità. L'Italia chiude al 4º posto nel medagliere, ma è 3ª come numero di medaglie. Dove voglio arrivare? Che davanti a noi, per gli ori conquistati, e quello è il parametro, lo sapete meglio di me, c'è l'Olanda, e lì tra velocità e short track hanno preso soltanto da quelle due discipline. Perché sono così? Sport nazionale assoluto. C'entrano i canali ghiacciati, c'entra qualcosa del genere, insomma, voi come la leggete questo dominio olandese in queste discipline, se vi siete mai posti, perché hanno fatto man bassa?
3: Sì, allora diciamo che forse nello short track ci si aspettava di meno questo dominio, e anche come storia hanno sempre dominato la pista lunga. Quest'anno cioè non incredibilmente, perché gli atleti hanno tutte le qualità per vincere, però insomma, per vincere così tanto sia nella maschile che nella femminile, ci vuole la bravura, però ci vuole anche che vada tutto dritto, no? Perché a volte non basta fare la gara bene, però bisogna che tutte le cose vadano nel verso giusto, un po' come nelle moto, no? Cioè, uno può essere davanti e dominare la gara, ma a un certo punto può cadere perché perde la moto. E nella pista lunga è la classica, cioè si aspetta che loro siano così forti. Però sì, il loro sport è nazionale, quindi investono tanto, hanno tanti atleti, hanno un vivaio enorme, quindi statisticamente i campioni arrivano.
0: E lo dimostra il fatto che Alpi Francesi, anche lì giochi diffusi, non lo short track ma il pattinaggio di velocità, sarà in Olanda sostanzialmente, almeno secondo, poi insomma,
3: sì,
0: il tempo, la pista lunga,
3: esatto.
0: Ancora il tempo c'è, però lo diamo come programma praticamente ufficiale. E Thomas, e poi il quadriennio è già iniziato ampiamente, diciamo, ci lasceremo alle spalle tra poco il 2026, è fatto di tappe e poi si riparte tra poco per voi, credo, no? Con i primi appuntamenti agonistici.
2: Sì, noi partiremo a cavallo tra ottobre e novembre con il primo, lo chiamiamo blocco americano, perché è in quella parte del mondo.
0: Vancouver,
2: in realtà è canadese,
0: sì. Tour, sì.
2: Sarà la prima tappa a Vancouver e la seconda a Montreal. e da lì comincerà la stagione dei World Tour, ovvero delle Coppe del Mondo. Quest'anno saranno 7 Coppe del Mondo, poi ci avremo campionati europei, campionati mondiali. E...
0: Dresda a gennaio e Seul a marzo, se i miei appunti non mi tradiscono.
2: Esattamente, sì.
0: E sono lì poi europei e mondiali. Europei e mondiali rispettivamente, come ovvio. E lì si tratta di fare una cosa che è un po' complicata, cioè confermarsi, perché chiaramente no il successo non è casuale, non è mai casuale. Poi rivincere o riprovare a farlo, Thomas, perché già vedo che Pietro annuisce
2: tenere la
0: in maniera
2: corona è
0: tenere la corona, bravo, mi piace.
2: È più difficile che No, sì, io a livello individuale in realtà c'ho ancora da prendere qualcosa da difendere, diciamo. Quindi sì, proveremo sicuramente a difendere. Per ora abbiamo, penso, il titolo nei 5.000 maschili da difendere. E poi abbiamo tutto il resto è ancora da conquistare. Quindi una volta che si arriva al top, dopo bisogna cercare di rimanerci.
0: Nada guardava Pietro Sigel, lui ha la contabilità dei successi. Cosa dici? Tu hai il registro del
2: ne ha vinto più di me, quindi è più probabile che...
0: Vabbè, sfrutta una minima differenza anagrafica, diciamo, in suo favore, da 3 anni di differenza, vede, grosso modo. Quindi.
2: Ah, dici che c'ho tempo allora?
0: Beh, assolutamente, devi avere tempo.
3: In questo quadriennio Thomas Natalini arricchirà il suo palmarès senza ombra di dubbio.
2: Ci proviamo.
3: È una bestia, quindi.
0: Stamattina a Palazzo Geremia, chi era il più, tra virgolette, no? Il più istrione col pubblico, perché poi torniamo al discorso di prima, si parla dello short track nei giochi, nelle altre circostanze importanti, poi, ed è anche colpa nostra di chi fa questo lavoro, inevitabilmente magari vi si mette ingiustamente un po' in secondo piano, allora si è meno abituati alle luci della ribalta, ai riflettori, i riflettori solari ce l'ha tutti addosso il povero Pietro, e quindi poi incontrare il pubblico, la gente, in un momento così bello, così partecipato, che sensazione ti dà? Quanto ci si scopre, come dire, a contatto con le persone?
3: Beh, questa mattina è stato un momento molto bello, emozionante, perché sinceramente è stato colto in positivo dalla presenza al nostro evento e abbiamo fatto una chiacchierata tutti e quattro della staffetta.
0: Ricordo ovviamente Chiara Betti, esatto. Risa Confortola, poi organico da 6, squadra da 6, tra i turni preliminari, insomma è qua il quartetto, esatto, che poi va in gara, giusto per dare...
3: Presenti a quell'evento eravamo in 4, abbiamo fatto una chiacchierata con il pubblico che era veramente... veramente gremito e è stato colpito in modo piacevole, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto a Milano ha lasciato un po' nella mente qualcosa, perché sono venuti a vederci oggi, quindi questo vuol dire che forse qualche ricordo positivo l'abbiamo lasciato.
0: Beh, infatti ti immagino non solo con il pass bellissimo del Festival dello Sport, ma ancora con quell'oro. Faccio una cosa un po' una furbata, lo chiedo a Thomas Natalini, perché tu potresti essere stato coinvolto più in prima persona, a proposito della responsabilità di noi giornalisti, in quei giorni festosi qualcuno, non dico che ha provato a rovinare un po' la festa, però c'è stato un po' di chiacchiera perché qualcuno magari ha interpretato male delle frasi, delle cose, poi arrivo anche da te, perché è una cosa che ti ha riguardato un po' più in prima persona, la squadra come l'ha vissuta, qualche... Non dico tensione interna, poi ragazzi si può essere uno squadrone in pista, in gara, in campo, fate voi la disciplina, non è detto che si debba essere, penso, no, diciamo, i migliori amici del mondo anche fuori dall'attività agonistica, questa è legge di tutti i giorni. Thomas, preparami il terreno, poi interroghiamo il Sigel.
2: Ma diciamo che purtroppo è brutto da dire, ma a livello giornalistico il dramma fa sempre un po' più notizia, quindi... Ovviamente io l'ho vissuta da fuori, quindi non mi enuncio al riguardo, però diciamo che fa sempre più notizia, quindi potrebbero essersi ingigantite le cose. Dico purtroppo perché ovviamente va un po' a coprire quello che, certo, che è stato
0: l'oro luccicante.
2: Però vabbè, a me è dispiaciuto più che altro perché i giornalisti facendo così hanno creato un po' di tensione a livello di squadra, però alla fine succedono anche queste cose, quindi non ci si può fare nulla.
0: Pietro, tutto archiviato per te?
3: Ma sì, ma da parte mia non c'è mai stato nulla, semplicemente prima si pretendono i successi dei ragazzi e dopo si fa di tutto per mettere i pali tra le ruote inventandosi le cose.
0: O tra, no? I pattini per restare proprio,
3: esatto.
0: No, appunto.
3: Quindi se qualcuno non è stato rispettoso nel proprio lavoro e inventandosi di sana pianta le cose,
0: ingigantendo, travisando, mettiamola come un po' come vi pare, però
3: non so che dire, io quello che ho detto lo so, quello che è stato scritto poi non è così, però cosa vuoi fare, fa parte anche delle dinamiche. Se però questo non lo reputo molto corretto, non reputo corretto rovinare l'ambiente. Il nostro secondo me non è stato l'unico rovinato durante le Olimpiadi, soprattutto in casa, perché secondo me se i media sono dalla nostra parte, almeno tutto il periodo...
0: Si va tutti nella stessa direzione, no?
3: Poi le accuse si possono fare dopo, invece non solo nel nostro caso, ho visto che qualche situazione si poteva evitare per tenere più ambienti tranquilli, e questo mi è dispiaciuto, perché invece di essere uniti ci si provava pur di fare due clic in più a...
0: Ma il giochino è tutto quello poi alla fine, purtroppo.
3: Però quindi fa parte di anche questo fa parte dello sport, dell'essere un atleta che va alle Olimpiadi e va accettato.
0: Devi farti carico, inevitabilmente, tuo malgrado, anche di questo. Neanch'io volevo rovinare questa bella chiacchierata, questa bella sauna che per voi è finita. Thomas Nadalini, Pietro Siegel, ovviamente la staffetta delle meraviglie, Chiara Becchi, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Luca Speckenhauser. Hai visto che progressi che faccio? Oro olimpico nello short track, velocissimi nella staffetta mista sui 2000 metri. Ragazzi, siete grandiosi e ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Vi seguiremo e vi aspettiamo sempre su Rai Radio 1. Un abbraccio a voi e un applauso. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.

0: Larry Rappen su Rai Radio 1, questo è Sabato Sport in diretta dal Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta, l'avevo detto e lo ripeto, saremo andati veloci, velocissimi, lasciamo la pista dello short track perché al posto di Thomas Nadalini e Pietro Sigele, gli olimpionici che ci hanno accompagnato fino a pochi minuti fa, al loro posto è arrivata una donna che però vale per mille, perché la donna più veloce del pianeta sugli sci. Intanto Valentina Greggio, benvenuta, buon pomeriggio, grazie davvero.
1: Mille. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie a te per essere con noi. E di cosa parliamo prima? Di record assoluti in termini di vittorie o di velocità? Intanto parliamo di quello che fino a pochi tempo fa si chiamava il chilometro lanciato, lo sci di velocità, disciplina pazzesca, assolutamente unica, peculiare. E poi magari ci racconti qualcosa in più. E che cosa è successo in questo meraviglioso 2026 per te, tra le altre cose, che hai toccato la velocità di, qua prendo un respiro e mi concentro, 248,270 km orari. Noi abbiamo fatto il collegamento con la Formula 1 una mezz'ora fa, okay, e praticamente siamo lì. Tu non hai le ruote, non hai il motore, sei tu, c'hai cioè gli sci.
1: Esatto,
0: ed
1: esatto.
0: È incredibile.
1: Poi vabbè, in realtà in velocità assoluta vanno di più loro, la cosa impressionante è che probabilmente io accelero più veloce di loro, perché noi facciamo 0-200 in meno di 6 secondi.
0: E non c'è, ora non cito marche, non c'è auto X che tenga rispetto a questo tipo,
1: no,
0: di...
1: cioè sì, devono essere delle supercars, altrimenti io accelero più velocemente.
0: O
1: sì,
0: delle super donne, tra l'altro anche nel confronto con gli uomini, perché poi lì andiamo a scomodare un altro nome, un decano, che era proprio al posto tuo l'anno scorso qui, per noi non è una novità naturalmente lo sci di velocità, c'era il big assoluto in campo maschile, anche lì ci arrivo, Valentina Greggio batte se stessa... perché nel 2016, esattamente 10 anni fa, avevi stabilito quello che era il precedente record di velocità, un chilometro orario in meno.
1: 247,083, sì.
0: Siamo lì praticamente, ti sei superata di poco.
1: Poco più di un chilometro, esatto.
0: E poi ovviamente l'atleta più vincente nella storia della disciplina, il record di vittorie in Coppa del Mondo, sia come tappe che come trofei, campionati mondiali, un anno che poi ovviamente... si apre alla nuova stagione e che per il momento puoi mettere in bacheca così. Raccontiamo anche una cosa, che la stagione era finita nell'ultima gara, condizioni meteo non ideali per tentare il record, ma la federazione dice, o forse tu hai suggerito alla
1: no,
0: voglio provarci. E quindi
1: realtà,
0: che cosa succede?
1: No, in realtà è andata così fino all'anno passato, ormai era qualche anno che si tentava il record in concomitanza con i mondiali, quindi i mondiali gara super veloce e si parte dalla cima, ovviamente solo chi è qualificato, chi può partire dalla cima. Il problema vero è che io ai mondiali quest'anno non andavo bene, anche se sembra strano dirlo, perché poi comunque ho fatto 242, ho vinto la gara con molto margine, ma avevo dei problemi con i materiali, quindi non riuscivo a stare in posizione, e come se mi sollevassero da terra, no? Un po' troppa portanza e tentavo il decollo. Perciò io vedevo...
0: quello è il salto con gli sci, insomma,
1: esatto,
0: ci assomiglia, però
1: sì,
0: poi è uno sviluppo
1: confuso,
0: diverso.
1: Ho confuso le due discipline. E, no, vedevo un po' sfumata questa chance, perché era comunque un anno particolare nel quale c'era abbastanza neve e c'erano delle buonissime condizioni per poter partire dalla cima, cosa che ormai erano 3-4 anni che non si verificavano più. Quindi lì per lì... ero abbastanza disperata, non tanto per la gara in sé, ma per il fatto che avevo perso una chance, chissà per quanti altri anni, magari no, però...
0: poteva esserci come non poteva esserci,
1: esatto,
0: questa possibilità, no?
1: E la mia fortuna, come sempre più o meno, è che anche gli uomini non sono riusciti a batterlo. Questo era un anno veramente pazzesco, era un anno in cui volevano spingere al massimo, volevano accelerare al massimo, per cui... l'organizzatore della gara ha proposto di fare il tentativo di record. Quindi io mi trovavo un pochettino dei fastidi, perché assolutamente volevo partecipare a una cosa alla quale ambisco da anni, lo sto inseguendo da tantissimo tempo. Ormai sono anni che collaboro anche con Dall'Aero sullo sviluppo e la ricerca per quanto riguarda l'aerodinamica, e quindi ci tenevo veramente veramente tanto, ma con quei materiali dei mondiali non sarei potuta andare, perché ovviamente avevo un problema. Quindi ho passato una settimana anche con gli ingegneri a cercare una soluzione alternativa e cercare di fare qualcosa, perché in realtà bene non avevamo ancora capito cosa stesse succedendo, perché ormai erano tanti anni che non andavamo più con le velocità, fino a 220-228 tutto andava bene,
0: robetta diciamo,
1: sì, era abbastanza per tutti, da lì in poi si fa sul serio. E lì iniziavo ad avere dei problemi, per cui sì, è stato doppiamente pazzesco, perché io sono arrivata a fare il tentativo di record e non sapevo neanche se sarei rimasta lì fino alla fine o se magari fossi tornata a casa prima, perché se non funzionavano le cose ovviamente sarei tornata a casa prima. Con mia grande sorpresa, poi vabbè, ci sono stati tantissimi problemi perché il meteo non era favorevole, hanno fatto vento fortissimo per 2 giorni, quindi stazione chiusa completa, noi non possiamo avere vento in pista. Abbiamo fatto un giorno un giro da 220 km all'ora, poi si è alzato di nuovo vento, quindi interrotto tutto. E il giorno dopo hanno detto, va bene, domani tentate, così, pronti via. Io non sapevo se i materiali funzionavano, non sapevo niente, però ero lì per quello, lo inseguivo da troppo tempo e non potevo lasciarmelo scappare, quindi sì, ho preso tantissimo coraggio inizialmente perché proprio non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho fatto il primo giro ho capito che comunque con i materiali andava tutto bene, ho fatto 244 poco sotto la cima, ho detto
0: ci siamo qua,
1: ok, ci siamo. Posso farcela. Siamo tornati in partenza e il problema è che Billy, il ragazzo maschio che attualmente ha il record del mondo,
0: sta dominando le scene,
1: esatto,
0: anni,
1: era il mio riferimento. Quando ho saputo che lui ha fatto, boh, non so, 2:50, 2:51, io ero in partenza, ho detto no. Beh, io non,
0: sto punto
1: non ce la
0: tocca, no, ha detto a sto punto tocca a me anche,
1: tocca
0: vuol
1: a
0: dire
1: me
0: che...
1: però lì per lì ho detto no, cavolo, ha fatto troppo poco, vuol dire che non riesco a fare più di 2:47. E invece poi vedi che
0: è arrivato e resta lì in attesa di ulteriori ritocchi, perché 248 è parente abbastanza prossimo poi della cifra anche simbolica 2:50, a quello ci arriviamo perché ovviamente la stagione andrà avanti. Valentina Greggio, detentrice del record del mondo di velocità nello sci di velocità, parla, spiega, racconta. Io intanto mentalmente prendo appunti perché tu hai puntato molto sui materiali. Qui secondo me c'è un doppio fronte che possiamo provare a raccontare, ma la protagonista sei tu, quindi ci dai tu l'interpretazione. Simone Origone, il nome in questione era lui ovviamente, l'anno scorso, poiché lui è stato anche un po' un pioniere di questa disciplina, credo che la definizione sia giusta, ci ha spiegato anche un po' un aspetto, non voglio dire artigianale, ma quasi di ricerca personale proprio. Quello c'è, e poi c'è anche la tecnologia, anche qui espressione molto ampia. Tu mi parli di galleria del vento e c'è il dettaglio ovviamente. Ricordiamo, anzi se posso, che poi c'è lo Speed One in cui siete un po', come dire, quelli di Kubrick, lì sia nello spazio, diciamo, tuta plastificata. E invece l'altra specialità, il downhill, che permette di utilizzare, anzi prevede l'utilizzo di materiali quasi canonici, praticamente da sci alpino, anche perché poi tu da ragazzina, da bambina, arrivavi da lì. Un giorno hai detto, no, niente pali, porte, discesa libera, io vado dritto per dritto.
1: È che sai cosa, non avendo memoria non mi ricordavo il tracciato, così è facile, tutto dritto.
0: Non quando dice, vai sempre dritto,
1: esatto,
0: non puoi sbagliare.
1: Sempre dritto, quando vedi la linea ti alzi a posto, fai 2 curve giusto per
0: fermare un poco.
1: No, detto così sembra facile. Sì, hai detto bene, adesso la categoria, quella con i materiali di serie, si chiama S2, se hanno preso un po' dall'automobilismo, S1, S2. E nella categoria S1 prevede l'utilizzo di materiali speciali, quindi sì, sono molto artigianali, non c'è nessuna azienda che produce quei materiali, quindi c'è tutta una ricerca e uno sviluppo che ogni atleta fa personalmente o tramite l'aiuto di qualche ingegnere. Io fino al... in realtà anche dopo, fino al 2016, quando ho battuto il mio primo record, era completamente tutto artigianale, ovviamente scopiazzato qua e là, come dici tu, da Simone o da altri campioni pionieri.
0: Che hanno un po' aperto la strada.
1: Esatto. E però io sono un gruppo che ogni atleta fa personalmente o tramite l'aiuto di qualche ingegnere. Io fino al... in realtà anche dopo, fino al 2016, quando ho battuto il mio primo record, era completamente tutto artigianale, ovviamente scopiazzato qua e là, come dici tu, da Simone.

0: era un uomo, per, insomma, era molto grossa, pesante, e anche la sua posizione aerodinamica era molto più simile a quella di un uomo, ma vedevo che lei sviluppava molto, studiava, faceva un sacco di cambiamenti. Io mi trovavo ferma e in quel momento mi sentivo come se fossi in una stazione dei treni, passavano tutti i treni, ma io non potevo mai salire su nessuno.
1: Non era mai quello giusto.
0: Non era mai il mio, quindi vedevo tutti andare avanti e io ero ferma e con le mie sole capacità non ero più in grado di studiare qualcosa di nuovo, perché qualche anno prima avevo anche studiato un casco nuovo, facendomi aiutare qua e là un po' a mia immaginazione. Il problema è che non avendo qualcuno che ti dice fermamente questo è il corretto, questo è sbagliato, ho fatto un mischione di cose che alla fine non so più veramente che cosa potesse funzionare e che cosa no.
1: Poi lì però è scattato una cosa, un incontro, un incrocio che ha cambiato
0: poi
1: la tua storia agonistica.
0: A quel punto, in quell'occasione era varsa e ho detto no, così non mi piace più. Ma non perché per il fatto non vinco, non gioco più come i bambini, però davvero mi sentivo...
1: Se non posso più andare avanti...
0: Mi sentivo in una posizione di stallo, ero lì ferma, alla fine a me piace o potermela giocare veramente, comunque ovvio a tutti piace vincere, ma io sapevo benissimo che per le mie capacità tecniche potevo essere anch'io lì a quel punto, ma avevo bisogno di qualcuno che mi desse una mano a livello aerodinamico, a livello di studi. E quindi sì, ho provato a contattare l'azienda leader nel mondo, ma che poi è italiana, quindi io sai, punto molto sul Made in Italy, sul territorio, e ho cercato di convincerli a farmi aiutare, cioè ad aiutarmi quantomeno nello studio. Poi in realtà da lì, da cosa nasce cosa, è diventato che oltre allo studio mi sviluppano proprio loro i materiali, quindi mi trovo con i materiali veramente super fighi.
1: E quei treni iniziano a passare adesso, tornando alla metafora di prima.
0: È passato, io non lo so veramente cosa ho scritto in quella mail, ma evidentemente l'ho scritta bene.
1: Avrà funzionato. Non hai chiesto aiuto all'intelligenza artificiale,
0: no,
1: tuo pugno.
0: Sì, si vede che per quello che ha funzionato, sai, proprio di sentimento.
1: Era genuina,
0: dicevo,
1: brava,
0: no,
1: dovete... di sentimento.
0: Insomma, voi siete italiani, io italiana, supportiamo gli italiani.
1: Anche perché all'Italia, a proposito, visto che parlavi di territorio, può mancare qualcosa rispetto a questa disciplina così peculiare, rispetto allo sci di velocità. Tu come dicevi Vars in Francia, perché poi questo record straordinario è arrivato da lì, e non ci sono proprio piste da noi o sono pochissime, comunque non sono adatte per puntare all'impresa. Il circuito è Francia, Svezia, Finlandia, Andorra, io ho dato un'occhiata, dimenticherò qualcosa. Sì. Mancano letteralmente i tracciati per quel tipo di disciplina.
0: Sì, purtroppo sono sempre meno le piste e ormai si punta tanto sulla velocità pura, quindi attualmente la pista veloce è una, quella di Vars. Quindi il circuito si è molto ridotto perché puntiamo all'evento principale, che è quello lì. La cosa va un po' dispiacere perché ovviamente c'è anche un circuito di Coppa del Mondo alle spalle e sarebbe bello poter avere qualche pista in più, qualche gara in più. In Italia non abbiamo piste, non di quel calibro, ci potrebbe essere una pista Cervinia, però comunque è una pista molto lenta, una pista che posso dire ok, fai un circuito di Coppa del Mondo, ma non può competere per un tentativo di record. Attualmente per battere il record del mondo c'è solo quella di Vars.
1: Quel tipo di omologazione, quel tipo
0: sì,
1: di
0: sì, ma
1: di
0: sai, non è tanto l'omologazione quanto il fatto che ci serve una pista veramente lunga, possibilmente dritta, ma la cosa difficile è anche trovare una pista lunga, pendente e che abbia un'area per fermarsi. Perché comunque quando andiamo con le velocità noi abbiamo bisogno più o meno 400 metri di rettilineo, comunque di una zona bella ampia per potersi fermare.
1: Dove poter effettuare.
0: Sembra
1: la,
0: poco,
1: la
0: 400 metri è tutto il giro di una pista di atletica. Non
1: assolutamente
0: è poco,
1: sì. O di pattinaggio di velocità, visto
0: anche.
1: Per tornare ai nostri amici che ci sono venuti a trovare dello short track fino a pochi istanti fa. A proposito di dispiacere, così esauriamo tutte le cose per così dire negative in un unico pacchetto, e anche qui costruisco un filo con quello che dicevamo con Simone Origone un anno fa. C'era ancora, credo, 12 mesi fa il pensiero, l'ipotesi, l'ingresso olimpico, potremmo dire il ritorno perché fu soltanto una volta, ma a livello dimostrativo, 92 se non sbaglio.
0: Sì, Albertville. Io avevo un anno però, sentito dire. Ma
1: forse non andavi ancora neanche sugli sci, quelli della normale discesa libera. Adesso Alpi Francesi 2030, però io credo che sia... il dato definitivo ormai tratto,
0: sì.
1: Non ci sarà l'ingresso olimpico dell'ex chilometro lanciato.
0: Purtroppo no, ci sono stati un po' di problemi, adesso non abbiamo capito bene se con la stazione sciistica al comune, fatto sta che tutte le gare che dovevano essere a Vars, oltre alla nostra, sono state eliminate da Vars, quindi le faranno in altre località. È un peccato anche perché adesso la FIS, poi comunque è cambiato anche il presidente, pare che lo voglia proporre

0: per il 2034, ma dove la troviamo noi una pista? Lo aiuta, insomma.
1: Aiuta anche lì, Olimpiade diffusa, ampia,
0: sì,
1: l'ufficialità
0: però,
1: c'è,
0: sai,
1: stata proprio da poco.
0: Potevamo avere la vera occasione, adesso in Francia, sfumata quella, non lo so, la vedo molto
1: Francia
0: dura.
1: Per Francia era il momento giusto. Curiosità, perché anche di questo si parlò poi con Simone, ognuno ha il suo punto di vista, si respira 248 oltre, o anche arrivandoci,
0: sì.
1: Perché lì può sembrare un'oziosa curiosità mia, in realtà lì, non dico il movimento, l'accenno di un movimento cambia totalmente tutto, la traiettoria.
0: Sì,
1: no?
0: Sai, è pazzesco, perché mentre scendo non mi rendo conto di tante cose, ma perché sono concentrata sulle cose fondamentali. Quando sono in Galleria del Vento, che ho tanto tempo e non mi passa mai il tempo e magari passo mezza giornata a stare in galleria, mi rendo conto di tutto quello che succede intorno a me e che non riesco ad apprezzare quando sono in pista. Effettivamente respirare ti muove e sballi i dati che produci in Galleria del Vento. Chiaro,
1: quindi,
0: che in Galleria del Vento
1: per
0: forza
1: così dire, con
0: respiri.
1: Calma lo capisci. Sì, esatto.
0: Allora, in Galleria del Vento si respira per forza. Sugli sci, secondo me, io sono sicura di respirare. Non so dirti se già dall'inizio, comunque da metà in poi, quando entro un po' nell'ottica, quando sono un po' più tranquilla, sento che respiro, ma con affanno, è faticoso. Cioè, non sembra, sono 20 secondi, però 20 secondi
1: belli
0: spremuti.
1: È come se stessi sotto sforzo, e sei sotto sforzo, anche se la figura può apparire, tra virgolette, immobile nel non gesto, ma quello è un gesto,
0: sì,
1: che presume una concentrazione.
0: Sono sempre minime contrazioni e decontrazioni, cioè sembra liscia la pista, lo è magari 80 all'ora, 200-240 non lo è mai, tant'è che addirittura ai mondiali io ho staccato da terra, 200 all'ora c'era un'onda, ho staccato, ma quello non è un problema, però ci sono dei continui movimenti delle gambe, continui a muoverti, devi tenere durissimo con gli addominali, devi cercare di stare in posizione, quindi sì, respiro. E anche affannosamente sicuramente anche il fatto che la posizione aerodinamica così schiacciata col torace sulle gambe non ti permette di respirare proprio agevolmente, quindi magari anche quello che ci manda in affanno.
1: Una super donna. E poi la Valentina Greggio, normalmente nella vita insegnante, maestra di sci, montagna a tutto tondo, appassionata. Un minuto per chiederti qualcosa di te: tu hai resistito molto meglio alla sauna rispetto ai due alfieri d'oro di poco fa,
0: semplicemente mi sto sciogliendo però
1: esatto,
0: non lo do
1: quindi,
0: vedere
1: con grande fair play, insomma,
0: esatto.
1: Una vita tra nella normalità è poi un'impresa ultra eccezionale.
0: Sì, sì, noi non essendo in un corpo militare siamo obbligati a fare una vita normale, comunque una vita basata sullo sport che mi piace, non lo ritengo una cosa così faticosa. È difficile incastrare tutto, perché comunque allenarsi, cercare di farlo bene nel migliore dei modi, parlavo prima, ricerca e sviluppo, quindi almeno una volta ogni due settimane nel periodo invernale sono in Dall'Ara e mettiamo a punto gli ultimi dettagli. È difficile incastrare tutto, questo sicuramente. Per contro però mi fa anche piacere poter vivere la mia vita in un modo normalissimo, così insomma quando dovrò smettere il distacco è un po' meno forte. Ho già una vita strutturata, so già cosa voglio fare.
1: Perché hai tanti fronti aperti saggiamente. Poi guarda, se parliamo del professionismo, facciamo sera, il sole tramonta e non è necessariamente una cattiva notizia, quindi lo rimandiamo. Però l'ultima prova prima di lasciarti all'ombra finalmente non è il 248 km orari, ma di presentare ciò che stiamo per ascoltare. Valentina Greggio, campionessa ovviamente dello sci di velocità, detentrice del record mondiale, che annuncia il prossimo brano. Attenzione.
0: Allora, il prossimo brano sarà Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: Sei velocissima.
0: Grazie.
1: Anche in questo. Grazie Valentina
0: grazie
1: Greggio, un applauso a te, un abbraccio, grazie.

caso Paradiso, agitare Coca-Cola, puntualissima nella... tanto quanto riesce a essere veloce, velocissima in pista Valentina Greggio, che è stata con noi in postazione fino a pochi minuti fa, e poi un'altra ora di trasmissione che ci aspetta, anzi in realtà altre tre, perché vi ricordo che saremo in diretta fino alle 19 da Piazza Cesare Battisti a Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, con tanti ospiti. Prossima ora cosa posso dirvi? Intanto vi ricordo che dopo le 16:30 l'appuntamento con un evento di questo fine settimana, tra oggi e domani, ma in realtà già due giorni alle spalle, l'Eroica. Siamo in provincia di Siena per un appuntamento tradizionale che andremo a rivivere e a raccontare. Poi, a proposito di racconto, nel primo segmento della prossima ora di trasmissione, chi assieme ad altri, prima due sodali, poi il gruppo si è ristretto a una coppia, insomma, chi ha raccontato lo sport, il calcio soprattutto, in maniera molto ironica, dissacrante in questi anni, cambiando pelle, cambiando volto, ma sempre con la stessa voce assolutamente riconoscibile. Contiamo di avere questa voce tra poco sulle frequenze di Rai Radio 1. Arriva il GR1 delle 16, quindi la linea va ai colleghi a Saxarubra. Qui c'è tutto il sapore adolescenziale in qualche modo in questa Wannabe delle Spice Girl, e poi subito dopo il GR1 ripartiamo da Trento, da Sabato Sport. A tra poco.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay Sound.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. In Spagna proseguono i cortei in diverse città del paese il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez.
3: Lo slogan scandito nelle manifestazioni è verso uno sciopero generale, anche se una data ancora non c'è. In 70.000, secondo le autorità, hanno sfilato per le vie di Madrid, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano anche le tende piantate 7 giorni fa nella centrale Puerta del Sol, a far esplodere le tensioni, lo sfratto la scorsa settimana dell'87enne madrilegna Mari Carmen Abascal dalla sua abitazione. E le mobilitazioni proseguono con maggiore convinzione dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo Sanchez per arginare la crisi abitativa. Cortei si sono svolti in numerose altre città spagnole come Valencia, con scontri tra manifestanti e polizia davanti al Palau de les Arts. Alcuni manifestanti sono riusciti a superare il cordone di agenti e entrare nelle difficoltà. La polizia ha sparato proiettili di gomma e lanciato fumogeni. Rinviato per il maltempo, il corteo previsto nel pomeriggio a Barcellona, già riprogrammato per lunedì, il giorno in cui il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla decisione di indire o meno le elezioni anticipate. Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Sempre nella capitale ucraina, un drone russo ha distrutto un ponte, il cosiddetto ponte Nord, definito strategico per gli approvvigionamenti militari. Si registra inoltre una vittima nella regione di Luhansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. In Italia, con la cronaca, un anarchico di 36 anni, noto come Ivan, arrestato per gli scontri al corteo del 18 aprile a San Lorenzo. Fu lui, ha rivelato l'analisi delle impronte digitali, a lanciare la bottiglia che ferì alla fronte un dirigente della Digos. Nei dispositivi elettronici dell'arrestato ritrovate istruzioni per costruire ordigni esplosivi e sabotare linee ferroviarie ed energetiche. Carceri, continua a crescere il numero dei detenuti in Italia. Al 30 settembre, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, erano 66.063 contro i 64.741 di fine maggio 2026. Sono numeri comunque di molto superiori ai posti regolamentari, pari a 51.300. Il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, parla di situazione fuori controllo. Si chiude a Viterbo la seconda edizione del premio Mattia Torre. A ricordare l'autore sul palco, amici, colleghi, artisti che hanno condiviso con lui un tratto di strada, da Pietro Sermonti a Geppi Cucciari, da Valerio Mastandrea a Sabina Guzzanti. I 7 monologhi finalisti sono stati presentati ieri sera e votati anche dal pubblico. Stasera la premiazione, in giuria tra gli altri c'è Valerio Aprea, alle sue parole.
4: Questo premio cerca di dare possibilità a giovani under 35, che in questo paese under 35 significa ancora no giovani infanti. Cerchiamo di individuare tra coloro che hanno la velleità dello scrivere, ecco, un conto è la velleità, un conto è il talento. L'anno scorso abbiamo avuto prova di riuscire in questo intento, siamo riusciti a individuare quelli che secondo noi hanno le prerogative, avere cose da dire, come saperle dire e con qualche forma di guizzo. Quest'anno tentiamo di bissare, speriamo di poter trissare, quadrissare.
2: Le storiche esecuzioni del pianoforte di maestri come Mahler e Debussy, registrate ben oltre un secolo fa, si possono riascoltare grazie all'intelligenza artificiale e a un dispositivo messo a punto dai conservatori di Gallarate e Modena. Il meccanismo presentato a Cremona Musica è in grado di decodificare i vecchi rulli di carta forati, leggibili soltanto dai pianoforti dell'epoca, che oggi sono spesso inutilizzabili. E grazie all'intelligenza artificiale vengono riprodotti timbri e sonorità. I brani digitalizzati possono così essere riascoltati con tutti i moderni device. E per chiudere lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, è assente da Wimbledon e ancora non si sa quando rientrerà nel circuito. Intanto a Tokyo, fuori agli ottavi, sia Arnaldi, sconfitto in 2 set da Carlos Alcaraz, sia Matteo Berrettini, che invece è andato KO sempre in 2 parziali contro Vallejo. Per ora è tutto, l'informazione del giornale radio torna alle 17.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre, la Coop sei tu.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la 3ª stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
2: Sabato Sport.
12: Sempre in diretta da Trento, 6 minuti dopo le 16 e noi ripartiamo. Sabato Sport, il Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta. Andremo avanti con voi fino alle 19. Ben trovati sempre da Guido Ardoni al microfono. Doveroso tornare a salutare Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, che sono praticamente alle mie spalle nella postazione in piazza Cesare Battisti a Saxarubra, la torre di controllo a Roma. Dovrebbe sempre esserci Stefano Veglia alla parte tecnica. Lo salutiamo con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistori in redazione. Tante persone che lavorano per far poi arrivare delle voci, e ci sono delle voci alla radio ma poi anche alla televisione che rimangono scolpite praticamente per sempre, sono sempre riconoscibili. Io ne vorrei ascoltare una ancora prima di presentarlo, perché
13: e
12: poi
13: dici che è normale che io non senta nulla, eh?
12: No, adesso dovresti sentire, no, però sì, la mia voce non la senti
13: da qua, non dalla cuffia,
12: è molto bello tutto questo.
13: L'importante
12: è
13: che tu senta me, perché io non sento neanche me stesso,
12: no.
13: Però vabbè, a parte
12: adesso
13: questo.
12: Sento te, ma poi vedi che piano piano ci arriviamo.
13: Guardo te e vedo mio figlio, certo, va bene.
12: Leggi il labiale soprattutto.
13: Va bene, quello lo posso
12: ovviamente
13: fare.
12: Per chi non l'avesse riconosciuto, Marco Santin, grazie davvero.
13: Un potente tecnico, sento che con 2 colpi di zappa, no, niente. Ecco, forse. Dici che cambiamo cuffia? Facciamo sto gesto eroico?
12: Secondo me sì. Allora io mi lancio nella radiocronaca del cambio cuffia di Marco Santin, componente ovviamente della Gialappa, il trittico storico, adesso la coppia con
13: ovviamente
12: Giorgio Gherarducci.
13: Almeno mi sento me medesimo stesso, dai.
12: Ed è un bel sentire, sì, come suol dire. Grazie
13: meno,
12: Marco,
13: dai.
12: Siamo contenti che tu sia qui. Sarete ovviamente di qui a un'ora, quindi meno di un'ora, quindi ti teniamo
13: sì,
12: fra qualche
13: poco
12: minuto.
13: Mi deportano in Piazza del Duomo.
12: Piazza
13: sì,
12: del
13: esatto.
12: Duomo, il vostro Gialappa Show.
13: Anzi,
12: Giorgio
13: mi renigrano così stiamo
12: in tema.
13: Tempi.
12: Cominciamo subito alla grande. Giorgio si è perso nei meandri
13: Giorgio
12: di Trento.
13: Sta arrivando, dovrebbe essere qui a minuti.
12: Perché sei più tu quello che tiene un po', come dire, le fila degli impegni e le cose.
13: Film, eh?
12: No, però lo immagino, insomma,
13: no,
12: la sensazione
13: no,
12: è questa.
13: No, perché io semplicemente sono arrivato ieri sera, invece lui arriva oggi.
12: Diamo il tempo di ambientarsi. Questo. Ovviamente il trio, il signor Carlo, poi coppia consolidata ormai da anni,
13: certo.
12: State attraversando prima con il racconto calcistico.
13: No,
12: poi
13: hai detto avete, adesso
12: no,
13: te ne assumi
12: mi assumo le mie responsabilità.
13: Hai detto avete. Per morti, va bene.
12: E allora io ribatto dicendo che di qui a pochi giorni inizia 8ª stagione del vostro
13: sì.
12: Gialappa Show.
13: Da
12: però
13: qui a pochi giorni inizia tutto.
12: Sì, è praticamente.
13: Una roba che ormai dovremmo essere in pensione, invece in realtà esce il film nelle sale il 22 di ottobre. Con la regia di Veltroni, dove vedrete tutti quelli che ci hanno accompagnato, della nostra carriera, Cortellesi, Fabio De Luigi, Crozza, Aldo Giovanni Giacomo, Teo Teocoli e avanti, avanti, avanti. E rinizia il programma il 19 di ottobre, è l'ottava stagione del Jalapa Show,
12: spalmata in 3 anni e mezzo, 4 anni, perché ne fate un paio all'anno praticamente,
13: due serie
12: i conti potrebbero non tornare per questo, ma il motivo è semplice,
13: torna tutto. Ogni anno ne facciamo due, quindi siamo all'ottava stagione con dei nuovi arrivi belli, ma non anticipiamo nulla, anche perché abbiamo tipo la conferenza stampa fra pochi giorni. E nel frattempo esce anche LOL Halloween, che invece di uscire ad Halloween, perché tu dici si chiama LOL Halloween, invece no, escono anche loro tipo il 23 di ottobre, quindi tutto insieme, così la gente dirà o che palle oppure non capirà più nulla. Vabbè,
12: voi puntate questo sull'effetto, diciamo, immersione totale dell'ascoltatore, esatto, spettatore.
13: Uno dice madonna no, LOL no, vado al cinema e ci siamo noi, no, al cinema no, va a casa,
12: non vi si può evitare, infatti ci sono cascato anche io, però poi la radio un po' primo amore, questo lo possiamo dire, no?
13: Primo e amore totale, nel senso che per me la radio è meravigliosa, è vera, è la cosa più vera che c'è. Io ho fatto anni di Radio 2, come
12: ne chiacchieravamo fuori onda,
13: anche altre radio che non si possono nominare, no? Quindi sì, DJ Capital,
12: siamo
13: RTL,
12: laici inclusivi.
13: RDS,
12: ma io non ho sentito niente, perché in questo momento c'ho
13: scherzo
12: per i nostri amici tecnici, ovviamente.
13: So che ci teneva il direttore di Radio 1 a farmi dire tutti i nomi.
12: Lo salutiamo naturalmente, ma noi siamo ecumenici in questo, a livello comunicativo.
13: E tanto poi, se cacciano qualcuno, stavolta non cacciano me, ma cacciano te.
12: E quindi siamo a posto, quindi, così anche gli ascoltatori si liberano finalmente da questo cruccio a Trento, al Festival dello Sport, perché il calcio, soprattutto, poi voi l'avete raccontato. Avete aperto una. Qui uso il passato, va bene. Avete aperto una strada dell'ironia dissacrante, non
13: tanto
12: so se queste parole ti piacciono.
13: Voglio solo farti notare che stanno ancora lavorando sulla
12: tutto
13: mia cuffia.
12: Tutto per colpa tua, tra l'altro, cioè hai portato...
13: Però l'importante è che mi sentano a casa, quindi...
12: Un modo di raccontare che hai aperto una strada, su questo possiamo stabilire un
13: comunque
12: punto.
13: Comunque siamo stati fra i primi, forse i primi, a scherzare sul calcio, a cercare di renderlo meno pesante, e ieri per esempio in albergo ho incontrato 1000 ex calciatori e sono ancora tutti legati, perché per loro fu una cosa bella, noi pensavamo ci volessero uccidere, e invece per loro, che erano ragazzi comunque all'interno di questa roba di seriosità eccetera,
12: essere per così dire derisi in qualche modo,
13: i presidenti e gli allenatori un po' meno, ma i giocatori erano molto contenti.
12: Allora qua mi inviti subito, Marco Santin, a nozze con qualcosa che ti avrei voluto chiedere. Il calcio di oggi, di questi ultimi vogliamo dire 5-10 anni, voi avete un po' cambiato, vi siete evoluti mantenendo ovviamente le vostre radici, la vostra cifra, vi occupate di molte altre cose, avete continuato, possiamo dire, ad allevare una generazione di comici, per me gli anni 90, 80-90, il gruppo Zelig, poi adesso fino a Ubaldo Pantani, in mezzo c'è un mondo intero.
13: Come no?
12: Il calcio di oggi è meno scherzabile, qualcuno mi passi questo termine più o meno, cioè è troppo sofisticato, per me è materia quotidiana, io sono tifosissimo, però cerchiamo di fare anche un po' autocritica.
13: Un pochino si prende forse un po' più sul serio, ma ci sono due motivi fondamentali per cui è difficile rifare un mai dire gol, come la gente mi chiede sui social o anche incontrando, ma mai dire gol, mai dire gol. Intanto aveva un giorno in cui usciva, che era la domenica sera, e la domenica sera si erano giocate tutte le partite, tutte, perché cioè fra
12: Vallo
13: sabato
12: a fare
13: e domenica
12: con lo spezzatino
13: adesso,
12: ultra allargato.
13: Che giorno va in onda? Venerdì?
12: No, che giorno
13: che
12: si
13: ce
12: gioca
13: n'è stata
12: soprattutto?
13: Una? Sabato che ce n'è stata, poi devono giocare domenica, cioè non c'è un giorno dove andare. E l'altra cosa è che ci sono molti più stranieri di prima, quindi allora era più semplice prenderli in giro per come parlavano, prendere in giro uno straniero per come parla male l'italiano non è la stessa cosa.
12: Assolutamente.
13: Non so se sarà d'accordo Vannacci, ma...
12: Vabbè, lo lasciamo alle sue libere riflessioni, qualora fosse
13: sempre
12: all'ascolto.
13: Sempre che abbia delle riflessioni, cosa di cui non sarei
12: sono,
13: sicuro.
12: Diciamo, cose che lasciamo a lui naturalmente, però molte cose si presterebbero. Ora, io non sono tra quelli che, insomma, vorrebbero riportare quel tipo di medie gol, quel tipo di giallappa.
13: No,
12: però
13: noi delle cose... Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto Champions Night e quindi c'erano i lisci, le cose particolari sportive,
12: i grandi classici del repertorio,
13: sì, le mettiamo sempre volentieri, ci sono ancora adesso delle cose meravigliose. Allora c'era anche un'altra cosa in più, che quando noi abbiamo iniziato mai dire gol eravamo gli unici a vedere certe cose, adesso i lisci o le cose un po' strane le vedi anche in altri programmi sportivi. Quando noi abbiamo iniziato, se c'era un liscio di, che ne so, Altobelli, o uno era a San Siro a vedere l'Inter, oppure non l'aveva visto.
12: 10.000 perché... telecamere, 12.000 piattaforme. Su cui
13: noi allora li vedevamo in bassa frequenza.
12: Il rumorista come si chiamava? Come
13: il rumorista si chiama Stefano Brambilla ed è. Si può dire anche Sky qui, sì, credo di sì.
12: Ormai l'hai detto,
13: è nella postazione di Sky, l'ho intravisto ieri, Stefano Brambilla, sì. Adesso fa il produttore, pensa
12: con quel fischio, con quegli altri rumori tambureggianti, sì, che hanno caratterizzato
13: il pianto del bambino,
12: il vetro rotto, insomma, esatto. L'adolescenza.
13: Poi
12: di tanti
13: questi rumori io li ho sentiti ovunque, li hanno usati in tutte le trasmissioni, però devo dire che lì siamo stati i primi a usarli.
12: No, poi alla fine se vai a prendere il calendario asimmetrico, il braccetto di destra e mille altre diavolerie che sono inventati, poi le cose ci sarebbero state, le interviste possibili
13: ma delle
12: da trascrivere.
13: Cose ci sono, tu pensa solo a uno, prima c'era, passando visto Orsato, anche solo uno special sul VAR che quest'anno non esiste più, fino all'anno scorso guardavano anche col VAR se uno si era allacciato bene la scarpa, magari una via di mezzo fra il VAR tutto e il VAR nulla ci stava, diciamo.
12: A noi ha detto, perché tu sei seduto al suo posto, certo. e qui ci fermiamo, certo. A noi ha detto in diretta, abbiamo aperto la trasmissione proprio col disegnatore, che alcuni errori, mistakes were made, adesso dicono i giovani sui
13: però
12: social.
13: Perdonami, il VAR è stato messo lì apposta per eliminare gli errori, qui va bene comunque.
12: Vabbè, chiaramente qui, no, qui parliamo nella tifoseria, sa giustamente di opinione. A proposito di tifoseria, perché io prima fuori onda, diciamo, ti sei sorpreso, perché ovviamente mondo Inter, poi magari ci arriviamo, mondo Crystal Palace, attenzione,
13: mondo Crystal Palace,
12: allora io rifletto su questo, esatto,
13: inglese.
12: Però da quando non vinceva, adesso c'è un piccolo problema, vince perché ha vinto la Conference, ha vinto la FA Cup,
13: ha vinto
12: la
13: titoli,
12: tre trofei in un anno e mezzo,
13: sì,
12: due anni
13: un anno e mezzo, e non aveva mai vinto nulla,
12: e
13: cioè
12: il tifoso
13: abituato
12: a essere deluso, poi che fa quel giro, non mi piace più, basta, me ne cerco un altro.
13: Ma infatti loro hanno già capito e li hanno svenduti tutti quest'estate,
12: che non si ripeta più,
13: non corrano il rischio di vincere qualcos'altro perché non siamo abituati. Però devo dire che l'anno scorso è stato meraviglioso, cioè vincere col Palace, incredibile, un po' come quando l'Inter, per me interista ovviamente, è tornata a vincere la Champions, che ricordo a Madrid la gente invece di esultare piangeva, perché
12: quell'incredulità che prevale,
13: quando passa
12: di fronte
13: così tanto tempo diventa un fatto di emozione forte.
12: Allora c'è un problemino, che adesso dopo un paio di tentativi andati a vuoto, anche uno malamente purtroppo, tocca dirlo, questa Champions va rivinta, perché è la dirigenza che lo dice, nel senso è arrivata la seconda stella, è arrivato un altro titolo, e chiaramente adesso vedremo la Roma quest'anno che intenzioni avrà.
13: Secondo me le italiane e la Champions ormai sono su due rette parallele, cioè secondo me sono talmente troppo forti le altre squadre, almeno 5-6 delle altre squadre, che già essere arrivati in finale in questi anni, c'è arrivata l'Inter, ma avrei detto comunque se fosse arrivata qualsiasi altra squadra è stato un miracolo. Però Paris Saint Germain è di un altro pianeta, diciamoci la verità, le inglesi no. Adesso il Manchester City riapre un po' le cose.
12: Sì, diciamo, hanno qualche che problemino. Che,
13: però
12: sì,
13: ci sono due o tre squadre, il Bayern, che sono di un altro pianeta. Poi a volte il calcio, la palla è rotonda, si dice, succede il miracolo, però deve essere un miracolo. Ecco.
12: No, però per esempio, per agganciarmi da giornalista di razza, ovviamente alla stretta attualità, doveva esserci un abisso di distanza anche con la Francia e Zidane.
13: No,
12: poi alla
13: certo
12: fine, ieri sera, ci siamo messi lì, abbiamo saputo soffrire, ribattere, abbiamo anche addirittura rischiato di fare qualcosina in più, abbiamo portato un pareggio che ti lascia ora
13: è
12: così.
13: È stato bravissimo Mancini, perché ha iniziato con una sconfitta casalinga e tutti, ecco la solita Italia, invece poi abbiamo vinto in Turchia, ce la siamo giocata in Francia, devo dire, meno male, perché abbiamo bisogno anche di una nazionale un po' diversa, perché ormai la gente era depressa sulla nazionale.
12: No, anche perché
13: quanti
12: poi
13: anni è che non andiamo ai mondiali?
12: Eh beh, dunque, l'ultima partecipazione risale ovviamente al 2014, l'ultimo accesso alla fase a eliminazione all'anno di grazia 2006, fate conti, voi lì facevate ancora le radiocronache, giusto?
13: Ma noi in realtà le cronache dei mondiali fino a questi
12: mondiali
13: le abbiamo fatte tutte, sono 10 edizioni dei mondiali, e quello del 2006 avevamo un canale dedicato a Sky che era solo nostro, Sky Gialappa, se c'erano tutte le abbiamo fatte tutte, siamo arrivati alla fine che eravamo più stanchi noi dei giocatori, perché i giocatori facevano la loro, noi le facevamo tutte, capito? Quindi eravamo stanchi, però sì, sì, 2006 come no, abbiamo vinto il mondiale, come dice Caressa.
12: Io dico che c'è anche tanta Rai sotto il mio Rai nella vostra carriera, così pareggiamo i conti.
13: Abbiamo fatto
12: siamo
13: un sacco di cronache per la Rai.
12: Siete
13: per
12: passati
13: tanti
12: per quelli
13: anni.
12: Che il calcio, parlavi prima di Radio 2, quindi comunque siete stati
13: anzi,
12: parte...
13: nel momento in cui siamo stati in Rai siamo stati benissimo, cioè lo dico in tutte le interviste e non è adesso per piaggeria,
12: no,
13: perché
12: no,
13: sai che non ne sono capace.
12: Hai una certa schiettezza, quindi
13: esatto.
12: Voglio
13: non
12: dire.
13: Non sarei capace di fare quello che deve fare i complimenti. E di cronache dei mondiali ne abbiamo fatte tantissime sulla Rai, come no?
12: Mm. E in tutto questo un imitabile, nel senso di imitazione, dell'Inter, un Christian Chivu lo vedresti da proporre? Tu dici, lui parla un ottimo italiano anche perché
13: bravo,
12: ha dei trascorsi importanti.
13: Mi ha stupito anche in quello.
12: Esula, da, come dicevi giustamente prima, dai calciatori e allenatori che non possono essere, come dire, messi nel gioco comico perché sarebbe
13: lui
12: facile.
13: Parla ormai
12: parla
13: italiano da
12: perfettamente.
13: 30 anni.
12: Un Chivu imitabile
13: però
12: oppure...
13: non ha ancora le caratteristiche, normalmente per quando noi facciamo delle parodie riusciamo a capire una cosa di debolezza del personaggio e puntiamo su quella. Ancora devo dire che non ha fatto scivolate, riesce a mantenere, dovremmo farlo probabilmente quello che arriva tranquillo in conferenza stampa e prima è inferocito e spacca tutto lo spogliatoio. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché quando si presenta è posato e invece secondo me prima ha dato i numeri.
12: È un'idea da girare a Ubaldo subito?
13: Beh, Ubaldo è un messaggino,
12: lui lavora per conto suo,
13: è diventato
12: suo, diciamo,
13: mostruoso ormai a fare
12: Ubaldo Pantani, ovviamente
13: Ubaldo
12: insomma
13: Pantani,
12: che
13: certo.
12: Il gruppo storico ancora in contatto, io poi sono purtroppo, questo me lo devi concedere, non nostalgico nel senso di legato a quel periodo,
13: sono nostalgico anch'io, figurati. No, il gruppo storico, figurati, li abbiamo visti tutti, perché per fare questo film li abbiamo visti tutti,
12: ritrovati.
13: Siamo andati a vedere Walter Veltroni quando girava alcune interviste, in alcune siamo stati anche noi a suggerire delle cose, li abbiamo visti tutti, quindi è stato un bel momento e credo che per lanciare questo film faremo anche delle cose all'interno del programma. A parte che in questi anni sono venuti spesso a trovarci al Jalappa Show da Aldo Giovanni e Giacomo, la Cortellesi, cioè molti sono tornati.
12: Quelli di famiglia sono sempre
13: ma
12: lì.
13: Ma perché in realtà noi abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto con i nostri comici, con i nostri attori, li abbiamo sempre prima di tutto difesi, perché un comico per rendere bene deve essere difeso, protetto, ma anche nel fatto di evitargli di fare robe magari che siano a rischio, che non facciano ridere. Quindi il fatto che ci abbiano visto così, da una parte ci hanno visto cagacazzi, non so se si può dire caga in radio,
12: sì,
13: ma dall'altra ci hanno visto protettivi, quindi, in qualche modo sono ancora affezionati.
12: Io sono contento di aver condiviso con te la mia ultima trasmissione su Radio 1, è stato bello.
13: Beh, vieni
12: insomma
13: a trovarci anche tu, ma scusami,
12: nel caso mando il curriculum,
13: apriamo le porte del Jalappa Show
12: assolutamente
13: senza problemi,
12: lancio
13: senza
12: anche problemi. Un appello per il
13: io
12: mio
13: però farei anche il suo nome, perché lui se la deve cavare?
12: Allora io vi
13: facciamo
12: spiego ovviamente
13: lui,
12: abbiamo al nostro fianco Cristiano Piccinelli, che è la nostra voce tra le mille cose del ciclismo oltre che del calcio e poi alle Olimpiadi non vi dico e non
13: e
12: vi
13: non
12: conto.
13: Vogliamo farlo cacciare anche lui?
12: No, perché lui è pagato per parlare dalle 16:30 in poi e noi su questo siamo rigorosi assolutamente.
13: Quindi dirà che non era qui lui.
12: No, lo nega totalmente, ora è svelato questo gioco e viene giù un altro castello che avevamo costruito clamorosamente. Marco Santini, vai a cercare Giorgio Gherarducci che il pubblico vi aspetta,
13: sì,
12: ovviamente
13: andiamo in Piazza del Duomo
12: alle 17 il nostro Jalappa Show, ci siamo divertiti, grazie.
13: No, grazie a te,
12: grazie
13: a tutti,
12: è una bella pagina quella che continuate
13: a
12: scrivere,
13: fammi sapere poi quando
12: sì,
13: arriva
12: ci
13: la
12: sentiamo
13: lettera,
12: esatto,
13: no,
12: poi, se sei un buon avvocato me
13: sono
12: lo consiglio,
13: sono abituato, sai com'è,
12: va bene, grazie
13: soprattutto su Radio Rai.
12: Grazie a Marco Santini, grazie davvero, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Ciclismo, Piccinelli ha svelato tutto il bluff, il nostro Santini per fortuna parleremo dell'eroica, appuntamento storico tra poco.

0: mille vite per questo brano, evidentemente stai telefonando versione Delta V carica di suoni elettronici, mille vite, mille volti per il ciclismo, e noi cercheremo di metterli un po' insieme nei prossimi minuti, la competizione, l'agonismo, ovviamente i grandi nomi, i grandi campioni, e poi la competizione sì, che però ci porta anche alla storia, alla tradizione, alla partecipazione, all'inclusione, perché in tutto questo in provincia di Siena è il weekend dell'eroica che taglia, è vicino a tagliare il traguardo, il prossimo sarà il 30°, la 29esima edizione, con un weekend ricco di iniziative. La nostra postazione qui a Trento è molto animata, ma in collegamento intanto telefonico, e vado a salutare il presidente di Eroica Italia, Franco Rossi. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio e grazie di averci intercettato.
0: Grazie a lei, naturalmente, ci giunge chiara la sua voce e non potrebbe essere meno chiara. Ho il piacere di avere accanto a me il decano dei dirigenti, se posso definirla così, Beppe Martinelli, benvenuto su Radio 1, ben trovato anzi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ovviamente direttore sportivo storico della Stana, i grandi italiani arrivati al trionfo nelle grandi corse a tappe, quanto ci mancano un po' quei nomi e quei tempi, e poi ovviamente un presente, un futuro ancora da scrivere, e poi ha svelato tutto Marco Santini, il Gialappa, che era presente qui con noi fino a pochi minuti fa, perché si è unito alla squadra anche Cristiano Piccinelli, voce del ciclismo, assieme a Manuel Codignoni e a tutti gli altri. Cristiano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Franco Rossi, ovviamente parto da lei, ci dia un po' il polso della situazione, perché tutto è cominciato in realtà già giovedì, naturalmente, con una serie di iniziative, e poi tra oggi e domani le diverse gare che anche quest'anno l'Eroica propone. Poi ricorderemo le peculiarità, perché se io parlavo di storia e tradizione non lo dicevo in maniera ovviamente casuale. Franco Rossi.
1: Sì, intanto vorrei ribadire la provincia di Siena, il posto dove è nato l'Eroica è Gaiole in Chianti, e quindi io sono qua perché l'evento è iniziato praticamente giovedì con il festival. L'Eroica è un'edizione non solo sportiva ma è culturale, di passione, di piacere, e quindi abbiamo iniziato il tutto giovedì, e la giornata ieri è stata dedicata alla musica, ai sorrisi, e questa mattina è iniziata la parte sportiva, perché da 4 edizioni facciamo l'Eroica in 2 giorni, quindi facciamo i percorsi lunghi nella giornata di sabato e i percorsi medi e quello più corto la giornata della domenica. Abbiamo iniziato stamani mattina proprio sulla piazza di Casoli qui a Gaiole con il percorso lungo con le biciclette antecedenti al 1930, quindi fari davanti, gli eroici più eroici sono partiti per fare questo grande percorso. Successivamente alle ore 5 di mattina invece sono partiti gli altri eroici che stanno percorrendo in questo momento i 209 chilometri, e poi anche il percorso un pochino più diciamo corto, che è il 135 chilometri, che sono partiti fino alle ore 7. Cosa dire? I partenti di oggi sono stati circa 3.500, ancora il numero esatto non lo abbiamo, quello di domani invece è un numero di un po' più alto, perché arriveremo a 4.500.
0: Il sì, dovrebbero essere tutti 9.000 iscritti, è un numero chiuso ovviamente, ma è comunque una manifestazione, un qualcosa che va a coinvolgere circa 30.000 persone. Resta in collegamento con noi naturalmente Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, però vado anche a coinvolgere Beppe Martinelli. Anticipava alcuni elementi che sono ben noti agli appassionati, poi noi ci rivolgiamo sempre al più ampio pubblico, le bici d'epoca, lo spirito di un tempo, le strade bianche, persino l'abbigliamento, no? Come lo si vedeva una volta, una dimensione per chi ha vissuto e vive insomma il più alto livello del professionismo, la dimensione genuina di partecipazione. Poi non è che siano mondi, no Martinelli, così distanti, perché c'è un tratto comune, un denominatore.
2: Sì, guarda, io ho avuto la fortuna di fare la prima Eroica coi prof, e subito ho capito che c'era un entusiasmo, una voglia di fare, una voglia di portare avanti questa passione. E poi vedere chi si prepara all'Eroica, perché alla fine non è che uno va lì e prende e fa l'eroica, c'è gente che si prepara, c'è gente che compra la bici e la mette in ordine per poter essere competitivo quel giorno lì, perché alla fine c'è anche una competizione, poi alla fine non è solo il fatto di partire. Ho avuto la fortuna anche di farlo quest'anno, per dire, nella competizione vera con gli junior, che già e già lì assapori veramente cosa vuol dire essere nell'eroica, perché vedi proprio i paesi che costruiscono un evento nell'evento. Perciò, a me è piaciuto veramente.
0: Cristiano Piccinelli, coinvolgo subito anche te, ed è accanto a noi Beppe Martinelli, Franco Rossi, poi mi suggerivate entrambi, ricordiamo a chi ci ascolta le caratteristiche che deve avere poi la bici, la bicicletta, che sono, io leggevo, anche abbastanza stringenti, no? Per far sì che possa essere ammessa all'eroica, proprio in termini tecnici di materiali, giusto Franco?
1: Sì, esattamente, la bicicletta deve essere antecedente al 1987 e quindi ha tre caratteristiche principali: deve avere le gabbiette sui pedali, quindi non devono esserci attacchi rapidi, poi oltre a questo deve avere i fili esterni dei freni e poi deve avere il cambio sul tubo obliquo del telaio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, abbiamo rigorosamente maglie di lana e anche pantaloncini di lana. A proposito di quello che diceva poco fa Beppe, quest'anno abbiamo dedicato un gruppo di 10 juniores che hanno fatto la Siena Montalcino in maglia in maggio, e faremo praticamente fare a questi 10 ragazzi un'eroica con la maglia di lana degli anni 70-80 della nazionale italiana. Proprio per far vivere
0: allora un'esperienza. Sognanti Martinelli e Piccinelli accanto a me, devo dire, immaginando, pensando a questi aspetti,
2: no,
0: Rossi.
2: Pensando a questi ragazzi, perché proprio non molto tempo fa ho tirato fuori dalla mia valigia vecchia una maglia che avevo i primi anni da prof, con la Jolly Ceramica, che veramente era diventata lunghissima, e dicevo, oh, non posso essere grande così. Però alla fine, quando tu ce ne avevi due per tutta la stagione, cominciava a diventare sempre più lunga la lana, praticamente, anche i pantaloncini sempre un pochino più grandi.
0: Cristiano Piccinelli, chiacchieriamo, oltre che con Franco Rossi, con un argento olimpico a Montreal, che peraltro è stata la sede degli ultimi mondiali, e poi ovviamente mettiamo insieme anche un mondo apparentemente lontano, come dicevo poco fa, ribadisco anche con te, apparentemente lontano, lontano per alcuni aspetti, che poi si ricollega al grande capitolo, al grande libro delle due ruote.
3: No, l'eroica rappresenta ancora, direi, l'essenza del ciclismo, quel ciclismo, insomma, che fa epica, che fa racconto anche della storia del nostro paese, perché poi su quella storia è nata anche, diciamo così, lo sport in assoluto. Molte innovazioni anche tecnologiche della Rai stessa sono nate con il Giro d'Italia, ad esempio. L'eroica poi ha questa capacità anche organizzativa importante, perché i numeri l'avete fatti, oltre 9.000 spettatori, oltre 9.000 partecipanti, ma poi ci sono i familiari, certo, i figli, i parenti, c'è chi arriva col camper, chi arriva con la roulotte, c'è anche di appiazzare queste persone, e poi arriva gente da tutto il mondo. Non so, Franco, quest'anno chi c'è? Io insomma, sono stato 2 anni fa all'eroica e ho trovato una persona della Nuova Zelanda e un australiano. Non so adesso se avete avuto modo di capire
0: di assaggiare
3: qual è il più lontano,
0: l'internazionalità,
3: ecco,
0: dell'evento. Franco Rossi, torniamo da lei.
1: Ma allora, diciamo che quest'anno le nazioni presenti sono 41, ora a memoria non mi ricordo, però abbiamo il grandissimo dato che aumentiamo il numero degli iscritti. Siamo passati dal 39% nell'edizione 2025, del 2025, al 41,7% del 2026, così come un dato in aumento, ci tengo a tenerlo, è il dato delle donne, che sta aumentando ogni anno. E anche in questo anno abbiamo una percentuale molto alta, perché siamo intorno al 13,5% della partecipazione di donne. Così come dato statistico, ma molto interessante, si sta anche abbassando invece l'età dei partecipanti. Questo perché comunque il sapore, il valore che riusciamo a trasmettere, tornando al passato, ci siamo resi conto che siamo molto più attuali di quello che invece magari alcuni ci pensano di essere.
0: Aperti anche alle generazioni naturalmente più fresche, più immediate. Poi c'è lo sguardo al futuro. Franco Rossi, so che può essere, non dico irrituale, ma prematuro parlare di una prossima edizione, quando ancora ci sono una giornata e mezzo, ci sono delle ore da consumare piacevolmente con l'edizione di quest'anno. Sarà la 30ª, e immagino che il lavoro poi cominci, se non prima, un minuto dopo che si sia chiusa questa 29ª edizione.
1: Sì, è un grande record, perché comunque sviluppare per 30 anni e trasformare un'edizione storica di un'idea di Giancarlo Brocci, che al tempo poteva sembrare un'idea pazza e bizzarra, poi come lo è stato successivamente con la prima edizione dei professionisti fatta due giorni dopo l'Eroica, dove io ero presente. Quindi facemmo nel 2007 l'Eroica con le maglie di lana e il martedì si fece la prima edizione dei junior dei professionisti. Questo a dimostrazione che comunque è stata una grande intuizione, oggi abbracciata da un territorio, voglio dire, l'importanza di Strade Bianche la conoscete, oggi è una grande, diciamo, evento che tutto il mondo ci guarda e ci invidia.
0: Beppe Martinelli, torno da lei naturalmente, venendo invece a uno sguardo futuro ben più lungo, prima se ne parlava, ovviamente l'annuncio un anno fa, la presentazione ufficiale con tutti i crismi l'altro ieri, il Super Mondiale di Ciclismo proprio qui a Trento, tanto per restare sul territorio, magari ci arriviamo, però la prima cosa sulla quale vorrei portarla è come sono queste settimane, questi mesi per il grande ciclismo senza il dominatore, senza il cannibale. Noi, accostando mondi diversi ma credo in maniera appropriata, ascoltavamo nel GR1 poco fa, ai noi ancora non c'è una data per il rientro di Sinner, Alcaraz ha avuto alcuni problemi, quando manca il gatto i topi devono ballare, quando manca il dominatore o i dominatori le carte si mescolano, e l'abbiamo visto anche ai mondiali in parte.
2: No, l'abbiamo proprio visto al mondiale, quanta tattica è stata sbagliata negli ultimi 3-4 giri, oppure è stata sbagliata all'inizio convinto che di essere super, e si è visto proprio al mondiale il fatto che se Sassa ha messo la squadra a lavorare convinto che gli ultimi due giri potesse fare la differenza, invece è rimasto senza gambe, così come tanti campioni. Se fosse stato Pogacar avrebbe preso in mano la situazione, a 50 dall'arrivo sarebbe andato per la sua strada e dietro ci sarebbe stato una corsa per il secondo posto o per il podio.
0: Per il primo degli umani, diciamo.
2: Invece così tutti hanno pensato che potesse essere la volta buona per vincere il mondiale e alla fine ha vinto, non dico un outsider, però uno che sicuramente era stato più a rotta degli altri.
0: Cristiano Piccinelli.
3: Sì, un mondiale vinto da un gregario, perché questo bisogna dirlo, senza ovviamente che questa parola...
0: Il suo stupore lo conferma, diciamo, sua incredulità quasi.
3: Sì, no, ma sa anche benissimo lui quelle che sono le sue... Comunque Brandon McNulty, facciamo il nome, certo. È un corridore che a livello minore si è vinto dei mondiali a cronometro, perché lui insomma ha questa specialità, poi è diventato un passista, è l'uomo anche che diciamo spiana la strada alle vittorie di Tadej Pogacar, che non a caso è stato anche uno dei primi a complimentarsi proprio con lo statunitense. Però è stato un mondiale in cui la tattica, come giustamente ricordava Martinelli, ma non c'erano dubbi ovviamente sulla sua analisi, è stata sbagliata da molte squadre e da molti corridori, perché anche Van der Poel non mi ha sembrato particolarmente lucido nelle sue scelte. Una tattica invece che è stata corretta ma che non ha portato i frutti sperati è stata quella dell'Italia. Non a caso Ciccone all'arrivo insomma era molto deluso, perché il nono posto vale sì, perché è comunque un piazzamento importante, però evidentemente c'era coscienza nell'ambito azzurro che si poteva fare anche podio in quel mondiale, no Beppe?
2: Sì, è arrivato purtroppo con dei corridori troppo veloci e non è riuscito a sprintare, facendo però arrivare davanti per il secondo, cioè lottare per il secondo posto, poi vabbè è diventato un nono, però quello che poi tu proprio hai rimarcato è il fatto che un Pedersen che non si è mai visto in tutta la gara è arrivato quinto, cioè quando invece un Del Toro o un Picco che veramente sono stati sempre nella corsa per poter lottare per vincere, probabilmente sono arrivati senza gambe.
0: In questo ping pong tra i mondiali dei quali parlavate, l'Eroica, Cristiano Piccinelli, se vuoi tornare da Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, poi tra un po' lo saluteremo, restiamo ancora un po' con Beppe Martinelli.
3: Sì, solamente perché vorrei che insomma riuscisse a spiegare quelle che sono le difficoltà, ma anche diciamo l'orgoglio di organizzare una cosa che strada facendo negli anni è diventata una cosa molto grande, soprattutto insomma in un momento in cui organizzare, garantire anche sicurezza, perché anche questo è un aspetto importante, a chi partecipa è sempre più difficile perché ci sono norme sicuramente più stringenti, però ecco, gestire proprio un evento di questa portata sappiamo, immaginiamo che possa essere difficile, e allora ti chiederei Franco insomma di spiegarlo un po' anche ai nostri ascoltatori.
1: Ma allora l'Eroica ha di sicuro un popolo affezionato che ci aiuta molto sulla parte organizzativa, perché comunque non è una gara agonistica, tutti arrivano qua con la voglia di fare festa, con il sorriso, quindi c'è una positività nell'arrivare e nel preparare l'evento, no? Perché un evento come l'Eroica si prepara per molti giorni, per molto tempo. Ieri sera abbiamo fatto il concorso di eleganza, ci sono persone che preparano la bicicletta per mesi, vanno a cercare i pezzi diciamo più di tutti i tipi, in tutti i mercati, in tutti i sistemi. Questo chiaramente fa sì che quando iniziamo a fare l'evento, arriviamo nell'evento, siamo aiutati da questo straordinario popolo. È le strade che percorriamo, proprio come è nata l'Eroica, percorriamo strade periferiche, no? Che anche oggi io stesso, che faccio parte della commissione amatoriale di Federazione Ciclistica Italiana, dico: andiamo a scegliere dei percorsi, delle strade periferiche, no? Dove si percorre strade poco trafficate e sono più semplici anche da organizzare. Chiaramente la maggior parte delle strade sono bianche per quanto riguarda la sicurezza, quindi qualche persona in più con le auto va forte, ma sono percorsi diciamo abbastanza facili, diciamo sotto il profilo organizzativo. E poi, come ripeto oggi, stamani mattina sono stato in giro con la macchina, un territorio intero fa una festa, perché comunque abbraccia e accoglie tutti gli eroici che arrivano da tutto il mondo con grande affetto e con grande sorriso, e questo per noi è una grandissima, grandissima risorsa, e quindi pubblicamente li voglio ringraziare.
0: Franco Rossi, prima di salutarla le chiedo di riepilogare, lo ha fatto prima così per congedarsi dai nostri ascoltatori, quello che sarà poi nelle prossime ore il programma, ovvero ormai della giornata di domani, per questa edizione dell'Eroica.
1: Sì, domani partiremo con i percorsi diciamo dei 100 chilometri, dove sarà per noi una grandissima, grandissima risorsa, e quindi pubblicamente li voglio ringraziare.
0: Franco Rossi, prima di salutarla le chiedo di riepilogare, lo ha fatto prima così per congedarsi dai nostri ascoltatori, quello che sarà poi nelle prossime ore il programma, ovvero ormai della giornata di domani, per questa edizione dell'Eroica.
1: Sì, domani partiremo con i percorsi diciamo dei 100 chilometri, dove saranno anche presenti la squadra Rai.

0: baciata dal sole. Sul ristoro di Dievole abbiamo previsto 3.500 uova per chi arriverà, diciamo, su questo ristoro. Quindi questo è quello che mi sento di dire.
1: Allora, io ricordo ovviamente che noi domani, nel corso di Domenica Sport, trasmissione che rientrerà per così dire nella sua base naturale a Saxa-Rubra, ma ci sarà un ulteriore approfondimento proprio sull'eroica, sulla giornata di domani, su questa 29esima edizione, aspettando la 30esima, guardando sempre al futuro, al domani. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, grazie davvero per essere stato con noi. Alla prossima, buon lavoro naturalmente a lei. Grazie.
0: Grazie, e per la 30esima edizione siete tutti invitati.
1: Con molto piacere. Cristiano Piccinelli
0: Grazie.
1: già sta preparando, è già pronto con la maglia. Beppe Martinelli, insomma, naturalmente l'appuntamento che arriverà nel prossimo anno. Io poi in questo torno a ripetere, a usare questa espressione, in questo continuo rimbalzo tra mondi apparentemente distanti, 2016-2026, sono passati 10 anni da quel Nibali, e poi nel frattempo sì, abbiamo visto altre cose, su questo dovrei, cosa che farò tra poco, cedere il microfono al nostro Cristiano, che essendo voce narrante è ben più informato di me, però. Ai giochi c'eravamo a Tokyo, a Parigi, abbiamo visto magari sulla pista cose egregie, eccezionali. Trento metterà tutto insieme con i super mondiali tra 5 anni. È chiaro che nelle prove in linea, nelle grandi corse a tappe, abbiamo cose buone ma non eccellenti. Sono severo se dico così? Non credo, no.
2: No, dici la verità, dici quello che in questo momento è, cioè abbiamo 4-5 campioni, super campioni che dominano il panorama mondiale, e noi ci siamo qualche volta meno, però sta arrivando qualcosa, secondo il mio punto di vista. Il Piganzoli, che oggi vince l'Emilia e che è stato competitivo al Tour e al Giro facendo gregario, e questo purtroppo è quello che in questo momento qualche volta si tocca, perché non avendo una squadra World Tour in Italia, i nostri spesso e volentieri vanno a lavorare per gli altri, pur essendo dei buoni corridori, però qualcosa si muove, perché il Finn, che ha vinto il Tour dell'Avenir e il Giro d'Italia quest'anno degli Under 23, l'anno prossimo sarà prof, perciò cominceremo a vedere qualcosa anche noi. Certo, come ho detto prima, ripeto, avendo un McNulty che l'anno prossimo in maglia di campione del mondo lavorerà nei primi 100 chilometri per un Pogačar,
1: un po' strano,
2: sembra
1: certo.
2: Quasi che si sia voltato qualcosa al contrario, però
1: iridato gregario, lo
2: però
1: vedremo così,
2: sarà così
1: con quella splendida
2: sicuramente,
1: maglia.
2: e questo la dice lunga su che campioni ci sono in questo momento.
1: Cristiano Piccinelli, poi ci sono ovviamente, oltre al tuo prezioso contributo su questo punto in particolare, ci sono anche le cose che accadono in questi minuti, tante diverse.
3: Allora, siamo a 12 chilometri dall'esaurirsi della prova in linea Elite per quanto riguarda gli europei. 12 km al traguardo, c'è al comando Demi Vollering, che ha vinto il mondiale con 35 secondi di vantaggio su Puk Pieterse, Paesi Bassi, anche lei credo che si sfilerà, perché è, diciamo così, colei che ha fatto, diciamo, ha dato il là all'attacco della campionessa del mondo. Poi però c'è anche Lisa Longoborghini, splendido bronzo in quel dei Montréal, Nieva Doma, Niedermayer e Reusser, il gotha sostanzialmente del ciclismo, fatta eccezione per le americane. Però ecco, Elisa Longoborghini è lì a giocarsi anche una medaglia europea. Tornando sul discorso invece che ha un po', diciamo così, anticipato il nostro ospite Beppe Martinelli, parlava della mancanza di una squadra italiana. È una cosa, insomma, di cui si parla da tempo, è una cosa di cui si parla anche, diciamo, adesso, non in maniera così precisa, ma dalle proposte che sono arrivate dal presidente USIA e la Pertien, perché insomma ci sono all'idea, almeno in divenire, delle possibili cambiamenti sui calendari, addirittura sulla riduzione delle gare a tappe dal punto di vista dei giorni di gara, su anche una sorta di salary cap, un tetto salariale per le squadre. Ecco, di tutte queste novità c'è qualcosa che ti convince, che potrebbe aprire magari la strada, la volontà anche ovviamente imprenditoriale italiana, di costruire di nuovo una squadra tricolore?
2: Ma sai, sì, c'è stato adesso un seminario importante lì a Montreal, dove sono emerse praticamente delle volontà per poter cambiare qualcosa, per fare in modo che i migliori corridori siano nelle migliori gare. Ma è da anni che si dice questo, però dopo ognuno gestisce un po' a casa sua, fa un po' quello che vuole, cioè nelle squadre sono diventate talmente importanti e talmente grandi nelle dimensioni proprio, che fra poco avremo gli Under 19 con la maglia del della squadra

0: Tour. Perciò credo che noi abbiamo perso troppi treni e credo che sarà difficile per noi in Italia che nasca a breve una squadra World Tour.
1: Cristiano, sarebbe già per sì, prego. No,
0: sarebbe perdoni, già importante se nascessero due o tre squadre professional bene.
2: Allora, a livello diciamo magari di quella di Cancellara, per capirsi, la Tudor, che è professional, che però ha un budget importante.
0: Che è professional, però ha il budget quasi di una World Tour. Sarebbe sì, sarebbe il massimo una cosa del genere, come era l'Alpes in qualche anno fa.
2: Eh sì, anche perché insomma c'è questa necessità, anche perché poi alla fine si rischia e si sta rischiando che due, tre squadre stiano dominando e poi ci siano delle squadre che invece fanno fatica, così per dire, ad arrivare alla fine del mese, perché succede anche questo.
0: No, sicuramente andando avanti così diventeranno sempre più grandi chi ha veramente uno sponsor internazionale o addirittura supersonico, come può essere la UAE o come può essere qualcun altro, e le altre lotteranno per essere della partita. Io mi auguro di no, perché un tetto salariale, secondo il mio punto di vista, dovrebbe esserci almeno a livello delle squadre più importanti, però la vedo difficile davvero che cambi qualcosa a breve.
1: Beppe Martinelli, col suo prezioso contributo, come sempre abbiamo messo insieme tutti i pezzi, dall'eroica poi ai grandi livelli, ai grandi trionfi, ai protagonisti dell'oggi e del domani. Grazie sempre su Rai Radio.
0: Grazie
1: 1, buon festival, è stato un piacere averla con noi. Cristiano Piccinelli, naturalmente una risentirci, perché...
2: Perché sì, insomma, ci sarà il Giro di Lombardia la prossima settimana, lo seguiremo ovviamente con la speranza magari che, come è successo per il Giro dell'Emilia, visto che non c'è Pogacar, che ha vinto gli ultimi cinque, quest'anno non lo vincerà sicuramente.
1: Siano sparigliate le carte e quindi qualcosa di nuovo succederà. Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie ancora davvero a Beppe Martinelli, grazie.

0: evocato in qualche modo i good old days, i vecchi giorni di gloria in qualche caso per il ciclismo italiano, che torneranno, che abbiamo continuato ad attraversare, perché parlavamo anche della pista e non solo delle prove su strada in linea. In tutto questo io torno a ringraziare, anche se li ho citati inizio ora, però Massimiliano Malizzi e Mario Leonardi, grazie anche alla nostra squadra romana, però fanno continuamente un gran lavoro qui per sistemare ogni avvicendamento. Sarò rapido perché vorrei proporvi proprio al volo, si avvicina l'appuntamento con l'informazione delle 17, questo è il Festival degli Invincibili, questo è il titolo. Si è grandi campioni o campionessi anche quando si è vinti, sconfitti. La nostra nazionale di pallavolo femminile, Julio Velasco, guru del nostro sport, il CT delle Azzurre, è stato intercettato dal nostro Emanuele Granelli, battitore libero qui a Trento, per parlare di diversi temi. Ne abbiamo fatto una piccola sintesi, un minutino, tutto da gustare proprio per quanto riguarda la sconfitta contro la Turchia. Questo argento europeo è sempre un podio, è sempre una medaglia, poi ci si aspetta sempre il massimo dalle ragazze, ma sentiamo cosa ha detto a Emanuele Granelli Julio Velasco, eccolo qui.
1: Felice non credo, non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatti, nel senso che hanno dato il loro massimo, io l'ho detto che ero orgoglioso di loro, però nemmeno, secondo me c'è da cercare cose ben concrete, non troppo generali, cioè quali sono le cose, ma quello lo facciamo anche dopo di vincere, anche perché la lettura che si ha delle vittorie e delle sconfitte è sempre molto fuorviante. Noi quando abbiamo vinto con la Turchia ha fatto più punti di noi nel mondiale, e qua noi abbiamo perso, abbiamo fatto più punti della Turchia, però questo è un sport a set, non è un sport alla somma dei punti, e quindi è così semplicemente. Però quando si vince, nessuno ha analizzato i set che abbiamo perso quando abbiamo vinto il mondiale con la Turchia, neanche una parola, peggio di quando abbiamo perso, per cui la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Bisogna analizzarle con la mente fredda, non subito, con calma, e poi trarre le conseguenze per sapere su che cosa lavorare, semplicemente.
0: E unendoci un parere personale, poi le analisi di Velasco sono sempre così sincere e particolareggiate, accurate, che andrebbero messe per iscritto e fatte sentire nelle scuole, lette magari anche dove, nei luoghi dove si fa sport. Non abbiamo né vinto né perso, abbiamo pareggiato ieri con la nostra nazionale di calcio a Parigi. Proprio da lì ripartiremo nel prossimo blocco di Sabato Sport in diretta da Trento, anche qui sapore adolescenziale evidentemente, perché era uno dei primi successi dei Blu Vertigo, almeno uno dei successi che contavano davvero con queste altre forme di vita. Poi Saxa Rubra, GR1, quello delle 17, ripartiamo ancora con Sabato Sport in diretta da Trento. A tra poco.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Spagna prosegue la mobilitazione contro la crisi abitativa. Manifestazioni in numerose città, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e il blocco degli sfratti. A Valencia scontri fra polizia e manifestanti, una persona è stata arrestata e 9 agenti sono rimasti feriti. Corteo anche a Madrid, aperto da uno striscione con la scritta "Ora sciopero generale", a scatenare le proteste e lo sfratto di una 87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se andare o meno a elezioni anticipate. Il conflitto tra Russia e Ucraina, nuovo avvertimento da parte di Mosca, i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano a Kiev sono stati invitati a lasciare la città dove un drone russo ha colpito e distrutto un ponte. Il bilancio di oggi è di una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. Terra dei fuochi, la premier Meloni annuncia sui social uno stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e il risanamento del territorio fra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Parliamo, osserva, di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, aggiunge Giorgia Meloni, semplifichiamo e velocizziamo le procedure per risanare anche altri siti contaminati su tutto il territorio nazionale. È stato individuato e arrestato l'uomo accusato di aver ferito un funzionario di polizia lo scorso aprile a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volto il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
2: A Messina è stato iscritto nel registro degli negati il fidanzato 29enne della donna di 31 anni specializzata in medicina trovata morta nella sua abitazione a Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso giovane convivente con la vittima da alcune settimane a dare l'allarme al 118. La pista privilegiata dagli investigatori resta quella di un overdose. 13° anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti sull'isola, la cerimonia in ricordo delle vittime, il servizio di Lucia Basso.
4: Un canto di dolore e una richiesta d'aiuto ad accompagnare la marcia verso la porta d'Europa nella giornata della memoria e dell'accoglienza qui a Lampedusa. 13 anni fa, mezzo miglio dall'isola dei Conigli, il naufragio che provocò 368 vittime e 155 sopravvissuti. Oggi il ricordo si mescola all'emozione dei familiari, come i padri di Céline e Tosmon, 13 e 14 anni, giovani eritrei partiti senza genitori. Kaasa e Michele sono qui per la prima volta.
5: Lei è andata perché andavano le altre persone e poi lei è andata con loro, non lo sapeva niente di queste cose perché era piccola bambina a 13 anni.
4: Nel Mediterraneo intanto si continua a morire. Solo 3 giorni fa l'ennesimo naufragio, prima della marcia, in videocollegamento il cardinale Matteo Zuppi. Alla commemorazione anche tanti studenti arrivati da tutta Italia.
6: Ricordare tutta questa gente che è morta in mare.
4: Poi con alle spalle il Mediterraneo, la preghiera interreligiosa e la lettura dei nomi delle vittime.
2: Incendi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su 3 fronti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. Operazioni di spegnimento in corso anche a Genova per un vasto fronte sulle alture del ponente cittadino. In via precauzionale gli abitanti di alcune case sono stati fatti allontanare. La nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 18, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
7: solo parole, proprio così, con Noemi.
8: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
7: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
9: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
7: Un pezzo fortissimo.
9: Quanto l'amo.
1: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sabato Sport.
13: Alle 17:06 minuti di nuovo collegati da Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, Rai Radio 1, la nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Andiamo in onda con Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. Vado a salutare a Roma in questo momento Marco Mascia e poi ovviamente il resto della squadra che non cambia: Umbretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione, Guido Ordoni al microfono. E come probabilmente potrete sentire in sottofondo, la piazza si è ulteriormente animata ora che il sole è un po' calato e la temperatura è scesa. Non siamo soli, ovviamente, con la nostra postazione di Radio Rai, ci sono altri stand, per così dire, con tanti appassionati a caccia di autografi o di gadget in questo preciso momento, ed ecco perché insomma in sottofondo arriva questo po' di entusiasmo, fa parte del racconto dal vivo evidentemente. Poi l'altro tratto distintivo, almeno uno dei tratti distintivi di questo festival, alla sua non edizione, che il calcio ha un valore paritario rispetto agli altri. Certo, ci sono tantissimi ospiti calcistici con grandi campioni del passato, del presente, allenatori, però si guarda poi sì, certo, c'è anche il calcio ed è proprio di questo che parleremo di qui a poco, perché ieri sera abbiamo conquistato questo ottimo pareggio con la nostra nazionale a Parigi, in casa della Francia di Zidane. Ne parleremo. Io ricordo che ovviamente poi si tornerà in campo per la quarta e ultima partita di questa ampia finestra di Nations League lunedì sera, dopodomani 20:45 dall'ara di Bologna torniamo ad affrontare, ma in casa ovviamente questa volta, la Turchia. E poi ci sono tutte le altre, sembra un po' un mini europeo con partite sempre molto ravvicinati. Allora, per gli appassionati, così anche se in una puntata speciale torniamo un po' alle incombenze quotidiane, oggi c'è il terzo girone della Lega A, della Serie A di Nations League, insomma conoscete ormai da tempo il meccanismo. Questa sera i campioni d'Europa e del mondo in carica della Spagna che ospiteranno la Repubblica Ceca, ma ancor prima alle 18 e dunque tra poco meno di un'ora un comunque molto interessante sulla carta Croazia e Inghilterra, poi le altre leghe, le serie cosiddette minori con i meccanismi di retrocessione e promozione per la Serie B cosiddetta, questa sera Macedonia del Nord, Scozia e Svizzera Slovenia, e poi via via le altre, anche un finale che arriva dalla Lega C con la Finlandia che ha battuto l'Albania 2-1. A proposito di nazionali, come giustamente mi comunica anche a distanza, mi ricorda a distanza la nostra Umbretta Conti, lunedì poi sarà un pomeriggio particolarmente azzurro, non solo la sera la nazionale di Mancini, ma il nostro racconto comincerà già alle 18:25 con un'apertura anticipata di zona Cesarini, perché sarà una giornata importantissima anche per l'Under 21. C'è la Polonia a Pescara, l'ultima gara del girone, bisogna vincere per cercare di agguantare il primo posto di qualificazione nel girone che porterà intanto le prime e poi la migliore delle seconde all'Europeo di categoria del prossimo anno, quindi da non sbagliare assolutamente questa gara per i ragazzi di Baldini. Lunedì giornata azzurra invece questo sabato che va avanti, giornata dai mille volti e dai mille colori, perché più tardi torneremo sulle discipline olimpiche, anche quelle che hanno una storia meno lunga alle spalle ma sono molto interessanti nello specifico. L'ultima ora sarà dedicata praticamente in toto all'atletica, anche all'atletica paralimpica, con diversi grandissimi protagonisti di questi anni. Tra poco il calcio con uno dei nostri inviati, la nazionale al seguito della maglia azzurra. Subito invece gli Uberphonic con questa Anger Never Dies.

0: per quanto possa essere in qualche modo irrituale, originale, tornare sulle aperture dei quotidiani sportivi, ne dico la già questa mattina a quest'ora del pomeriggio ormai inoltrato, però la media ponderata dei tre principali quotidiani sportivi è di un deciso apprezzamento per quello che abbiamo visto ieri a Parigi, in Italia che forse comincia, anzi continua a conquistare un po' più di entusiasmo dopo i troppi momenti difficili alle spalle, perché uscire certo indenni da Parigi al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, che comunque in una fase poi di rilancio, di rinnovamento con la guida di Zidane, e parlo ovviamente della Francia, ma anche per l'atteggiamento visto in campo da parte degli azzurri di Roberto Mancini. Insomma, torniamo su questo pari 1-1, siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa nel terzo impegno del girone di Nations League. Lo facciamo con uno dei nostri inviati al seguito della nazionale da Trento. Buon pomeriggio a Daniele Fortuna, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio anche a Trento, a chi ci ascolta da lì.
0: Daniele, tu sai meglio di me che la parola forse più abusata in queste settimane, in questi mesi di nuovo corso di Mancini bis, è percorso, processo. E allora un po' più processo, non in termini ovviamente giudiziari, ma in termini di crescita sportiva, quale gradino, quale tassello anzi è stato aggiunto con la partita di ieri sera che avete raccontato in diretta ovviamente con Francesco Repice, che era forse da considerare una prima ultra parziale piccola prova di maturità, perché ovviamente l'esordio da dimenticare contro il Belgio, l'esploit di Bursa contro una Turchia in oggettiva difficoltà, e lo è stata anche ieri al cospetto del Belgio di De Bruyne. E ieri che cosa ha aggiunto di nuovo di più su questa terza uscita della nazionale di Mancini?
1: Beh, intanto citavi le prime pagine di questa mattina dei giornali, dei quotidiani sportivi, e una settimana fa i titoli erano certamente diversi, eh. Una settimana è cambiato completamente il mondo, anche questo ci fa un po' pensare sul tipo di approccio che dovremmo avere nei giudizi, perché sembrava tutto da buttare via dopo la sconfitta con il Belgio, e in effetti l'Italia aveva fatto un pessimo primo tempo, non sembrava una squadra, giocatori scollegati, squadra lunghissima, poi diciamo una parziale ripresa, qualche bagliore nel secondo tempo, però poi la vittoria ultra meritata per 2-0 del Belgio all'Olimpico. E una settimana dopo stiamo già parlando di una nazionale che ha preso consapevolezza, ha preso coscienza di se stessa, e questo è un passo importante su questa strada che sta percorrendo l'Italia. Però siamo veramente all'inizio, lo ripetono tutti, e tre partite sono poche, appunto l'equilibrio dei giudizi da parte di tutti, e deve essere un equilibrio anche da parte del gruppo della nazionale, a partire da Mancini e dal suo staff, ma poi a finire anche con tutti i giocatori. Certo, l'Italia ieri ha cercato di non farsi schiacciare troppo dalla Francia, è chiaro che doveva restare lì nel primo tempo quando c'era questo possesso palla continuo, incessante, quasi ipnotico, ma poi la Francia si fermava ai 20 metri e poi l'Italia ha avuto le due migliori occasioni per passare anche nel primo tempo, però lì l'Italia doveva cercare di uscire con il pallone tra i piedi, a rasoterra, senza farsi prendere dalle angosce, senza lanciare, buttare via il pallone lì in avanti, e l'ha fatto correndo anche qualche rischio, e nel secondo tempo è andata sotto, ma poi con un grande anticipo di Bastoni è riuscita a recuperare la partita. Un primo passo, direi, però aspettiamo tante riprove, a cominciare dalla partita di lunedì qui a Bologna, dove siamo arrivati con Massimo Vasciaveo, che ci sta seguendo e sta garantendo l'assistenza tecnica in tutte queste giornate della nazionale. In questo momento la nazionale si allena sul campo del Bologna a Casteldebole, allenamento per modo di dire, perché scenderanno in campo i giocatori che non sono stati impiegati ieri allo Stade de France, e magari in serata potremo avere qualche novità sulle condizioni fisiche generali del gruppo, che comunque sembrano buone, non ci sono allarmi particolari.
0: Daniele Fortuna, poi tra un po' ci proporrai anche alcune delle voci del dopogara, perché qualcuno l'abbiamo ascoltata più o meno nell'immediato, nei nostri appuntamenti, nei nostri spazi dedicati all'informazione sportiva, poi abbiamo qualche minuto in più per approfondire. Ancora prima però ripetiamo un po' il copione del dopo Bursa, perché storia nella storia, per quanto sia il quadro complessivo quello fondamentale, importante, e inevitabilmente ancora quella di Bastoni, perché continua a attraversare un anno tra riscatto, redenzione, come la vogliamo definire, per chi crede a questo tipo di chiave interpretativa, insomma dopo la gara con la Turchia ancora ieri sera.
1: Ah, beh, un gol ancora più significativo, non che non lo sia stato, quello di Bursa, perché ha aperto la partita, l'1-0, però ieri in quel modo lì, perché comunque un difensore che va a pressare con che intelligenza a recuperare un pallone sulla tre quarti e poi se ne va da solo e batte Maignan, beh, insomma, redenzione, sì, bisognerà vedere, ma non c'è nemmeno bisogno poi di redimere. Sì, almeno questo è il mio parere. Certamente l'errore in marcatura a Zenit di Bastoni poi era costato caro all'Italia. Quello lui ha detto che non se lo dimenticherà, però in un certo modo e simbolicamente si è ripreso la maglia della nazionale, lui che è uno dei veterani, gran partita anche in marcatura. Questo è un altro argomento, la ricerca di una coppia di difensori centrali che possa assomigliare, possa ricordare magari Chiellini e i Bonucci della prima gestione di Roberto Mancini, ieri con Scalvini, con Mancini, Gianluca in panchina. Insomma, hanno fatto bene tutti e due.
0: E invece arrivo a Mancini, Roberto, il CT, sentiamo che cosa ti ha detto ieri nella post partita di Francia Italia. Mancini al microfono di Daniele Fortuna, ascoltiamolo.
2: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevano creato molto, anzi nel primo tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro, chiaro, sono una squadra pazzesca, quindi insomma hanno giocatori incredibili, uno contro uno, hanno inventato un gol impossibile, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing, perché il gol viene fuori da un pressing alto di Basto, quindi insomma quella era la voglia e questa è la strada.
1: E al palleggio, avete risposto al palleggio nel primo tempo, perché magari rischiando qualche cosa provate a uscire con i palloni raso terra per dare
2: questo, e questo è quello che dobbiamo fare, anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare e solo così possiamo crescere, quindi nonostante noi comunque avessimo, rispetto a loro, avessimo cambiato veramente pochi giocatori rispetto alla partita scorsa.
1: Qualche nome glielo devo fare, però è il debutto di Vergara, insomma è già un debutto molto interessante, va a contribuire nell'azione del gol del pareggio. Caiode ha, insomma, non sembra un giocatore della seconda presenza con la maglia della nazionale.
2: No, lui sta facendo bene, credo che l'esperienza in Premier League lo stia migliorando tantissimo, credo che diventerà veramente un bravo giocatore.
1: Di Vergara invece?
2: Vergara ha qualità, è giovane, debutta, non era mica semplice entrare in una partita così, però ha fatto, insomma, ha spinto, ha tentato di andare in attacco, ha fatto delle cose buone, non è stato bravo anche lui.
1: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
2: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, non miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
0: L'inevitabile, condivisibile cautela del Mancio sotto questo aspetto, e poi a quell'interessante debutto, come l'ha giustamente definito Daniele Fortuna, ovvero quello di Vergara, su questo debutto torneremo di qui a poco. Il palleggio, la capacità di palleggio, Daniele, la capacità, anche la necessità di osare, di rischiare qualche volta, la capacità di velocizzare, un po' il mini manifesto, ora sto attento ai termini di questa fase un po' più di risalita, credo che sia l'azione fosse il secondo gol di Bursa, quella molto in velocità, poi finalizzata da Frattesi, istantanee, e poi i nomi. Tu parlavi dei centrali di difesa, ti chiedo se quella di ieri può essere ritenuta, insomma, una copia abbastanza conforme dell'11 che potrà avere in futuro in mente Mancini per le sfide che contano, ammesso che poi ci sia la formazione tipo, definizione anni 80, diciamo i titolarissimi, i 14-15 che bene o male devono rappresentare una garanzia, il punto di partenza. Mancini anche a quella quadratura, secondo te?
1: La domanda che ho fatto a Mancini nell'albergo alla Défense ieri a Parigi, cioè poteva essere la Francia anche un'indicazione, una primissima indicazione per avere un'idea sulla formazione titolare, e lui mi ha risposto che è troppo presto, perché poi mancano anche dei giocatori, e senza citarli, ma li cito io, per esempio ieri non c'era Raspadori, ma non c'è Di Marco, Cristante, e poi quelli che arriveranno, Palestra, e si profila un dualismo interessante lì sulla fascia destra tra tra terzini e giovani e velocissimi come Caiode e come Palestra, e può essere anche un passaggio di consegne con il terzino destro invece degli europei del 2021 con Giovanni Di Lorenzo. Ancora no, direi, perché la sua esperienza potrà tornare utile. Al momento però sì, non è stata una conferma coraggiosa quella di Caiode ieri allo Stade de France, è stata una conferma inevitabile da parte di Mancini. Quindi per la formazione titolare bisognerà veramente aspettare magari le partite di marzo, sperando che l'Italia sia ai quarti di finale di Nations League, cioè che finisca il gruppo a novembre tra le prime due.
0: E poi quello ovviamente ci riporterà ai prossimi appuntamenti, in primis la Turchia bis a Bologna, da dove è collegato il nostro Daniele Fortuna. Potevamo provare a vincerla, a osare, quando ci siamo trovati con l'uomo in più, abbiamo rischiato di andare sotto anche in maniera più pesante, poi ci ha messo le mani Gigio Donnarumma. E se siete tutti d'accordo, tra Bologna, Roma e Trento, da dove mi trovo io, andiamo a sentire proprio le parole con Daniele Fortuna del portierone azzurro dopo questo pari di Parigi. Donnarumma.
3: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante non era tutte le squadre. La dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo aperto un nuovo percorso, quindi dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre e andare avanti così, lavorare.
1: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto e ad andare avanti in Nations League?
3: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da due giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita. Poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
1: Bisogna crederci
3: sempre.
0: Oh, perdono, ho oscurato le ultime parole di Gigio Donnarumma, però il senso era più che chiaro. Daniele Fortuna, la tua aggiunta su questo, e poi naturalmente, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi arrivare al terzo sonoro che ci proporrai, al terzo protagonista, seppur per parte della gara. Intanto Donnarumma, secondo te?
1: Allora, Donnarumma, secondo Donnarumma, rispetto a Mancini, quella di ieri costituisce il pareggio di ieri costituisce un passo in avanti, piccolo passo in avanti in questo percorso di crescita della nazionale italiana. Poi bisogna dire una cosa, non è un portiere sottovalutato, tutt'altro. Anche Mancini ieri ha ribadito che è forse il portiere più forte del mondo, lo sappiamo, però poi questo è l'ingrato destino dei portieri, perché Ulisse è il mago al quale tutti guardano per il suo tocco magico, per quel calcio di punizione, per la capacità di mandare i compagni in profondità con il tacco, e insomma è di un portiere invece che fa quelle magie lì, perché comunque alcuni sono stati veramente interventi clamorosi, quello su Rabiot per esempio, ma poi la respinta sul tiro ravvicinato di Dembélé, insomma ha fatto grandi cose Donnarumma, e ha salvato l'Italia, quindi il fuoriclasse. Quando si dice che l'Italia non ha fuoriclasse, lo ha detto anche Mancini, quindi è il gruppo con la squadra si può vincere, non dimentichiamoci di Donnarumma, non fa 100 e passa gol come Cristiano Ronaldo, però porta tanti punti all'Italia e tanti risultati, tanti pareggi o vittorie, l'abbiamo visto in passato. Ricordo sempre, da giovanissimo è stato premiato come miglior giocatore dell'Europeo del 2021, i rigori parati a Wembley con la Spagna e con l'Inghilterra in finale. Abbiamo visto Antonio Vergara, un debutto molto molto atteso anche da parte del giocatore del Napoli, che non ha troppo spazio nemmeno con il club. Ieri era emozionatissimo alla fine della partita, il suo contributo nell'azione della gol del pareggio, perché lui spinge, poi perde il pallone, Upamecano riesce a rilanciare, però lui è lì a tentare di pressare, poi arriva Bastoni in pressing alto e segna. E dunque ascoltiamo le parole di Antonio Vergara.
4: Diciamo che non è da tutti debuttare in nazionale in Francia, in questo stadio, quindi sì, l'emozione resta, è un giorno da ricordare.
1: Puoi dire anche di aver partecipato al gol del pareggio, perché comunque vai lì, insomma, lotti e perdi il pallone, però poi entri anche tu in quell'azione lì.
4: Ah, diciamo che è stato più bravo Bastoni, quindi merito è suo. Io ho fatto perso palla e ho riaggredito.
1: La cosa più bella dell'Italia oggi? Personalità, riconoscibilità nel gioco?
4: Beh, penso personalità e voglia di giocarsela a viso aperto con tutti.
1: Per quel che ti riguarda, e l'hai detto e mi ha colpito, non sei giovanissimo, non sei giovane, hai 23 anni, però comunque arrivi in una buona età in nazionale, devi cercare di prenderti spazio con il club e con la nazionale per andare ancora più avanti.
4: Sì, lo so, soprattutto il fatto che non mi rende giovanissimo, devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e la nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
1: E questa Italia come la vedi?
4: Beh, io la vedo bene, soprattutto il fatto di quanto riguarda la personalità e il fatto di giocarsi al viso aperto.
0: E temi che ci porterebbero molto lontani, anche perché nella prima volta che li affrontiamo non giocano nei club, non è questione di Vergara, di Allegri, per carità, vale per tutti, e poi sì, li consideriamo giovani a 23 anni, magari ad altre latitudini, a quell'età hanno già dei titoli in tasca con le nazionali, però non abbiamo tempo, il tempo ce l'ho per ricordare e come l'appuntamento intanto domani nel corso di Domenica Sport con Daniele Fortuna in duo ovviamente con Francesco Repice in questi giorni al seguito della maglia azzurra, ci sarai tu domani Daniele in collegamento, ovviamente lunedì la partita Italia la Turchia alla Dallara di Bologna a precedere l'Under 21, ma per quanto riguarda i ragazzi di Mancini la sfida serale alle 20:45. Daniele Fortuna, grazie e buon lavoro nei prossimi giorni con la nazionale, un saluto a te.
1: Ciao Guido, un saluto a tutti.
0: Grazie a Daniele Fortuna, sono i Pinguini Tattici Nucleari ad accompagnarci alla mini pausa dello stacco della mezz'ora, 17:29, previsioni meteo, un po' di pubblicità, sorry, scusa, lo siento, tre lingue per esprimere lo stesso concetto e poi ripartiamo in diretta da Trento per il Festival dello Sport, a tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
11: Smettila di prendermi a calcio.
10: Fermati, Bourne.
9: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
17: Sabato Sport.
18: Di nuovo con voi alle 17.36 minuti in punto e con il sole lentamente inizia a calare anche la temperatura qui a Trento in piazza Cesare Battisti, la postazione di Rai Radio 1, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport. Non è ancora il momento delle luci della sera perché il nostro pomeriggio va avanti fino alle 19 in vostra compagnia, un pomeriggio alle spalle molto articolato perché abbiamo parlato di tante cose, abbiamo dedicato un bel segmento di trasmissione proprio al ciclismo. Poica nella provincia di Siena a Gaiole in Chianti e le grandi corse internazionali. Ovviamente avevamo dato con Cristiano Piccinelli, che ci ha accompagnato in quei minuti, un aggiornamento in tempo reale in corso d'opera sulla prova in linea femminile degli europei a Lubiana. Ebbene, la gara è finita e a vincere è stata proprio l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto al traguardo staccandola in realtà di alcuni secondi la connazionale Peters e poi la svizzera Reusser. Ai piedi del podio, quarta, peccato, Elisa Longo Borghini, che invece nei recenti mondiali a Montreal in Canada sul podio c'era salita e come con la medaglia di bronzo. Quanto alla vincitrice, appunto l'olandese Vollering, una stagione, un 2026 da incorniciare, incredibile, con il Tour de France, il Giro d'Italia, il campionato del mondo come dicevamo, adesso è arrivato anche il titolo europeo a Lubiana in Slovenia. Questo è il verdetto della gara, poi molto altro. Torneremo sotto l'ampia e rassicurante ombra dei cinque cerchi con le discipline storiche, va bene, più avanti l'atletica e anche l'atletica paralimpica. Invece tra un po' se i tempi sono giusti, perché qui a Trento, l'avete capito, si costruisce tutto in tempo reale. Invece una disciplina che è entrata da poco sotto l'ombra di Cinque Cerchi ed è particolarmente appassionante. Accogliamo, anzi io vedo cose buone che succedono in lontananza, quindi anche per i tempi tecnici pochi che saranno, il poco tempo che sarà necessario, il rocchettino frizzante, io almeno così lo ricordo, quello di Avril Lavigne con I'm With You.

0: E poi alla fine sono così le sorprese. Io mi aspettavo un rocchettino frizzante, era più una ballad. È come quando cambia il vento, come quando cambia l'onda. Poi il vento lo hai anche portato. Ci sono arrivato così, con un po' di opportunismo, accanto a me un protagonista, un pioniere, un portabandiera di una disciplina che da un paio di edizioni è entrata nella grande famiglia olimpica, che suscita grande curiosità, grande fascino, che avrà un futuro ancora olimpico davanti. E lui molte cose interessanti le ha fatte. Leonardo Fioravanti, grazie, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, felicissimo di essere qui a Trento per la prima volta per il Festival dello Sport e qui con voi su Rai Radio, e facciamoci una chiacchierata.
0: Facciamoci una chiacchierata, felici noi intanto, e ti ringraziamo davvero, perché lo spiegavo prima in diretta, non abbiamo misteri, tutto si costruisce all'impronta, ti abbiamo un po' strapazzato e un po' modificato i tuoi programmi. Possiamo ringraziare, credo, anche Silvia, dico bene, la tua manager che ti ha scortato fin qui, giustamente, perché tu fino a pochi minuti fa eri fuori onda, non nel senso radiofonico ma nel senso dell'incontro che ti ha visto protagonista qui al Palazzo della Provincia. Io ho tirato fuori questo termine per un surfista pioniere, perché? Perché tu hai tante prime volte all'attivo. Andando a ritroso, la più bella, comunque una delle più belle, la più significativa, è storia recentissima: giugno, primo italiano a vincere una tappa della World Surf League a El Salvador. Nessuno ci era mai riuscito. Peraltro un successo che ti aveva portato, ma adesso mi spieghi tutto tu, così mi aiuti,
1: certo.
0: In vetta al ranking, ora sei sempre lì nelle prime posizioni sostanzialmente.
1: Certo. È stato un momento incredibile, la mia prima vittoria a quel livello dopo 9 anni nel circuito, dove già avevo fatto delle finali ma mai ero riuscito a vincere una tappa. Emozionante, e da lì è stato bello, perché la tappa, la settimana dopo siamo andati in Brasile, dove ho fatto un'altra finale, sono arrivato secondo e ho preso per la prima volta la maglia gialla cosiddetta, ovvero il primo posto nel ranking. Da lì sono passate 3 tappe dove adesso sono secondo al mondo, l'ho ripresa, l'ho ripersa, adesso sono secondo, quindi la prossima in Portogallo. Però al momento è stata una stagione bellissima, la mia migliore finora, e ne mancano 3 fino alla fine della stagione, quindi ce la metteremo tutta per riprendere questa maglia gialla alla fine.
0: Io poi sono dell'idea che in questo caso si usa il plurale, sei nelle prime posizioni, e già questo insomma è un'attestazione del lavoro che hai fatto agonisticamente in questi anni. Poi a proposito di plurale, io dicevo le prime volte perché sei stato anche il primo, ormai qualche anno fa, il primo italiano ad avere accesso al circuito della World Surf League, per non parlare delle 2 apparizioni olimpiche che poi possono essere andate secondo le tue aspettative in maniera diversa, ma chi fa sport ad altissimo livello sa che il gioco è questo sostanzialmente.
1: 100%.
0: Però Tokyo 2021, ovviamente Tokyo 2020 è l'anno 2021, e Parigi 3 volte, perché sei stato anche il primo ormai qualche anno fa, il primo italiano ad avere accesso al circuito della World Surf League, per non parlare delle 2 apparizioni olimpiche che poi possono essere andate secondo le tue aspettative in maniera diversa, ma chi fa sport ad altissimo livello sa che il gioco è questo sostanzialmente.
1: 100%.
0: Però Tokyo 2021, ovviamente Tokyo 2020 è l'anno 2021, e Parigi eri un po' lontano da Parigi.

0: È stata incredibile, la prima che ho fatto a Tokyo avevo solamente 22 anni, 21-22, quindi è stata veramente una bellissima esperienza, che vincere una medaglia sarebbe stato un sogno, ma non me l'aspettavo, diciamo. Invece Parigi, già avevo più esperienza, prima di Parigi avevo fatto una bellissima stagione, quindi avevo delle grandi chance, le cose non sono andate come volevo, però come hai detto benissimo, quello è lo sport. E diciamo che in quell'anno, nel 2024, ho imparato tantissimo anche nel fatto che le cose succedono con il tempo e bisogna a volte avere pazienza e girare la pagina velocemente, perché quello è lo sport.
1: È atleta già maturo anche mentalmente, come sentite, poi se nella grande famiglia di protagonisti che vivono un obiettivo, poi magari le cose vanno in maniera diversa, poi magari arriva quando non te l'aspetti, perché anche questo, come dire, è il rovescio della medaglia, è proprio il caso di dire. Nativo di Cerveteri, se dico bene, sì, nato sì, letteralmente sulla tavola da serra. Poi un conto è nascere sin da bambino, da piccolino, e un conto arrivare a questi livelli.
0: 100%.
1: In mezzo cosa c'è? Faccio una sintesi.
0: In mezzo, allora, sono stato fortunato di avere una famiglia, soprattutto una mamma che ha lasciato la sua vita per seguirmi, per inseguire questo sogno che già avevo quando ero molto piccolo. Quindi mamma Serena, grazie, veramente sarò per sempre grato di lei. E poi ho viaggiato tantissimo quando ero giovane, ho vissuto uno stile di vita molto diverso per un ragazzo, per un bambino di 12, 13, 14 anni, però quella è stata la mia scuola, viaggiare, imparare lingue diverse, culture diverse e mettermi a confronto con i migliori giovani australiani, americani, brasiliani, che ovviamente vivono di surf tutti i giorni della loro vita. E da lì tante cose sono successe, degli infortuni gravi, dei momenti belli, delle vittorie, delle sconfitte, ma hanno creato, diciamo, non solo il Leonardo surfista, ma il Leonardo di persona, atleta e umana.
1: Poi il viaggiare ti torna utile, perché come avrete intuito dalle tappe della World Surf League praticamente giri il mondo da una settimana all'altra alle varie latitudini, quindi sostanzialmente c'è anche quell'elasticità, quell'apertura mentale. 100%. Mi verrebbe facile il paragone con l'apertura del mare, sostanzialmente, che poi è l'elemento distintivo. Dal punto di vista tecnico, chi ci segue, mi ascolta un po' più spesso, sa che io sono un grande fan della divulgazione sportiva, e qualche minimo elemento si gareggia in coppie, in batterie, in gruppi, c'è ovviamente una giuria, e questo è un elemento fondamentale, perché gli sport a tempo, a misura, hanno il loro bel fattore oggettivo. Qua sì, c'è dell'oggettività, però c'è sempre un qualcuno che poi deve dare un punteggio, 100%. Con tutto ciò che ne consegue, e poi naturalmente si ha un tempo a disposizione, bisogna trovare letteralmente l'onda giusta. È facile
0: 100%.
1: A dire, ma è così.
0: Quando entri in acqua in 30 minuti devi performare contro il tuo avversario, a volte e molto spesso sei tu contro l'oceano, contro il mare, contro le onde e non contro il tuo avversario, e a volte le onde arrivano facilmente, a volte ti senti di stare controcorrente, lo dico sempre, perché ti senti che stai sempre controcorrente, che dovunque ti sposti l'onda arriva dalla parte opposta, e quando è così sei fuori ritmo, e purtroppo fa parte del surf. Ma quella è una cosa che bisogna imparare, che non c'è un libro che te lo insegna, devi trovare una connessione con l'oceano, con il mare, per leggere l'oceano in un modo intuitivo che non è impossibile da spiegare, ma te lo puoi solo sentire e usare il tuo istinto per capire come funziona l'oceano.
1: No, mi veniva in mente che c'è molto di introspettivo, anzi spendo questa parola, come dire, a cuor leggero, addirittura di filosofico. Io vivo un'altra disciplina acquatica, ben più tranquilla, diciamo, e secondo me già l'acqua è un elemento che ti porta intanto a trovare una concentrazione dentro di te, poi puoi cavalcare l'onda, puoi immergerti, insomma, l'elemento può esserci il cloro, il sale, l'elemento
0: certo,
1: è quello.
0: Beh, più che altro la cosa bella è stare nelle onde, nel mare. Ieri, tra l'altro, ho surfato 7 ore, ho fatto delle onde incredibili e sono arrivato questa mattina a Milano. E quando sei lì dentro, sei nel tuo mondo. Certo, sei molto concentrato, ma sei anche veramente nel tuo mondo, presente in acqua. E pensi solo a quello, non hai telefonino, non hai niente che ti fa perdere concentrazione, o non solo concentrazione, ma te la godi veramente dall'inizio alla fine, e questa è la parte migliore del surf, che secondo me qualsiasi surfista a qualsiasi livello, quando sta in acqua, si diverte.
1: La prima cosa che
0: a
1: hai pensato
0: che...
1: Vabbè, certo, se ti trovi a mal partito, ma quello è un altro discorso. mare, elemento straordinario, forza straordinaria, che va rispettato, va compreso, 100%. Va letto e interpretato.
0: No, la maggior parte delle volte ti diverti, a volte succede che la corrente vera entra o che il mare cresce dal nulla e lì...

0: lì devi rispettarlo, devi capire che è il tuo momento di uscire.
1: E fare un passo indietro ricordandoci che siamo, anche qui ora non voglio andare davvero nel filosofico, siamo sempre piccoli rispetto, già la parola oceano per me già rappresenta appunto un'immensità.
0: 100%.
1: 2021, però facendo qualche passo indietro ancora, la prima cosa che pensasti quando, ragazzi, il surf è disciplina olimpica. Cioè...
0: incredibile. Guarda, io sono cresciuto in una famiglia che lo sport è stato sempre essenziale e importante, e soprattutto sul televisore, che se ci sta la Formula 1 ti guardi la Formula 1, la MotoGP, la MotoGP, le partite, le Olimpiadi, tutta l'estate, il mese di luglio soprattutto, ogni 4 anni guardavamo tutti gli sport. Quindi quando ho saputo che il surf sarebbe diventato una disciplina olimpica, subito ho avuto un nuovo sogno che si era lì, cioè che è entrato nella mia mente, è un'ossessione per diventare un atleta olimpico. Fortunatamente sono diventato un atleta olimpico 2 volte, adesso l'ossessione rimane la medaglia, che nell'ultima Olimpiade la volevo troppo. La prossima bisogna trovare l'equilibrio giusto e arrivarci in modo giusto per vedere se l'oceano vuole regalarmene una. No.
1: Il Pacifico in quel caso, sai, San Clemente è un po' lontana da Los Angeles. Beh, Los Angeles è una megalopoli,
0: un'oretta,
1: quindi diciamo,
0: un'oretta e mezza.
1: È un'oretta che per lì è poco, ovviamente faccio riferimento a quella che sarà la sede delle gare di surf giochi tra 2 anni, 2028. Siamo a metà del percorso, a metà del quadriennio olimpico. Poi, andando a scavare un po' di più, perché mi cerco di farmi anche un po' i fatti tuoi garbatamente, Leonardo Fioravanti porta con sé un po' di cose in giro per il mondo. Uno è un numero particolare, prima hai fatto l'esempio della MotoGP, non casualmente c'è un numero 46 che ovviamente segna la storia di uno dei più grandi protagonisti, uno dei più grandi sportivi di sempre, Valentino Rossi, insomma, basta la parola, basta il numero. E poi l'altro lo sveliamo dopo, vai, facciamo così poi arriviamo allo sport che tutto domina e che incombe su tutto.
0: Certo,
1: Valentino
0: certo.
1: Rossi, idolo assoluto, l'hai conosciuto, hai fatto un giretto
0: con lui?
1: Sì,
0: benissimo, un giretto non mi ha mai portato, però mi ha invitato al suo ranch tantissime volte.
1: Ah, grande, a Tavuglia,
0: purtroppo non sono riuscito ad andare perché con le tempistiche,
1: certo.
0: Però un giorno ci andrò sicuramente. Però il 46 l'ho scelto grazie a Valentino, che è sempre stato il mio idolo. È una leggenda dello sport italiano e lo sport in generale. E gli ho mandato un messaggio prima di scegliere il 46, quando mi sono qualificato nel 2017 al circuito mondiale, che dovevo scegliere un numero perché il 46 è il numero di Valentino. Quindi gli ho scritto un messaggio, mi ha risposto, mi ha detto: per me è un onore vederti indossare il 46, quindi è stato super carino. E da lì ho sempre cercato di dare il mio meglio per tenere quel numero comunque il più alto possibile.
1: Tenere alta quella bandiera.
0: Perché è un numero spettacolare.
1: Ma segui sempre la MotoGP o dopo di lui ti sei...
0: Guarda, seguo tanto, ma devo dire che dopo Valentino ho perso un pochettino l'ossessione per la MotoGP, però la seguo comunque.
1: Però gli altri ragazzotti, c'è il Bezzi, c'è Nea Bastianini, certo. Bagnaia, che insomma ha dato tanto qualche anno, qualche
0: Digia,
1: tempo fa.
0: Digia, un amico, certo.
1: C'è una grande scuola di piloti italiani. E poi l'altro simboletto che comunque vuoi onorare è quello che ti porta alla fede calcistica, però questa cosa me la devi spiegare. Cerveteri, famiglia di romanisti, tu vieni fuori nerazzurro, va benissimo, per altre influenze, nerazzurro interista è chiaro, per altre influenze familiari siamo solo alla quinta, quindi campionato, per carità, zitti tu. Però qui c'è un derby familiare alle porte, perché con buona pace della Lazio, che ha fatto un grande avvio, la classifica dice che quest'anno dovreste vedervela un po' voi due, eh?
0: Guarda, secondo me l'Inter in Italia è un passo avanti a tutte le altre squadre, e queste parole sicuramente tanta gente non ne andrà d'accordo.
1: Però
0: l'Inter è una squadra incredibile che seguo da quando ho 6 anni, che sono anche grande amico di Marco Materazzi, che mi ha dato ancora più passione per l'Inter, perché ci ha fatto vivere dei momenti spettacolari. E secondo me sarà una bellissima stagione con Chivu, che ovviamente ha segnato una grandissima storia del calcio dell'Inter, quindi c'è tanta storia, tanta passione, e sarà una bella stagione.
1: Sull'Italia io non ho nulla da eccepire, perché lo dicono i fatti, allora faccio proprio il cattivo, così adesso te ne vai, rabbuia, no scherzo. In Europa però non parlo solo dell'Inter, è tutto il movimento italiano che a livello di Coppe Europee deve crescere.
0: Certo, 100%. Guarda, l'Inter se la può giocare a quel livello, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni che ha fatto dei grandissimi risultati ed è andata molto vicina a vincere la Champions 2 anni di fila, quasi 2 anni di fila. 2000.
1: E, sì, diciamo a breve distanza,
0: a breve
1: stretto
0: distanza.
1: Giro.
0: Però è ovvio che le altre squadre, quando metti un Real Madrid con Mourinho, che Mourinho è un grande, guardi come gioca il PSG, che ha vinto la Champions 2 anni di fila, c'è tanto lavoro da fare, però la cosa bella dello sport è che tutto può succedere.
1: Dobbiamo risalire la corrente in Europa. Prossimi appuntamenti per te con la stagione, come dicevi poco fa, insomma, come accennavi, per riepilogare i prossimi impegni?
0: Certo, mancano 3 tappe alla fine della stagione. La prossima è in Portogallo, a Peniche, il 16 ottobre. È, diciamo, la gara che io mi sento più a casa, perché è l'unica tappa in Europa e sarà una bellissima tappa con un tifo incredibile, tanti italiani vengono sempre a tifarmi, quindi è un momento spettacolare. Poi Filippine e si finisce tutto alle Hawaii, dove il titolo mondiale si giocherà.
1: E lì sarà decisiva. Ma il mare, solo per stare un po' a fare, come si dice, fare il morto a galla, te lo godi mai? Oppure se vedi l'acqua devi necessariamente...
0: Di solito se c'è l'acqua ci stanno le onde, se ci stanno le onde...
1: Se c'è una tavola e se c'è Leonardo Fioravanti va a finire in un certo modo. Grazie davvero, pioniere, apripista, portabandiera del nostro sport, del nostro surf. Cammino verso Los Angeles, ma ovviamente tanto ancora deve accadere. Prima un applauso a Leonardo Fioravanti, grazie, lo salutiamo, la postazione di Rai Radio 1, è stato un piacere.
0: Grazie,
1: grazie Leo, ci vediamo,
0: grazie,
1: un abbraccio
0: grazie
1: a te. Siamo arrivati praticamente in coda a questa penultima ora di trasmissione, anche qui torniamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo ancora con voi, ancora con le discipline olimpiche, l'atletica, l'atletica paralimpica, abbiamo grandi protagonisti che verranno a trovarci. E allora JZ con Alicia Keys, Empire State of Mind, e poi il GR1 e ancora noi da Trento con voi fino alle 19, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Perna, Spagna, all'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez, proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese.
3: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Il governo di Kiev fa sapere di voler iniziare dalla prossima settimana la costruzione di collegamenti galleggianti per connettere le due rive della capitale dopo che un drone russo ha distrutto un ponte sul fiume Dnipro. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Si registra inoltre una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato sull'importanza del multilateralismo a fronte dei tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: Il caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio prepara una memoria dopo la nuova chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Da Pavia ha trasmessi gli atti alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo per Alberto Stasi. La sua legale, Giada Bocellari, ha parlato di un altro elemento che farà particolare scalpore. Dopo la vicenda dei test del DNA della vittima del settembre 2007 non comunicati agli inquirenti di allora. A Roma un esponente anarchico è finito in carcere per i tafferugli a una manifestazione della scorsa primavera.
5: La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli, detto Ivan. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Corteo 1, Digos 0, abbottigliate quando volete, il titolo di un video pubblicato sui social dopo il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Istruzioni sugli esplosivi confezionati all'interno di un pezzo di tubo, sulle mine anticarro per colpire la rete ferroviaria, linee telefoniche, elettriche e gli istituti penitenziari. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale, temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo Masters 1000 di Shanghai in calendario dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, assente da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nella classifica ATP. A insediarlo il tedesco Zverev, che oggi negli ottavi a Pechino ha battuto in due set il cinese Shang. A Tokyo, invece, eliminati sia Arnaldi, KO in due parziali contro Alcaraz, sia Berrettini. E per questa edizione è tutto, il prossimo GR1 alle 19.
6: Avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
0: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
0: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
0: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: Sabato Sport.
7: Ancora con voi 5 minuti dopo le 18 e sempre bentrovati su Rai Radio 1 in diretta da Guido Ardoni al microfono. Torniamo a salutare ancora la nostra squadra qui da Trento, Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e torniamo anche a Roma a Saxarubra perché c'è Stefano Velli e gli altri colleghi che ci assistono alla parte tecnica con Petta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Il sabato del villaggio, il villaggio dello sport, il festival targato Trento e Gazzetta dello Sport. Noi imbocchiamo il rettilineo finale della nostra lunga diretta, ancora con voi fino alle 19, e di qui in avanti la grande, la grandissima atletica, la regina degli sport, i tanti volti che può esprimere dell'atletica paralimpica, porte girevoli sul nostro palco, nella nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Allora ripartiremo tra pochissimo con un campione di peso, poi mi perdonerete perché l'accostamento era fin troppo facile. Intanto andiamo a sentire, al contrario, le cattive abitudini. Lui ha l'ottima abitudine di vincere. Quelle cattive abitudini le lasciamo a Mace con Salmo e con la Pesce.

0: E allora, nel traffico di persone, ovviamente, non di veicoli, nel centro di Trento, alla fine poi si trova sempre la strada per arrivare nella postazione di Rai Radio 1 in piazza Cesare Battisti, la strada per la vittoria la conosce bene uno dei più grandi protagonisti della nostra atletica, ovviamente nel getto del peso, ovviamente perché il mio lavoro è anche ricordare storie scontate, cose scontate. Campione europeo due volte, l'ultima a Birmingham è storia di poche settimane fa. Leonardo Fabbri, che bello averti qui, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Naturalmente molti dei protagonisti che sono stati al nostro microfono, nella nostra postazione, sono arrivati dopo l'incontro col pubblico organizzato dalla Gazzetta. Tu invece sarai protagonista questa sera, quindi adesso fai l'antipasto, l'aperitivo, fai un po' tu a seconda dell'orario. L'orario
1: mi
0: è quello
1: piace
0: giusto,
1: molto fare aperitivo,
0: naturalmente,
1: quindi dai.
0: Ovviamente primatista italiano, naturalmente abbiamo ricordato i due titoli europei, ovviamente una stagione che ti ha visto ancora una volta protagonista, e poi stai arrivando sempre di più anche anagraficamente, oltre che tecnicamente, sei stabilmente sopra i 22, a quella maturità che poi nella tua disciplina può essere tanto, perché è una disciplina molto molto particolare.
1: Sì, no, infatti spesso mi fermo a proposito di questa cosa a ragionare sul fatto che comunque ho 29 anni. Però se vai a vedere finali mondiali, europee o anche tutte le varie Diamond League, sono il secondo più giovane. Quindi questa cosa mi dà molta speranza, anche vedere un Joe Kovacs che ha fatto 23 a 34 anni per la prima volta, un Krauser che ancora, a parte per quest'anno che ha avuto problemi, lancia comunque sempre tanto. Quindi dai, la maturità e l'esperienza sono fondamentali. Anche perché noi rispetto magari ad altre discipline patiamo anche il fatto che quando hai 18 anni lanci il 5 kg, poi passi a lanciare il 6 kg a 20 anni e quindi ci vuole un po', insomma, per metabolizzare il 7 kg, insomma, una bella bestia, una palla da 7 kg da vedere magari sembra una roba leggera, la muoviamo veloce, ma pesa un po'.
0: Tu a quel 7 kg banalmente dai del tu, anzi forse dai addirittura un nome. Ho letto un po' di cose di te che mi hanno molto molto incuriosito, quella sfera ovviamente che poi devi portare, che intanto hai portato, fammi fare sempre, come dire, la parte istituzionale a 22,98. Prima citavi due ragazzotti americani, principali avversari, diciamo rivali, mai nemici di questa fase. Tra due anni loro saranno in casa, non sono proprio californiani però sono statunitensi entrambi. Quel 23 è vicino, è abbastanza vicino, ci arriviamo. E no, mi incuriosiva la storia del nome di quella sfera. Dai, è un dettaglio però.
1: Allora sì, ora detta così sembro stupido.
0: No, ma guarda che invece quello però, è come dire, è la tua controparte, no? È l'altra metà, sì, della mela,
1: cioè. Sì, alla fine è uno strumento, alla fine è il mio strumento con cui lavoro a tutti gli effetti. Ed è bello, vivo, diciamo, ho imparato a vivere un po' tutto con romanticismo, con emozioni, no? E questa cosa proprio anche nel parlarci mi dà emozione. Alla fine penso che tutte le cose che diano emozioni alla fine ti portino un qualcosa in più rispetto a un qualcosa fatto così, giusto perché si deve fare.
0: Può essere unico per tante cose agonisticamente, non sei il solo in questo. Io faccio associazioni di idee strampalate. Qui a Trento c'è tra gli altri Gianrico Carofiglio, uno scrittore, nei suoi romanzi un personaggio da del tu al sacco, da box lo chiama sacco, quindi vedi, alla fine è tutto assolutamente normale e consentito. Le prime e le seconde volte di Leonardo Fabbri, dove arrivo? Roma, il titolo in casa fantastico, Birmingham la conferma ancora più difficile, stupendo, ancor più ravvicinati perché in quel caso non passarono due anni ma credo poche settimane, non vorrei sbagliare, pochi mesi, il primo titolo italiano che andava tolto, che fu tolto poi dopo 37 anni a un altro fiorentino, a un tuo idolo addirittura, e poi poco dopo quegli altri pochi quei centimetri in più che ti portano sempre più verso il 23.
1: Allora, tra le due ti parlo dei titoli europei, Roma è stata una favola, perché
0: quello è stato
1: comunque
0: un europeo pazzesco,
1: cioè, pazzesco
0: per tutti,
1: comunque vincere a Roma il mio primo titolo e tanta pressione, perché comunque anche lì ero super favorito, potevo solo perdere, ero in casa, quindi
0: l'Olimpico
1: ho vissuto
0: l'Olimpico,
1: proprio, so, io sono sceso dall'autobus, c'era una marea di gente, ho detto porca puttana, oggi c'è da far bene perché se no. Però poi una volta che ho iniziato proprio tutta la mia routine in campo, riscaldamento, lì ero proprio, ho detto ok,
0: quei piccoli gesti che ti dicono adesso è il mio momento, adesso sono pronto,
1: esatto. Alla fine appunto nelle gare penso che, io credo molto nella routine, credo sia una cosa molto importante nel farti centrare, che sia nella vita di tutti i giorni, allenamento, gara, la routine, penso sia una cosa molto importante. È importante non essere troppo rigidi, ma è importante avere delle idee chiare in mente, perché la continuità poi è quella cosa che secondo me fatta bene ti fa fare i risultati. E appunto tutto il pre-Roma è stato strano, perché vai lì, fai la conferenza stampa, fai l'intervista, un sacco di intervista, era la prima volta in vita mia che facevo
0: un gran bel circo, nel senso tante, più nobile, sì, dell'espressione,
1: che dai, poi per carità mi rendo conto che comunque sono cose anche che servono, però diciamo è stata la mia prima volta e facevo tutte queste cose e magari fino al giorno prima della gara l'ho patita molto. Poi appunto una volta entrati in gara, fai tutta la tua routine, ti metti la musica, ti riscaldi, inizi a visualizzare il lancio.
0: Ci dai un genere, un autore o un qualcosa di musicale così per inquadrare? Cioè si va più sul relax, si va sulla carica,
1: no,
0: sull'adrenalina?
1: Metal.
0: Grande,
1: io non sono un metal rock, proprio zero, ma prima delle gare mi gasano da fare schifo, proprio tipo... tipo nei film, proprio quelli di guerra, epici, roba strana, che se ascolto adesso...
0: Adrenalina, insomma, sì, però sì, la riservi solo a quei momenti.
1: Solo a quei momenti là.
0: Guarda, io ripescherei qualcosa dalla nostra scaletta, abbiamo tanti generi un po' diversi ovviamente, poi magari vediamo, allestiamo qualcosa. Poi tutto ha un'origine, ovviamente c'è anche Birmingham, il secondo capitolo, perché abbiamo lasciato in sospeso dopo il primo, la riconferma diciamo sempre più difficile. Volevo arrivare a un altro punto, tutto ha un'origine, è un tratto comune a molti atleti, a molti dei tuoi colleghi delle più svariate discipline che sono stati qui accanto a me oggi. Da dove si arriva? Da una famiglia, da un esempio, da un'origine, da una natura, da un papà velocista, una mamma nuotatrice, esce fuori un pesista, poi questo me lo devi spiegare, però ovviamente io ci scherzo anche un po' su. È la radice dello sport, poi a mille volti però è la stessa.
1: Ma sì, alla fine mi sono sempre sentito destinato, insomma, a diventare un atleta, a fare poi la vita che ho fatto, ma perché io veramente i primi ricordi della televisione, a parte i cartoni animati, sono le Olimpiadi. Quindi ogni occasione era buona per mettersi sul divano e guardare qualsiasi evento sportivo dessero in televisione. E poi mio babbo si allenava con Alessandro Andrei, che aveva il
0: record, il primatista di qui
1: che
0: sopra,
1: aveva il record italiano,
0: il non più primatista per colpa tua,
1: per colpa mia. Che però è stato il primo a chiamarmi.
0: Grande, questa è una cosa
1: veramente
0: bellissima.
1: È sempre stato il mio idolo, quindi
0: tuo concittadino,
1: è una roba molto bella,
0: no?
1: E insomma mio babbo si allenava con lui, cioè mio babbo velocista, lui pesista, facevano la velocità insieme. Comunque noi, nessuno qua ci crederà, però siamo molto veloci noi nei 30 metri e facevamo le prove insieme,
0: del
1: tutta
0: gesto?
1: Forza esplosiva, sì, vedi, l'allenamento nostro è principalmente forza esplosiva e tecnica. E insomma mi parlava, cioè lui ha vinto le Olimpiadi, ha fatto il record del mondo, c'è il record italiano che è imbattibile, una roba spaventosa, capite? Quindi
0: 22,91
1: che è stato per tanto tempo il mio PIN sul telefono.
0: Poi hai cambiato telefono, hai cambiato PIN?
1: No, cambiato lo so. PIN.
0: Ecco.
1: Cambiato PIN, quindi ecco appunto... fin da piccino, sempre come se fossi stato indirizzato in questa strada... ma senza pressioni, proprio voglia mia, ci ho creduto tanto, un'idea che mi piaceva effettivamente, anche perché mio babbo non ha mai fatto le Olimpiadi e spesso ha rimarcato questa cosa, che ha sempre voluto fare le Olimpiadi. Mio babbo è uno da 10 e 9, quindi per carità, niente di eccezionale,
0: allora,
1: da dire faccio le Olimpiadi.
0: No,
1: ma neanche io. Però ho capito, non è un tempo da Olimpiadi e quindi anche per questo... coltivato sto sogno e sono grato, perché insomma sto facendo una vita bellissima.
0: Allora, tu sei il più grande suggeritore di domande in maniera involontaria, caro Leo Fabbri. A proposito di Olimpiadi, a proposito di strada, diciamo, alla quale facevi riferimento, ogni strada ha le sue curve. Noi poi, se facciamo soltanto i trionfi, siamo celebrativi, autocelebrativi. E tu le curve le hai avute, le tue due necessarie, voglio dire, no? Fisiologiche, le partecipazioni ai giochi. A Tokyo eri non un ragazzino, eri un 24enne, se ben ricordo, però la prima edizione, particolarissima, un anno dopo, tutto chiuso, eccetera. Parigi arriva Leo Fabbri, che è il predestinato, il vincitore sulla carta, poi le cose vanno in maniera di serata assurda, quella serata bagnata, serata sfortunata invece per te, poi anche quello fa parte di un bagaglio successivamente, è fatale, è così.
1: Ah sì, alla fine nello sport, nella vita è importantissimo sbagliare, cioè io ho tratto questa conclusione da Parigi, È brutto ovviamente sbagliare le Olimpiadi, ora faccio Ambra, purtroppo mi spiace, anche lei sa.
0: Ambra tra poco sarà qui, anzi la saluto, intanto la ringrazio con molto piacere. Perché
1: sa anche lei bene.
0: L'atletica a mille volte, e lei ha regalato momenti, poi ne parleremo, stupendi, e inevitabilmente anche lei ha affrontato momenti, come dire, meno fortunati.
1: Però è veramente importante sbagliare per poi diventare più forti dopo, cioè non usarla come scusa, non piangersi addosso, ma... penso che sia quella cosa che veramente ti fa fare il salto di qualità. E ci ho messo un po' a sbloccare questo salto di qualità dopo Parigi, è stata una botta particolare, soprattutto per come è andata, appunto, perché sì, qualcosa ho sbagliato io, ma ci sono stati anche eventi esterni, anche se sono stati
0: due... Il disallineamento, quello è il disallineamento delle cose.
1: È durata solo due lanci, perché effettivamente poi la pioggia ci ha rovinato solo gli ultimi due lanci, però capite, cioè io entravo in pedana in quegli ultimi due lanci, vedevo la riga dei 22 vicinissima, ci credevo tantissimo, quando sono scivolato lì non si può dire, ma i porchi insomma sono...
0: oggi ne abbiamo sentite tanti a questi microfoni, quindi voglio dire ormai è tutto sdoganato
1: e poi, quindi insomma, ne sono venute più quelli della pioggia, ecco, quella sera lì
0: una pioggia diciamo di imprecazioni per essere come per trasformare. A Birmingham invece ci sei arrivato alla grande, come piace a te, crescendo pian piano con la misura sempre più giusta.
1: Sì, a Birmingham purtroppo non arrivi mai all'appuntamento importante nelle condizioni ideali, e penso soprattutto noi del lancio del peso maschile e femminile siamo quelli messi peggio, perché fai due gare in un giorno e anche se a livello fisico comunque non è stancante il lancio del peso, soprattutto io ho fatto un lancio solo, quindi, ma proprio a livello mentale sono dei gesti veramente tanto dinamici ed esplosivi, perché il gesto dura un secondo, che te proprio mentalmente finisci una gara che è come se avessi fatto una maratona. Un lancio
0: perché
1: solo
0: ti svuota tutto in quella rotazione, in quel gesto, in quello slancio.
1: Sì, proprio appunto i tempi di reazione sono talmente dinamici e veloci a livello mentale che ti stancano. E l'orario è stato terribile, perché hanno messo la qualifica a mezzogiorno e 40 e la finale alle 8 e mezza di sera, quindi pochissimo tempo. Io anche se ho fatto un lancio sono tornato in camera d'hotel due ore dopo, certo. E un'ora e mezza dopo sono ripartito. Quindi quello, però nonostante quello sono stato bravo, mi sono piaciuto tanto, fatto una gara in crescendo, poi gli ultimi lanci un po' di stanchezza, però bello aver vinto.
0: Un 22-31 in sana progressione, che voglio dire,
1: che insomma
0: resti
1: sempre...
0: sopra quella linea che ti permette di avere uno standard ormai molto alto, puntando al nuovo PIN del telefonino, poi quello lo aggiorniamo appena possibile. Allora, quando ci incontriamo, incrociamo radiofonicamente, come è capitato più volte con Leo Fabbri, o di persona con mio grande piacere, noi parliamo di misure, di gare, di medaglie, di successi, e poi alla fine... nel momento in cui si parla della Fiorentina, perché è inevitabile, perché è scritto della tua Fiorentina. Tra l'altro a Firenze, tu mi insegni, il calcio storico è quasi, non so se posso dire, una religione, e tu sei stato, come dire, hai ricevuto un riconoscimento importantissimo anche lì da dei giovanotti che hanno una fisicità, diciamo, che tu puoi ben comprendere, no? Poi è una disciplina anche quella, uno sport particolarissimo.
1: Particolare,
0: anzi, però mi hai cambiato faccia sulla Fiorentina, di la verità. No,
1: no, ma perché mi hanno fatto arrabbiare, hanno messo la Fiorentina all'8 di sera, io sono alle 8 e mezza, quindi non riesco a vederli.
0: Andiamo subito,
1: non so
0: a chiedere.
1: Chi ha organizzato, ma come direbbe Buffon, c'ha un bidone della spazzatura.
0: Non proprio un cuore tenero, ecco. Però vedi, un fiorentino che cita un simbolo della Juve, qui siamo proprio al di sole, gli idoli Buffon, sono idoli di tutti. Dai, di
1: Buffon,
0: tutti.
1: Dai. Tra l'altro Buffon, io l'ho conosciuto a Coverciano, mi ha detto, mi conosce, il mio grande fan, perché c'ha mamma ex primatista di lancio del disco e babbo ex lanciatore.
0: E quindi, quindi... anche lì la radice familiare di cui parlavamo. Vanoli, ritorno,
1: Vanoli,
0: grosso, non ha funzionato,
1: dai.
0: Mille ragioni, poi lì c'è stata insomma qualche discussione di troppo, i risultati non arrivavano, è quella la situazione. Però è partito molto
1: con
0: bene.
1: Con Vanoli, dai, alla fine... a me piace il calcio, piace vedere le partite, però mi piace, anche se la squadra perde, mi piace vedere che comunque lotta, capito? Cioè, tipo con il Napoli, hanno fatto 1-1, ma finita la partita erano tutti per terra, con i rampi, i morti, capito? Cioè, io voglio vedere queste robe qua, non vedere che perdono, testa bassa, escano, che non corri, non combini niente. Quindi dai, Vanoli c'ha quella garra in più, magari...
0: Era finita troppo presto e troppo bruscamente, quell'anno prima, senza nulla togliere a Fabio Grosso, campione del mondo, certo. Quel rigore, quel gol, per carità, la storia
1: certo,
0: resta.
1: Certo, certo, certo. Però sì, non mi è piaciuto tanto come è stato mandato via Vanoli, perché insomma, l'anno scorso ha fatto un miracolo, perché veramente la Fiorentina, io fino a marzo credevo andasse in Serie B, cioè ero lì che dicevo tutti i miei amici, no, io il prossimo anno mi guardo il centenario della Fiorentina in Serie B. Ma
0: come lo stadio che finalmente capito. Arriverà a completarsi, stanno a buon punto, insomma, anno importante eppure.
1: E quindi mi è dispiaciuto, comunque anche umanamente è una cosa brutta, fai un miracolo così... ti cacciano via così all'ultimo, ti tengano sul valà, insomma, fino all'ultimo.
0: In sospeso, sì, sulle spine.
1: Non è bello, però dai, il fatto che abbia accettato, insomma, poi mi dessero 1,5 milioni, accetterei anch'io, nonostante tutto.
0: Beh, voi vivete di altre però, cifre, esatto. Il cuore lo mettete tutto, fino in fondo, sì. Però questa è
1: storia. Però dai, sono fiducioso, speriamo...
0: Ma Stantuono diventerà un campione, secondo te?
1: Secondo me è veramente forte. Io quando è arrivato ho detto sì, dai, bene, però...
0: Chissà, eri scettico, no? Chissà, invece a me piaceva molto.
1: Chissà perché... se effettivamente può fare la differenza uno così, no? Perché comunque anche... Poi per carità, quando giochi nel Real Madrid, visto l'anno scorso ha fatto 1-2 gol, forse uno in campionato e 2 in Coppa.
0: Che non così dico, prolifico.
1: Boh, magari se uno così in Spagna fa fatica, in Serie A, con le difese ci abbiamo noi. E invece fenomeno.
0: Si è sbloccato anche subito.
1: Fenomeno.
0: Insomma,
1: non so se c'è qualche tifoso del Venezia qua, ma fa... fatto una roba.
0: Beh, potrebbe. Intanto possiamo dire che ci sono tantissime persone che tra un po', anzi adesso, ti riserveranno un grande applauso. Senza Moise Kean, vabbè, pazienza. No, io vorrei parlare tutto il pomeriggio della Viola, però dai, poi dobbiamo. E poi abbiamo tra l'altro una campionessa e anche un campione, dovrebbe essere in zona, ne aspettiamo due per il gran finale.
1: Kean, il primo anno di Palladino, cioè io mi svegliavo la mattina e facevo l'esultanza sua, cioè ero veramente gasato. L'anno scorso so se sono gli infortuni o che,
0: ma l'anno scorso è andata storta per tutto, dai.
1: Poi capito, finché le cose vanno bene, anche certi atteggiamenti che magari non sono proprio atteggiamenti che piacciono alla gente, ma l'anno scorso insomma non è piaciuto tanto, non è piaciuto tanto come è stato gestito ora prima di partire, che un giorno dicono non lo cediamo assolutamente, poi lo cedi. E dai, spero Beto si sblocchi. Pellegrino spero di conoscerlo, non lo conosco, è qua, gasa tantissimo, scordinatissimo, ma anche lì cioè lo vedi correre,
0: così,
1: è veramente brutto da vedere, però secondo me diventerà un grande attaccante, speriamo, come qualche altro argentino.
0: Allora, tra mille anni Leo Fabbri smetterà col getto del peso, è già preso come commentatore sportivo perché davvero è un pozzo di scienza, non solo sulla Fiorentina, però questi X anni lasciamoli andare,
1: i prossimi due
0: sono importantissimi verso Los Angeles, ma in mezzo molte altre cose, quel numero, il 23, lo teniamo lì, poi la cabala, insomma, ognuno ha la sua ricostruzione. Complimenti, campione europeo
1: grazie.
0: Due volte, primatista italiano e tante altre cose, un ragazzone, un grande, davvero grazie a Leo Fabbri, al quale facciamo
1: grazie
0: un grande applauso. Qui in piazza Cesare Battisti noi ci fermiamo, andiamo allo stacco della mezz'ora, lo facciamo con Kate Bush e Babushka, voi restate con noi, anche voi qui fisicamente, perché le grandi stelle dell'atletica arriveranno tra poco su questo palco e si andrà avanti ancora fino alle 19 su Radio 1. A tra poco, grazie Leo, un abbraccio a te.
1: Grazie a tutti. Bravo. Grazie.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, 18:32, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla statale Ionica, un incidente, corsia chiusa 2 chilometri prima di Marina di Davoli. In A4 lavori in corso e code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, poi ci spostiamo in A10, anche qui per un cantiere si viaggia con traffico rallentato tra Finale e Spotorno verso Genova. Lavori anche in A7 e qui troviamo code per 2 chilometri tra Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. In A14 rallentamenti per lavori tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Sul tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est, mentre in A30 il traffico è rallentato a causa di un veicolo in fiamme. Qui siamo tra Palma Campania e allacciamento A16 verso Caserta. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Sabato Sport.
9: Stanno per scoccare le 18:34 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1, il rettilineo finale, proprio il caso di dire, della nostra lunga diretta, iniziata qui in piazza Cesare Battisti alle 14. Grande atletica vi avevo promesso e grande atletica sia poco fa. Leo Fabbri, che ha lasciato il posto non a uno ma a due protagonisti della nostra atletica, protagonisti intanto dell'incontro di questo pomeriggio alle 15 qui a Trento a Palazzo Geremia. Figli del vento, io parto da qui perché i due ragazzi mi guardano e sorridono, e figlio del vento è stato l'appellativo di uno dei più grandi di ogni tempo come Carl Lewis, ma io dico che il vento già da diversi anni spinge forte. Da una parte Ambra Sabatini, benvenuta, buon pomeriggio.
10: Grazie,
9: come stai?
10: Buon pomeriggio, è un piacere essere qui con voi.
9: E lo stesso applauso che sentite in sottofondo dal pubblico, devo dire molto numeroso, perché poi quando si parla di atletica siamo tutti con gli occhi ben aperti. Va riservato anche a Max Elmanuamo, benvenuto, ciao.
11: Ciao.
9: Com'è raccontarsi, vivere questo momento? Io parto sempre un po' da questa prospettiva, perché poi siamo tutti bravi a inseguire gli idoli del pallone, poi però ci sono altre discipline, l'atletica, poi lo dicevamo fuori onda con Ambra, chiacchieravamo un po', la regina degli sport da sempre, sempre più regina però in Italia grazie a voi che fate delle cose incredibili. E allora meglio la pista o un palco, una pedana come la nostra? Insomma, non so, magari c'era ancora più pubblico lì a Palazzo Geremia, però poi ci si parla, ci si mette un po', si svela qualcosa di sé, come ci si trova per te?
10: Beh, per me innanzitutto è un piacere, poi appunto, come ripeto sempre in queste occasioni, siamo spesso molto concentrati in pista, in allenamento, nella nostra routine, siamo immersi, ora ci troviamo in una fase in cui iniziamo la preparazione invernale, quindi siamo molto mentalizzati su questo. E a casa nostra, insomma, entriamo in una routine abbastanza, insomma, automatica. Quindi,
9: automatica, certo.
10: Quindi quando poi usciamo un attimo e, insomma, ci confrontiamo con il pubblico, con gli spettatori, con i fan, è un fuoco che si accende. Quindi,
9: bello, mi piace come immagine, che si alimenta pian piano. Io poi anche qui sarò ripetitivo, devo fare quello, diciamo, rigoroso, che ricorda le cose anche ultra scontate. Ambra Sabatini, Tokyo, un'Olimpiade fantastica, una Paralimpiade fantastica, due medaglie d'oro, 100 e 200, prima donna al mondo sotto i 14, 13 e 98, quando si è girata hai visto quel numero 13 che non era quello che ti aspettavi, è stato fantastico. Ovviamente porta bandiera a Parigi, eri poco fa in platea quando parlavamo di Leo Fabbri, di quell'Olimpiade, di quella Paralimpiade, ovviamente le cose a volte vanno in maniera diversa, tu annuivi perché ne sai ben qualcosa, e di Max ovviamente ricordiamo i due record europei, 100 e 200, poi anche per te magari ci si aspetta qualcosa in maniera diversa, tu sei un po' il fratello maggiore del gruppo, atleta già più esperto, anagraficamente formato, lì come se la cava in pubblico? Dimmelo tu perché mi dirà bene tanto, no?
11: No, ma
10: la grande, ma la grande, oggi fa tutto il timido, poi oggi ha dato lo spettacolo.
9: Non ci credo proprio a questa timidezza, Max, raccontaci.
11: No, allora io sono me stesso, non è che un po' timido, ma comunque per la mia abitudine mi sciolgo, ecco, quindi.
9: Ti esprimi in pista, evidentemente.
11: Sì, mi viene molto meglio che al microfono.
9: Che ecco. Non mettersi in gioco così. Che anno, questo 2026 ovviamente, e siamo anche qui a metà, è giusto ricordarlo per tutte le discipline, di quel percorso, di quel tracciato, di quel quadriennio che poi porterà a Los Angeles. Che cosa ha raccontato per voi? Parto da te, Ambra. Sei senza trecce, perché le trecce le risa, a parte che ho una capa un po' più corto,
10: sì,
9: diciamo,
10: sì, sì, sì.
9: Perché le trecce vanno per i momenti, è come la barba di Jimbo, dai, la mezza barba,
10: esatto.
9: È solo per i momenti che contano.
10: Sì, ah. Sì, sì. Beh, le trecce sono un rito e sì, a volte ogni tanto mi piace cambiare, quindi quest'anno ci ho dato un taglio, visto il caldo che faceva. Però ecco, è iniziato, sì, sicuramente il percorso di Los Angeles è iniziato subito dopo Parigi, subito dopo la caduta e diciamo lo shock che c'è stato in quel momento, poi è arrivata la voglia di ricostruire partendo sempre dalle basi, cambiando in realtà, cambiando tutto, mi sono trasferita a Livorno, che considero la mia città, e mi alleno con Fabrizio Mori, anche lui è un grande campione, quindi un grande stimolo per me, e ho aggiunto una nuova disciplina, il salto in lungo, quindi una nuova sfida, e senz'altro mi sta mettendo alla prova. Sono i primi due anni che sto facendo questa nuova disciplina e mi piace tantissimo, perché sto vedendo dei buoni risultati, e adesso si punta ad arrivare a Los Angeles con la doppia disciplina, salto in lungo 100 metri, e a provare a fare qualcosa che per adesso nella mia categoria al femminile, diciamo, non è mai stato fatto, sebbene comunque ho avuto come diciamo linea guida Martina Cairone, che è stata una grande, che ha calcato le piste e le pedane, cioè paralimpiche ad altissimi livelli,
9: una
10: però
9: delle tre Charlie's Angel, la, esatto, foto che è rimasta nella storia a Tokyo, quando ci penso ancora davvero ho un brivido, uno scherzo, perché l'Italia fece, per chi non lo sapesse, tripletta sul podio della gara regina, fantastica, e allora quell'esultanza che rimane stampata nella memoria di tutti, quindi tanto per dare un ulteriore elemento. Poi sul lungo ci torniamo, sulla preparazione anche ho letto cose interessanti sulla partenza da modificare, insomma si curano i dettagli, 100 metri sono quello. Max, il 2026 di costruzione, perché non ci sono stati i principali appuntamenti, i grandi appuntamenti, allora tappa di un percorso.
11: Guarda, io attualmente sono infortunato, per dire la verità, però diciamo che tra più o meno due settimane dovrebbe finire il percorso di riabilitazione e dovrei tornare in pista, diciamo, entro fine mese, credo, spero. Poi basta, obiettivo Los Angeles. Dai, tutto.
9: La strada è tracciata anche in quella direzione. Poi per te, diciamo, il cammino verso l'atletica paralimpica è stato diverso. Ambra era nell'atletica sin da bambina, praticamente. Tu ci sei arrivato nella seconda parte della tua vita, però questo forse ha dato un motivo in più, perché poi hai iniziato a gareggiare con gli atleti ai quali ti ispiravi magari per,
11: sì,
9: poter raggiungere un obiettivo,
11: atleti,
9: e questo
11: top.
9: Ti ha dato una spinta forse in più.
11: Sì, vero, sì, ho cominciato tardi come dici tu, però sì, mi ha dato una spinta in più, perché sentendomi comunque indietro rispetto a loro, mi ha dato quella, diciamo, fame di volerli raggiungere, che poi alla fine è stato fatto, perché comunque i tempi nostri sono alla fine uguali, ecco.
9: Il record europeo evidentemente è lì nei 100 e nei 200, ovviamente per come dire, i non appassionati esperti di atletica, il 200 cosa c'è? Un piccolo particolare, la curva è proprio quella curva maledetta a Parigi, peccato, però poi si pensa al prossimo obiettivo, alla prossima tappa.
11: Sì, certo, poi non può andare sempre tutto bene in atletica, cioè poi come lo sai anche tu, la gara è una, appena finisce è finita tutta, quindi non puoi piangerti addosso. ti puoi solo dispiacere e poi alzarti e continuare a lavorare.
9: Ed è quello che state facendo, che stai facendo. Ambra, tornando a te, nuova partenza, un dettaglio da limare, da perfezionare, perché appunto la velocità è fatta di quello, magari di quei pochi centesimi che nel tuo caso ti hanno portato sotto quella soglia incredibile dei 14.
10: Sì, ci abbiamo lavorato tanto, in realtà è stato un periodo appunto di sperimentazione. Ho provato la partenza con tutti e quattro gli appoggi, quindi tutti e due i piedi sul blocco, sia la lamina che la gamba destra, e tutte le braccia e tutte e due le braccia a terra, ma insomma mi ha dato delle indicazioni più che altro, quindi il fatto di entrare un po' più infilata e questa, di cercare questa orizzontalità, però diciamo abbiamo scoperto che non è il metodo che mi si addice di più, quindi per adesso ritorno alla mia vecchia partenza, quella di Tokyo, e vedere insomma come va. Per adesso ho fatto un test e prometteva molto bene.
9: Poi la cosa secondo me bella dello sport a altissimi livelli è che c'è il fatto tecnico così specifico e poi c'è tutto il

0: C'è spazio per la ripresa della Messelona. Siamo in onda, perfetto, grazie ovviamente alla nostra squadra tecnica qui a Trento e da Roma. Noi siamo andati avanti come se nulla fosse nei pochi secondi in cui non siamo stati collegati, quindi anche Max ci raccontava che poi alla fine la ritualità, quei gesti che precedono il grande appuntamento, ognuno c'è il suo. Tu raffreddi la temperatura, raffreddi i bollori.
1: Sì, perché esatto. Penso troppo e poi mi scappa sempre la pipì, non so perché.
0: Ma guarda, quello è un problema per qualunque lavoro e per qualunque tipo di attività. Ovviamente l'emozione e la pressione fanno in ogni caso questo effetto. E nel caso invece, tornando ad Ambra, è chiaro che un momento chiave nella sua recente carriera, anche se lo colleghiamo a un'Olimpiade che ti vedeva strafavorita, campionessa in carica, e poi le cose sono andate in maniera diversa, porta bandiera.
1: Ma sembra una pipì, non so perché.
0: Ma guarda, quello è un problema per qualunque lavoro e per qualunque tipo di attività. Ovviamente l'emozione e la pressione fanno in ogni caso questo effetto. E nel caso invece, tornando ad Ambra, è chiaro che un momento chiave nella sua recente carriera, anche se lo colleghiamo a un'Olimpiade che ti vedeva strafavorita, campionessa in carica, e poi le cose sono andate in maniera diversa, porta bandiera a Parigi. Guarda, io quando

0: Emozionanti momenti che abbiamo mai vissuto, poi soprattutto quando siamo andati al Quirinale a ritirare la bandiera e c'era da fare questo discorso, veramente avevo il cuore a mille, c'era tutta la delegazione.
1: Io l'ho seguito in diretta, l'ho visto televisivamente, noi lavoriamo in radio, ma c'è anche quello, io l'ho visto e ho condiviso questa emozione. Il presidente è un mito, posso usare questa espressione colloquiale, no, mi permetto, poi vero, con lo sport.
0: No, eppure è anche venuto a trovarci al Villaggio Olimpico, abbiamo pranzato insieme. Io ero accanto al presidente nel villaggio e no, è stata un'esperienza surreale. E poi è veramente di un cuore gentilissimo, è sempre molto interessato a quello che facciamo.
1: Ma poi è competente, esperto, fa osservazioni non per sentito dire, ma anche non so, sulla pallavolo, sulle altre discipline, è sempre puntuale, cioè segue e commenta con diciamo dovizia di particolari.
0: È vero, confermo, è stato anche in quell'occasione. Sì.
1: E tu Max a Parigi arrivavi da campione del mondo, poi c'è stato l'argento nei 100, quindi comunque a compensare anche, prima parlavamo di quella curva così poco felice, però ovviamente c'è stato anche un lato molto positivo, l'atmosfera, il villaggio, questa esperienza che tu hai vissuto così, che fa parte ora del tuo bagaglio.
2: Sì, molto bello, è stata la mia prima esperienza.
1: Per questo ti
2: quindi
1: chiedevo.
2: Sì, nonostante diciamo la caduta, comunque mi sono portato a casa un argento e amaro, però comunque qualcosa.
1: A parziale compensazione.
2: Sì, dai, diciamo che nel male c'è stato comunque un bene, è solo da lezione per la prossima volta. Ero troppo comunque ansioso, secondo me. Non sono riuscito a concentrarmi e rilassarmi per quelle due gare, diciamo.
1: La doccia non ha funzionato. Faccio una battuta per così, perché poi bisogna stemperare anche i ricordi negativi nello sport. Ma poi più che ricordi contano i prossimi traguardi. 2027, Uzbekistan, dico
0: esatto,
1: bene? Mai stati in Uzbekistan? Io mai. Però tocca andarci.
0: Sono curiosa, siamo curiosi. E sarà sicuramente un'edizione molto importante perché è l'edizione prima delle Paralimpiadi, quindi io avrò come obiettivo la doppia disciplina, quindi sia 100 metri che salto in lungo.
1: Quindi li porti già lì ai mondiali a livello ridato. E poi prima parlavi delle Paralimpiadi, però già il prossimo anno, quindi c'è questa novità importante.
0: Sì, sì, esatto. E lo è stato anche ai mondiali dell'anno scorso, però ecco, ai prossimi mondiali c'è qualche speranza in più, ecco, anche nel salto in lungo.
1: E Maxel 100, 200, immagino.
2: 200, 200, sì, ho provato a fare anche io salti in lungo, ma si rompono un po' tutti, quindi mi hanno consigliato di prima finire la carriera da velocista. Poi
0: vabbè, ma non me la tirare, però.
2: però è vero.
1: Vabbè, quasi tutti, poi voglio dire, le statistiche contano.
2: Almeno una volta si rompono, te lo posso assicurare.
1: Però sai che ora, al di là di questo, vi lascio discutere in privato di questo, no, scherzo. 100 e 200 poi c'è tanta differenza, perché io torno su quel concetto di curva, molti decidono di specializzarsi soltanto su una delle due specialità. Sembrano gare affini, non è come magari possono essere più simili nel nuoto, per esempio, ma nell'atletica invece c'è un enorme fatto di differenza. Lo vedi anche in staffetta, quando comunque quello che deve fare il rettilineo e quello della curva sono diversi, ovviamente. No?
2: Sì, poi in più noi abbiamo, avendo la protesi, soprattutto io che ce l'ho all'interno, comunque viene un po' più difficile la curva, e infatti con il bagnato è ancora peggio. Invece qualcuno che ha la protesi all'esterno ha più, diciamo, è più comoda a fare la curva, diciamo. Quindi anche quello non ha aiutato molto a fare la curva.
1: E questo rende appunto naturalmente ancora la difficoltà tecnica ancora maggiore. Ambra Sabatini, visto che tu hai parlato al Quirinale, visto che comunque hai gli ori olimpici alle spalle, fai un po' tra virgolette la commentatrice dell'atletica azzurra, dell'atletica paralimpica. Qual è la magia di questi anni? Perché che in questi anni stia accadendo qualcosa di magico grazie a voi è innegabile, no? Noi a Tokyo abbiamo iniziato ad assaporare sempre di più un sogno che poi aveva già dato alcuni segnali. Nello sport si va un po' per epoche, si va un po' per ondate. Questo vale per tutti, pensiamo al tennis, abbiamo vissuto momenti un po' più tranquilli, adesso invece siamo tutti ultra appassionati. E a voi complessivamente che sta succedendo di così speciale? C'è una bella generazione, c'è il lavoro, ci sono tutte queste cose, c'è un pizzico di fortuna, come metti insieme questi elementi?
0: No, allora stiamo vivendo degli anni d'oro e si vede praticamente in ogni anno c'è un'edizione importante come gli europei, gli europei normo, che ci hanno regalato delle medaglie bellissime e anche mondiali, e che dire, sembra quasi una magia, ma in realtà parte tutto dalle piccole realtà e devo dire parte tutto dagli allenatori, da chi lo fa per passione, anche persone che lo fanno solo per passione nei campi, nei campi scuola, E quindi questo, cioè, non è una casualità, questo

0: È sicuro, è tanto lavoro che è stato fatto alle spalle, che sta emergendo piano piano, e a questo insomma si deve aggiungere magari una maggiore attenzione sia mediatica che poi regalano queste medaglie, e un maggiore investimento anche poi.
1: Naturalmente, perché poi esatto, non bisogna fermarsi, qualcuno alle spalle deve ancora arrivare ovviamente per continuare il lavoro. Max, dicevamo del tuo diverso modo di arrivare poi all'atletica come tempistica, quindi tu ti sei trovato intanto campione del mondo nel 23, quindi hai cavalcato, hai vissuto questa fase di grande splendore anche dell'atletica paralimpica, entrando praticamente già con dei risultati alle spalle, però all'apice, alla maturità della tua carriera, perché poi non sembra, ma c'è una bella decina d'anni, l'età delle ragazze e delle signore non si dice, quella c'è una bella decina d'anni che vi separa, anche se Max ha il volto di un ragazzo, beato lui.
2: Sì, ho 34 anni, ma ho tre figli, quindi...
1: Vedi, quindi voglio dire, non anche come vissuto personale. E poi però la longevità in termini agonistici è un grandissimo valore aggiunto, perché ce l'hai tutta qui dentro alla fine, no?
2: Vero, è tutto mentalmente, cioè mentale, poi vabbè, il corpo, perché devi reggere.
1: Certo,
2: se il corpo non regge, la mente non fa niente, quindi sì, fa tanto di più la mente, ecco.
1: Che può aiutare, naturalmente.
2: Sì.
1: Siamo praticamente all'inizio, a metà ottobre quasi, abbiamo detto dei mondiali, ci si arriva con preparazione, percorso di, diciamo, graduale per il prossimo appuntamento iridato?
0: Sì, adesso siamo nella fase di costruzione, anzi stiamo iniziando adesso dalla pausa settembrina, diciamo, e quindi subito preparazione invernale, e poi a giugno ci saranno i mondiali, quindi sarà anche molto presto in previsione della stagione, e quindi bisognerà concentrare un po' tutto.
1: Grande prova generale, per quanto appuntamenti ridato è importantissimo, però ulteriore prova generale per la Paralimpiade che sarà. Tu Bologna, Milano, sei un po' di tutte e due, ti alleni da una parte e dall'altra?
2: Io a Bologna, però anche a Milano ogni tanto, o Roma, dipende, però Bologna è dove abito, quindi più a Bologna.
1: Cittadino prevalentemente da quelle parti, quindi è lì continuerà il tuo percorso.
2: Certo.
1: Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per continuare a tenere alta la nostra atletica paralimpica, per naturalmente nutrire ancora i successi che ci avete regalato in questi anni. Ambra Sabatini e Max Elmanuamo, un grande applauso ovviamente di Piazza Cesare Battisti, che ha seguito questa chiacchierata. Complimenti per tutto, in bocca al lupo per ulteriori traguardi.
0: Grazie.
1: E mi raccomando alle trecce, Ambra.
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie davvero.
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie ragazzi.
2: Ciao, ciao.

My body's ready. E quante volte abbiamo ribadito questo concetto, traslandolo, no? Il corpo dei grandi atleti, degli atleti che deve essere pronto per gli appuntamenti che contano. Ci avviciniamo alla chiusura di questa lunga diretta, poi piacevolmente travolti dalle discipline olimpiche, non olimpiche, più diverse, da medagli, da campioni, da campionesse, ovviamente il calcio. Così anche qui, come dicevo prima, torniamo alla ordinaria, per così dire, amministrazione, pure perché il risultato clamoroso, quello che sta maturando nella Serie A della Nations League, in uno dei gironi della Lega A, si gioca a Fiume. La Croazia è sotto di 4 reti contro l'Inghilterra all'intervallo, praticamente scatenati tre leoni con i soliti noti che conoscete perfettamente: Harry Kane, Bellingham, Gordon e Bukayo Saka, per un parziale già molto molto pesante. Nello stesso girone, per gli appassionati, ricordiamo, questa sera alle 20:45 c'è Spagna Repubblica Ceca. Per chi non l'avesse ancora capito, l'appuntamento con gli azzurri, il quarto e ultimo di questa finestra di Nations League, di questa massima sosta per il campionato. Lunedì sera ci sarà Italia-Turchia a Bologna. Grazie davvero a chi ha lavorato con noi qui da Trento al Festival di Trento e della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, e poi naturalmente la nostra squadra da Roma in regia Ombretta Conti, e poi Marco Mascia e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati alla console di Saxarubra. Grazie davvero Andrea Pistorio per il lavoro sempre preziosissimo in queste circostanze straordinarie, quando siamo al di fuori dei nostri studi e incontriamo la gente, il pubblico e gli ascoltatori, come è accaduto oggi in piazza Cesare Battisti. Da Guidardone grazie per averci seguito. Gli appuntamenti di domani li ho già ricordati, ma lo faccio ancora volentieri, perché ovviamente su Radio 1 con la MotoGP, con il Gran Premio del Giappone alle 7, poi Extra Time 8:55 qui da Trento, all'interno Formula 1, Gran Premio del Bahrain ma in Malesia, domenica Sport da Saxarubra dalle 14 in poi, ovviamente per tutto ciò che c'è da raccontare. Grazie davvero per averci seguito. Alex Warren e questa Fever Dream ci accompagnano al lungo GR1 delle 19, importante appuntamento con l'informazione. Saluti da Trento e restate con noi su Rai Radio 1. Alla prossima.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La crisi della casa infiamma la Spagna, cortei in oltre 50 città, folla in piazza Madrid, scontri a Valencia, invocato lo sciopero generale. Capitali isolate, infrastrutture essenziali annientate, la strategia di Putin in Ucraina, Mosca colpisce un altro ponte a Kiev e invita diplomatici e stranieri a lasciarla. Zelensky, reagiremo. Manovra e punti fermi del governo, risorse per famiglie e imprese per il caro energia, rapporto deficit-PIL sotto il 3%, la maggioranza con noi conti in ordine, le opposizioni no allo scostamento per il riarmo, nodo leadership nel campo largo. Garlasco ancora un colpo di scena, dopo i test negativi sul DNA, sulla bicicletta di Stasi, la difesa annuncia nuovi elementi, uno farà scalpore. L'intelligenza artificiale mostra il lato più tenero. Da OpenAI a Meta arrivano mascotte da cartone animato per gli agenti capaci di intervenire al posto nostro. Misterioso, carismatico e pericoloso, Mr. Chams ora ha un volto, quello di Alexander Skarsgård. I Rolling Stones lanciano il video di una delle hit di Foreign Tongues. Tennis, allarme Sinner, Yannick salta anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio il suo primato nel ranking. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle manifestazioni in Spagna in migliaia, in piazza in diverse città, il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez.
3: Uno striscione in testa al corteo annuncia l'obiettivo dei manifestanti: organizzare uno sciopero generale di 8 giorni per fare naufragare 8 anni di governo progressista. Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti degli ultimi anni.
4: Spagna tiene un congresso sequestrato.
3: Il congresso spagnolo è stato sequestrato dagli speculatori immobiliari, scandisce un esponente del sindacato degli inquilini, secondo cui oggi sono scese in strada a Madrid 500.000 persone. 70.000 invece, la stima delle autorità. Le proteste, iniziate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, diventata ormai un simbolo della battaglia per il diritto alla casa, si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la crisi abitativa. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. Lunedì il premier Sánchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, non colpiremo obiettivi civili in Russia, ma continueremo ad attaccare gli impianti petroliferi. Così poco fa Zelensky all'agenzia Reuters. Intanto Mosca avverte i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev: lasciate la città, e continua a bersagliare la capitale. La corrispondente. Pezzo di Liana Mistretti. Da Mosca.
5: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Non si arrestano i combattimenti nemmeno nello Yemen. Siamo dunque al Medio Oriente. Forti esplosioni nella capitale yemenita Sana'a, mentre i media legati agli Houthi, ribelli filo-iraniani, denunciano un attacco contro la rete di telecomunicazioni nel territorio sotto il loro controllo, attribuendolo all'offensiva aerea delle forze filo-saudite. A Riyadh, invece, un raid degli stessi Houthi avrebbe provocato un incendio in una raffineria. E dunque il Medio Oriente resta al centro dell'agenda di Donald Trump. La guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato, ha detto il presidente americano durante un comizio in Alabama. Da New York il corrispondente.
6: Una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance, si sarebbe tenuta ieri, secondo Axios, nella residenza di Camp David, per esaminare i prossimi passi nella guerra contro l'Iran e il conflitto tra Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. A colloquio il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse col bombardamento americano dei siti nucleari della Repubblica Islamica. La Casa Bianca non commenta, il presidente però in questi giorni è tornato a ipotizzare nuovi bombardamenti contro l'Iran. E segnali in tal senso non mancano. Una terza portaerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente. Arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti, anche se il greggio è tornato con l'aiuto americano a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono comunque una reazione militare iraniana e una nuova escalation. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che in mattinata ha incontrato la comunità italiana. Tutela dell'ambiente e multilateralismo al centro delle dichiarazioni del capo dello Stato insieme al principe Alberto II.
7: I legami storici, la profonda amicizia tra Italia e Principato, ma soprattutto una visione comune su tanti dossier. Il presidente Mattarella chiude la sua visita di Stato ribadendo la vicinanza tra i due paesi. Ultima tappa, il museo oceanografico, eccellenza monegasca in campo di protezione marina. Occasione per tornare insieme al principe Alberto sulla necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
8: Concordamente. Il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
7: Bene, la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria, prosegue Mattarella, sottolineando poi la piena condivisione anche sui temi internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
8: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
7: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:07 minuti. Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi. Lo rivendica sui social Giorgia Meloni, che continua: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche, semplificando e rendendo più rapide inoltre le procedure per gli altri siti contaminati sul territorio nazionale. E l'esecutivo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione per lo scostamento di bilancio da 29 miliardi tra energia e difesa.
9: Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 di punto del PIL nella biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
2: E siamo alla politica, con il centrodestra che dibatte delle misure allo studio in vista della manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie. E a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
7: Continuare a litigare nel centro-sinistra significa regalare il paese e il Quirinale a Giorgia Meloni. Così Matteo Renzi dalla kermesse fiorentina, che poi sul tema alleanze si rivolge direttamente a Giuseppe Conte. Non ho bisogno di dare garanzie, assicura, nel merito noi ci siamo. Conte, che rispondendo ad Elish Schlein, ribadisce il leader venga scelto attraverso le primarie, quindi l'affonda Meloni sulle questioni economiche.
10: Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
7: Anche la segretaria dei Dem attacca la premier sulle spese militari. Non si era mai visto un aumento così. Noi non ci stiamo, dice, e assicura, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo per coniugare responsabilità e crescita con i conti in ordine. Marta Schifone.
11: Il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse, a sostenere il reddito delle famiglie, la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
7: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, anche con una tassazione che coinvolga le grandi banche. Forza Italia conferma l'impegno per ridurre le tasse al ceto medio e Noi Moderati definisce la flessibilità necessaria per contrastare l'inflazione. Alessandro Allegra, GR1.
12: Il cardinale Mauro Gambetti, finora arciprete della Basilica di San Pietro, è stato nominato arcivescovo di Chieti Vasto, posto lasciato libero per raggiunti limiti di età dal teologo Bruno Forte.
13: La curia di Leone XIV prende lentamente forma. Gambetti, francescano conventuale voluto da Francesco, lascia dopo essere stato per 5 anni vicario generale per la città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della fabbrica di San Pietro. Succede al teologo e arcivescovo Monsignor Bruno Forte nella diocesi di Chieti Vasto. Il cardinale dovrebbe fare il suo ingresso a fine novembre e comunque dopo le celebrazioni per i 400 anni della Basilica Vaticana. Diverse le iniziative di Gambetti per la Basilica di San Pietro, che negli anni hanno ottimizzato i costi e allo stesso tempo hanno fatto sorgere qualche malumore all'interno del piccolo Stato. Comunque è solo l'ultima delle decisioni del Papa, che dall'inizio del pontificato ha nominato il prefetto del Dicastero della Carità, Monsignor de San Martin, Monsignor Riannone al Dicastero per i Vescovi, Suor Smerilli al Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, il prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Reich, e il sostituto alla Segreteria di Stato, Monsignor Rudelli. Antonio Scoppettuolo, GR1.
12: Lampedusa ricorda la strage del 3 ottobre, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti, una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo. Oggi, nella giornata della memoria e dell'accoglienza, la marcia con familiari delle vittime, superstiti e studenti. Monito del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, la dignità umana non ha passaporto. La cronaca con il caso Garlasco. Mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi annuncia altre prove utili a ottenere la revisione del processo.
14: Abbiamo nuovi elementi a nostro favore che non riguardano le indagini svolte nel 2007, subito dopo il delitto, ma che faranno comunque molto scalpore. A dirlo è l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio, lavora alla richiesta di revisione del processo per il suo assistito. Intanto gli ex consulenti di Stasi, Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, annunciano querela nei confronti del consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra. Secondo quest'ultimo, i due avrebbero saputo delle 2 controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Test effettuati dai RIS ma mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la chiusura indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Avato e Fabbri, che chiedono di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere alla sussistenza delle prove presentate contro di lui è proprio Andrea Sempio, che in una lunga intervista ribadisce la sua innocenza e spiega: porto scarpe numero 44, oggi come all'epoca del delitto, 2 taglie più grandi dell'impronta lasciata in casa Poggi e ora attribuita proprio a lui. Simone Zazzera, GR1.
12: Arrestato a Roma per terrorismo un 36enne originario della provincia di Napoli, appartenente ad ambienti anarchici. Nel suo telefono la polizia ha scoperto istruzioni per fabbricare esplosivi e sabotare ferrovie e carceri. È accusato anche di aver ferito il vice dirigente della Digos, sempre nella capitale, il 18 aprile scorso, durante un corteo per Alfredo Cospito, militante anarchico dal 2022, sottoposto al regime di carcere duro. Cocaina aromatizzata a vari gusti di frutta. Nel corso di una perquisizione nel Varesotto, la Guardia di Finanza ha sequestrato una partita di droga confezionata per attrarre consumatori giovani.
15: Circa 20 kg di cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone e porzionata in panetti con l'effigie di Superman, oltre a marijuana, hashish, ecstasy, eroina ed LSD per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Nel corso di un pattugliamento nei pressi di un bosco in provincia di Varese, la Guardia di Finanza ha fermato 3 persone, 2 cittadini spagnoli e un italiano, che si stavano scambiando una valigia con un cospicuo quantitativo di droga e ha provveduto al trasferimento in carcere. Ma perché aromatizzare la cocaina? Ce lo spiega il colonnello Alessandro Lucchini della Guardia di Finanza di Varese.
16: È quello che noi comunemente chiamiamo il fenomeno del marketing criminale. Questo evidentemente, da un lato, per renderla più appetibile, più accattivante verso una clientela più giovane, dall'altro più in generale per allontanare dal consumatore lo spettro dei gravi danni, gravissimi danni che la cocaina produce al cervello e al fisico di chi ne fa uso.
15: Giancarlo Rossi, GR1.
12: La nuova tendenza delle big dell'intelligenza artificiale: accompagnare i propri prodotti con mascotte rassicuranti che ammiccano al mondo dei bambini.
17: Prima la presentazione di Jolly, tenero pupazzone in stile Teletubbies, voluto da Meta. Poi i 4 dolcissimi personaggi animati di OpenAI, una nuvola, una rana, un cono e un cuore. Interfaccia carine e coccolose, volute per il lancio dei rispettivi nuovi servizi agentici. Non certo una novità nel settore tecnologico, eppure, in una fase di grande timore, la conferma chiara di una strategia che prova ad umanizzare l'intelligenza artificiale. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
18: Questi strumenti rappresentano la apoteosi dell'ipocrisia di Big Tech, che da una parte gridano allarmi e dall'altra cercando di inserire degli oggetti che possiamo ritenere amichevoli, innocui, all'interno delle nostre case. L'aspetto dei cuccioli serve sia per attirare i bambini, che sono dei driver d'acquisto sempre più importanti, sia per abbattere le difese e la diffidenza da parte degli adulti,
17: a scapito dei nostri dati più intimi.
18: Questi strumenti, per offrire servizi sempre più personalizzati, devono entrare sempre più intimamente nella nostra privacy e di conseguenza consentiranno di costruire profili comportamentali e soprattutto profili di acquisto sempre più specifici.
17: Mauro Zanda, GR1.
12: Il celebre concerto di Colonia di Keith Jarrett torna domani all'alba sulla terrazza del Pincio, nella capitale, con la pianista siciliana Gilda Butta, protagonista in serata anche dell'appuntamento conclusivo del festival Piano City Roma in Piazza del Campidoglio. La nostra intervista.
19: La magia dell'alba romana al Pincio si sposa con la meraviglia del concerto di Colonia di Keith Jarrett. Signora Butta, la partitura è scritta, dunque le note ci sono tutte, ma è possibile l'interpretazione di un concerto che fu improvvisato completamente?
20: Assolutamente sì, la modalità di suonare del singolo pianista inevitabilmente cambia, ognuno di noi ha un suono diverso, ha una modalità di fraseggio diversa, di sicuro sarà nuovo perché ogni volta è completamente diverso, tutte le volte che l'ho suonato. Secondo me al Pincio sarà bellissimo.
19: Domani sera invece lei sarà impegnata nel concerto conclusivo di Piano City Roma al Campidoglio con un altro repertorio, ovvero le colonne sonore di Ennio Morricone, di cui lei è stata a lungo la pianista di riferimento.
20: Sì, dividerò il palcoscenico con due artiste meravigliose, Leonora Armellini e Rita Marco Tulli, tre pianiste completamente differenti. Io suonerò la musica di Ennio, che in questo caso mi dà un'emozione un po' diversa, perché suonare al Campidoglio, quindi vedere la casa dove lui ha vissuto, dove io andavo a prendere le partiture, secondo me sarà ancora più emozionante.
19: Claudia Fayens, GR1.
12: E ora parliamo del nuovo video pubblicato dai Rolling Stones per Mr. Charm, una delle hit dell'ultimo album, Foreign Tongues. Finora del brano, che parla di un pericoloso personaggio capace di ammaliare le persone con il suo carisma, esisteva solo il video della registrazione in studio. Ora invece Mr. Charm ha un volto ed è quello di Alexander Skarsgård, figlio d'arte, noto per serie come Succession e True Blood, e intanto cinema. Per la pagina sportiva c'è in studio Alessio Maldini.
21: Tennis in apertura col forfait di Yannick Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Dunque slitta ancora il ritorno del campione altoatesino, sempre alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Sono dispiaciuto ma non posso giocare, il messaggio di Sinner, che non gioca da Wimbledon e che adesso rischia di perdere la prima posizione del ranking. E su questo ulteriore rinvio sentiamo le parole della sciatrice, campionessa olimpionica Federica Brignone.
0: Ho avuto occasione un po' di conoscerlo un po' meglio lì al Jay Medical e è stato molto piacevole. Quello che ho visto è una persona molto quadrata, è anche molto giocosa e mi fa piacere quello che fa ancora, cioè fa tantissime cose per giocare, per divertirsi, oltre che essere molto molto quadrato per quello che è il suo allenamento. Quindi se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
21: E a Tokyo ATP 500 finito per Arnaldi e Berrettini, sconfitti da Alcaraz e De Vallejo con lo stesso risultato 7-6-6-1. Questo intenso weekend inizio ottobre proseguirà fino a lunedì, giorno d'Italia-Turchia di Nations League. Domani mattina invece scenderanno in pista piloti della MotoGP per il Gran Premio del Giappone e quelli della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain, che si corre in Malesia per la guerra nel Golfo. In prima fila a Sepang ci sarà una Ferrari.
1: Dei 22 piloti in griglia, solo 10 avevano già corso a Sepang e appena 3 ci avevano vinto. E due di questi, Verstappen e Hamilton, sono in prima fila. Il terzo è Alonso, azzoppato da un Aston Martin deprimente. L'uno, l'olandese, è in pole con la Red Bull. L'altro, il baronetto inglese, è pronto ad azzannarlo alla prima curva con la Ferrari. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni, Max e Lewis, che si detestano cordialmente, pur riconoscendo vicendevolmente il valore dell'altro. Il duello tra le due tigri in Malesia fa da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi, nonostante il pasticcio in Q2, partirà terzo, George scatterà invece settimo. Per il leader del mondiale, l'occasione per provare a riallungare dopo il successo di Russell a Baku, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente anche la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar con la Red Bull, partirà ottavo. Vero, ma si era pur sempre qualificato terzo. Manuel Codignoni, GR1.
21: Domani mattina la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport alle 8.55. Prima alle 7, ma su questa rete la cronaca del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Dalla pole scatterà Martin, vicino al pilota dell'Aprilia, la Ducati di Marc Marquez, che oggi ha vinto la Sprint Race.
22: Marc non sbaglia, gli avversari nella lotta mondiale sì, e così Marquez ringrazia e vince. L'iridato di Cervera è ancora una volta iperaggressivo alla prima curva, dove dopo essere scattato dalla seconda posizione in griglia infila il poleman Martin per prendersi la prima posizione. Poco dopo Alex Marquez fa strike e falcia di Gian Antonio Acosta. Restano le Aprilia di Martinetto e Bezzecchi a inseguire Marc, ma il riminese paga l'azzardo sulla gomma media e scivola progressivamente indietro, chiudendo mestamente sesto. Jorge prova a tenere il ritmo di Marc, ma va in difficoltà nel terzo finale di gara quando subisce la rimonta degli arrembanti Bastianini e Moreira. All'ultima tornata combatte con l'italiano della KTM, entrambi superano i limiti della pista e vengono retrocessi. Secondo è così il rookie brasiliano della Honda LCR. In classifica Martino rimane in testa, ma Marca accorcia ed è lontano solo 7 punti, mentre Bezzecchi scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
21: E lunedì, come dicevamo, tornerà in campo la nazionale per la quarta partita di Nations League. Gli azzurri, dopo il convincente pareggio di Parigi contro la Francia, ospiteranno a Bologna la Turchia con l'obiettivo di bissare il successo di Bursa.
23: Senza remore l'Italia non ha rinunciato a se stessa, al suo palleggio rischioso contro quello a volte sovrabbondante della Francia. La coerenza ha pagato con il pareggio di rimonta nel debutto di Zidane nel suo Stade France. La strada è giusta, ha commentato Roberto Mancini.
24: E questo è quello che dobbiamo fare. Anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare, solo così possiamo crescere.
23: L'Italia dei giovani, Caiode, si è confermato nella dedizione e nell'intraprendenza. Due partite in azzurro con il piglio del giocatore esperto, è stato fuori categoria Donnarumma. L'Italia è terza nel gruppo A a 4 punti, dietro al Belgio 6 e alla Francia 7. Il secondo posto però non è impossibile.
25: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da due giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita, poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
23: Parigi con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
21: E per lo sport è tutto.
12: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Nel giorno di Simchat Torah, che oggi festeggiamo, il giorno della gioia della Torah, noi ebrei facciamo una cosa che a prima vista sembra un po' strana. Finiamo di leggere il libro, il Pentateuco, la Torah, e lo ricominciamo subito. Si leggono gli ultimi versi del Deuteronomio e immediatamente si riapre il rotolo della Torah per leggere i primi versi della Genesi. La tradizione nota anche in questa continuità un dettaglio nelle lettere. L'ultima parola della Torah, Israel, finisce con la lettera Lamed. La prima Bereshit comincia con la Bet. Se alla fine si fa seguire l'inizio, le due lettere formano la parola Lev, cuore. È come dire che il cuore del libro sta nel punto in cui la fine si congiunge con l'inizio e si sceglie di non smettere. Fra la fine e l'inizio non si lascia nemmeno una pausa. Per questo si balla in cerchio, con i rotoli della Torah in braccio avvolti nei loro mantelli, senza aprirli. Non si festeggia perché si è capito tutto. Il legame con il libro non passa soltanto dalla comprensione. Il 7 ottobre del 2023 era Simchat Torah e la gioia è stata spezzata dal massacro. Il testo che riapriremo è lo stesso, ma noi non lo siamo. Ricominciare non è ripetere e non è dimenticare, è portare sulla stessa pagina anche la strada più dolorosa che abbiamo fatto.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
8: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
7: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Radio 1 Musica.
10: 19:28, buonasera e benvenuti a Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, coordinamento tecnico c'è Stefano Valli, io sono Gabriele Broccari. Questa sera fino alle 23:30 proviamo a fare una cosa che con la musica è sempre possibile fare, cioè mettere in fila tante belle canzoni, anche lontane tra di loro, e scoprire che in qualche modo stavano un po' già parlando la stessa lingua. A noi piace la musica perché ha una caratteristica particolarmente straordinaria, perché non conosce tempo che non rispetta i confini, non ha una grande considerazione delle categorie, delle etichette, anche perché una canzone nata 50 anni fa può improvvisamente raccontarci qualcosa di molto contemporaneo, anche un artista ad esempio che arriva da un'altra generazione può diventare un riferimento per qualcuno che oggi ha appena cominciato a scrivere musica. E poi un suono, soprattutto se nasce dall'altra parte dell'oceano, può trasformarsi passando attraverso Napoli, Londra, Los Angeles, Milano in qualcosa di diverso. Infatti questa sera attraverseremo tutti questi incroci, ci sarà il soul, ci sarà il rock, ci sarà la disco music sabato sera, poi ci sarà il pop, ma soprattutto anche la canzone d'autore, l'elettronica, le atmosfere della West Coast e quelle di Napoli, la memoria degli anni 80 e 90 e voci che appartengono anche al presente. Poi ci saranno delle belle storie da raccontare e questa sera anche alcuni ospiti che ci aiuteranno ad aggiungere altri pezzi a questo racconto, perché parleremo di musica italiana, di nuovi talenti, di canzone d'autore, di fenomeni che sembravano destinati a durare una stagione invece sono rimasti nella memoria, e arriveremo fino alla West Coast, alle sue glorie, alla sua parabola. Insomma, sarà un bel viaggio, e un viaggio che parte però da Napoli, una Napoli che però non ha mai avuto molta voglia di essere semplicemente Napoli, è una città che nella musica ha sempre preso quello che arrivava da fuori, lo ha attraversato proprio con la sua lingua, con il suo ritmo, con la sua cultura, e poi restituito, trasformato al mondo. Una storia che spesso chiamiamo Neapolitan Power, il dialogo tra canzone napoletana, soul, funk, jazz, rock, elettronica, quella tradizione passa anche attraverso la pista da ballo, il vinile, il campionamento, l'elettronica è uno dei nomi che più chiaramente rappresentano questo nuovo capitolo, è quello dei Nugene. Noi ci riascoltiamo con il nuovo singolo Carré per ricominciare insieme questa puntata di Radio 1 Musica. Buon ascolto.

In Eugenia con Cari, che vuol dire insomma cadere. Questo è soltanto il primo indizio della nostra serata, perché questa sera proveremo a seguire un po' il filo di una musica che non considera il passato un museo, ma è praticamente una specie di archivio dal quale continuare a prendere le idee. A noi piace tanto, soprattutto quello di Napoli, che è un caso esemplare, perché cambiano le generazioni, cambiano le tecnologie, cambiano i luoghi dove si ascolta la musica, ma rimane questa precisa capacità di contaminare. E più avanti nella serata incontreremo una band che appartiene a un'altra generazione ancora di questa storia, ma adesso il nostro viaggio però ci porta completamente altrove, alla fine degli anni 90, quando una canzone pop poteva diventare un successo internazionale e trasformare, almeno per qualche mese, una cantante sconosciuta in una star planetaria. È un po' il territorio delle One Hit Wonder, no? Le cosiddette meteore, quelle canzoni che finiscono per diventare molto più famose dei loro interpreti e che proprio per questo rimangono nella memoria anche quando il resto della carriera dell'artista viene progressivamente dimenticato. Una delle storie più emblematiche di questo fenomeno è quella di Jennifer Page, che tutti quanti voi ricordate soprattutto per questa canzone, non certo per il suo nome. Questa è Crush.

Jennifer Page con Crush. Eravamo alla fine degli anni 90, una stagione nella quale il pop internazionale aveva trovato questa lingua comune, no? Le radio trasmettevano praticamente gli stessi singoli in paesi diversi, questi videoclip che facevano circolare volti e canzoni a una velocità mai vista prima. Oggi la stiamo rivedendo sui social, ma all'epoca queste melodie molto efficaci potevano trasformare un artista sconosciuto in una, appunto, presenza planetaria come Jennifer Page, di cui abbiamo perso le tracce. Crush appartiene proprio a quel mondo, ci permette però anche di introdurre uno dei temi che torneranno più avanti quando parleremo con uno scrittore, perché ci ha scritto un libro sugli One Hit Wonders. Parleremo proprio sul fatto di cosa si possa significare davvero avere una sola canzone rimasta nella memoria, una sola opera. Una fortuna, naturalmente, perché non sono molti gli artisti che possono dire di aver lasciato un segno, un titolo riconoscibile da milioni di persone, ma può essere anche una strana forma di destino, no? Perché poi alla fine il pubblico finisce per ricordare la canzone e dimenticare tutto quello che c'era intorno. E la storia della musica è un po' piena di questi casi, e questa sera ne incontreremo diversi, alcune chicche da non perdere. Intanto lasciamo gli anni 90 e arriviamo in California, altro argomento che tratteremo verso la fine della nostra puntata di Radio 1 Musica, dove la storia è completamente diversa, ma il tema della memoria musicale rimane lo stesso. Noi ci ascoltiamo i Jefferson Starship, è una di quelle band che ha vissuto varie vite. Questa è la loro Crazy Feeling. Don't

Jefferson Starship con Crazy Feeling, li abbiamo conosciuti come aeroplani, erano nati appunto come Jefferson Airplane, poi si sono anche loro un po' modernizzati con questo nuovo indizio che vi abbiamo dato, perché parleremo di California, è uno di quei luoghi che nella storia della musica sono diventati proprio un genere a sé, no? Non soltanto uno stato americano, ma proprio un immaginario fatto di rock. In questo caso anche avete sentito, no? C'è la psicadelia, c'è il folk, c'è il country, le grandi armonie vocali, gli studi di registrazione, questi grandissimi musicisti, poi la straordinaria qualità di mettere insieme tanti linguaggi differenti. Gli Jefferson Starship arrivano proprio da quella storia e ne rappresentano un po' una delle tante trasformazioni, perché poi la scena californiana non è mai rimasta uguale a se stessa e ha continuato a cambiare insieme proprio agli artisti che la abitavano. E noi più avanti, nell'ultima parte della serata, vi consiglio di non perderla, torneremo su questo mondo parlando con Enzo Guaitamacchi, che ha scritto proprio un libro che riguarda questo argomento. Parleremo appunto di West Coast Music, della sua gloria, ma anche del suo declino. Per ora però facciamo un altro passo e lasciamo la California della love music, della sua gloria, ma andiamo verso quella pista da ballo internazionale, no? Dove il soul, il funk e la disco hanno cominciato a mescolarsi in modo sempre più evidente. E qui troviamo alcune produzioni italiane che hanno fatto scuola nel mondo. Possiamo dire che non si poteva ancora parlare di italo disco, ma c'era già la dance italiana che spopolava. Qui troviamo Jimmy Ross con un brano dal titolo First Two Love Affair, che sentite ci ricorda qualcosa. E questa è una di quelle cose che ti rimane in mente. Tutto italiano questo brano di Jimmy Ross.

Two Love Affair con Jimmy Ross, lui in realtà si chiama James Albert Abram, noto anche come Mel Turner, è stato un cantante e un compositore statunitense però di origine trinidadiana, lui nasce in effetti a Trinidad e Tobago e poi si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, girò un po' il mondo e le sue doti vocali lo portarono poi in Europa a lavorare innanzitutto prima in Belgio e poi in Italia quando incontrò appunto Stefano Pulga e Luciano Ninzatti, che erano praticamente gli autori del progetto Cano, di tanti altri progetti dance italiani per la Full Time Records, una di quelle etichette che in Italia insomma hanno fatto veramente, hanno reso famosi diversi artisti. E questo brano ebbe poi un remix famosissimo da parte di un DJ newyorkese che era appunto Larry Levan e arrivò direttamente in testa alle classifiche di tutto il mondo. E lui è scomparso purtroppo all'età di 63 anni nel 2000, però questo brano ancora lo ricordiamo con piacere, anche perché poi la Disco Music è stata uno dei grandi laboratori della musica popolare del Novecento, ha preso elementi che arrivavano dal soul, dal funk, dal rhythm blues, dall'elettronica e anche dalla musica orchestrale e li ha trasformati in qualcosa di veramente nuovo, pensato per il corpo prima ancora che per ascolto domestico. Ma una volta arrivata in Europa questa musica ha vissuto anche una seconda vita con questi produttori che abbiamo appunto citato, musicisti e soprattutto i DJ che hanno recuperato e continuano a farlo brani che non avevano avuto successo enorme al momento della pubblicazione, li hanno trasformati in dischi di culto. Poi parleremo anche di un momento in cui i sample, i campioni hanno dato nuova vita anche a brani che pochi conoscevano, un meccanismo che ritroviamo più volte perché una delle cose più interessanti della musica è proprio la sua capacità di tornare. Adesso da questa pista da ballo torniamo alla canzone italiana con un autore che molti amano, che ha costruito gran parte della propria storia proprio sulla capacità di trasformare situazioni personali in qualcosa nel quale il pubblico possa riconoscersi. Avremo una bella pagina dedicata alla musica d'autore. Intanto ci ascoltiamo Ligabue.

Luciano Ligabue con qualcosa per te, la sua ultima ballata. La canzone d'autore funziona spesso così, da qualcosa di estremamente preciso, una persona, una situazione, anche un ricordo e se vogliamo un sentimento soprattutto, deve riuscire nel giro di pochi minuti a trasformarlo in qualcosa che appartenga alla fine a chi ascolta. È un equilibrio difficile, perché se una canzone poi è troppo personale rischia di rimanere un po' chiusa, no, dentro la storia di chi l'ha scritta, mentre se cerca a tutti i costi di essere universale invece può diventare molto generica. Anche questo un tema che spesso abbiamo trattato quando parliamo appunto di cantautorato. La forza sta proprio nella capacità di raccontare una cosa precisa, però lasciando dello spazio perché qualcun altro possa entrarci dentro, ed è un tema che appunto tornerà più avanti quando incontreremo un altro grandissimo personaggio della musica d'autore. E anzi, ne incontreremo tre, solo idealmente ovviamente, perché non sono più tra noi, ma che ci daranno tre modi diversi di intendere la canzone italiana e il rapporto tra parole e musica. Per adesso restiamo ancora qualche minuto all'interno del discorso sulla scrittura, lo facciamo attraverso un artista che ha dimostrato come anche il pop più immediato possa contenere una quantità enorme di storia musicale, anche perché poi della black music parleremo ancora molto nella serata di stasera. Se guardiamo quello che abbiamo ascoltato fin qui, sembra quasi impossibile trovare il filo comune: c'è Napoli, il pop degli anni 90, il rock californiano, la disco music, Ligabue e adesso Stevie Wonder. Eppure il filo c'è, ed è quello della contaminazione, della capacità proprio di perdere anche gli elementi che uno dava per scontato e assumerne altri, trasformarli in un linguaggio personale. Stevie Wonder è uno degli esempi più straordinari di questa libertà, perché nella sua musica convivono soul, funk, pop, jazz, gospel e una quantità enorme di altre influenze, senza che nessuna di queste riesca a definirlo completamente. Questo è il suo personale omaggio alla musica di Bob Marley, ed è Master Blaster, il grande Stevie Wonder.

Sono le 22 minuti, questa è Rai Radio 1, state viaggiando insieme a noi sulle note di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Stefano Velli alla parte tecnica, Gabriele Brocani al microfono che vi sta parlando. Siamo ripartiti dai Jungle con questo brano di successo degli ultimi tempi che si intitola The Wave, l'onda, ed è proprio un titolo che sembra quasi descrivere quello che stiamo facendo questa sera. La musica infatti procede per onde, anche quelle che ascoltate attraverso la radio. Qualcosa nasce, attraversa una generazione, sembra scomparire e poi torna, magari tanti anni dopo, dentro il lavoro di un artista che all'epoca non era nemmeno nato. I Jungle hanno costruito questo linguaggio attraverso un meccanismo del genere, mettendo insieme il soul, il funk, la disco, l'elettronica e anche molto bel pop, dimostrando un po' che il passato può essere utilizzato senza necessariamente trasformarsi in nostalgia. Differenza importante, perché recuperare un suono non significa necessariamente voler tornare all'epoca in cui che era bella la musica dei nostri tempi. Invece no, quel suono è nato, ma bisogna riconoscerne la forza, trovare un modo contemporaneo per utilizzarlo, e quello che succede continuamente nella musica sarà proprio uno dei temi della nostra serata. Adesso però il viaggio prosegue attraverso Kelly Rowland, grandissima voce, un artista che appartiene a una generazione cresciuta proprio nel punto d'incontro tra pop, R&B e cultura musicale americana.

Meravigliosa la voce di Kelly Rowland con questa Stole, ci siamo fatti cullare questo ritmo molto sensuale. Anche qui troviamo una forma di contaminazione che ormai c'è molto familiare, con una canzone pop che utilizza il linguaggio dell'R&B, lo mette al servizio proprio di una storia, di un'emozione e di una melodia immediatamente riconoscibile, perché la musica pop ha soprattutto questa di caratteristica: deve essere accessibile, deve arrivare rapidamente, ma quando è costruita bene riesce proprio a contenere molto più di quanto sempre. E questo vale anche per la musica che fa parte del mondo del rock, perché dalla voce di Kelly Rowland passiamo adesso a una band di Nashville, tra l'altro che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal loro ultimo album. Noi però li ascoltiamo con un brano storico della loro carriera. Parliamo dei Kings of Leon, il loro rock americano che, pur partendo appunto da radici molto diverse, ha imparato nel tempo a dialogare con il country, con il blues, il folk e anche con una certa idea di pop atmosferico. Eccoli con Pyro, Kings of Leon.

Kings of Leon con Pyro. La cosa interessante di una band come questa è proprio il modo in cui il rock può cambiare forma senza perdere completamente il proprio carattere. Kings of Leon arrivano da questa tradizione americana molto legata al sud, al blues, al country, al rock, ma nel corso della loro carriera ha progressivamente allargato il proprio linguaggio fino a costruire queste canzoni molto atmosferiche, molto aperte. Pyro infatti è proprio un esempio perfetto di questa trasformazione, perché non cerca soltanto l'impatto immediato del riff o della chitarra, ma lavora sul clima, no? Sulla tensione, sull'attesa. E da qui possiamo tornare in Italia, anzi torniamo a Napoli, ma a una Napoli contemporanea nella quale la lingua e la tradizione vengono utilizzate non come un limite ma come materiale per costruire qualcosa di nuovo. E vi faccio ascoltare un brano di un artista che fa parte di quel mondo un po' segreto di Napoli, che si chiama Enzo Cervo. Questo brano si chiama Solomò e la nostra serata prende una forma più precisa, perché dietro brani apparentemente lontani tra loro c'è sempre la stessa domanda: come si costruisce un'identità musicale? Si può partire da una città, da una lingua, da un genere, da una tradizione? Questa è Solomò, Enzo Cervo.

0: Signore e signori, lui è Enzo Cervo, l'anagrafe Vincenzo Ciervo, noto anche con lo pseudonimo di Geremia Blu, un personaggio molto particolare, legato anche a doppio filo con origine del movimento musicale Napolitan Power nei primi anni 70, perché è stato anche il cantante dei Batracovio Macchia, la prima band del giovanissimo Pino Daniele all'epoca, che suonava la chitarra, basso, insomma, oltre al sodalizio artistico sul palco, la figura di Enzo Cervo è stata fondamentale anche dal punto di vista logistico e aggregativo per l'intera scena napoletana, perché era il proprietario della storica grotta in Vico San Nicola alle Fontanelle nel Rione Sanità, che era uno spazio interrato che divenne poi la sala prove del gruppo e diventò un vero crocevia per tantissimi talenti dell'epoca. E insieme a Pino Daniele e ad Enzo Cervo nei Batracomio Macchia c'erano artisti come Enzo Vitabile, Rino Zurzo, insomma, Rosario Germano e tanti altri, Ernesto Vito, che hanno poi creato un po' la grande ossatura di quella che appunto era il Napoli Power. Tra l'altro Enzo Cervo ci ha lasciato veramente in modo prematuro nel 90, però ha lasciato delle gemme rare per collezionisti, tra cui questo album dal titolo Musica è dell'81, arrangiato e suonato insieme a molti degli stessi membri della scuola napoletana. E la scuola napoletana, che ovviamente continua a rinnovarsi, perché Napoli sarà poi una delle grandi coordinate della nostra serata, sarà una Napoli raccontata da generazioni e prospettive diverse, perché poi più tardi incontreremo una delle band che negli anni 90 ha rinnovato ancora un po' il linguaggio, quello dei 24 Grana, ma oggi invece parliamo con uno che invece ha creato anche lui un nuovo linguaggio per quello che comunque rimane sempre un po' quel filo conduttore con Napolitan Power, ed è Sabba, che è collegato con noi. Ciao Salvatore.
1: Ciao, grazie per l'invito. Ciao.
0: Allora, ti è piaciuto riascoltare Enzo Cervo, eh?
1: È stato meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Tutto quello che in qualche modo mi riconnette un po' alla mia terra, io che comunque ho per lavoro, per concerti, ho viaggiato tanto, oggi mi fa un effetto incredibile, sicuramente molto diverso da quello che mi piaceva anni fa, quando, insomma, prima di cominciare a girare un po' anche all'estero con i concerti e con...
0: Quindi ti stai riappropriando sempre più violentemente delle tue radici, diciamo, di quel genere, di quella roba, di quelle cose che comunque hai assimilato, che porti dentro in un DNA che rimane poi ben scritto.
1: Assolutamente. Più sono stato fuori, più ho vissuto un po' a Roma, ho vissuto un po' a Milano, ma più sono stato lontano, quindi proprio all'estero, con concerti e con progetti diversi, e più mi sono avvicinato alle mie radici, alla mia terra, anche perché io sono nato un po' da lì, con le mie prime collaborazioni con Franco Del Prete, che è stato uno dei pionieri del Napoletan Power.
0: Infatti sì, ci saremmo arrivati, perché quello è comunque quel gancio che ti tiene legato un po' alla grande tradizione musicale appunto di quel periodo. Però tu hai appena pubblicato un album, che è il tuo primo, si chiama A Verità, e
1: sì.
0: Mantieni un tono sempre molto profondo e confidenziale, però molto adatto anche alla radio. Insomma, sono brani che hanno una bella, sono molto orecchiabili, che fanno parte di varie dimensioni tue interne, no? Perché il singolo che stiamo per ascoltare,
1: sì,
0: è sicuramente una delle storie che ti ha toccato di più recentemente.
1: Sono molto felice che tu mi dica queste due cose, innanzitutto perché il disco, le canzoni non sono nate con l'obiettivo di poter funzionare, ecco, quindi questo poi, a prescindere che possano funzionare per la radio o per altri contesti, sono nate per un'esigenza quasi terapeutica, e appunto quindi qui mi ricollego anche alla canzone che stiamo per ascoltare, che è dedicata a mia madre che ho perso 3 anni fa,
0: sì.
1: E sono felice di questo, così come sono felice del fatto che tu abbia notato, insomma, l'eterogeneità, no? Sia, sì, musicale che lirica delle canzoni, proprio perché è stato il racconto, questo disco, attraverso le canzoni, di mondi diversi che sono entrati dentro di me, che hanno fatto breccia dentro di me in questi 20 anni di musica.
0: Ecco, e questa è la prima canzone che tu hai scritto per questo disco, che ricordiamo uscirà il 9 ottobre, se non ricordo male.
1: E sì, tra pochissimi giorni.
0: E
1: sì,
0: quindi attraversa un po', idealmente, un po' tutto il tuo disco, la figura di tua madre.
1: Sì, perché il disco, come ti dicevo, nasce da un'idea, ripeto, quasi terapeutica, quindi sì, rappresenta poi alla fine tutto quello che in natura umana è il passaggio inevitabile che si fa dal dolore alla ricostruzione di sé all'accettazione, all'idea di lasciare andare, fino poi alla rinascita e alla luce,
0: ecco,
1: e quindi alla riscoperta dell'amore attraverso, che so, la spiritualità o, come nel mio caso,
0: sì,
1: la musica come terapia.
0: Perché poi questo brano contiene un passaggio chiave di speranza, quando dici ma la luce torna solo per te, insomma c'è un momento proprio, sì, in cui durante, sì, la scrittura hai sentito che il dolore per la perdita stava iniziando anche a trasformarsi in una nuova energia, anche una cura, no?
1: Lo dico proprio senza mezzi termini anche alle persone che invito al mio concerto, che sarà il 23 ottobre al Teatro Bolivar, di presentazione dell'album.
0: Sì.
1: Spero che per voi sia di ispirazione, perché attraversare il dolore e arrivare poi, ecco, a ritrovare una nuova luce, nel mio caso attraverso la musica, ma lo si può fare anche semplicemente raccontando, no, quello che si è vissuto, senza costringersi a dover vivere da soli in solitudine quello che si sta vivendo, in realtà può essere, magari, perché no, di ispirazione per qualcun altro, e dargli la sensazione, l'energia, la forza di credere che magari attraverso una propria skill, nel mio caso, sì, insomma, è stata la musica, ma ripeto, possono essere tante, si possa rinascere, si possa ripartire e ricominciare a vivere.
0: Mi sembra bellissima come introduzione, ce l'ascoltiamo questa ballata profonda che parla di perdita, ma anche di memoria e di rinascita.
1: Ma anche di rinascita.
0: E questa è, sì, Ma con Sabba.
2: Beh, sì, è stata una serata proprio da spettacolo incredibile, ti giuro. È bellissimo.

0: per te, solo per te.
1: E questa è Ma la canzone, il singolo che anticipa l'uscita dell'album Averità il 9 di ottobre. Il singolo apre appunto questo album, che è l'album d'esordio di Sabba, che è collegato con noi. Anche insomma, parlare di esordio mi sembra un po' particolare, perché tu sei veramente bravissimo, ti abbiamo già insomma seguito nelle tue vicende di carriera, però mi sembra un disco che ho ascoltato con attenzione, fatto alla vecchia maniera, con tanti musicisti,
2: sì.
1: Con
2: sì,
1: tante
2: esatto.
1: Belle arrangiamenti, le voci, tutto curato in maniera maniacale, devo dire.
2: Sì, mi sono divertito tantissimo, ho coinvolto tantissimi musicisti, alcuni dei migliori che conoscevo, una sezione fiati, un coro gospel, violini,
1: bravissimo.
2: Sì. Ci siamo divertiti, perché poi alla fine arrivi a... effettivamente sì, è strano anche per me dire che questo è il mio primo disco, ma è il mio primo disco da solista in effetti,
1: certo.
2: Pur avendo fatto già tante cose, ma è veramente un disco in cui abbiamo, come avrai notato sicuramente anche tu, abbiamo avuto proprio un approccio quasi... infantile, cioè
1: sì,
2: ci siamo divertiti e basta.
1: Divertirsi.
2: A fare musica. Sì.
1: E poi devo dire, insomma, tu hai fatto delle esperienze già con gente, abbiamo detto Franco Del Prete, Daniele Se, penso Gragnaniello, insomma, parliamo ovviamente di pesi massimi, no? Della musica. Quindi,
2: sì.
1: Diciamo, le lezioni come sentiamo, le hai apprese molto bene e soprattutto ci hai messo molto del tuo. Poi c'è questa voce, questo blues straziante che tiri fuori,
2: sì.
1: Che veramente.
2: Guarda, io sì, sono nato proprio dal fuoco del blues campano, perché
1: sì.
2: Poi quella è una cosa che è entrata nella nostra terra in maniera prorompente, quindi ho iniziato proprio facendo i miei primi gruppi blues con i miei amici del liceo. Ho conosciuto Mario Insenga dei Blue Staff, con cui ho ancora oggi ho l'onore di lavorare.
1: Batterista fantastico e cantante.
2: Cantante fantastico, con cui ancora oggi ho l'onore di condividere il palco proprio con Daniele Sepe, e poi Franco Del Prete, perché poi con gli Showmen, sai,
1: sì.
2: Lì c'era tanto blues, rhythm and blues,
1: e
2: con
1: sì,
2: Daniele lo stesso, perché anche con Daniele abbiamo molte digressioni che vanno in quella direzione lì. L'ho suonato la chitarra blues, insomma, in tante occasioni, e quindi alla fine era un po' un amore che andava consolidato,
1: sì.
2: Quindi in questo disco, diciamo, la matrice è un po' questa strana, come dire, malinconia luminosa, però,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Che dà luce, che dà energia.
1: No, posso dire che è un viaggio, cioè un pravete, si va proprio attraverso tanti tanti momenti musicali, tanti, abbiamo detto appunto, è un disco molto eterogeneo, però si sente che sono tutti momenti museali in cui tu ti trovi perfettamente a tuo agio, che li hai frequentati, masticati bene tutti.
2: Grazie di cuore.
1: Io infatti mi sono preso la libertà di chiudere la nostra chiacchierata con il brano Fenomeni, che è un funkettone. Esatto, sì, c'ha un groove che è perfetto, insomma, siamo a sabato sera, sono 8:30, va bene, no?
2: Sabato sera c'è Putim Sfugano,
1: esatto,
2: come si dice a Napoli,
1: esatto,
2: c'è Sfugano poco.
1: Esatto. E allora noi ricordiamo, poi ovviamente sarà bellissimo venirti a vedere anche dal vivo, perché sappiamo che la dimensione live rimane comunque per te qualcosa di essenziale,
2: sì,
1: no? E quindi siamo anche curiosi io sono curioso di sentire poi come porterai dal vivo anche pezzi molto elaborati, devo dire, cioè cose.
2: Guarda, veramente... ti dico solo 12 musicisti,
1: ecco,
2: 4 coristi, 3 fiatisti, 4 musicisti alle mie spalle, ospiti.
1: Immaginavo.
2: Sì,
1: e allora noi, ringraziandoti Sabba e ricordando l'appuntamento appunto con la uscita del tuo disco, c'è anche un bel video molto toccante, devo dire, perché lì c'è anche la tua piccola nipotina, no?
2: Per noi è stata, guarda, ti racconto velocissimamente questo aneddoto e ti spiego perché c'è lei, perché quando mia mamma è andata via, in concomitanza mia sorella ha scoperto di essere incinta,
1: quando
2: abbiamo fatto, sai, questa festicciola per conoscere il sesso della bimba, il cosiddetto gender reveal party
1: più o meno.
2: È stato magico, perché in quel momento io e mia sorella ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e ci siamo detti contemporaneamente la stessa frase: è tornata. Abbiamo scoperto che era femminuccia, e rivedo in mia nipote Carmen, rivediamo un po' tutti, devo dire la verità, l'energia, prorompente che aveva mia madre, che in qualche modo, anche continuando a fare musica io e facendola in questo modo libero e energico e passionale, come spero insomma che si evinca da queste canzoni, spero in qualche modo di riuscire a portare avanti un po' della sua spiritualità, ma anche un po' anche della sua energia, della sua prorompenza.
1: Ci riuscirai sicuramente. Grazie Sabba, e
2: grazie,
1: continua a,
2: te, grazie.
1: A fare questa ottima musica. Ci ascoltiamo la tua Fenomeni e ti auguriamo tutto il meglio. Ciao.
2: Grazie, ciao.

Ce n'è una. Mi hanno riempito di mazzate, però non mi hanno mai spiegato. E mo che avessi fatto male, capo se tu che non sei suonato. Suonare significa sbagliare, suonare perché sei perdonato. Si vuoi sp-

0: magia di Sabba, i suoi fenomeni, un altro brano che fa parte di questo suo nuovo disco. Gli abbiamo voluto dare uno spazio perché è veramente molto bravo, Sabba con due B, cercatelo perché, e seguitelo perché è veramente una delle voci della musica, diciamo, al momento più interessanti. E dopo aver ascoltato Fenomeni, che, aver parlato di una canzone e del percorso che c'è dietro, la cosa più naturale che possiamo fare in radio è anche verificare quello che ci siamo detti. Una canzone non ha bisogno di essere spiegata completamente, perché a un certo punto deve riuscire a parlare da sola. E da qui torniamo ancora una volta al tema della contaminazione, che il prossimo brano mette insieme due grandi artisti della nostra musica, ovvero i Tiro Mancino, quelli di Federico Zampaglione, e Simona Molinari, e porta nella canzone italiana questa forma musicale che invece nasce dall'altra parte dell'Atlantico, che è la bossa nova, uno degli esempi più belli di come un linguaggio possa viaggiare, cambiare paese, cambiare interpreti e poi continuare a essere riconoscibile pur mantenendo una forma nuova. Questa è Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino, Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Daddy Swims, una voce contemporanea che guarda in modo molto evidente a una tradizione che arriva da lontano e continua a essere reinterpretata da ogni nuova generazione. Questa è la sua più recente, Mr. Know It All, signor so tutto io. Alle 20:40 torniamo a parlare di quello che è stato il fenomeno del Neapolitan Power e di tutta un po' la sua evoluzione. Vi abbiamo fatto ascoltare Enzo Cervo con una chicca che appartiene a quella Napoli segreta che poi ha dato vita veramente a tantissime forme d'arte. Abbiamo incontrato poco fa Sabba con il suo esordio discografico, anche quello molto contaminato da quel linguaggio, ma la musica cresce quando le tradizioni si incontrano, non quando vengono conservate, anzi quando qualcuno le prende, le ascolta, le comprende e poi prova a farne qualcosa di proprio. Ed è quello che è successo continuamente nella storia della musica napoletana e sarà infatti questo uno degli argomenti della conversazione con i 24 grane. Noi abbiamo collegato con noi dall'Inghilterra Armando Cini. Ciao Armando.
1: Ciao, buonasera.
0: Innanzitutto,
1: sono Armando.
0: Ah, sei Armando, sei giusto?
1: Sì, confermo.
0: Esatto, infatti, uno dei fondatori della band. Insomma, noi conosciamo i 24 Grana per il loro lungo percorso che appartiene a una generazione diversa da quella del Neapolitan Power classico, ma nasce un po' dalla stessa esigenza, no? Prendere una tradizione e dimostrare che può ancora parlare al presente, giusto?
1: Ah sì, assolutamente. Noi sin dagli esordi agli inizi degli anni 90, in effetti, abbiamo cercato esattamente di fare quello, di fare incontrare quella che era la nostra tradizione, che poi alla fine è quello che viviamo tutti i giorni nei nostri rapporti sociali, nel vivere la nostra città, con le influenze musicali che ci hanno fatto crescere sostanzialmente, quindi rock, dub, musica elettronica, era quel connubio che cercavamo di trovare. Credo che ci siamo riusciti,
0: sì.
1: È quello che cerchiamo di fare ancora.
0: E quello che fate voi, insomma, dopo 30 anni di musica vissuta proprio anche all'insegna di una ricerca di un linguaggio sonoro, di una sintesi capace di attraversare generi e generazioni, voi state adesso inaugurando un nuovo capitolo della vostra storia, no? Che è, diciamo, una scrittura un po' cambiata. Siete più cinematografici, siete forse un po' più introspettivi, no? E cercate di raccontare la realtà senza troppi filtri.
1: Ma guarda, l'urgenza narrativa alla fine è simile, quindi l'esigenza di raccontare noi stessi e il nostro rapporto col mondo che ci circonda, questa è alla fine qualcosa che non è cambiato tantissimo nel corso di 30 anni, però sicuramente, insomma, siamo più maturi, quindi il modo di raccontare certe cose è cambiato, e in questo preciso momento, diciamo, con l'uscita di questo nuovo album, ci siamo concentrati molto sul nostro rapporto con la città, con Napoli in particolare e soprattutto con le periferie,
0: ecco,
1: le periferie delle città, periferie del mondo.
0: Infatti l'album si chiama Bidonville, esce il 16 di ottobre, sarà disponibile anche in edizione fisica, perché voi siete come noi, insomma, amanti anche dell'esperienza tattile.
1: Sì, assolutamente, certo.
0: E in cui questo concetto, no, di dimensione urbana diventa un po' in realtà una scusa, cioè una metafora per raccontare la nostra società che veramente vive appunto grandi contraddizioni.
1: Ma sì, certamente, insomma, si racconta sia l'oggettività del mondo che c'è intorno e allo stesso tempo la si usa questa oggettività un po' per raccontare noi stessi e i rapporti umani che viviamo, insomma, le nostre sensazioni. Indubbiamente negli ultimi anni, poi se vedi insomma i fenomeni che si stanno verificando un po' in tutte le città nel mondo e a Napoli, la nostra città in particolare, i cambiamenti sono radicali, cambiamenti che cambiano proprio la struttura, alle volte anche l'identità delle città, e sto parlando, insomma, della turistificazione di massa,
0: ecco,
1: la gentrificazione, sì.
0: Sì, e poi soprattutto, ecco, questo focus che fate voi, no? Perché insomma la Bidonville è un concetto che riguarda appunto le periferie italiane, ma li troviamo in ogni parte del mondo, no? Sono sempre gli stessi problemi, no? Cioè dove mancano le infrastrutture, dove mancano gli spazi sociali, dove c'è tanta povertà, sofferenza, no? E tutto questo poi alla fine rischia di generare violenza. Poi soprattutto, ecco, questo focus che fate voi, no? Perché insomma la Bidonville ville è un concetto che riguarda appunto le periferie italiane, ma li troviamo in ogni parte del mondo, no? Ed sono sempre gli stessi problemi, no? Cioè dove mancano le infrastrutture, dove mancano gli spazi sociali, dove

0: che raccontiamo da tempo, se pensi anche da Metaversus nel 99,
1: sì.
0: Si parlava molto di questa tendenza all'individualismo, a concentrarsi un po' su se stessi, ed è un fenomeno che ritroviamo ancora oggi, che in qualche modo ci distrae da quelle che sono le dinamiche che alla fine stanno cancellando quasi del tutto spazi di umanità e di socialità in ogni parte del mondo, e gli effetti li vediamo, sono dietro l'angolo, sono sotto casa, sono a qualche migliaia di chilometri da noi, dove vediamo gli effetti di questa disumanizzazione.
1: Li vediamo continuamente, purtroppo.
0: Purtroppo.
1: E questa vostra nuova canzone, che anticipo l'uscita dell'album, spiegacela un po', perché arriva proprio nell'anno della celebrazione per i vostri 30 anni di carriera, perché se non ricordo male, insomma, che 30 anni fa usciva Loop o era Metaversus, non ricordo.
0: Esattamente, no, 30 anni fa esattamente fu il nostro esordio discografico con un mini CD omonimo, Loop del 97. Nel 96 però fu la nostra prima uscita discografica, e quindi diciamo possiamo dire
1: è
0: che
1: giusto,
0: il 2006
1: giusto.
0: È ufficialmente il trentennale dell'esordio.
1: Esatto.
0: Sì, la nuova canzone, quella con cui diciamo abbiamo anticipato l'album, si chiama Stadera.
1: Sì.
0: Ed è un racconto per immagini, dicevi prima tu, insomma, sì, la scrittura è diventata un po' più cinematografica.
1: Vabbè,
0: certo,
1: voi
0: senso.
1: Siete finiti spesso in dei film, e soprattutto in docufilm, no? Quello ricordo i Nisidiani, soprattutto cose.
0: Sì. Quindi uscito recentemente, i Nisidiani che mi hanno scelto tre
1: brani.
0: A far parte della colonna sonora di questo documentario molto interessante. Tra l'altro, è un'esperienza
1: bella,
0: di scrittori e autori molto bella, molto interessante. Nel caso di inizio del documentario, non so se hai avuto occasione di vedere.
1: No, ancora no, però è stato presentato a Venezia, no? Credo, nella giornata degli autori.
0: Sì.
1: Quindi non mancheremo di vederlo. Speriamo appunto che possa essere distribuito in maniera abbastanza capillare. Però intanto ascoltiamoci Stadera e poi ne parliamo. 24 gradi.

0: E questa è Stadera, la canzone che anticipa il nuovo lavoro discografico, 11 brani inediti, che arriva proprio nell'anno della celebrazione, tra pochi giorni. Parliamo di Bidonville, nuovo lavoro dei 24 Grana. Sono tanti i messaggi che stiamo ricevendo al nostro contatto telefonico, perché sono molti, 335-699-2949, che ovviamente hanno attraversato insieme ai 24 Grana tutto quel fantastico periodo in cui proprio tutto il reggae, l'elettronica, il dub, il rock si mischiava per raccontare le periferie, anche disagi, trasformazioni sociali, e i 24 Grana hanno sempre fatto una loro poetica molto riconoscibile. Noi siamo sempre collegati con Armando Cotugno, che dovrebbe essere a Londra sempre. Non ti sposti, vero Armando?
1: Per adesso sì, e penso che insomma per il futuro che vedo qui rimango vicino Londra, diciamo, la vicino periferia di Londra, okay. Parlando di periferie.
0: Vabbè. Avete registrato anche, mi ricordo, qualcosa agli Abbey Road Studio, non so se avete fatto qualcosa per il vostro album, diciamo, antologico, no? Era
1: più... Sì, l'album uscì nel 2020, nel sì. 2019 registrammo sì, un brano qui a Londra, agli Abbey Road Studios. Che sì, fu una bellissima esperienza, un po' diciamo troncata poi dalla pandemia.
0: Da quello che è successo sì. dopo. E tu, Francesco, Renato e Giuseppe siete sempre rimasti comunque una band anche nella vita, nel senso uniti nel bene e nel male.
1: Ma non penso potrebbe essere altrimenti. Beh. Nel senso che è difficile stare in una band. sì, comunque siamo quattro personalità anche molto diverse tra di noi. Se resistiamo da 30 anni, che poi in realtà insomma l'esperienza discografica sì, è partita nel 96, ma l'esperienza di vita è il suonare insieme è partita da quando eravamo.
0: Quanti live avete fatto 24 ore, insomma, ce lo ricordiamo, non so che avete pure perso il conto, però noi aspettiamo di vedervi di nuovo dal vivo, magari presentandoci questo nuovo lavoro Bidonville molto presto. Se vuoi darci già degli appuntamenti, se avete già comunque dei release party pronti da realizzare.
1: Guarda, per adesso ti dico che sicuramente il 30 dicembre suoneremo a Napoli, nella nostra città. Ti posso anticipare che suoneremo a Roma sicuramente. Altre anticipazioni non te le do perché vogliamo cacciare il calendario tutti insieme, però è una cosa che aspettiamo con grandissima anticipazione.
0: Anche noi l'aspettiamo, Armando. Anche noi non vediamo l'ora. Grazie Armando, salutaci il resto della banda, i 24 Grana sono stati con noi questa sera a Radio 1 Musica a presentarci Bidonville in arrivo, prestissimo, il nuovo album di inediti che uscirà appunto nei prossimi giorni. Intanto abbiamo ascoltato questa fantastica canzone dal titolo Stadera. Grazie Armando, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.
0: E noi sulle note di questa meraviglia firmata da Leonard Cohen ci avviciniamo al segnale orario e poi GR1. Torneremo subito dopo con altre belle canzoni, altri begli incontri. Questo è First We Take Manhattan.

0: thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 21.
4: GR1.
5: Buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Ucraina in apertura di giornale. Mosca conferma l'attacco al ponte nord di Kiev sul fiume Dnipro. Era utilizzato, sostiene, per il passaggio delle truppe. Il Cremlino inoltre ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di una nuova strategia contro gli obiettivi civili, dalle strade agli ospedali, per costringere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia: intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Nuovi interrogativi sul volo Fly Dubai dopo l'accoltellamento del comandante da parte del copilota. Secondo Arez, Israele aveva ricevuto in anticipo dalla compagnia l'elenco dell'equipaggio. Mossad e Ministero dei Trasporti controllano i nominativi del personale straniero e segnalano eventuali anomalie. Ora resta da capire se l'identità dell'aggressore fosse stata verificata e perché non sia scattato un allarme. In Spagna una marea umana nelle strade, il rumore delle chiavi e la richiesta di sciopero generale. Dopo la bocciatura dei decreti Sanchez sulla casa, la protesta dilaga in decine di città.
6: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
5: Negli Stati Uniti Buffet era sugli spot celebrativi di Donald Trump. Secondo il New York Times sarebbero costati 20 milioni di dollari ai contribuenti con fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Democratici e alcuni repubblicani contestano l'operazione. La Casa Bianca replica: nessuna propaganda, sono messaggi di servizio pubblico. In Italia, con la cronaca, caso Garlasco, si accende lo scontro tra le parti. La difesa di Stasi annuncia elementi destinati a fare scalpore. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, ribadisce la sua estraneità ai fatti.
7: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, torna a ribadire la propria innocenza. In una lunga intervista televisiva smonta l'ipotesi del movente, l'odio dopo un rifiuto sessuale da parte della vittima. Ancora, sull'impronta 33 isolata sul muro lungo la scala che porta alla cantina dove fu trovato il corpo della vittima, secondo i magistrati pavesi lasciata dal palmo della sua mano, non è attribuibile a nessuno, sottolinea Sempio, che si dice sollevato dalla chiusura delle indagini nei suoi confronti. Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati dal RIS di Parma già nel 2007 dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza sicurezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
5: Ancora cronaca: grave incidente durante una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino della sala ricevimenti. Il padre è caduto a sua volta nel tentativo di soccorrerlo. Trasportato in elicottero in ospedale in prognosi riservata, il figlio ha riportato la frattura di una gamba. Economia: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro. Ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E in chiusura parliamo di libri. Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti e una vittoria per un soffio. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. Le parole di Fois.
8: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
5: 21 e 5 minuti, la linea torna a Gabriele Brocani con Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
9: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Radio 1 Musica.

21 e 9 minuti, questa era Radio 1, Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Marco Mascia alla parte tecnica, Gabriele Brocani al microfono, vi sta parlando. Ci siamo lasciati con First We Take Manhattan di Leonard Cohen. Da Manhattan siamo passati al Texas, perché poi la musica americana è fatta soprattutto di geografia e ogni territorio porta con sé proprio questo modo diverso di raccontare la propria identità. Il Texas è country, blues, rock e folk, ma è una terra nella quale questi linguaggi hanno continuato ad incontrarsi, e oggi c'è tutta una nuova generazione di artisti che prende questa tradizione e la rilegge anche con strumenti, produzioni e sensibilità completamente contemporanee. Quello che abbiamo trovato in questa voce, quella di Ella Langley con la sua Choosing Texas. E torniamo in Italia, lo facciamo rallentando un po' il passo, perché arriviamo a uno degli autori che ha costruito la propria forza senza inseguire necessariamente la dimensione della hit, lavorando soprattutto sulla parola, sull'osservazione, sulla capacità di raccontare il mondo attraverso dettagli apparentemente piccoli. Un brano che è una canzone che appartiene a questo modo di intendere la scrittura, non ha bisogno di spiegare tutto, lascia spazio all'ascoltatore, ci fa entrare in quello che è il mondo dei grandi cantautori. Lo facciamo con questo brano di Gian Maria Testa che si intitola Tela di Ragno.

0: La voce e lo stile di un grandissimo cantautore, Gian Maria Testa, una figura importante per il discorso che stiamo per aprire con gli artisti, cantautori che non sempre hanno occupato il centro della scena ma hanno lasciato una traccia veramente profonda in chi li ascoltava. Gian Maria Testa ha avuto anche grandi successi fuori dai confini nazionali e io voglio ricordarvi un appuntamento che si terrà domani al Parco Schuster. Se vi capita appunto di stare a Roma, domani sera alle 21.30 ci sarà questa Come Mongol Fiere, un omaggio a Gian Maria Testa, meglio hommage, con l'orchestra Lunata, con Tiberio Farracane in concerto, e ci saranno 10 canzoni di Gian Maria Testa, 10 tappe di un racconto immaginario costruito un po' attorno al tema del viaggio, degli incontri e della ricerca di un possibile approdo, ed è c'è un narratore al centro del viaggio che sembra non sapere dove andare e seguendo binari che non ha scelto attraverso luoghi, persone, episodi della vita, insomma la ricerca di un approdo. Come Mongolfiere è un'idea di Maurizio Gregori e Saverio Beccacciola e porta di nuovo la musica di Gian Maria Testa, e quindi se siete a Roma domani a Parco Schuster, ingresso libero per questo evento. E a proposito di eventi, un evento importantissimo che arriva fa qualche ora, anzi sono stati già dati i nomi dei partecipanti e soprattutto degli ospiti del prossimo premio Pigro. Ovviamente parliamo di un premio importantissimo, di un premio dedicato ovviamente alla memoria di Ivan Graziani. Ne parliamo proprio con Anna Bischi, collegata con noi. Ciao Anna, buona serata.
1: Ciao, buonasera a voi, grazie.
0: E allora, Anna Bischi, tu sei ovviamente, oltre che la moglie di Ivan, l'ideatrice di questo premio Pigro, no? E lui è stato un grande artista, unico nel nostro panorama, insomma, oltre ad essere un chitarrista straordinario, un compositore molto colto, un narratore graffiante, a distanza di anni, qual è l'aspetto un po' della personalità della sua musica che ti manca di più sentire in giro oggi?
1: Ma guarda, forse sai, le prime cose, i pezzi più nascosti, quelli che non conosce il pubblico, insomma, sì, perlomeno il grande pubblico, e che secondo me invece sono pieni di poesia, sono belli, sono acerbi, però insomma, per me meravigliosi.
0: Ecco,
1: quello mi manca
0: con
1: molto.
0: Quest'idea tu hai messo su questo progetto che è da tempo ormai diventato punto di riferimento per la musica emergente d'autore, no? Quando hai capito che il modo migliore per onorare proprio la sua memoria non era solo guardare indietro ma anche dare insomma una possibilità concreta ai giovani di conoscerlo e poi insomma di sperimentarsi?
1: Certo, questo praticamente lo ha deciso lui, perché lui durante le sue tournée molto spesso lasciava il microfono aperto e diceva: sì, il palco è mio per questa sera, lo condivido con voi questo microfono e venite a cantare, a recitare una poesia, a dire quello che volete, il microfono è vostro per 10 minuti, 5 minuti, così. Sì. Quindi ricordando queste parole abbiamo pensato appunto di sfruttare questo microfono, no, di sì, Ivan, sì, di far cantare i ragazzi insomma che hanno pezzi da proporre, ecco.
0: È perché l'impegno di Ivan Graziani era proprio molto profuso nel sostenere anche i giovani, no? La nuova musica era sempre, sì, molto curioso di scoprire. Insomma, chi partecipa a questo premio di solito porta molta originalità, anche coraggio, no? Quello che cercate voi, no? Quando arrivano questi ragazzi e cercate una scintilla che vi fa dire: ecco, questo Ivan ad esempio lo avrebbe apprezzato.
1: Sì, devo dire che soprattutto sono ragazzi che sono convinti di venire a esibirsi in questo premio, capito? Non è che cercano la notorietà, cercano proprio il contatto con Ivan, ecco, e quindi è una cosa che mi dà veramente una grande soddisfazione, mi fa continuare ad andare avanti, perché sono 29 edizioni.
0: Sì, comunque, sì. Sono tante. Sì, praticamente sì. Oggi e domani, perché domani poi ovviamente è la serata finale, e sì, ci sono tantissimi ospiti, sì, li vado a citare: Irene Grandi, Filippo Graziani, sì, ovviamente Giordana Angi, Carolin Pagani, Mauro Ermanno Giovanardi, Alverio Cao e i tenore Ususule di Siniscola, credo di averlo letto bene, sì, e sì, presenta la nostra collega di Radio 2 che è Martina Martorano, e tutto questo ovviamente in una 2 giorni che è di festa soprattutto, no?
1: Sì, sì, sì, ma poi soprattutto bello quest'anno perché abbiamo stretto questa collaborazione collaborazione con l'università. Sì. Sicché abbiamo avuto oggi nelle semifinali una rappresentanza dell'università, i ragazzi che studiano musica e che sono iscritti al DAMS e di varie classi, insomma, e con un grande entusiasmo. Quindi anche questo per me è quello che il Pigro vuole fare.
0: Esatto. Insomma, sì. Ci sono novità, appuntamenti anche legati a questa edizione, ci sono anche iniziative per celebrare un po' la storia di Ivan che vuoi magari anticipare, che domani magari sentiremo sul palco?
1: Sì, ci sono, insomma, abbiamo fatto Teramo ha stretto un patto di amicizia con il comune di Alghero.
0: Sì.
1: E il sindaco ha in mente di stringere patti d'amicizia con tutte le città che Ivan ha cantato nelle sue canzoni, che ha nominato nelle sue canzoni, sicché per citarne qualcuno: Firenze, Lugano, vabbè, sì, Urbino, sì. Modena, insomma, sì. Siracusa e via dicendo. Quindi stiamo cercando di lavorare in questo progetto. Poi c'è anche un progetto molto molto più ampio, che è quello di un museo dedicato
0: bello,
1: a Ivan,
0: bello, con città, tutte le sue cose, i suoi disegni,
1: sì.
0: Le sue,
1: vabbè, meraviglioso. Un museo immersivo, quindi insomma, ecco, stanno loro lavorando a questa cosa, insomma.
0: E allora, quindi, l'appuntamento ovviamente domani sera a Teramo, come ovviamente dove un posto migliore per riproporre ancora una volta questo bel premio che è stato ovviamente grazie a Ivan Graziani animato già ancora prima di nascere, insomma è nato molto prima di queste edizioni. Anna Bischi, grazie per averci ancora una volta riportato ovviamente nel mondo di Ivan Graziani. Noi adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone che è Radici nel Vento e ti auguriamo ovviamente buon premio.
1: Bella, bellissimo che abbiate scelto un pezzo così, grazie a voi. Ma davvero
0: grazie a te
1: tutto il cuore.
0: E grazie sempre a Ivan. Ciao.
1: Grazie e buona serata.

Meravigliose radici nel vento, un brano perfetto per il nostro percorso. Tutta la serata sta cercando proprio questo equilibrio, avere radici senza restare immobili. E Ivan Graziani è stato un artista veramente capace di muoversi tra cantautorato, rock, chitarra e anche racconto, con una personalità veramente forte. E il premio Pigro, di cui abbiamo parlato poco fa con Anna Bischi, rappresenta anche un modo per continuare proprio a mantenere aperto il dialogo tra la sua musica e le generazioni successive. È un tema che tornerà più volte, perché la memoria non è soltanto ricordare ciò che è successo, ma anche permettere a qualcosa che è già successo, prima di continuare a produrre significato nel presente. Da Graziani adesso arriviamo a Lucio Battisti, che è un altro artista che ha fatto della trasformazione proprio una parte fondamentale del proprio percorso. Lo ascoltiamo con un brano dal titolo L'interprete di un film, uno degli esempi più evidenti di un artista che non ha mai smesso di fermarsi dentro una formula che aveva già funzionato. La sua storia è anche un po' una storia di cambiamento, di ricerca, di progressivo allontanamento dalle aspettative del pubblico. Con questa chitarra che ricorda molto Another Brick in the Wall, ci ascoltiamo Lucio Battisti. Subito dopo arrivano le notizie di Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati alle 21.32 e vediamo la situazione su strade e autostrade. Andiamo sulla tangenziale est di Milano. Il ripristino di un incidente crea code per un chilometro tra lo svincolo Gobba e lo svincolo di Lambrate. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo, andiamo in A14 Pescara-Bari. Anche qui il ripristino di un incidente tra Termoli, Molise e Vasto Sud verso Pescara. Restiamo in A14 però perché dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto allo svincolo di Faenza. Siamo in entrata per chi in direzione di Bologna, ma riguarda anche l'uscita per chi proviene da Ancona. Andiamo poi a Napoli sulla tangenziale, code traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento in A24, l'invito alla prudenza, vengono segnalati animali su strada tra lo svincolo di Assergi e Colledara San Gabriele. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:36, siete sempre con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Stefano Velli ora alla parte tecnica. Siamo ripartiti dalla musica contemporanea con Charlie Gere e Cat Burns, perché il tempo cambia, cambiano i suoni, cambiano le modalità di produzione, ma rimane un po' una delle funzioni fondamentali della canzone pop, quello di prendere una situazione quotidiana, spesso piccolissima, e trasformarla in qualcosa nel quale di chi ascolta possa riconoscersi. Infatti questa è Small Talk, parla proprio di quella zona delle relazioni nella quale le parole sembrano semplici ma spesso nascondono tutto quello che non riusciamo a dire. Tema molto molto contemporaneo. La musica continua a raccontare storie e noi invece torniamo al pop britannico degli anni Ottanta con gli Spandau Ballet, un momento in cui produzione, immagine, arrangiamento e scrittura cominciano a diventare parti inseparabili dello stesso linguaggio. Ci ascoltiamo Be Free With Your Love.

Free With Your Love, brano degli Spandau Ballet del 1989, secondo singolo del loro sesto album in studio, che era Hard Like Sky, brano che non ha avuto grandissimo successo, anzi proprio recensioni negative della critica dell'epoca, non riuscì neanche a entrare nella top 40 delle classifiche del Regno Unito. E noi anche di questo parleremo, perché ci sono ovviamente degli spazi a cui abbiamo dedicato, relegato anche degli artisti che non come gli Spandau Ballet, che poi alla fine ce l'hanno fatta, ma ad artisti che invece, nonostante gli sforzi, sono stati completamente ignorati da pubblico e critica, tranne che poi essere tornati in auge grazie magari all'idea, all'intuizione di un DJ. Questo brano ci fa cambiare totalmente atmosfera, e atmosfera è la parola giusta, non è usata a caso. Rimaniamo sì nel Regno Unito, però ce ne andiamo in un mondo completamente diverso, quello dei Joy Division, una di quelle band che ha dimostrato che non serve riempire una canzone di elementi per renderla potente, a volte proprio lo spazio tra una nota e l'altra. Attenzione, le note le sentite, sono particolarmente cupe, la voce di Ian Curtis è molto riconoscibile. Questa è una lezione che ha attraversato generazioni intere e ha influenzato tantissimi artisti. Il brano appunto Atmosphere dei Joy Division qui su Rai Radio 1.

Meravigliosa e straniante la musica di Joy Division in questa atmosfera ascoltata nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica. Alle 21.46 abbiamo parlato di artisti che, nonostante il pubblico commerciale non conosce bene, però hanno creato veramente tantissime derivazioni. Parliamo di una band che è stata veramente seminale nella storia del rock. Parliamo dei Gang of Four, considerati dei veri e propri giganti di influenza. Sono formati nel 77 a Leeds, pensate, hanno realizzato tantissimi dischi, hanno anche inventato una formula sonora rivoluzionaria, perché hanno preso la rabbia e il minimalismo del post-punk che andava in quel periodo e lo hanno fuso con il funk, il groove, la musica da ballare, insomma. Andy Gill, che è, diciamo, colui che ha un po' inventato questo modo nuovo, soprattutto il suo modo di suonare la chitarra, molto affilata, molto metallica, e poi con le loro linee di basso pulsanti hanno veramente creato il genere dance punk. Il loro disco d'esordio del 79, Entertainment, non è un disco di passaggio, perché è universalmente riconosciuto da riviste come Rolling Stones, come Pitchfork, come New Musical Express, come uno dei migliori album post punk di tutti i tempi, inserito anche nelle classifiche dei dischi più importanti della storia della musica. E possiamo dire che i Gang of Four hanno avuto veramente un'influenza fortissima negli anni 90 e 2000, e addirittura Flea dei Red Hot Chili Peppers ha sempre definito i Gang of Four come la sua primaria fonte di ispirazione. Tra l'altro Andy Gill produsse proprio il primo album dei Red Hot Chili Peppers nell'84. Anche Tom Morello, con i suoi Rage Against Machine, ha plasmato un po' il suo modo di suonare la chitarra su quello di Andy Gill. Insomma, parliamo di un gruppo che, anche se non hanno mai scalato le vette del pop commerciale, comunque hanno veramente fatto alcuni dei dischi più importanti della storia del rock. Sono stati loro proprio a inventare questo matrimonio perfetto tra la rabbia del post-funk e il divertimento anche del funk e della musica da ballare. Ci riascoltiamo con questa Is It Love, Gang of Four.

E questo è il ritmo, diventa protagonista con il rock, si avvicina alla fisicità della musica da ballo grazie ai Gang of Four. Questo Love che sentite è stato poi riutilizzato negli anni 2000 per un tormentone di disco che tutti ricordiamo, si chiamava proprio From Disco to Disco, e c'era campionata proprio questa parola Love, l'amore, era proprio il brano che abbiamo ascoltato dai Gang of Four. Arriviamo così all'ultimo brano di questa altra tranche di Radio Nuova Musica. Noi continueremo ovviamente fino alle 23:30. Questo brano è una dichiarazione di appartenenza, una canzone che non racconta semplicemente una storia, ma prova a raccontare il rapporto che abbiamo con la musica. La proposta è scritta un artista di cui conosciamo pochissimo, perché è famoso solo per questo brano. In realtà poi lui è più famoso come turnista, visto che ha suonato con Tina Turner, Joe Cocker, Jimmy Page. E il disco è un'opera veramente molto maestosa, ambiziosa, celebrata della storia del pop progressivo orchestrale. Esce nel 76, si chiama semplicemente Music ed è John Miles che lo scrive in circa mezz'ora a pianoforte. Nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionata per la musica in tutte le sue forme, ed è strutturata un po' come una suite, dura quasi 6 minuti, è strutturata come una sinfonia rock, proprio in 3 atti, perché c'è questa apertura solenne, questa ballata intima e malinconica, poi c'è un'esplosione orchestrale con il cambio di tempo, diventa con un ritmo incalzante, diventa un pop rock, una ritmica travolgente. Grande merito va ad Alan Parsons, che ha creato i suoni di questo disco, d'altronde lo ha prodotto. E poi col finale, l'epilogo monumentale che unisce proprio la potenza del rock progressivo di quel periodo all'epicità sinfonica. Ce l'ascoltiamo allora con Music, John Miles. Arriveremo al segnale orario e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la crisi della casa riempie le piazze spagnole. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il Premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte Nol sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia una risposta: più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti filo-iraniani annunciano di aver colpito con missili e droni un impianto petrolifero a Riyadh, provocando un incendio. È il secondo attacco di questo tipo in due settimane contro il colosso Saudi Aramco. E le crisi internazionali pesano anche sul prezzo dei carburanti, alimentano le proteste in diverse regioni italiane. In Calabria prosegue la mobilitazione degli agricoltori. Seguiamo Angela Galloro.
3: Dobbiamo vivere, non sopravvivere! Dobbiamo vivere!
4: Vogliamo la dignità! Staremo qua fin quando non vedremo miglioramenti. Non ci muoveremo.
5: I motori accesi fin dal primo mattino. Gli striscioni è un presidio che porta in scena, ormai da quattro giorni, tutta la rabbia del mondo agricolo calabrese.
6: Non ci sta appoggiando proprio nessuno, di nessuna categoria. Di nessuna categoria, ci hanno abbandonato a noi stessi.
5: Gli agricoltori al quadrivio di Spezzano Albanese lamentano l'indifferenza da parte delle associazioni di categoria di fronte alle loro richieste. Un calo necessario del prezzo del gasolio è una garanzia sui prezzi sostenibili delle materie prime. Il via vai di sindaci e amministratori della zona conforta chi da giorni ha lasciato il lavoro e la famiglia per stabilirsi qui in protesta. Lo sciopero degli agricoltori continua a oltranza in attesa.
2: L'economia intesa a San Paolo mette sul piatto altri 25 centesimi per ogni azione di Monte dei Paschi e porta così a 31 miliardi e 400 milioni il valore complessivo dell'offerta in caso di adesione totale. Resta però il vincolo sul piano Lovaglio. Se l'assemblea di MPS approverà le operazioni alternative previste dall'amministratore delegato, l'offerta decadrà. Caso Garlasco, la legale di Alberto Stasi, Giada Bucellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio lavora alla richiesta di revisione del processo, parla di un nuovo elemento che farà particolarmente scalpore. La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, ha spiegato l'avvocata. Intanto la difesa di Sempio prepara una memoria. E torniamo all'estero, in Brasile, la chiusura della campagna elettorale per le presidenziali. Domani seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, l'inviata.
7: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale, invece, il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'interno paulista, una moto carreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Stefania Battistini da San Paolo per il GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, fermo da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nel ranking ATP. A insediarlo Zverev, che a Pechino ha superato in due set il cinese Zhang. A Tokyo invece eliminati Arnaldi, battuto da Alcaraz, e Berrettini. E la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23.
0: Solo parole, proprio così, con Noemi.
1: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
0: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
1: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
0: Un pezzo fortissimo.
1: Quanto l'amo.
9: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Radio 1 Musica.

LP, Laura Pergolizzi con la sua Don't Stop alle 22:09 in diretta con Gabriele Broccani che sta parlando in Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Carolina De Laurentiis in redazione, c'è Stefano Velli alla parte tecnica. Siamo rientrati con questo brano che è un po' il piccolo manifesto, soprattutto se pensiamo quanto è cambiato il modo di fare musica negli anni. Oggi per un artista fermarsi significa diventare passato immediato e quindi il pubblico cambiano le piattaforme, cambiano i linguaggi, cambiano i modi attraverso i quali una canzone arriva alle persone, ma bisogna continuare a cercare. E lei, LP, lo fa partendo dalla sua voce che è molto riconoscibile, ha qualcosa di rock, qualcosa di soul, qualcosa di pop, ma soprattutto ha la capacità di stare proprio dentro la canzone senza perdere quella componente fisica quasi istintiva, no? Che rende immediatamente riconoscibile un interprete. E a proposito di questo concetto, noi tra poco entriamo nel vivo proprio del un altro di quegli indizi che abbiamo lanciato all'inizio di puntata, ovvero le meteore oppure artisti di grande talento che bruciano il loro successo nell'arco di pochissimo tempo. E chi più di tutti, ad esempio, di questo personaggio, si chiama Finlay Quay, che è considerato a tutti gli effetti una meteora, ma ha avuto veramente una parabola artistica molto luminosa, anche se rapida e tragica, negli anni 90. Lui è classe 97, è scozzese ma di origini ghanesi, pubblica un album d'esordio che si chiama Maverick Strike a soli 23 anni e fu un successo devastante perché univa in maniera geniale il reggae, il dub, il soul, il pop, il trip hop, tant'è che soprattutto grazie a questo brano che stiamo per ascoltare e altri due vinse il prestigioso Brit Award come Best British Male Solo Artist. Il disco diventò pluripremiato, dischi di platino, insomma sembrava destinato a diventare la nuova stella polare della musica britannica. Però noi ce lo ascoltiamo perché dopo quel botto iniziale la stella di Finlay Quay si eclissa quasi subito. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che veramente ci porta in un territorio molto molto introspettivo, fatto di suoni, di spazi, e questa è proprio la sua fantastica Even After All, Finlay Quay.

0: and your soul is good.
1: Eh sì, il mondo del reggae, del dub, del soul, del pop e del trip hop vive in questo meraviglioso brano che è Even After All, appunto, di Finley Quaye, che abbiamo ascoltato. Insomma, altri due successi, Sunday Shining e Your Love Gets Sweeter, vanno un po' annoverati, però soprattutto per gli addetti ai lavori, immagino che chi non segue proprio la musica a livello di cronaca rimane comunque un po' distante da questo personaggio, che comunque aveva veramente un grandissimo talento. Purtroppo poi i problemi personali, dipendenza da droga e alcol, arresti, guai giudiziari lo hanno portato più volte sulle pagine di cronaca anziché su quelle di critica musicali. E però la cosa affascinante di questa meteora è che il talento era reale, radicato nel sangue. Perché poi Finley Quaye, molti non sanno, è nipote di due giganti che sono Fela Kuti e Caleb Quaye, che è stato chitarrista storico di Elton John. E quindi abbiamo inserito anche lui in questo appuntamento che vuole un po' ripercorrere, anche insomma vivere delle vicende particolari. Invece adesso io vi avevo promesso che avremmo fatto comunque una piccola escursione, no? Perché ci interessa in modo particolare la storia, le storie discografiche di successi ripetibili oppure mancati. E chi meglio di Guido Festinese ce le può raccontare? Buonasera, Guido.
2: Non so se è meglio di chiunque altro, ma comunque buonasera a te, buonasera a chiunque ci ascolti.
1: Beh, dai Guido, insomma, inutile parlare e dire chi sei. Insomma, giornalista, docente, saggista, scrittore. Ovviamente la musica per te è una delle cose, diciamo, forse il core business, no? Soprattutto nel jazz, per tantissimi anni, insomma, su tante riviste specializzate.
2: Su molti fronti, sì.
1: E
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: anche certo. La radio, insomma, quindi ti conosci benissimo, insomma, la materia. E mi piaceva, insomma, con te fare una chiacchierata su quello, appunto, che è il fenomeno, no, del singolo colpo. Nel tuo libro, sì, che è One Single Shot, che racconti 52 storie discografiche di successi irripetibili, parli un po' del fatto che c'è un'analogia tra il cecchino che ha una sola pallottola, no? Che mi è piaciuta molto, sì, questa cosa, o le persone che ce l'hanno fatta per l'unica volta nella vita. Insomma, cosa ti ha spinto un po' a raccogliere, a raccontare 52 storie di dischi unici e ripetibili?
2: Allora, il numero magico, il 52, è stato così uno scherzo scaramantico per dire: ok, scriviamo 52 storie, tante quante sono le settimane dell'anno, così uno se li gusta e magari si va pure a cercare un disco la settimana.
1: Bravo,
2: di questi.
1: Bravo, ottima idea.
2: E poi, guarda, me l'hanno chiesto tante persone: ma perché uno si imbarca a scrivere 450 pagine di storie di figure che spesso sono assolutamente poco note? E a quel punto mi sono auto-intervistato, ecco, e mi sono risposto con 5 motivi sul perché ho scritto questo libro.
1: Sì.
2: Primo motivo: combattere la cosiddetta soglia di attenzione del pesce rosso.
1: Bello.
2: Che oggi è vigente.
1: Sì.
2: Cioè, questa fobia e passione per lo scrollare su un telefono,
1: esatto,
2: e non concentrarsi mai su niente.
1: No,
2: noi, credo anche te, veniamo, sì, da una generazione che si comprava un 33,
1: esatto,
2: giri e si aspettava 20 minuti per gustarsi una facciata come si doveva e poi lo girava altri 20 minuti.
1: Io lo faccio ancora, devo dire, Guido, però insomma,
2: e anche
1: immagino
2: io,
1: siamo dei
2: anche
1: dinosauri.
2: Io lo faccio anche, sì, sì, anche con i compact disc, che a volte sono 72-75,
1: esatto,
2: minuti. Primo,
1: esatto,
2: motivo. Secondo motivo, due padri nobili, uno è Leopardi addirittura, che diceva: il troppo,
1: sì,
2: è il padre del nulla.
1: Vero.
2: E l'altro è Thelonious Monk, che diceva la stessa cosa, sì, in un altro modo,
1: in
2: ovvero
1: altro
2: less is more,
1: esatto,
2: il meno è il più,
1: esatto,
2: mentre invece noi viviamo in un'era di information overload, di sovraccarico informativo, e quindi si perdono tante storie.
1: Però c'è il gusto della retromania, poi ne approfondiamo, perché adesso va molto di moda, no? Gli algoritmi di streaming ci pescano dal passato e anche queste storie che tu racconti a volte possono uscire così per un algoritmo impazzito. Però continua con i motivi,
2: sì,
1: che poi
2: affrontiamo. Terzo motivo, guarda caso, è proprio quanto stai dicendo. Volevo combattere l'illogica dell'algoritmo.
1: Sì.
2: Io mi indigno profondamente quando un algoritmo mi dice:
1: sì,
2: ti è piaciuto questo?
1: Allora
2: ti deve piacere quest'altra cosa. E perché?
1: Sulla base di quale? Vabbè, però,
2: sì,
1: però insomma,
2: esatto,
1: c'ha un senso, diciamo, digitale, ma ha un senso. Poi l'altra,
2: sì,
1: c'è un altro,
2: sì, certo,
1: motivo.
2: quarto motivo, sì, motivo personale, okay, come tutte le persone, come te, ad esempio, sì, che facciamo questo mestiere, sì, a un certo punto arriva il momento critico in cui tua moglie, la tua compagna, il tuo compagno o chi, sì, ti dice, scegli,
1: capito,
2: o i dischi,
1: sì,
2: e i libri o me.
1: Già, ho capito. Sì,
2: ok,
1: sì,
2: si chiama superfetazione dei materiali o anche autoproliferazione dei materiali.
1: È vero, è vero.
2: Quindi contro questa logica mi sono messo contro me stesso,
1: sì,
2: e ho detto ora mi scelgo cose che non possono aumentare perché, okay, ne hanno fatto uno solo.
1: Bene, quindi insomma
2: siamo, quanti siamo? A tre?
1: Siamo a quattro, sì, dici, manca l'ultimo.
2: Manca l'ultimo, sì, l'ultimo è il più semplice di tutti quanti, è un buon motivo per raccontare belle storie,
1: è
2: a volte
1: vero,
2: divertenti, a volte tragiche,
1: a volte tragiche,
2: è bello raccontare storie.
1: È vero, appunto, quindi questi sono i motivi che ti hanno spinto a raccogliere e raccontare, però perché quelle 52 storie, cioè hanno un filo, perché io l'ho letto, insomma, tante storie ovviamente non le conoscevo, di qualcosa avevo ovviamente già avuto notizia, sì, ma la maggior parte di queste sono veramente oscure, cioè sono dei viaggi proprio da perdersi in un mondo che poi spesso poi riaffiora attraverso altre figure che si incrociano, però alcune storie sono veramente seppellite.
2: Sì, sì, sì, certo. Prendiamo ad esempio Oliver. Ad esempio.
1: Sì.
2: Oliver è un chitarrista, diciamo, di livello hendrixiano come, sì, come valore, che non conosce assolutamente nessuno.
1: Un fenomeno della chitarra, però
2: sì,
1: sconosciuto.
2: Un fenomeno. Allora, questo signore qua, che a tutt'oggi fa l'agricoltore in una sperduta fattoria del Galles, suo fratello, sì, faceva il tecnico del suono a Londra, ed è stato il tecnico del suono che ha fatto diversi dischi di Jimi Hendrix.
1: Pensa,
2: tanto per capirti.
1: Ecco. Quindi
2: tutti
1: parliamo ovviamente dei primi anni 60. Se siamo
2: esattamente, là, esattamente. E Oliver era uno che nel fienile di casa registrava delle cose che sembra che siano state incise fra 20 anni.
1: È bellissima questa cosa. E sono testimoniate su un disco.
2: Sì, sono testimoniate e guarda, mi sono premurato giusto per aiutare anche un po' i miei 16 lettori,
1: sì,
2: che ogni disco di cui tratto si trova, sì, in vinile e pensate un po' pure in CD.
1: CD, benissimo, benissimo. E quindi non c'è il QR code che tu avvicini al telefono,
2: no,
1: una cosa
2: non
1: odiosa,
2: c'è.
1: Ok. Quindi un minimo dovete cercarvelo, ok? Quindi è anche quello,
2: certo,
1: insomma, un modo per essere interattivi,
2: sì,
1: con queste storie. Senti, tra le
2: però,
1: 50, sì, concludi perché questa cosa di Oliver, sì, sì, è, sì, bellissima, una storia bellissima.
2: Questa cosa di Oliver è così che poi ne vengono stampate 100 copie con le copertine sbagliate, per cui è assolutamente illeggibile la copertina, uno non capisce neppure che si tratti di un disco. E a domanda se voleva andare in tour, a un certo punto pensate che viene contattato Oliver, non si sa come una copia finisce in mano
1: a chi?
2: Finisce in mano a un chitarrista piuttosto importante che si chiama J.J. Cale, e che tu conoscerai benissimo,
1: tantissimo.
2: Gli dice vieni in tour con me e lui non gli risponde nemmeno,
1: ecco, penso,
2: prende, ecco, va in Grecia da fricchettone, torna e si rimette a fare l'agricoltore.
1: Vabbè, c'è da dire che anche J.J. Cale, se non avesse avuto poi chi gli ha praticamente saccheggiato il repertorio, forse avrebbe fatto tanti meno concerti, anche un po', diciamo, più scalcinati. Poi insomma un personaggio veramente,
2: sì,
1: da scoprire, perché è uno che ha veramente portato il suo blues a tutto il mondo anche attraverso altri. Allora, io tra le vicende del libro ci sono nomi internazionali, c'è anche qualcosa di casa nostra, tu non vai mai oltre la metà degli anni 70, e io ho inserito nella scritta di questa sera un piccolo estratto che ascoltiamo,
2: sì,
1: insieme. Vai Stefano.

0: La voce che ascoltate è quella di Donatella Bardi, il brano è tratto da Puddara è un vulcano, 1975, io l'ho scoperto attraverso le pagine del libro di Guido Festinese perché la trovo una, veramente una gemma di pop progressivo italiano dell'epoca che cavalcava quella fantastica stagione milanese, no? Poi ho scoperto grazie appunto ai tuoi racconti anche le sue frequentazioni, no? Questa Donatella Bardi è particolarissima, no?
1: È particolarissima perché, se avete fatto caso, ha contemporaneamente, non so se sei d'accordo, grinta nella voce e una dolcezza quasi estenuata, è leggerissima, ha una leggerezza pesantissima.
0: È vero, è proprio quello il contrasto che crea appunto questo sound molto in linea, no, con il prog di quegli anni, e perché conosciamo anche musicisti che ci hanno lavorato, e la sua voce è totalmente quasi si estranea e crea questo spazio fantastico che la pone.
1: Sì, è una voce elfica quasi.
0: Esatto. La sua storia è triste purtroppo perché è scomparsa presto e poi non ha avuto il successo che forse meritava, no?
1: Ma lei stava un po' dietro, stava dietro nell'ombra, esattamente come un'altra signora di cui parlo che fa il suo disco a 16 anni, che è Emily, poi magari ne parliamo. Lei ha avuto una storia che è praticamente la storia del movimentismo fricchettone degli anni 70, in fin dei conti. No?
0: Compagna anche di Alberto Camerini per un periodo, no?
1: Certamente, e poi è stata anche con la compagna di Claudio Rocchi a un certo punto. La cosa curiosa è che tutti questi musicisti, cioè Camerini, Rocchi, Finardi, Fabbri, erano tutta questa gente qua, frequentava il liceo Beccaria, dove il professore era Roberto Vecchioni.
0: Ah, ecco, si spiega, ora tutto torna, insomma, era quel movimento lì, e quindi
1: era quel momento
0: arrivata un passo dal mainstream, perché poi è svanita nell'oblio, però un disco che secondo me andrebbe veramente recuperato, perché c'è anche molto folk, è tutto veramente molto molto interessante, anche se poi
1: c'è molto country rock.
0: Esatto. Parlaci dell'altra voce che hai fuori.
1: Sì, Emily è un altro personaggio molto particolare, intanto perché ha questa figura, uno dice Emily Dickinson, no? La grande poetessa. Ebbene sì, nel senso che se guardate la copertina vi sembra di vedere una raffigurazione di Emily Dickinson, perché vedete una bellissima signora con un vestito lungo ottocentesco. E la storia qua è curiosa, perché Emily incide il suo unico disco a 16 anni, ed è un disco di una maturità sconvolgente. Non mette neppure il cognome in copertina, si chiamava Emily Bindinger. Fa questo disco in Francia e io non sono riuscito a ricostruire il perché una ragazza di 16 anni fosse a incidere a Parigi a 16 anni.
0: Sì.
1: Ok? Bene, lo fa con gli accompagnatori di Michel Polnareff. Che si mettono a suonare praticamente folk rock progressivo. E la cosa curiosa è che quando scompare e riappare, sentite un po' chi è?
0: Chi è?
1: È diventata la principale corista di Leonard Cohen, ma non lo sa nessuno.
0: Anche di Buster Poindexter, vero? Perché io l'avevo letta questa cosa. Anche di Buster Poindexter, poi voci voce fantastica.
1: E poi la voce che sentite nei film Pallottole su Broadway e Everybody Says I Love You di Woody Allen. Quindi è un'altra signora che amava stare dietro, un passo indietro.
0: È vero.
1: Però poi faceva la sostanza di quelli grandi.
0: Il suo disco so che è molto ricercato, no? Che è rimasto l'unico pubblicato nel 72. Si chiamava semplicemente così, Emily come lei, e appunto questa progressive band francese è diventata una rarità da collezionisti, no? Forse una di quelle cose che rendono ancora più affascinante la storia e poi soprattutto anche la carriera di un artista che poi comunque ha fatto, tornando negli Stati Uniti, come dicevi appunto, ha fatto cose di grandissimo livello con grandissimi artisti. Leonard Cohen abbiamo suonato anche prima, e quindi stiamo parlando ovviamente di un artista totalmente riconosciuta, no, dai suoi colleghi, come di grande talento. Quindi questo e tanto altro all'interno di questo bellissimo libro One Single Shot, 52 storie discografiche di successi irripetibili. Immagino tu stia già lavorando a qualche altra cosa, perché questo libro è uscito già da un po'.
1: Sì, vabbè, intanto possiamo dire ai nostri ascoltatori che se avessero voglia, se non gli bastano 450 pagine di queste storie, una volta al mese ho cominciato a fare sul Giornale della Musica online di Torino, giornaledellamusica.it.
0: Sì.
1: Una volta al mese aggiungo un'altra storia, one single
0: bello,
1: shot.
0: Bello, bello.
1: Quindi insomma, avete un aggiornamento.
0: Bello, bellissimo. Ottima, ottima idea, come un fogliettone di quelli che si facevano una volta al
1: mese. Sì, esattamente.
0: Molto
1: e
0: bello.
1: Poi in cantiere c'è un altro libro che spero non sia un, come dire, un utilissimo appoggio per i tavoli traballanti come è questo, che è molto solido.
0: Sì.
1: E sto pensando di scrivere, anzi sto già scrivendo una cosa che ha a che fare praticamente con la settimana enigmistica. Un libro di storie di musica strane ma vere.
0: Molto bello. E allora ringraziamo Guido Festinese per questo bellissimo intervento questa sera a Radio 1 Musica. Grazie Guido, e ti auguriamo
1: grazie a te,
0: tante
1: grazie
0: belle cose.
1: A chi ci ha ascoltato.
0: Torneremo a disturbarti quando abbiamo queste curiosità particolari, un po' morbose, che riguardano la musica scomparsa, ok?
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti quanti.
0: Grazie. Noi continuiamo con la musica, con canzoni che ci riportano a un'epoca, ci riportano un'immagine, e questa è proprio una di quelle. Basta infatti la sua voce, quel timbro ruvido, quasi consumato, queste sonorità, e si entra immediatamente nel paesaggio degli anni Ottanta. Kim Carnes.

Band Elisa Ice, lei non la possiamo considerare una meteora perché sarebbe ingiusto, anche se poi la maggior parte di voi la conoscono per questa canzone che ha raggiunto veramente i vertici delle classifiche. Questo nel 1981 fece saltare tutti i banchi delle classifiche, ma è stata soprattutto una delle donne che ha scritto tante belle canzoni, forse le più raffinate richieste d'America. Ha firmato successi per Barbara Streisand, Kenny Rogers, Frank Sinatra. Sono una voce graffiante ma anche un'autrice molto importante, sicuramente più nota e amata come autrice. Però questa canzone Bette Davis Eyes ci piace di ascoltarla perché ci permette di capire quanto la produzione musicale di un'epoca contribuisca anche alla nostra memoria. Infatti non ricordiamo solo la melodia, poi ricordiamo proprio i suoni, i sintetizzatori, il modo di registrare le batterie, le chitarre, insomma, quel tipo di riverbero e anche il modo in cui una voce veniva trattata in studio. La produzione diventa parte della composizione e poi gli anni 80 sono stati proprio uno dei momenti nei quali questa cosa è diventata più evidente, il suono del disco cominciava a essere quasi importante quanto la canzone stessa. E appunto Bette Davis Eyes è una fotografia di quel passaggio. E in detto con la fotografia c'è anche il cinema, moda, videoclip, immaginario pop, si collega con tutto. E dentro quella stessa stagione, ma la guardiamo da un'altra angolazione, c'erano anche degli artisti che facevano del pop europeo molto interessante, che però poi alla fine abbiamo conosciuto solo per qualche momento. Questa è Girls Got a Brand New Toy, una produzione inglese con un gruppo che sicuramente nessuno ricorda, sono TXT.

TXT Girls Got a Brand New Toy. La ragazza ha un nuovo giocattolo e qui sì, nel mondo degli anni Ottanta del pop europeo, fatto di produzione elettronica, di sintetizzatori, di immediatezza melodica, c'è anche una nuova grammatica, perché è un periodo in cui la musica cambia, anche perché cambiano gli strumenti, ma le macchine elettroniche diventano sempre più accessibili, il sintetizzatore entra praticamente stabilmente in tutte le band, la batteria elettronica anche, che modifica il modo di costruire il ritmo, e soprattutto poi i videoclip che cominciano a trasformare queste canzoni in una serie di immagini, perché la musica non si ascolta più, si guarda, ed è una trasformazione enorme, perché da quel momento l'artista deve costruire anche una propria identità visiva, il look, la copertina, il videoclip. I TXT riuscivano molto bene, una bella immagine, anche il modo di stare davanti alla telecamera diventano poi parte dello stesso racconto. Oggi ci sembra normale che una canzone viva completamente su due fronti, su audio e video, ma quella rivoluzione ha avuto proprio un inizio preciso, era proprio negli anni Ottanta. Molti suoni che oggi consideriamo vintage nascono proprio in quel periodo. Però adesso cambiamo totalmente registro e passiamo ad una voce che invece sembra arrivare da un luogo che è completamente diverso, perché adesso entriamo in un mondo dove anche la temperatura si alza, perché lasciamo il pop elettronico e torniamo a scaldare il suono con una musica nella quale tutto dipende dalla voce, dal fraseggio, dalla capacità di lasciare spazio alle emozioni. È il soul, questa particolare caratteristica che può essere molto sofisticato e contemporaneamente molto diretto. Non ha bisogno di spiegare troppo. Randy Crawford.

Che meraviglia, una voce che entra, racconta la situazione, improvvisamente quella situazione diventa anche la nostra. Rainy Night in Georgia, uno di quei brani nei quali l'atmosfera diventa un personaggio. La pioggia, la notte, la distanza, la solitudine non sono semplicemente elementi del testo, ma diventano veramente parte del suono. E lei, Randy Crawford, la conosciamo, insomma, ha questa voce capace di stare proprio lì, in quella zona nella quale la tecnica scompare, rimane praticamente l'emozione, nonostante lei sia tecnicamente forse una delle più brave. È un tipo di interpretazione che ha influenzato generazioni di cantanti, e infatti quando arriviamo alla musica europea quel modo di intendere la voce non è scomparso, ha semplicemente cambiato abito. Infatti il prossimo brano segue quasi questo filo invisibile, perché la produzione è diversa, il modo di registrare è diverso, il pubblico è diverso, ma al centro c'è ancora una cosa antichissima, una voce che deve riuscire proprio a trasformare una melodia in qualcosa di personale, e lui lo riesce a fare benissimo. John Legend con la sua Daylight.

Daylight, John Legend, lui ha veramente costruito buona parte della sua identità proprio sul rapporto con la grande tradizione soul, R&B, portandola dentro una forma pop, se vogliamo, molto contemporanea. Questo ci permette di tornare al concetto che ha un po' attraversato tutta questa puntata di Radio 1 Musica, no? La tradizione non è la ripetizione del passato, cioè, se un musicista si limitasse a riprodurre esattamente quello che è stato fatto prima, avremmo un museo, quindi non una vera tradizione. La tradizione funziona quando qualcuno la prende, come dicono i grandi, la attraversa e la modifica. È un po' quello che è successo al blues quando è diventato rock, è successo al soul quando ha incontrato il pop, ed è successo anche alla disco music quando è entrata nell'elettronica. È quello che continua a succedere ancora oggi, ma per capire davvero questa continuità bisogna tornare alle voci che hanno costruito quelle fondamenta. Una di quelle voci è questa di James Carr, The Dark End of the Street.

a Memphis, a Muscle Shoals, per farvi capire quella parte degli Stati Uniti dove il gospel, il blues, il country, l'R&B hanno vissuto per decenni uno accanto all'altro, ha prodotto veramente interpreti straordinari. E questa è la cosa più interessante, la convivenza di linguaggi, perché il soul americano non è stato mai soltanto soul, dentro ci trovate veramente di tutto, del gospel della chiesa, del blues della strada, il country della provincia, il jazz della città. E proprio da quel territorio arriva anche uno degli artisti che più di tutti ha dimostrato quanto una canzone possa essere trasformata attraverso l'arrangiamento. Sentite che meraviglia, questa è una di quelle canzoni che ricordano che una reinterpretazione può diventare quasi una nuova composizione. Prende un brano di Bar Bacharach e lo trasforma in una versione meravigliosa, completamente allungata, respira, diventa un paesaggio sonoro. L'orchestra che qui acquista un ruolo enorme con questo ritmo che prende spazio, e poi la sua voce, questo vocione che entra in una dimensione quasi narrativa. Isaac Hayes con questa meraviglia che è appunto Walk On By.

James Carr, uno di quegli artisti che ricordano quanto il soul possa essere una musica profondamente fisica, un'esperienza veramente fisica. The Dark End of the Street, che non ha bisogno di grandi effetti per arrivare, no? Attenzione è tutta nella voce, nella melodia, nel modo in cui le parole sembrano pesare. Poi il Southern Soul, no? Quello legato

Isaac Hayes ha confessato di aver visto tantissime volte, oltre una dozzina, il film C'era una volta il West di Sergio Leone, di essersi innamorato delle atmosfere musicali di Ennio Morricone, da cui un po' si è ispirato. Se sentite questo arrangiamento, si avvicina molto più al mondo di Morricone che non di Bacharach, però possiamo dire che Isaac Hayes poi ci ha messo del suo, perché è stato fondamentale anche per capire quanto il soul potesse essere contemporaneamente sia musica da ascoltare ma anche da vivere fisicamente. Insomma, ha vinto anche un premio Oscar per la colonna sonora di Shaft, e quindi insomma il groove, il basso, le sezioni orchestrali da qui prendono tutta un'altra storia, e quindi, perché una canzone poi alla fine è solo un modo per cominciare una nuova avventura. Ogni interprete la riapre, la rilegge, ci mette dentro la propria storia. Di Walk On By l'hanno cantata tantissimo, però questa secondo me rimane forse una delle più belle interpretazioni. E il soul torna ancora una volta a parlare di cosa semplicissima e complicatissima, mettere insieme due persone. Questo è Johnny Taylor con la sua voce, sempre per quanto riguarda il territorio soul. What About My Love, arriviamo al segnale orario e il GR delle 23, poi torniamo insieme per l'ultima mezz'ora.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, proteste in diverse città della Spagna dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Sieverny sul fiume Dniepr a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. Questa la giustificazione di Mosca. Nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina con l'esortazione a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. In Germania le celebrazioni per il 36esimo anniversario della riunificazione tra Est e Ovest, seguita al crollo del muro di Berlino. Una ricorrenza segnata dalla crisi economica, dalla preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra e dai timori di guerra. L'inviata.
3: 36 anni da quel giorno di ottobre in cui la Germania smise di essere un paese diviso a metà. A Brema si celebra la giornata della riunificazione tedesca, presenti il cancelliere Merz e il presidente Steinmeier, che ha detto: gli estremisti minacciano la libertà, la democrazia e l'unità del paese. Una Germania attraversata da forti contraddizioni, quella che oggi festeggia e quella che scende in piazza. Chi è nato nella Germania Ovest si sente di un'unica nazione, spiega lei, ma all'est non è così per tutti, ci sono meno prospettive per i giovani, più insoddisfazione. In molti credono alle promesse dell'estrema destra che stravince. A Berlino continuano le proteste contro il riarmo, la leva obbligatoria, i tagli al welfare, le misure contro gli immigrati. Vogliono far sentire la propria voce al governo federale, sindacati, studenti, catene umane di pacifisti in 40 città, dalla capitale a Monaco, da Colonia a Norimberga. I giovani si sentono in pericolo, abbiamo la quarta spesa militare al mondo e si parla di aumentarla. Spero come giovane e soprattutto come tedesca e donna di colore che smetteremo di combatterci l'un l'altro, dice la cantante esordiente Scaf Barbie, che si è appena esibita sul palco. Tutti possiamo dare un contributo a questa società. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani per il GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
6: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
7: Michele Carlino, GR1.
2: Paradossi dell'era digitale. Foto vera di un paesaggio nelle Dolomiti respinta dall'algoritmo perché sentenza generata dall'intelligenza artificiale.
8: Un borgo dolomitico si staglia fiero in una valle avvolta dalla nebbia al tramonto. Sullo sfondo le cime imponenti emergono tra le nuvole. Troppo bella per essere vera, deve aver pensato, si fa per dire, l'algoritmo. Ma lo scatto è autentico al 100%. Colle Santa Lucia nelle Dolomiti bellunesi, immortalato con amore e cura dal fotografo amatoriale Fabrizio Penso, che lo ha inviato ad una piattaforma internazionale di immagini stock, salvo sentirsi spiegare che l'algoritmo l'ha classificato come fake e generato IA. L'autore ha cercato di dimostrare l'autenticità dello scatto inviando altre immagini del paese e riferimenti turistici ufficiali, ma evidentemente senza riuscire a convincere il sistema. Un episodio definito surreale dal fotografo, che svela alcuni paradossi tipici delle intelligenze artificiali e del cattivo uso che ne facciamo, trasferendo compiti mentali a risorse esterne digitali, scambiando una macchina per un essere duttile e senziente, che per eccesso di zelo può persino negare l'esistenza di un luogo reale. Mauro Zanda, GR1.
2: In chiusura ai libri, Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, 83 voti e vittoria per un soffio. Al centro del romanzo, la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte, Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita, tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
1: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
9: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
10: Chi ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
11: Sento il pericolo, è un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
7: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
12: Radio 1 Musica.

La voce di Xena Spyro con la sua Great Expectation ci riporta in diretta alle 23:09 minuti in quest'ultima parte di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Marco Mascia alla parte tecnica e ci sono io, Gabriele Brocani, che ancora continuo a raccontarvi, no, tante storie sulla musica, ma non solo, perché abbiamo vissuto queste ore insieme andando in tanti ambiti, in tanti spazi. Abbiamo ascoltato questa voce che ci ha portato dentro una generazione che veramente non ha più bisogno di scegliere tra una sola tradizione e l'altra, perché la tradizione è stata un po', diciamo, la nostra chiave di lettura per molte canzoni. Una cosa che si sente molto nella musica contemporanea, no? Un artista che può crescere ascoltando sia Amy Winehouse, il rock, il soul classico, il pop, il cantautorato, la musica elettronica. Tutto questo poi entra inevitabilmente nella scrittura e nello stile di questi giovani artisti. Il risultato è proprio questo: una musica nella quale le categorie diventano sfumate, ma ci rimane centrale questa cosa, la voce, perché puoi cambiare produzione, puoi cambiare gli strumenti, puoi lavorare con un computer o con un'orchestra, ma quando una voce riesce a comunicare qualcosa in modo immediato, quella è ancora la parte più difficile da sostituire. Non c'è intelligenza artificiale che tenga, e anche per questo che quando ascoltiamo una voce nuova come quella di Xena Spyro cerchiamo inconsciamente qualcosa che ci ricordi altre voci, non per trovare una copia ma per riconoscere una vera e propria tradizione. Tra poco entriamo nella grande storia della West Coast Music, ma prima un altro artista che ha una dimensione sospesa, un brano che non ha bisogno di correre, che sembra muoversi in uno spazio veramente molto intimo, e la notte nella musica è sempre stata una specie di territorio privilegiato. La notte è il momento delle confessioni, dei viaggi, delle città e anche dei pensieri che tornano quando non abbiamo più niente che ci distragga. Lui ce le racconta bene in questa canzone, Magnus Ferrell.

Si chiama Magnus Ferrell, questa è la sua Asleep Talking, veramente una dimensione sospesa, no? È perché abbiamo detto che la notte è il momento delle confessioni, dei viaggi, però noi ci spostiamo adesso in un altro paesaggio notturno, che è quello della California, praticamente dalle autostrade americane, dalle armonie vocali e dalle chitarre arriviamo proprio a uno che è forse un prodotto che proprio rappresenta la sintesi del suono californiano, comunque un mondo che per decenni ha rappresentato una delle grandi immagini della musica americana, no? Quando parliamo di West Coast non parliamo solo di un luogo sulla cartina, parliamo di un suono e di un immaginario. Abbiamo aperto questa serata intorno alle 19:30 con un brano dei Jefferson Airplane, in quel caso erano i Jefferson Starship, e erano praticamente anche loro al centro di una California, quella degli anni 70, che è diventata uno dei grandi laboratori della musica americana, dove il rock, il country, il folk, il blues, soprattutto le armonie vocali si incontrano proprio in questi studi, quelli di Los Angeles e anche nei luoghi diventati leggendari come Laurel Canyon, che era proprio questo sobborgo dove molti degli artisti che allora spiantati vivevano per via degli affitti bassi, e da lì si è creata una sorta di community da cui sono nati grandissimi artisti, anche perché quella musica poi ha contribuito a definire un'idea molto precisa di rock americano, sofisticato ma accessibile, no? Costruito con grande attenzione soprattutto agli arrangiamenti, alle chitarre e alle armonie vocali, come abbiamo detto, e anche alla scrittura. Dietro a quella perfezione c'era una storia molto più complessa, perché la West Coast è stata sì un fenomeno musicale ma anche industriale, culturale, perché ha rappresentato proprio un momento preciso della discografia americana, quando gli album avevano un peso enorme e alcuni artisti avevano costruito appunto delle carriere molto lunghe con il pubblico, forse la più lunga, quella costruita da questa formazione che rappresenta forse uno dei punti più alti di quel fenomeno, e loro sono gli Eagles.

Victim of Love con gli Eagles. Vi consiglio, se non avete ancora visto il documentario ufficiale, quello lunghissimo in due parti, si chiama History of the Eagles, uscito già una quindicina di anni fa, è uno dei migliori documentari rock mai realizzati, perché è strutturato in due fasi molto molto importanti. La prima parte è quella sull'ascesa alla gloria, che racconta proprio la nascita della band a Los Angeles all'inizio degli anni 70, questo passaggio dal country rock d'autore a questo suono maestoso e patinato come l'album di Hotel California, no? Fino ad arrivare alle tensioni interne devastanti e poi lo scioglimento nel 1980. Quindi la seconda parte poi si occupa della reunion e copre gli anni di separazione con le carriere soliste di Don Henley, insomma una delle voci più belle della musica del rock, di Glenn Frey, la reunion del 1994 per il tour Health Is Over, fino ad arrivare alla chiusura proprio del capitolo Eagles. Un punto di forza particolare, perché proprio nel documentario, al di là di molti documentari geografici celebrativi, i membri della band e anche gli ex membri parlano proprio con una schiettezza disarmante, non nascondono proprio gli scontri di ego e poi l'uso massiccio di droghe, alcol, tutto quello che ovviamente faceva parte di quel mondo. Però la cosa bella è che ci sono questi filmati inediti in Super 8 girati proprio da loro durante i primi tour, proprio a Laurel Canyon, e queste immagini mai viste delle scena di studio e di concerti. Adesso, rimanendo sempre negli Stati Uniti, ascoltiamo una delle reinterpretazioni più impressionanti della storia recente. Parliamo di una canzone che ci permette di parlare di una cosa che nella musica ritorna continuamente, che è la capacità di appropriarsi di una canzone senza tradirla. Questa era già una canzone potentissima della Nine Inch Nails. Lui, Johnny Cash, non la trasforma semplicemente in una cover, la porta dentro il proprio mondo, e la sua voce, proprio segnata dal tempo, cambia completamente la percezione delle parole. Quelle parole fanno parte di questo Heart, Johnny Cash.

Sì, non basta cantare una canzone, bisogna trovare proprio il punto esatto nella quale quella canzone, nel quale quella canzone incontra proprio la propria storia, perché Johnny Cash è riuscito proprio in questo. E dopo Johnny Cash chiudiamo questa puntata con uno di quegli artisti che sembrano avere una curiosità più grande delle categorie. Sarà presto in Italia, non ve lo perdete. Parliamo di Joe Jackson, è uno dei musicisti che più difficilmente possono essere veramente racchiusi dentro una definizione, perché lui parte dal post-punk, dalla new wave, e nel corso della sua carriera attraversa jazz, swing, pop, musica orchestrale, canzone d'autore. E perché ci ascoltiamo una canzone che si chiama Happy Ending? Perché chiudiamo la puntata proprio, no, con una forma pop sofisticata, teatrale, quasi cinematografica. Questo titolo ci regala questa ironia, no? Ci avviciniamo, anzi, alla fine con questa canzone che è appunto Happy Ending. Io ringrazio Andrea Cacciacarano per la cura del programma, Marco Mascia, grazie da Gabriele Broca, di buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Possibile pioggia nella notte sulle coste della Sardegna sud-orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso su tutto il resto del territorio. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sud-orientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati. 23:30, traffico regolare su tutta la rete autostradale, vediamo le chiusure attive questa notte in A8, è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la 4 Milano Viale Certosa verso Milano, poi andiamo in A13 dove segnaliamo tratto chiuso per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, in A7 tratto chiuso tra Vignole e lo svincolo Ronco Scrivia in direzione di Genova, in A1 il tratto chiuso questa notte è tra lo svincolo di Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Ci spostiamo, andiamo in A9, anche qui un cantiere tratto chiuso tra Como Nord e Como Centro verso Leinate. Prima di chiudere però andiamo sulla statale 1, la via Aurelia, anche qui per un cantiere tratto chiuso tra Castiglioncello e Rosignano Solvay in entrambe le direzioni. Questa chiusura dalle 9 alle 13 di oggi. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. Best seller.
3: Bentornati a Best Seller, il club del libro di Radio 1. In studio Maurelia Carafa. Un nuovo modo per parlare di Ulisse e Telemaco. In Io sono nessuno, l'Odissea viene trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Tra solitudine, disagio, rapporto con la figura paterna, l'autore del libro è Andrea Maggi, insegnante e volto noto della TV, amatissimo dai giovani e molto seguito sui social. Francesca Cosentino l'ha incontrato.

0: chi ha deciso di trasformare l'Odissea in un romanzo di formazione di un adolescente di oggi?
1: Perché Odisseo è la metafora del padre assente per Telemaco.
0: Si chiama Andrea il protagonista, ha lo stesso suo nome, non è un caso?
1: Non è un caso, non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico e, come tutti gli adolescenti, molto ermetico ed è un sognatore. Gli piace vedere le cose attraverso gli occhi del cuore.
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
2: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
0: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
1: C'è un insegnamento per i ragazzi e un insegnamento per gli adulti. L'insegnamento dei ragazzi è che bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti, ecco, il grande insegnamento, soprattutto per noi maschietti, dei padri, è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: Diciamo una formazione, una crescita per entrambi, per il padre e per il figlio.
1: Sì, non esiste padre senza figlio, non esiste figlio senza padre, ma in questo dobbiamo dare il giusto peso ad entrambi i ruoli. Cioè il padre deve essere consapevole di avere una grande responsabilità nei confronti del figlio e il figlio deve aiutare il padre a credere in se stesso. Oggi più che mai, in un momento in cui la figura del padre è molto fragile, spesso è assente.
0: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
1: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi e il tempo è una risorsa non infinita e dobbiamo saperla spendere nella maniera migliore. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
0: I suoi studenti hanno visto l'Odissea di Nolan?
1: Credo che siano un po' troppo piccoli, però insomma il film di Nolan ha avuto il pregio di aver rimesso sul piatto il tema dell'Odissea. C'è stata una interpretazione, ma è un bene di fatto, sia che sia piaciuto che non sia piaciuto, che questo film faccia riparlare di Odisseo, perché Odisseo è una figura universale in cui tutti possiamo riconoscerci e da cui possiamo imparare molto.
0: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
1: Oh, questa è una bella domanda, ma la musica preferita del mio personaggio, di Andrea, è Il rumore del mare. Ed è una musica straordinaria che può diventare una musica conciliante, ma può diventare anche una musica spaventosa. Il mare è tante cose, può consolare, ma può fare anche paura. E la musica è anche questo, è linguaggio.
0: E serve a trasformare la paura in coraggio?
1: Ebbene, non c'è coraggio senza paura, perché lo stesso Odissea ce lo insegna. Nel momento peggiore, per esempio, in cui deve affrontare Polifemo, lui si sente nessuno. Da qui il titolo, Io sono nessuno. Quanti adolescenti, almeno una volta nella loro vita, hanno detto a se stessi, io sono nessuno. Ma è proprio da lì che dobbiamo trarre le risorse per diventare qualcuno.

0: Da un viaggio nel mito rivisitato a uno degli autori contemporanei più amati del crime. Siamo in un'isola selvaggia della Sardegna, un lussuoso matrimonio super blindato con solo 10 invitati e una trappola mortale da cui è impossibile fuggire. Pier Giorgio Puligi torna in libreria con Il fattore gatto, esplicito omaggio ad Agatha Christie, un nuovo caso per il libraio Montecristo e i suoi inseparabili felini. Silvio Vitelli ha intervistato l'autore.
1: Che tipo è Marzio Montecristo? All'occasione di vendere tutti i volumi della sua libreria per un matrimonio di lusso, eppure non è entusiasta. Perché?
2: Una persona che sicuramente non ha il senso degli affari. Ha deciso di aprire una piccola libreria indipendente specializzata nella vendita soltanto di romanzi gialli e da lì lui non vuole assolutamente aprirsi ad altri generi letterari. Quando riceve questa offerta, che qualsiasi altra persona avrebbe accettato senza battere ciglio, lui in realtà è un po' restio, perché non ama l'ambiente del jet set, non ama in generale i matrimoni, quindi non è ben disposto.
1: Terzo capitolo della sua trilogia dedicata agli investigatori del martedì, gruppo di lettura di romanzi polizieschi. Come li vede oggi questi gruppi di lettura?
2: I gruppi di lettura stanno letteralmente sostenendo molte librerie, soprattutto librerie di quartiere. Si sta diffondendo questo bisogno di stare insieme, ci si vede dal vivo in un mondo che sempre più virtuale, invece gli incontri di persona danno in qualche modo arricchimento.
1: Questa volta c'è più Agatha Christie che mai, non solo Miss Marple e Poirot, gli inseparabili gatti del libraio Montecristo, lo accompagnano sull'isola di Serpentara, dove però arriva un misterioso omicidio che rovina tutto, scatenando così la ricerca del colpevole in un contesto tra i più appartati possibili, come è appunto un'isola. Siamo a 10 piccoli indiani.
2: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara, che normalmente è un'isola disabitata, dove i padroni, gli unici padroni sono i conigli selvatici o i delfini che si aggirano intorno all'isola. L'isola viene, diciamo così, affittata per qualche settimana per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee.
1: Quale migliore celebrazione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie? Quando era solo un lettore e non ancora uno scrittore, era amante di questo genere di classico giallo?
2: Assolutamente, sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
1: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. È più un grazie alla terra di origine o c'è dell'altro?
2: Sicuramente c'è tanta gratitudine nei confronti dell'isola che mi ha dato i natali, però c'è anche la voglia di far conoscere il più possibile questa terra che agli occhi di tanti è ancora un po' misteriosa, ancora un po' ambigua.
1: La Sardegna aiuta anche col giallo?
2: Assolutamente, perché tornando alle isole è un luogo da cui tu non puoi scappare, un microcosmo perfetto per raccontare le storie gialle, è anche un laboratorio di narrativa, perché la particolarità della Sardegna è che è un mini continente, questa eterogeneità di culture diverse, sfumature diverse dell'essere sardi è super interessante da raccontare.
1: Si aspettava il successo di vendite che Le avventure di Montecristo sta dimostrando, e come se lo spiega? Può essere il fascino dell'antico?
2: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' più classico, un po' vintage, dà una sensazione di rassicurazione, è quasi consolatorio, ecco, leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
0: Un'altra isola, epoca e ambientazione completamente diverse. Dalla Sicilia, il racconto delle gelsominaie che sono riuscite a trasformare la fatica in emancipazione nell'Italia del dopoguerra. La storia di Grazia, la giovane protagonista, diventa la storia di tutte le donne oppresse in cerca di riscatto. La lunga estate dei gelsomini è il romanzo d'esordio di Licia Tumminello. L'ascoltiamo. La protagonista è Grazia. Ci parla di lei.
3: Ha dovuto abbandonare i suoi sogni di fanciulla per iniziare un lavoro che chissà quando sarebbe terminato. E lei sognava anzi di fare la maestra perché era molto brava a scuola, ma nella sua famiglia non era necessaria una ragazza istruita. Servivano i soldi per mangiare e quindi è stata avviata a questo mestiere di gelsominaia. Ma lei lo prende di buon grado perché piuttosto che puzzare di pesce come i suoi genitori che erano pescatori o di zolfo come suo fratello che lavorava nelle zolfatare, preferiva profumare di fiori come la zia con la quale mano nella mano inizia il suo mestiere.
0: I gelsomini appena iniziano a sbocciare non conoscono riposo, fioriscono e fioriscono in continuazione dal lunedì alla domenica, pioggia o sole, tramontana o scirocco, e tutte le notti vanno raccolti senza saltarne una. Licia Tumminello sembra quasi di sentire il loro profumo inebriante che si perde nel buio della notte fino ai colori dell'alba estiva, ma per le gelsominaie quello è l'aspetto che conta meno. Quali sono le loro reali condizioni di lavoro?
3: È una vita di stenti, perché da giugno a ottobre o a novembre ogni notte dovevano recarsi nei gelsomineti per raccogliere le corolle e quindi i fiori, solo i fiori di gelsomino, riempire le ceste, portarle alla pesa e riscuotere il controvalore. Erano donne pagate a cottimo, soltanto donne, perché il lavoro era considerato delicato, servivano mani delicate per raccogliere questo fiore così bianco, così puro, così delicato, ma in realtà era un lavoro estenuante. La raccolta si svolgeva nei campi intrisi di acqua perché i gelsomini andavano innaffiati abbondantemente per fiorire, e questi terreni pieni d'acqua, quindi questi acquitrini, portavano malattie per gli insetti, le zanzare, i pappataci. Le donne quindi si ammalavano spesso per un salario da fame, perché un chilo di gelsomini veniva pagato ancora nel 45, quindi prima della ribellione delle gelsominaie, veniva pagato 25 lire, laddove un chilo di pane ne costava 50.
0: Però questo è un libro che parla anche di riscatto, riscatto che passa proprio attraverso la figura di Grazia e che riesce a coinvolgere le sue colleghe.
3: Sì, ho voluto, quando ho appreso di questa storia, che è una storia vera, il primo sciopero delle donne in Sicilia, quindi una storia anche importante, mi sono detta che non poteva rimanere nell'oblio, una storia troppo importante. E lo sciopero viene organizzato da Grazia, ma Grazia giunge allo sciopero soltanto dopo un percorso di presa di consapevolezza che passa attraverso i soprusi e le ingiustizie di cui lei e le sue compagne sono soggette, soffrono, e passa anche attraverso la ritrovata amicizia con un suo compagno di scuola, Francesco, che era andato a studiare a Roma, si era laureato in medicina e torna a Milazzo come medico all'ospedale.
0: Una figura di uomo molto diversa da quella del marito di Grazia.
3: Sicuramente. Il marito di Grazia, Michele, è simbolo un po' del patriarcato perché è tradizionalista, è geloso, è possessivo. Francesco, per contro, è l'uomo moderno, emancipato, che pur avendo assorbito da bambino anche lui i principi tradizionali del patriarcato, però li ha superati. Racconta Grazia delle rivendicazioni sindacali, racconta delle mondine. In questo modo Grazia riacquista soprattutto il rispetto della propria persona, della propria dignità.

Rinascita e riscatto, in qualche modo anche nel libro di Luca Carboni, Luca non parlava mai. Tornato alla musica dal vivo, a incontrare il suo pubblico dopo la malattia, il cantautore bolognese vive appunto una rinascita che passa attraverso l'arte. L'intervista è di Marcella Sullo. Io non...

0: crede nessuno.
1: Luca Carboni è rinato, si gode i suoi 40 anni di musica in totale libertà, senza l'ansia di nuove note da scrivere, con gioia, riabbracciando il suo pubblico con la sua storia personale e artistica. Dopo anni trascorsi lontano dai palchi, un passo alla volta ha rimesso in circolo la sua carriera, la sua poesia, grazie anche all'aiuto di Cesare Cremonini, che ha riacceso la fiamma della passione con un brano che li unisce, San Luca e la loro città, Bologna. Quella stessa Bologna per Carboni è stata la culla di una pausa dove il tempo si è dilatato e ha favorito la nascita di un libro, Luca non parlava mai. Luca Carboni, questo libro nasce dal tempo a disposizione, ma anche dalla pace che regala la pittura.
2: Sì, devo dire che tutto quello che ho fatto di recente, tra cui anche il libro, è in qualche modo figlio di un periodo molto particolare della mia vita, anche difficile, ma che mi ha dato anche l'opportunità di vivere il tempo in un modo diverso, in un modo nuovo, sganciato dai progetti, e quindi ho scoperto tante cose di me, ho avuto una nuova consapevolezza del mio rapporto di un periodo molto particolare della mia vita, anche difficile, ma che mi ha dato anche l'opportunità di vivere il tempo in un modo diverso, in un modo nuovo, sganciato dai progetti, e quindi ho scoperto tante cose di me, ho avuto una nuova consapevolezza del mio rapporto con la vita, col tempo che passa.

0: vivevo prima, quindi sì, devo dire, ho vissuto nei colori, nella pittura, anche se c'era appunto la paura, la sofferenza, però ho vissuto qualcosa che mi ha insegnato e mi ha dato altre prospettive.
1: Stellina dei cantautori, stellina di tutta la gente, stellina delle canzoni.
2: Un rincorrersi di ricordi, dettagli che riaffiorano nella memoria anche grazie alle agende di papà.
0: Alla fine le agende di mio padre sono diventate una parte fondamentale di questo racconto. Mio padre annotava con precisione tutte le cose che facevamo in casa, quello che facevano i suoi figli, sua moglie, i miei nonni, e quindi andando a rileggere tutti i suoi appunti mentre scrivevo questo libro, ho potuto ricostruire con grande precisione i momenti importanti anche della mia vita, di cui avevo un po' dimenticato i contorni, il contesto preciso, la data, e quindi li ho potuti rivivere e riraccontare in un modo ancora più intenso, più profondo.
2: E sono state tante le occasioni per promuovere il libro, l'ultima a Pordenone Legge, ma c'è stato anche il ritorno alla musica dal vivo, un'emozione forte. Com'è stato ritrovare il rumore del pubblico?
0: Devo dire, un rumore dolcissimo, fatto di calore, di amore. Ho ricevuto davvero tanta energia, tanti stimoli da questo incontro, dopo tanto tempo con la gente. È qualcosa che non posso più dimenticare ed è un grande stimolo per fare ancora qualcosa di importante. Ringrazio sempre tutti e non vedo l'ora di rincontrarli al più presto.

Best seller a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Morelia Carafa, a risentirci.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il popolo delle chiavi in piazza in Spagna continua la protesta dopo il no ai decreti casa, cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Fino all'ultimo voto, elezioni in Brasile in un clima di incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega, la legge di bilancio sia coraggiosa. Le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo, nodo leadership e primarie. Il suono delle campane ad Assisi e San Francesco torna festa nazionale in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello. Alle cerimonie presente Mattarella. Ottobre a due facce, meteo in Grecia, nel sud dell'Egeo, nubi fragili e allagamenti. In Italia, gente in spiaggia in Sardegna, nel nostro paese ancora un weekend con temperature sopra la media. Il concerto che superò la cortina di ferro, 40 anni dopo quella notte indimenticabile, torna nelle sale Queen Budapest. Storico live, fu l'ultimo tour con un carismatico e sfrontato Freddie Mercury. Aspettando Yannick, Sinner salta anche il Master di Shanghai, è fermo da 3 mesi, Zverev vicino a diventare il numero 1 del ranking. Domenica mattina con i motori, alle 7 il Moto Mondiale in Giappone, alle 9 la Formula 1 in Malesia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla crisi abitativa, il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Brasile al voto per il primo turno delle presidenziali. La sfida è tra Lula, a caccia della conferma, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair, condannato per il tentato golpe del 2023. L'inviata Stefania Battistini.
4: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
2: La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Severny sul fiume Dnipro a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. È la giustificazione di Mosca, che lancia un nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina, esortandoli a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. Medio Oriente, pesante ondata di attacchi sauditi contro la capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dai ribelli Houthi, che rivendicano un raid contro una raffineria di petrolio vicino a Riyadh. Negli Stati Uniti crescono le voci su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. Secondo il sito Axios, si è tenuta una riunione riservata a Camp David con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hexet e i capi della CIA e delle forze armate, mentre nelle prossime ore il presidente Trump parlerà in un comizio elettorale in Ohio. Conclusa la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, il capo dello Stato ha incontrato la comunità italiana e poi, nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto, ha parlato di ambiente.
5: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca, nel campo della protezione marina, il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
6: Concordemente, il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato. Bene la cooperazione contro la criminalità economica e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
6: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
5: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Governo al lavoro sulla manovra, entro il 20 ottobre previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
7: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43% al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E mentre il centrodestra discute delle misure allo studio in vista della manovra, nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie e a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
8: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
9: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
8: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi:
10: più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
8: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
2: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, è aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contante della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
7: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
11: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi e che vi stupiranno molto.
7: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
2: A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati nei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di due pistole e due coltelli. Il ragazzo sarebbe vicino al radicalismo islamico. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della Procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i due magistrati uccisi. 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del poverello.
12: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia, che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11.20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
2: Ancora un forfè per Sinner, il numero uno al mondo ha rinunciato anche al Master 1000 di Shanghai per problemi al ginocchio. Avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
13: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfè a Shanghai diventano 3 i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente come il suo primo allenatore, Massimo Sartori.
14: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino.
13: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
15: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
13: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
16: L'ho visto al Jay Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
13: Emanuele Granelli, GR1.
2: Ora in Grecia, l'isola di Creta da venerdì alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha già provocato una vittima, la fuga dei turisti e ingenti danni. L'allerta resta elevata fino alla giornata di oggi per il rischio di nuovi nubifragi e frane.
17: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sudorientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
18: Come sempre, non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
17: Eleonora Belviso, GR1.
2: In Italia invece l'autunno appena iniziato sembra di fatto il proseguimento della torrida estate, e c'è chi ne approfitta, come in Sardegna, dove la spiaggia del Poetto a Cagliari è tutt'altro che svuotata.
19: Una giornata al mare.
20: 28 gradi e nonostante il vento che rinforza, la spiaggia del Poetto è ancora piena. Sono molti quelli che scelgono di approfittare del mare ancora caldo a fine stagione per un ultimo bagno.
21: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
22: L'acqua è ancora calda, eh.
21: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
23: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite, e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
20: C'è chi sceglie la spiaggia libera e chi preferisce lettino e ombrellone, da soli o con la famiglia. Ma attenzione a riservare, perché sempre di più la fine dell'estate diventa attrattiva per i turisti. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale e delle associazioni di categoria, le prenotazioni sono aumentate di circa 17 punti percentuali rispetto al settembre scorso e le strutture ricettive sono complete per più della metà dei posti disponibili, dato alto rispetto alla stagione. Anche i turisti stranieri non rinunciano a godersi la spiaggia, magari risparmiando un po'. Da Cagliari, Camilla Pischiutta, GR1.
2: E sentiamo allora cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Facciamo il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
24: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
2: Ora la musica. Per i suoi 40 anni, l'incredibile concerto dei Queen a Budapest durante il The Magic Tour arriva nelle sale cinematografiche dal 7 all'11 ottobre, completamente restaurato e con un nuovo mixaggio audio.
25: Una data epica, 27 luglio del 1986.
0: I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddie è magnifico, vestito di bianco con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitracce originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Restate con noi, ora su Radio 1 c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
3: In studio Giuseppe Bisantis, abbiamo sentito poco fa nella prima parte del giornale del nuovo forfait di Jannik Sinner. Niente torneo di Shanghai, problemi al ginocchio non sono risolti e si parla di un rientro solo nel nuovo anno. Ora ci occupiamo di motori perché fra poco si va in pista. E allora, in ordine cronologico, alle 7 c'è il Moto Mondiale, si corre nel circuito di Motegi in Giappone.
4: Marco Bezzecchi spera che la notte porti consiglio, come spesso accaduto a inizio stagione, dove un sabato deludente ha fatto seguito una domenica vincente. Gli servirà perché ieri la scelta della gomma media al posteriore, unico delle prime quattro file, gli ha compromesso la sprint, dove dopo un buon avvio ha chiuso mestamente sesto, scivolando così a meno 45 in campionato. E punti non vorrà cederne nemmeno Martin, che scatterà dalla pole, ma nella sprint si è fatto infilare da Marc al via per poi alzare bandiera bianca alla distanza, dove anzi è stato risucchiato da Bastianini e Moreira. La lotta con l'italiano poi gli ha fatto perdere un'altra posizione. Secondo al traguardo è stato classificato terzo per aver superato i track limits all'ultima tornata. Così il brasiliano Moreira, la Honda e Lucio Cecchinello hanno festeggiato il primo podio con la seconda posizione, ma Jorge ha lasciato sul piatto altre due lunghezze. Ora ne ha solo 7 di margine sul 9 volte campione del mondo. Luca Cesaretti, GR1.
3: Praticamente subito dopo, alle 9 italiane, scatta la Formula 1, Gran Premio della Bahrain, ma si corre in Malesia, Sepang.
6: Una prima fila rovente e non solo per le torride temperature malesi. Quei due là davanti, Verstappen e Hamilton, si detestano cordialmente, per dirla in modo diplomatico, e pur riconoscendo vicendevolmente il rispettivo valore, alla prima curva se la giocheranno come fosse l'ultimo giro dell'ultima corsa del campionato, cosa peraltro già successa, ricordate, Abu Dhabi 2021. Ma anche detto che dei 22 piloti in griglia a Sepang solo 10 ci avevano già corso e appena 3 ci avevano vinto. Due di questi, Verstappen e Hamilton appunto, sono in prima fila, il terzo è Alonso, azzoppato da una Aston Martin deprimente. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni. Il duello tra le due tigri in Malesia fa poi da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi partirà terzo, George scatterà settimo, per il leader del mondiale dunque occasione per provare a riallungare, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente pure la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar, partirà ottavo con la Red Bull, ma si era pur sempre qualificato terzo. Il via alle 9, Manuel Codignoni, GR1.
3: Il calcio, la nazionale è già a Bologna, dove lunedì, sempre per la Nation League, affronterà la Turchia ultima nelle girone a 0 punti e con la panchina di Montella più che in bilico. Già venduti 25.000 biglietti, ma il Dallara va verso il Pienone. Merito della bella prestazione degli azzurri a Parigi, uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna, ha sentito il commissario tecnico Roberto Mancini.
25: Alla pari con la Francia, anche qualche cosa di più, e va via da Parigi l'Italia anche con qualche rimpianto, secondo lei?
26: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però
5: va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevano creato molto, anzi nel primo tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing perché il gol viene fuori da un pressing alto, quindi quella era la voglia e questa è la strada.
7: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
5: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, non miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
3: Nelle altre partite della Lega A di Nation League, quelle giocate ieri, fa rumore il 7-0 inflitto dall'Inghilterra alla Croazia. Si è giocato a Rijeka con lo stadio aperto a causa squalifica solo per i bambini e per un centinaio di tifosi ospiti. Per gli inglesi, doppietta di Kane e Saka e poi Gordon, Bellingham e Rogers. Nello stesso gruppo, il gruppo 3, in serata la Spagna, campione del mondo, ha vinto in modo meno roboante sulla Repubblica Ceca, 3-1 a Oviedo con reti di Yamal, Rodri nel primo tempo e poi nella ripresa il gol cieco con Slama, l'espulsione di Kreci e nella finale la rete di Merino. Mezzanotte, 24 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: 25 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale. Vediamo i cantieri attivi questa notte in A9 tratto chiuso. Qui siamo tra Como Nord e Como Centro verso Lenate, poi la 8 Milano Varese. È chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la 4 Milano Viale Certosa proprio verso Milano. In A4 in questo momento inizia ad essere chiuso il tratto per un cantiere tra allacciamento est tangenziale di Mestre e allacciamento tangenziale ovest verso Milano. Parliamo del passante di Mestre. In A13 tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, e in A7 lavori e tratto chiuso tra Vignole e Roncoscrivia verso Genova, anche in A1 un cantiere tratto chiuso tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay Summit.
8: Confessioni.
11: Bentrovati a Confessioni, benvenuto Pino Quartullo.
26: Grazie, salve.
11: Qui proviamo ad andare oltre il personaggio che tutti conoscono per intercettare l'uomo, la persona che vive dentro, fuori e dietro il personaggio. Attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, hai passato praticamente una vita sul palcoscenico. Ma quando si spegne la luce e non c'è più nessuno ad applaudire, chi è Pino Quartullo?
26: Beh, architetto, una persona che... mi sono laureato in architettura e mi piace fare i progetti e quindi naturalmente sto sempre alla ricerca di nuove idee, nuove cose, non soltanto per il teatro, per il cinema, ma anche per la vita. Sono sposato, ho una figlia, quindi bisogna essere sempre alla ricerca di qualcosa.
11: Aspetta, aspetta, perché partiamo, come dire, dalle radici. Il tuo sogno da bambino non era quello di disegnare palazzi, vero?
26: No, mio padre era ingegnere, quindi a casa sono abituato che si costruiva molto, però io sognavo di fare attore, certo, sempre sognavo di fare attore. Poi ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, siccome però avevo superato il limite d'età per entrare come attore, avendo fatto appunto l'università, sono entrato come regista e ho scoperto che fare il regista forse mi piaceva anche di più che fare l'attore.
11: Hai avuto un maestro prestigioso.
26: Vari maestri. In accademia ho avuto sia Camilleri, Andrea come insegnante di regia e Monica Vitti come insegnante di recitazione. E poi ho avuto il grande Gigi Proietti al laboratorio.
11: Parliamo di questi incontri, di Gigi Proietti, cosa ti rimane?
26: Beh, Gigi è stato non soltanto il mio maestro, è stato poi anche un grande amico, è stato anche il mio testimone di nozze, è una persona che mi ha fatto capire che dovevo giocare su un personaggio tipico mio, ossia di uno che si presenta molto bene, molto aiutante, forte, così, e poi in realtà non mantiene le aspettative, quindi in chiave di commedia. E ho lavorato, ho fatto 3 spettacoli importanti con lui a Brancaccio, ho fatto dei varietà televisivi con Falqui, con Trapani, quindi abbiamo lavorato molto insieme, ed è stato una persona che ha saputo insegnare a chiunque a trovare se stesso, ha insegnato la classe, l'eleganza, cosa che magari vedendo Gigi uno pensa sempre che no, uno un po' spiritoso, così caciarone, invece è una persona molto precisa, molto attenta, con grande eleganza e molto gusto, quindi è stato importantissimo l'incontro con lui.
11: Monica Vitti
26: in Accademia, lei era come una madre. Gigi è stato un padre, è stata una madre per tutti noi, lei non aveva figli, quindi e lei per esempio ci ha insegnato una cosa importante. Quando vai in accademia, sai, tutti fanno dizione, tutti parlano perfettamente italiano, lei ci ha insegnato un po' a sporcare e ha detto che la sua carriera ha avuto un grande impatto perché aveva una voce che era un po' rauca, quindi lei ha detto dovreste giocare ognuno di voi sui propri difetti, dovrete individuare delle peculiarità, delle cose che vi caratterizzano, altrimenti siete tutti uguali.
11: La tua qual è?
26: La mia, chiaramente essere un po' laziale, quindi come un po' di cadenza, perché ogni attore poi ha un'appartenenza regionale, no? Ci sono attori che recitano lucani.
11: Ah, laziale quindi in termini regionali?
26: No, sì,
11: no?
26: Non
11: perché
26: sportivo.
11: Sennò, altrimenti no, i nostri
26: romanista.
11: Ascoltatori romanisti...
26: No, io sono romanista, infatti.
11: Ah, ecco.
26: No, laziale nel senso sono di Civitavecchia e poi ho vissuto a Roma e quindi chiaramente si sente, no, questa appartenenza in certi momenti, in certi spettacoli, quando parlo, si sente che non sono di Vicenza o siciliano. Perché ognuno poi parla col proprio dialetto, ognuno c'ha, e quindi questa è la mia caratteristica.
11: Un incontro sul set del tuo primo film con Alberto Sordi.
26: Sì.
11: Che ricordi hai di quel momento?
26: E venne proprio il regista Monicelli, vide in varietà con Proietti, e mi chiese appunto di fare un ruolo nel Marchese del Grillo. E io facevo il capo delle guardie che faceva delle corse con delle rane, e tutti i soldati puntavano sulla rane, per cui ero sul set dentro il Quirinale davanti a Monicelli, tutti in costume, e arriva Alberto Sordi, che non avevo mai incontrato in vita mia, e mi fa: che stai a fare qua? E io sono diventato viola e ho detto: ma veramente devo fare la scena? Che stai a fa qua? E ho capito che era la prima battuta che lui mi avrebbe detto, e quindi voleva ripassare le battute prima di girare la scena.
11: Senti Pino, dall'Accademia Silvio D'Amico a Hollywood, che cosa è successo?
26: Grazie a Monica Vitti, lei fece una trasmissione televisiva sempre con la Rai, con Rai 1, e in cui presentava dei giovani registi, e io con Stefano Reali feci un cortometraggio che si intitolava Exit, e questo cortometraggio piacque molto a Hollywood e andò, arrivò al finalista agli Oscar, ebbe una nomination all'Oscar con questo cortometraggio, quindi grazie a Monica Vitti ho avuto anche questo privilegio di...
11: Sì, però c'è, come dire, c'è un aneddoto su questa storia qui, tu sei arrivato...
26: Ti sei documentata.
11: Raccontiamola tutta.
26: Sì,
11: tutta
26: non avevamo i soldi per affittare una limousine per andare a Los Angeles, a Monte degli Oscar, quindi c'erano tutte limousine nere, e la Rai ci ha detto: guarda, arrangiatevi, trovate una macchina, e noi affittammo una Panda Celeste che era a Los Angeles, e quindi tra le varie limousine c'erano io e lo sceneggiatore Luca Tascanio, e siamo arrivati con una Panda Celeste.
11: Ricordiamolo, il corto era Exit, e sì, siete arrivati in finale.
26: Sì, ho avuto la nomination all'Oscar, siamo arrivati secondi per pochi punti.
11: Bene, Vittorio Gassman, altro gigante.
26: Vittorio Gassman, il primo giorno di riprese del mio lungometraggio, quando eravamo repressi, ho diretto il mio primo giorno da regista sul set Vittorio Gassman, che faceva un sessuologo, e lui era stato già, pensa, il produttore teatrale della commedia quando eravamo repressi. Quando ho fatto il film io ho scritto questo ruolo e lui se l'era tutto riaggiustato, mettendo citazioni colte naturalmente sul sesso, che doveva essere molto noioso perché il sesso è noioso, quindi delle cose molto ironiche, e quindi però eravamo molto amici, lo conoscevo perché eravamo stati insieme, era anche il padre dell'attore protagonista con cui aveva fatto lo spettacolo a teatro, che ha avuto molto successo, e quindi è stato un grande onore, un grande privilegio dirigerlo il primo giorno di ripresa.
11: Entriamo nel campo della tua vita, diciamo, fuori dal palcoscenico. Tu sei papà di una ragazza, Emma, avuta con Elena Sofia Ricci.
26: Sì. E il teatro fu Galeotto, perché facevamo teatro insieme con Anna Sofia, e durante la tournée appunto abbiamo avuto questo bel regalo dalla vita, che Emma si chiama, fa la regista, l'attrice a seconda dei casi, e siamo rimasti in ottimi rapporti con Elena Sofia. È venuta anche al mio matrimonio, quando mi sono poi sposato con Margherita Romaniello,
11: che è una giornalista.
26: È una giornalista, archeologa, e ora è presidente della Lucana Film Commission, quindi è un po' quella che cura un po' il cinema nella Basilicata.
11: Parlami di questo, se puoi, del tuo rapporto con Elena Sofia. Che amore è stato?
26: Beh, un amore bello, perché è stato un amore intenso, perché dopo pochissimo che ci frequentavamo lei è rimasta incinta, quindi è stato un amore
11: travolgente,
26: un tornado, perché poi voglio dire,
11: quanti anni avevi?
26: 39 io.
11: Diciamo. Non eri proprio giovanissimo.
26: Non era nei miei piani, diciamo, ma è stato molto bello comunque, sia avere una storia con lei, sia avere una figlia da lei, e siamo tutti molto felici di Emma. Emma è un regalo meraviglioso della vita.
11: Pensi di aver amato di più o di essere stato più amato?
26: Come faccio a sapere quanto sono stato amato? Io ho amato e amo ancora, però forse il mio modo di amare non è proprio come quello delle donne. Le donne sono più dedite, sono più profonde, sono più totali. Forse noi uomini siamo più distratti. Io per esempio sono molto distratto dal lavoro, e questa è una cosa che purtroppo alle donne dà un po' fastidio, perché si sentono un po' spesso messe un po' in secondo piano, ma non è così. È che
11: sei migliorato nel corso degli anni? Dovremmo chiederlo alla tua
26: non
11: compagna.
26: Non credo. Visto quello che sto facendo in questi giorni, però anche le donne con cui sono state molto impegnate sul lavoro, quindi non soltanto io, non sono stato mai con delle casalinghe, ecco, quindi ho avuto sempre delle donne molto attive, molto impegnate sul lavoro anche loro.
11: Senti Pino, hai qualche rimpianto per quanto riguarda la tua vita professionale, qualche occasione persa?
26: Sì, Ferz Anopstad, che era stato mio aiuto regista in due film, mi aveva proposto di fare Bagno Turco, il suo primo film, però io purtroppo dovevo fare un altro film mio e non ho potuto farlo, e mi è dispiaciuto tantissimo, perché da quel film poi Ferzan si è dimostrato essere uno dei più grandi registi italiani, quindi ho perso una bella occasione, e lui mi ha detto: bene, non hai voluto fare questo film, non lavorerai mai più con me. Me l'ha detto scherzosamente, ma purtroppo è anche vero.
11: Beh, è davvero stata un'occasione persa, però ne hai avute tante,
26: sì,
11: altre.
26: Certo. Adesso sto girando due film, uno con Michele Andreozzi, un altro con Piero Luigi Diallo, sto facendo un predicatore in un film e il padre della sposa di Diana del Bufalo nell'altro.
11: Comunque approfittiamo per fare un appello a Obstec.
26: Ma lo sai, io dico sempre, ogni film mi dico, ti ricordo che... E lui dice, sì, lo so, ma non, con me non lavorerai mai più, mi ha detto. È così.
11: Senti, hai mai pensato, hai mai avuto un momento in cui hai pensato forse non mi chiameranno più, forse la mia carriera, insomma, conosce un momento down?
26: Ma durante il Covid non è stato semplice, perché io avevo in scena uno spettacolo con Enzo Iacchetti, Olivo Burghi, che stava andando benissimo, e purtroppo lui non l'ha più ripreso, e quello è stato un progetto che mi è dispiaciuto moltissimo abbandonare, e ho avuto due anni in cui sono stato senza lavoro, e sono stato un po' aiutato da mio fratello, devo ammetterlo che mio fratello è stato molto importante in quel momento, però adesso sto recuperando molto bene.
11: Hai paura del tempo che passa?
26: Sì. Da sempre, per quello faccio tante cose, perché ho paura che poi appunto il tempo finisce e non ho fatto, vorrei leggere di più, vorrei vedere più film, vorrei avere più tempo, purtroppo però il tempo vola, è sempre più veloce il tempo è come un cavallo che sulla spiaggia tu lo vedi che è piccolo all'orizzonte, no? Vedi questo puntino, questo cavallo, e poi si avvicina sempre più veloce e diventa sempre più grande, e alla fine ti travolge, e quindi sento questo cavallo molto vicino.
11: Senti, ho incontrato diverse donne nel mondo dello spettacolo, e c'è un po' questa paura che quando si invecchia, o comunque quando si diventa più grandi, È difficile trovare dei ruoli adatti, ma questo vale anche per gli uomini dello spettacolo?
26: Forse un po' meno per gli uomini, perché di solito gli attori e attrici, la gran parte, la fotogenia, la bellezza è molto importante, quindi è chiaro che con l'età magari qualcuno invecchia, però i ruoli nei film ci sono ruoli di tutte le età, magari non si fa più i protagonisti, si fanno i padri, come appunto sto facendo il padre di Diana del Bufalo, fai il padre e fai la madre e poi fai le nonne e comunque sono dei ruoli bellissimi, quindi bisogna cercare soprattutto di rimanere, accettare il tempo che passa e essere, come dire, padroni e consapevoli di quello che uno diventa nel tempo.
11: Che rapporto hai con la solitudine?
26: Buono, mi piace tanto essere solo, devo dire, e anche a San Francesco piaceva molto essere solo.
11: Adesso poi arriviamo.
26: Mi piace molto essere solo, essere solo mi dà modo di programmare meglio il tempo, di pianificare le cose, di pensare agli errori che ho fatto, a quelli che non devo fare, ma non mi sento, ecco, non provo la solitudine, non ce l'ho mai avuto questo problema.
11: Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono possibili?
26: È difficile, perché ti faccio un esempio, no? Quando tu fai il regista e hai degli amici attori e delle amiche attrici e però tu non le chiami per lavorare con te, questa amicizia un po' si inclina. Sì, qualcosa cambia, è più facile essere amici di persone che non stanno nello stesso ambiente di lavoro.
11: C'è una persona con cui vorresti, diciamo, ricucire un rapporto anche di amicizia prima che sia troppo tardi, magari chiedergli scusa oppure insomma ritrovare una certa armonia?
26: Ma non lo so, perché io ho mantenuto buoni rapporti con tutti. E
11: qualcuno che vorresti perdonare oppure da cui vorresti essere perdonato?
26: Forse dovrei chiedere perdono a tante donne, sì, quello, tante.
11: Aspetta che qui mi fermo. Cosa vuol dire hai fatto soffrire un po' le donne?
26: Perché appunto questa smania di solitudine, di libertà, poi è stato un po' il motivo per cui tante storie sono finite e anche delle belle storie, per cui mi sono sposato quando ho capito che, quando ero ormai grande e ho capito che poi stare da soli non è tanto bello, e quindi anche ora a me piace anche molto stare con mia moglie, stare con gli amici, cioè mi è sempre piaciuto, però ecco, ora sempre di più la solitudine magari mi sarebbe pesata e quindi forse certe storie non le avrei interrotte ora, se avessi vissuto ora certe storie della gioventù.
11: Parliamo di fedeltà, pensi di essere un uomo fedele?
26: Ti sembra che io possa dire la verità, se non fosse
11: allora
26: vero? Certo che sono fedele. Io credo che quando una storia finisce è inutile stare lì a, come dire, a mentire, a fare, inventarsi delle cose. Una storia finisce, uno se ne parla e finisce. Però la fedeltà è una cosa molto bella. È un grande valore come l'amicizia, certo.
11: Senti, Pino, l'abbiamo accennato, ne abbiamo parlato prima, e intanto hai fatto delle cose importanti, tra cui anche doppia, perché noi parliamo sempre del cinema, del teatro, ma non parliamo anche di un settore molto bello, molto interessante, sì, che è il doppiaggio. Tu hai doppiato personaggi pazzeschi.
26: Beh, soprattutto mi è capitato quando ho lavorato con Cecchi Gori e con Rita Rusic, stavano producendo due miei film, lei mi ha detto: abbiamo preso un film di un matto a Los Angeles che sembri te, che era Jim Carrey, e io ho doppiato sia The Mask che Scemo è più scemo, e quindi io ho sempre doppiato me stesso nei film quando serviva di doppiare qualche momento, qualche scena, non ho mai doppiato per intero così un personaggio, e mi sono divertito tantissimo perché sono dei ruoli che ti permettono di fare con la voce cose che io non pensavo neanche di poter fare.
11: Ma mi fai un po'...
26: Certo, è arrivato il momento di fare casino! E devi essere, ricordati, devi essere sempre sfumeggiante.
11: E questo
26: questo era The Mask, Jim Carrey in The Mask. Ecco, diciamo che io nella vita non parlo così, quindi quando doppio qualcun altro è come se entrassi nel corpo di un'altra persona. Sì, come attore ho interpretato dei ruoli, ma quando doppi tu non doppi un cioè tu non entri nel personaggio, tu devi proprio fare la voce, reinventare la voce dell'attore che l'ha fatta in inglese. in americano in questo caso, quindi è stata una bella esperienza. Anche il cinema più cinema è stato molto divertente, perché poi faceva delle cose assurde, mi ricordo faceva dei rutti, io dovevo parlare sul rutto, quindi era una cosa complicata, dovevo mangiare, bere Coca-Cola, facevo delle cose assurde e ci siamo, ho perso 3 volte la voce per doppiare Scemo e più scemo.
11: Domande velocissime: quando hai paura chi chiami?
26: Mia moglie.
11: E quando sei felice?
26: Mia moglie. Poi anche mia figlia in seconda battuta.
12: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

0: Eva.
1: Senti, parliamo del tuo ultimo lavoro. A un certo punto diventi santo, ecco.
0: Magari. Oddio, tutti i santi erano anche peccatori, quindi sì, anche io potrei diventare santo. Soprattutto San Francesco potrebbe farmi una, mettere una buona parola per una beatitudine, visto che dal 2024 sto girando con uno spettacolo che è un omaggio a lui, un omaggio all'ultima parte della sua vita, quando lui è entrato in crisi. Perché tutti raccontano sempre, i grandi registi hanno raccontato sempre la prima parte della vita di San Francesco, Rossellini, Zeffirelli, La Cavani. Ecco, io ho raccontato una parte un po' meno allegra, no? Meno conosciuta, perché secondo me il pubblico si immedesima molto più, è molto più partecipe alla vita di San Francesco con questo nostro spettacolo. Noi vediamo il pubblico molto coinvolto, perché lui è tornato dalla Terra Santa, dove era stato a cercare di portare la pace col sultano. Già allora, pensa, 800 anni fa andavamo in Terra Santa.
1: Sì, perché ricorrono gli 800 anni, esatto, dalla sua morte.
0: Sono sabato 3, Francesco, con questo nostro spettacolo. Noi vediamo il pubblico molto coinvolto, perché lui è tornato dalla Terra Santa, dove era stato a cercare di portare la pace col sultano. Già allora, pensa, 800 anni fa andavamo in Terra Santa.
1: Sì, perché ricorrono gli 800 anni,
0: esatto,
1: dalla sua morte.
0: Sono sabato 3.

0: proprio come un muratore la chiesa di San Damiano, solo che non aveva capito che era una metafora. Restaurare la chiesa che stava cadendo in rovina, intendeva la chiesa che era in quel momento un po' lontana dal popolo, perché il popolo era analfabeta, il popolo, la chiesa parlava in latino nelle chiese, e lui riporta invece con linguaggio volgare, volgare nel senso in lingua volgare, la parola di Cristo. E quindi lui, quando è morto, aveva 70.000 seguaci.
1: Oggi, 70.000 follower.
0: Followers, esatto, oggi li chiameremo follower. Forse se avessero avuto i cellulari sarebbero stati molto di più, perché sarebbe arrivato ancora più lontano, anche se San Francesco ha viaggiato moltissimo. È uno spettacolo poi anche coinvolgente, perché ha molte musiche, canzoni, ci sono musiche dei Maneskin, musiche di Jovanotti, è un santo moderno, perché era già vicino ai più deboli, cercava di essere solidale con chi aveva bisogno, rispettoso della natura, degli altri, e dice: quando qualcuno ti sta non condividi quello che fa, non devi osteggiarlo, non devi entrare in guerra, devi mostrarti invece una persona mite, e da te lui deve prendere insegnamento. È per quello che tutti noi amiamo San Francesco, perché tutti noi vorremmo essere come lui.
1: Senti Pino, se potessi tornare al Pino di 30 anni fa e dirgli anche una sola frase, cosa gli diresti?
0: Quando hai una nomination all'Oscar, rimani a Los Angeles, perché magari hai più opportunità, visto che Steven Spielberg aveva preso il mio cortometraggio e l'aveva portato a far vedere ai suoi allievi alla UCLA. Io invece non sono andato a Los Angeles dopo la nomination, sono rimasto a fare teatro in Italia, quindi direi: ma magari prova a stare un po' anche a Los Angeles.
1: Allora diresti: Pino, trovaci una casa.
0: Esatto, e poi allora c'erano molti italiani. C'era Fernando Ghia, che era finalista nello stesso anno in cui ero nominato io. C'era Fernando Ghia con The Mission, c'era Morricone, c'era Rambaldi, c'erano tutti italiani che stavano a Los Angeles. C'era Mille Notti, era nominato per i costumi dell'Otello di Zeffirelli. Quindi ci sarebbe stata anche un'opportunità di poter rimanere lì, però sai, la paura di un'altra lingua. Io ero un po' legato alla mia compagnia di giovani attori con cui avevo iniziato a fare teatro, e poi avevo scritto anche un film con Sergio Leone. Beh, in quegli anni, quindi speravo di fare un film con Sergio Leone, poi purtroppo non si è concretizzato, ma ho avuto anche l'onore e il privilegio di stare per un anno a contatto di Sergio Leone e scrivere con lui un film sulla mummia, pensa, un film sulla mummia che si ambienta a Roma.
1: Beh, chissà, magari si farà un giorno.
0: Magari, sì.
1: Senti, siamo arrivati alla domanda che faccio sempre quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli spettatori, gli ascoltatori. Insomma, Pino, qual è la verità che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stesso?
0: Ma quello di accettarsi come si è, non cercare di sembrare qualcun altro, ma esporre i propri difetti, che era l'insegnamento poi di Gigi, quello, e di Monica Vitti, quello di lavorare sulle proprie caratteristiche, sui propri difetti. E quindi quando io sto con una donna o quando conosco un amico, la prima cosa che faccio è aprire i miei cassetti e dire tutte le mie, i miei particolari segreti, diciamo.
1: Pino, prima di lasciarci, diamo appuntamento a Teatro Quirino a Roma. Sabato
0: 3,
1: questa sera,
0: sabato 3 e stasera,
1: e domenica.
0: Domenica 4 ottobre al Quirino, e poi andremo ancora in giro, saremo anche a Assisi a dicembre in altre città d'Italia.
1: Con il viaggio di Francesco.
0: Pino,
1: grazie per essere stato con noi. Io concludo sempre con una riflessione che non so se tu potrai condividere. Una confessione lascia sempre qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Che ne pensi?
0: Assolutamente sì, perché è come è condividere comunque qualcosa, una confessione, no? Perché tutti noi abbiamo qualcosa da confessare, e anche San Francesco confessava molto, e noi ci sentiamo di condividere una confessione e ci sentiamo più in sintonia.
1: Grazie Pino. Questa è Confessioni, noi ci ritroviamo sempre su Radio 1 sabato mattina alle 6:30, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crisp. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Migliaia hanno invaso le piazze con striscioni che invocano lo sciopero generale, chiavi in mano, simbolo della protesta. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe, ha minacciato, sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega la legge di bilancio sia coraggiosa, le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie. Il caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi che dimostrano l'innocenza del suo assistito. Una prova in grado di incidere in modo determinante che stiamo inserendo nella richiesta di revisione del processo, ha detto Giada Bocellari, anticipando che non ha nulla a che fare con le indagini del 2007. Sport, Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marc Marquez, Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro è fermo da quasi tre mesi, da quando a metà luglio ha trionfato per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereonote Brasil.
3: Qui siamo noi di Stereonote Brasil, con voi Max De Tomas in questa puntata 1190 di questo programma che va in onda dal 2001 qui su Rai Radio 1. Siamo uno dei programmi più antichi di questa emittente. Ebbene, il primo brano di Stereonote Brasil di questa notte è Maria Gadu con Axé a cappella insieme a Danny Black.
4: Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som.

Danny Black, Maria Gadu, brano di Danny Black tratto da Mais Uma Pagina, si intitola Asce a Cappella, e un brano che comunque contiene molti elementi della musica afrodiscendente e ovviamente anche del pop. Ringrazio il nostro carissimo tecnico Luciano Pecoraro che è con noi questa notte, salutiamo anche il nostro regista Federico Scoppio, il programma è a cura di Andrea Cacciagrano. Che cosa succede in questa notte, ma soprattutto in questo weekend, in questa notte di sabato 3, anzi diciamo di domenica 4, perché siamo già a domenica 4, il musicista e arrangiatore fiorentino Johnny Dall'Orto in compagnia del cantante brasiliano Gio Badalamenti Darò ci presenterà il suo ultimo e sorprendente lavoro completamente immerso nella realtà musicale brasiliana, intitolato Macho Beta Orchestra. Con Francesco Bettini, direttore artistico di Bologna Jazz Festival, parleremo della programmazione musicale di questo importante festival che insieme ad altre manifestazioni ospiterà molti progetti legati al Brasile e al Sud America. Con la fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, i cui scatti sono esposti in questi giorni in una mostra, Las Grietas, al Museo di Roma in Trastevere, racconteremo il dramma del recente terremoto avvenuto in questo bellissimo paese sudamericano, prendendo spunto dal libro della scrittrice, dello scrittore brasiliano Raul Ruffo. Da questa sera lanceremo la rubrica La canzone si racconta, narrando la storia di alcune fra le più belle canzoni brasiliane. Nella notte di domenica 4, quella notte che va da domenica 4 a lunedì 5, sarà con noi Luigi Ferracci, che è musicista, percussionista, artista visivo. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Roma, ha approfondito in Brasile la musica e le tradizioni afro-brasiliane, sviluppando un percorso tra percussioni, arte e cultura. Da Rio de Janeiro ci collegheremo con il giornalista Rocco Cotroneo, che ci darà le ultime notizie su questo importante momento sociale e politico che il Brasile sta vivendo. La nostra programmazione musicale sarà ricca di importanti novità, fra questi ascolteremo molti brani candidati al Latin Grammy 2026 che si svolge a Las Vegas il 12 novembre. Non mancheranno i classici della musica brasiliana, le incursioni nel mondo sonoro sudamericano. Interagite con noi, fatelo attraverso i nostri social, mi trovate su Instagram e su Facebook, io mi chiamo Max De Tomassi. Secondo brano di questa notte, Erasmo Carlos con Emicida, la tradizione con il futuro. Termos e Condições.

Erasmo Carlos e Missy, una canzone romantica che a me piace davvero moltissimo, si intitola Termos e Condições, il secondo brano di questa notte di Serenotte Brasil, tratto dall'album Amor e Isso, l'amore è questo. Ebbene, sapete che noi di Serenotte Brasil abbiamo spesso dei contatti, riceviamo spesso dei suggerimenti dagli ascoltatori, ma anche da DJ, da personaggi che gravitano nel mondo della musica che conosciamo da tanto tempo. Ebbene, una persona che da molto tempo frequenta Serenotte Brasile e ci ascolta, DJ Farrappo, Giorgio Cencetti, ci ha mandato questa segnalazione che era uscito questo album, al quale lui ha partecipato, album che si intitola Macho Beta Orchestra. Ebbene, l'album è realizzato da un musicista molto in gamba che si chiama Johnny Dall'Orto, con la collaborazione di un musicista brasiliano che vive in Italia da tantissimo tempo, che si chiama Gil Badarò. Macho Beta Orchestra è il titolo di questo album. Loro fra qualche istante ci presenteranno questo meraviglioso, sorprendente lavoro che a me piace tantissimo e che entra sicuramente a far parte della playlist di Serenotte Brasil. Adesso ci ascoltiamo Elsa Soares, questo simbolo della forza femminile brasiliana, con Telecoteco numero 2, brano registrato in un album degli anni 50 o dei primi anni 60, intitolato semplicemente Elsa Soares, batterista Wilson das Neves. Due parole su questo batterista. Chico Barque Giolanda diceva che non sale sul palco, per lui il vero lusso è salire sul palco con il batterista Wilson das Neves, tant'è che quando ha cominciato a poter lavorare con lui si è sentito un uomo davvero realizzato, e diceva che non sale sul palco senza Wilson das Neves. Purtroppo questo batterista, che aveva certo una certa età, purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa, ma è un simbolo importantissimo della musica brasiliana, delle composizioni e della batteria e della ritmica. Elsa Soares ha dedicato, o meglio, ha intitolato quest'album anche a lui, evidentemente per l'importanza che questo batterista rivestiva all'epoca della registrazione di questo album. Elsa Soares, Telecoteco numero 2, e poi Johnny Dall'Orto e Gil Badarò.

0: Come abbiamo annunciato, sono con noi questa sera Johnny Dall'Orto e Giu Badarò, di questo gruppo che amiamo tantissimo, che ha appena lanciato un nuovo album, Macho Beta Orchestra. Buonanotte ragazzi.
1: Buonanotte a te e a tutti i cari radioascoltatori.
0: Carissimo Johnny, allora Johnny, tu sei ascoltatore di Stereonotte Brasile oppure no? Ti è capitato qualche volta di sentirci?
1: Però poi crollo dal sonno.
0: Come? Ah, ti vieni preso dal sonno.
1: Crollo dal sonno.
0: No, lo sai perché te lo dico? Perché molti musicisti, tornando a casa dopo i concerti, ci ascoltano e quindi ci hanno conosciuto in questo modo, in questa modalità, rientrando verso casa, no? Tu sei un compositore, un polistrumentista, sei un cantante fiorentino, lavori dalla seconda metà degli anni 90, hai lavorato con gli Articolo 31, hai lavorato con tante persone del mondo della musica toscana, per esempio con Irene Grandi, e hai addirittura suonato il basso in un album di Mina. Che esperienza è stata questa?
1: Allora sì, la cosa di Mina insomma è parecchio complicata, nel senso che lei stava cercando dei giovani nuovi autori attraverso Manuel Agnelli, che conosceva Marco Parente, con cui suonavo, per cui avendo scelto poi un pezzo del Parente è andata a finire che sì, ho suonato basso su un pezzo cantato da Mina, però non l'ho mai visto.
0: E vabbè, però lo puoi dire, sta nel tuo curriculum, è giusto.
1: Va bene.
0: Senti, questa Macho Beta Orchestra, no? Come nasce? Sì. Come nasce questa idea?
1: Nasce dal fatto che qua a Firenze c'è un sacco di appassionati di musica brasiliana.
0: Bene.
1: Non solo il sottoscritto.
0: Sì.
1: Brasiliani e non. E siccome appunto mi era capitato di suonare con più persone, ho detto ma perché allora non cercare di fare un disco tutti insieme con del materiale originale? Fatto una specie di call, come si dice, insomma, ho chiamato vari amici dicendo ma ti va di partecipare a vario titolo, a questo e quello, e praticamente poi mi sono ritrovato con non tantissima gente, qui presente amico Gil Badarò,
0: sì. Oba, ciao Gil,
1: inossidabile, che ha partecipato al disco attivamente cantando la maggior parte dei pezzi e scrivendo 3 pezzi su 10 di questo disco, e poi molte altre persone. Ora l'elenco è lungo, non voglio stare a annoiare, però attivamente diciamo non poi così tante, tant'è vero che poi diciamo gli altri pezzi li ho firmati soltanto io.
0: Allora faccio una piccola
1: Se Macho Alfa, che è stata invece una collaborazione, è vero Giro, una cosa più partecipata, dove ha collaborato anche Giorgio Cencetti,
0: certo,
1: Rappo, che ha prodotto il disco.
0: Esatto, allora io ho conosciuto Macho Beta Orchestra tramite Cencetti, tramite DJ Farrapo, no? E devo dirvi che mi ha colpito immediatamente la grafica di questo progetto. Sapete che noi operatori radiofonici che lavoriamo con la musica tra virgolette di nicchia come quella brasiliana, quando riceviamo materiale, ne riceviamo sempre tanto, a volte diciamo la grafica riesce in qualche modo a sedurci più di altre espressioni, e anche il titolo dell'album può in qualche modo chiamarci ad avere maggiore attenzione. Allora, la grafica è bellissima, Macho Beta Orchestra, già mi mette una mosca, no? nel naso, dico, caspita, Macho Beta, che vuol dire Macho Beta? Macho è maschio, no? Maschio Beta, invece di maschio Alfa, no? Che è il famoso maschio Alfa, che diciamo ha un atteggiamento, un comportamento un po' antiquato, no? Che dicevate?
1: Diciamo tutti noi individui di rango inferiore, non solo maci,
0: esatto,
1: insomma, di qualsiasi genere, anche ibrido, che però non si sentono diciamo in una posizione di dominanza.
0: Esattamente. Quindi quando ho iniziato ad ascoltare l'album, questa era la mia prefazione, l'ho ascoltato insomma con notevole interesse. Certo che insomma noi abbiamo la possibilità di ascoltare tutto, tante cose, e alcune cose ci piacciono molto, altre così molto meno, e devo dire che io quando ho ascoltato questo album ho detto ma questi ragazzi ma da dove vengono fuori? Cioè voi avete fatto un lavoro che non so, 20 anni fa sarebbe stato pubblicato dal più grande major, oggi invece questo è un lavoro indipendente. Questo è un
1: imbarazzo.
0: Come?
1: Mi imbarazzi così, troppi complimenti.
0: Guarda, è un lavoro bellissimo, ve lo dico subito, prima di ascoltare il disco, perché insomma gli ascoltatori poi potranno in qualche modo decidere loro se in effetti quello che sto suggerendo è realtà. Sentiamoci la prima canzone, Macho Beta Orchestra, Amigo e

0: Macho Beta Orchestra, amico europeo. Stiamo conoscendo questo album intitolato Macho Beta Orchestra. Ci sono con noi Johnny Dall'Orto, Gio Badarò. Gio Badarò è brasiliano, vero?
1: Sì, do Brasile, Porto Alegre.
0: Sei, beh, allora non sei proprio brasiliano, sei un po' argentino, un po' uruguaiano, dai, su. No,
1: Gaúcho.
0: Sei Gaúcho, sei un ibrido, Gaúcho. Allora, Gaúcho è tra l'altro un'espressione che a Firenze si è conosciuta moltissimo negli anni 90, perché c'era un locale molto famoso, una churrascaria all'interno della quale si faceva musica e poi si spostava d'estate, se non sbaglio, all'Isola d'Elba. Era comunque un punto di riferimento di coloro che nell'Italia centrale, nell'Italia toscana, amava il Brasile. È vero, Gio?
1: Sì. Io ero cantone, ero cantante del gruppo do Maracanã.
0: Sì.
1: Ma poi un principio di questa storia.
0: Tu riesci a parlare, tu riesci a parlare italiano, sì?
1: Sì.
0: Da quant'è che sei qui?
1: Penso 38 anni.
0: Ecco, quindi lo parli benissimo. Vai con l'italiano. Vai con l'italiano brasiliano. Quindi tu sei un brasiliano che vive qui da 38 anni e che ha anche cantato in questo locale, che era un punto di riferimento della divulgazione della cultura musicale brasiliana.
1: Sì, perfetto. Da lì, da Maracanã, si portava il Rincão Gaúcho, poi da Rincão Gaúcho a Isola d'Elba. È stata veramente un'esperienza molto, molto interessante.
0: Come ti trovi qui in Italia dopo, voglio dire, essere nato a Porto Alegre, un Brasile tra virgolette più avanzato dal punto di vista sociale, no? Sicuramente il sud del Brasile è un Brasile più sviluppato. Come ti trovi?
1: Sì, veramente è un po' quasi, diciamo, come qua, no? C'è una differenza fra nord e sud.
0: Sì.
1: Però questo mio periodo qua, questo tempo, non è che sono stato sempre in Italia, ho viaggiato tutta l'Europa, incluso Grecia, Egitto.
0: Sì.
1: Quello disco che ho fatto, Mani Pulite, e poi ho fatto un altro disco e ora viaggio tanto, no?
0: Bene.
1: E adesso con questa nuova esperienza con Johnny, con Macho Beta, speriamo di ricominciare a fare il pubblico italiano comincia a sentire la musica dal vivo.
0: Sì, guarda, c'è una canzone bellissima, c'è una canzone bellissima che hai scritto te, che si chiama Você Mentiu, no?
1: Sì.
0: Molto bella, fra un po' l'ascoltiamo. Però adesso ho chiesto sia a Gio che a Johnny, ho chiesto una canzone che per voi significa qualche cosa, e tu, Gio, hai scelto un brano di Maria Bethânia che si intitola Alibi, un brano scritto da Djavan. Che cosa vuol dire per te questa canzone, l'interprete e l'autore?
1: Bene, tanto l'autore Djavan è già un grande cantautore.
0: Sì.
1: Poi la interpretazione di Maria Bethânia è unica.
0: Sì.
1: Maria Bethânia con quella voce, ma c'è un modo di cantare che è particolare. E allora è una, tanto la melodia come la musica è dentro di me.
0: Djavan, secondo te, sai che quest'anno compie 50 anni di carriera e sta facendo concerti negli stadi addirittura, che ne dici?
1: Sì.
0: È un grande, no?
1: Sì, è felice, molto contento, perché ancora rimane la vera musica nell'aria, no?
0: Sì.
1: Perché sappiamo che il Brasile in questi ultimi 20 anni, come quasi tutto il mondo, ha avuto un cambio, diciamo, no, che è stato un grande cambio, addirittura in tutto il senso,
0: certo,
1: anche letterario, praticamente le parole, le musiche di oggi, di questi ultimi 20 anni, non è comparato alla musica di Djavan, di Gilberto Gil, di Gil Badarò,
0: sì,
1: che è sempre veloce.
0: Senti, c'è un testo bellissimo, questa canzone, che dice: quando si ha l'alibi di essere nato avido e aver convissuto invalido senza aver avuto qualche cosa di importante, no? Essere riuscita ad avere l'amore, la forza dell'amore.
1: Sì, e diciamo che Djavan, per esempio, no? Djavan viene da Praça da Sé,
0: sì,
1: in São Paulo,
0: sì,
1: e parte da lì, faceva brinco, in quell'epoca si diceva hippie, no?
0: Addirittura?
1: E poi parte da lì então non era molto facile entrare come oggi,
0: sì.
1: Però con quello talento,
0: esatto,
1: era molto
0: arrivi
1: difficile
0: ovunque.
1: Non farlo passare.
0: Sono d'accordo con te. Sentiamoci la canzone Maria Bethania, Alibi, scelta da Giu Badarò, e poi torniamo a parlare con la Macho Beta Orchestra e con il grande ideatore, questo signor Johnny. A fra poco.

0: Maria Bethania Alibi di Dijavan, scelta da Giu Badarò. Johnny, ci sei?
1: Eccomi.
0: Allora, mi sembra che insomma la Toscana e gli afrodiscendenti toscani, o come dire i discendenti brasiliani che vivono in Toscana, stiano in qualche modo facendo sentire la loro voce con questa, con questo album che si intitola Macho Beta Orchestra. Voi che cosa pensate di fare per divulgare questo lavoro? Perché oggi è facile produrre, anche se da parte vostra c'è stato sicuramente uno sforzo economico, perché i musicisti che hanno partecipato sono tanti, però oggi è un pochino più difficile imporsi nella programmazione radiofonica.
1: Beh sì, ora devo dire che questo ci sta dando grande mano DJ Farrafo, che lui è molto bravo a tenere i contatti con le radio, a differenza mia per esempio.
0: Sì.
1: E noi, sai, musicisti di vecchia navigazione, siamo molto attaccati alla musica dal vivo.
0: Certo.
1: E purtroppo devo dire che un po' per mie scarse capacità organizzative, ma anche, sai, per una maggiore, come dire, contrazione della richiesta di musica dal vivo in generale, negli ultime settimane si vede i locali che hanno sempre più difficoltà ad andare avanti per accertamenti vari, per carità, necessari, però capisci che anche si riducono un po' gli spazi poi per la musica dal vivo, insomma, di conseguenza. Ma però principalmente suoniamo in tre, perché appunto poi i budget sono bassi e non possiamo permetterci,
0: certo,
1: di andare a suonare in cinque come dovrebbe essere. Abbiamo un disco quasi pronto, insomma, per me la cosa poi di andare avanti è questo. Ormai la cosa si sta un po', diciamo, sta diventando una band principalmente.
0: Bene, benissimo. Io adesso mi vorrei sentire, secondo me, il piatto forte, anche se ci sono altre bellissime canzoni, ma il piatto forte, questa canzone si intitola Vosse Mincio, secondo me è un singolo. Io tra l'altro chiedo agli ascoltatori di scriverci proprio per farci sapere che cosa pensano di questa canzone, che secondo me ha proprio tutte le carte in regola per essere un singolo dell'estate. Macho Beta Orchestra, Vossi Mincio, e poi la commentiamo con Johnny e G. Baldarossi.

0: Macho Beta Orchestra, Você Minciu, Johnny e Gil Badarò, che commentano questa canzone scritta da Gil Badarò. Gil, come ti è venuta in mente questa canzone Você Minciu? Qualche ragazza ti ha tradito?
1: Ma entra in tutti i sensi, no? Perché Você Minciu, e poi un messaggio è bello sapere che il tempo fa le persone cambiare, cioè uno ha questa speranza che questa speranza che le persone si rendano conto del valore delle parole, no?
0: Sì.
1: E poi si rendendo conto di questo, e nel futuro le persone, c'è la possibilità di cambiare.
0: Bene, bene. Sì, sì. Ma la canzone a me piace tantissimo, secondo me dovreste puntare su questa come singolo. Johnny, che ne dici?
2: Sì, assolutamente, infatti era il secondo singolo, insomma il secondo video che è uscito, e ci sono anche molti remix su quella canzone, quindi dai,
0: vediamo
2: che quest'estate funzioni, che qualche radio la passi.
0: Mandaci questo remix perché ci fa piacere ascoltarlo. Senti, tu, io ti ho chiesto di scegliere una canzone brasiliana che per te rappresentava qualche cosa, no? E tu, lontano dal tema del vostro album di Macho Beta Orchestra, che è un album di grande allegria, di grande così spensieratezza, di grande ritmo, hai scelto una canzone invece molto introspettiva e seria, che si intitola Haiti, che è, attraverso la descrizione del mondo sociale e politico di Haiti, è un po' un paragone che Caetano Veloso e Gilberto Gil fanno nei confronti del Brasile, no? Una metafora. Perché hai scelto questa canzone?
2: Ma l'ho scelta, vabbè, innanzitutto perché è un animo cupo, infatti questo disco è uscito miracolosamente allegro, non so come, ma va benissimo così, e poi perché è stato quello che mi ha fatto, come dire, scoprire che la musica brasiliana non era soltanto quello che avevo sentito,
0: certo,
2: nel 1994,
0: certo.
2: Nel Giurassico, quando io già ascoltavo un po' di musica brasiliana, che per me si dava però ai grandi eroi della bossa nova, e invece poi scoprire che la musica brasiliana si era evoluta, e come. Sì, quel disco l'ho amato tantissimo,
0: sì.
2: E soprattutto da bassista. Quel brano lì c'ha una batteria ritmica.
0: Bravo.
2: Oggi se la riascolti, ora lo riascolteremo tutti
0: insieme. È modernissimo questa canzone intitolata Haiti. Ce l'ascoltiamo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, scelto da Johnny, il leader di questa Macho Beta Orchestra che stiamo conoscendo questa notte. Quando você for convidado.

0: Caetano Veloso, Gilberto Giu, Aici. Giu Badarò, volevo parlare un attimo con te, tu che sei il cantante che hai scritto diverse canzoni della Macho Beta Orchestra. Tu hai iniziato a lavorare in Brasile, nel tuo Porto Alegre, che è una città diversa da Rio de Janeiro, da Bahia, dove ci sono stati dei grandissimi autori. Per esempio, non so, fra i cantautori, Adriana Calcagnotto è una bravissima artista brasiliana che poi si è affermata in tutto quanto il Brasile, no? E poi ci sono anche altri poeti, insomma.
1: Elis Regina,
0: è vero, hai ragione, scusa, come posso Lupino dimenticare? Lupicino Rodriguez, esattamente. Un grande scrittore, poi c'è stato, adesso mi sfugge il nome, non è Manuel Bandeira, è un altro scrittore del sud. Ah, Quintana, Mario Quintana, che è del sud del Brasile,
1: sì,
0: giusto? Che è un eccellente scrittore. Dimmi una cosa, si sente la differenza per un gaúcho e la difficoltà di entrare nel circuito nazionale brasiliano, ed è per questo che tu sei venuto in Italia?
1: Diciamo che la musica, già a quello periodo si parla di tantissimi anni fa,
0: sì.
1: Io avevo già cominciato ad andare all'Uruguay e l'Argentina.
0: Perché voi siete più vicini, no?
1: Sì, cioè facciamo frontera,
0: certo,
1: con questi tre paesi, Uruguay, Paraguay e Argentina.
0: Sì.
1: E allora poi in quello periodo, il periodo della dittatura,
0: certo,
1: evidentemente l'apertura musicale non era tutto questa, non ci dava grande speranza, tanto è che da lì Uruguay e Argentina, e poi subito delle conoscenze mi hanno portato subito a Roma,
0: sì.
1: Poi Roma, Napoli, Firenze, ma la risposta reale è che il Brasile in quel periodo era abbastanza un po'.
0: Era complicato. Tra l'altro, tu penso, tu sei stato, diciamo, facilitato anche dal fatto che, essendo un brasiliano del sud di Porto Alegre, dove c'è una fortissima influenza dell'immigrazione italiana, forse tu, diciamo, quando sei arrivato in Italia non hai trovato tanto diverso il posto in cui arrivavi rispetto a quello in cui abitavi.
1: Ah, no, perché già Rio Grande do Sul c'è già città veramente italianissima,
0: certo.
1: Su. E poi bellissimo, perché l'integrazione italiana ha condiviso che il Brasile è parte del Rio Grande do Sul, e quella è la potenza che è, per questo addirittura voleva essere indipendente,
0: certo,
1: ma tutto con il contributo italiano,
0: indubbiamente,
1: cioè il vino, l'uva,
0: Anita Garibaldi,
1: tantissime, Anita Garibaldi,
0: che era di quelle parti,
1: Laguna,
0: no?
1: Santa Catarina,
0: appunto.
1: Então, ci sono tantissime storie, então, per me è stato a parte la curiosità di conoscere Roma,
0: sì,
1: Napoli, Firenze, dove...
0: Beh, no, certo.
1: Non è stato tanto difficile. Infatti si vede che di gaúcho qui ci sono pochi.
0: Sì, però insomma è un gaúcho che si integra facilmente con l'italiano. Tant'è che poi è successo anche a Gin Porto, un altro gaúcho che è venuto qui in Italia e che
1: grande
0: sta qui da,
1: mio amico.
0: Da 38 anni.
1: Un abbraccio a Gin Porto.
0: Gin Porto, querido, un abbraccio. Senti,
1: abbraccio.
0: Fammi parlare con Johnny Dall'Orto. Johnny,
1: perfetto.
0: Ci sei?
1: Allora
0: Johnny, questo brano che stiamo per ascoltare è Ninguém Como Você, Nessuno sì. Come Te. Scritto da te, se non sbaglio anche da Giu Badarò. Dimmi una cosa, ma di che cosa parla questa canzone? Nessuno Come Te.
1: Ma è niente, di una signora che mi ha lasciato, non è stata scelta da prima, però insomma ci sono rimasto parecchio male.
0: Succede a tutti.
1: No, perché mi ci trovavo tanto bene, per questo nessuno... Non c'è nessuno come lei.
0: Ti capisco perfettamente. Sentiamoci la canzone, Nessuno Come Te.
1: Ma è niente, di una signora che mi ha lasciato, non è stata scelta da prima, però insomma ci sono rimasto parecchio male.
0: Succede a tutti.
1: No, perché mi ci trovavo tanto bene, per questo nessuno... Non c'è nessuno come lei.
0: Ti capisco perfettamente. Sentiamoci la canzone e poi torniamo a parlare con loro.

0: Ming Gang Como Você, Macho Beta Orchestra. Stiamo parlando con Johnny Dall'Orto, Giu Badarò, un italiano, un toscano e un brasiliano ormai naturalizzato italiano. Dimmi una cosa, Giu, ci sei?
1: Oba.
0: Secondo te, no, che sei un brasiliano che vivi al sud, che hai vissuto al sud del Brasile, che sicuramente ci torni ogni tanto, chi è più mascista, l'italiano o il brasiliano?
1: Italiano.
0: Allora, spiegami per quale motivo l'italiano è più maschilista del brasiliano. Vai.
1: Ma già parte già dalla storia, già bene, abbiamo avuto 7 imperatori. Da questa cultura, da lì già qui c'è già il capo famiglia.
0: Perché scusa, ma perché il Brasile c'ha avuto l'imperatrice?
1: Il Brasile, guarda, le brasiliane sono buona, simpatica, ma bocci contare.
0: Vabbè, adesso però voglio sentire per par condicio Johnny Dall'Orto. Johnny, chi è più maschilista, l'italiano o il brasiliano?
2: Vi devo confessare che dagli ascoltatori non sono mai stato in Brasile.
0: No, Johnny, dai su. Ma dai su, ma come si fa? Ma tu mi vieni qua a fare la Macho Beta Orchestra, è tutto fatto. È tutta roba fake, è intelligenza artificiale, roba fatta in Cina.
1: No, ma cioè è tutta roba di brasiliani, di Brasile che filtra fa. Infatti ho scritto un nuovo pezzo che si chiama Brasil Sognato, dove spiego questa cosa, che il mio Brasile è tutto fatto di pezzi di emigrati.
0: Sì.
1: Che poi ricompongo.
0: A sto punto il più mascista sei te, no? Che hai messo insieme tutti questi brasiliani e hai fatto il leader. Questo è il

0: schillismo puro. È vero o no?
1: No, è un progetto collettivista, c'era comunque molto macismo dietro tutto questo.
0: Va bene.
1: Beh, non sono stati retribuiti molti.
0: Va bene, guarda, tutto questo per introdurre il prossimo brano vostro da Macho Beta Alpha, che si intitola Sen Macho Alpha, che in sostanza vuol dire proprio quello, no? Che non c'è bisogno...
1: Esatto, è la canzone che dà il nome al progetto.
0: No? Non c'è bisogno di un macho alfa per realizzare un progetto di questa entità e di questa bellezza. Ce lo ascoltiamo.

0: Saint Macho Alpha, Macho Beta Orchestra con i nostri amici Johnny Dall'Orto, Giu Badarò. Adesso ci lasciamo con una canzone che si intitola Orizzonci, che è la canzone più morbida, più romantica di questo album, che ripeto, come ho detto in apertura, è davvero un disco bellissimo. Consiglio agli ascoltatori di seguirlo, di ascoltare traccia dopo traccia. Questo album farà parte della nostra playlist perché ci sono delle canzoni semplicemente meravigliose, come
1: ma
0: quella.
1: Grazie.
0: Sì. Allora, ditemi un po' una cosa. A questo punto, che cosa vi aspettate per questo album Macho Beta Orchestra nel 2026-2027?
1: Beh, che sia ascoltato, insomma, e che ci porti tanti concerti, un nuovo disco a cui, come ti accennavo, stiamo già lavorando, siamo a buon punto.
0: Sì, va bene, però questo qui è un album che va promosso perché è davvero un bel lavoro, quindi vi auguro una splendida risoluzione, un splendido cammino per questo album Macho Beta Orchestra. Vi ringrazio, salutatemi tutti gli altri musicisti brasiliani che hanno partecipato, invitateli ad ascoltare sempre Stereonotte Brasile. Grazie a Johnny Dall'Orto, molto obrigado.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Giu Badarò. Buona noite.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo il raid sulle raffinerie russe, ha minacciato sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. In Italia, governo al lavoro sulla manovra. Entro il 20 ottobre è previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
4: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, è aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative